sun. Mentre il mondo rallenta, la musica più bella accelera senza pause. La notte vola.

0: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.
1: Kiss Kiss!

ragazza, e quindi la ragazza mi è da influencer diventata influenzata proprio in un attimo, e quindi da questo momento e fino alle 9 sarete con il sottoscritto. Buona giornata a tutti, grazie per esserci. Noi come sempre diciamo partiamo con la nostra sigla e poi abbiamo una bella raffica telefonica per sentirvi allo 081 546 1212. A tra poco.

0: Allora, 0815461212, stamattina vi chiediamo il primo pensiero che avete fatto appena svegli. Quale che sia, diciamo, qualsiasi cosa abbiate da fare oggi, qualsiasi cosa a cui avete pensato, chiamate adesso allo 0815461212 e sarete in diretta con me. Facciamo una chiacchiera al volo, ci salutiamo e ci diciamo a cosa abbiamo pensato stamattina appena svegli, va bene? Abbiamo Antonello, buongiorno. Ciao Antonello.
1: Ciao Antonello.
0: Ciao, benvenuto.
1: Cosa ho pensato?
0: A che pensato?
1: Devo andare a Tropea per lavoro stamattina, purtroppo.
0: Beh, devi andare in un posto bellissimo.
1: Sì, stupendo. Senti una cosa.
0: Dimmi.
1: La vostra trasmissione stamattina è come una donna. Senza una goccia di Chanel 5, senza Adriana manca questo.
0: Vedi,
1: senza non la togliere a te comunque, Pippo. Che
0: grazie, grazie. Sei molto gentile e molto incoraggiante per iniziare. Grazie, un abbraccio. Chi schissa a te, buona giornata. 0815461212. Se volete parlare con noi, abbiamo Maria. Ciao Maria, buongiorno.
2: Buongiorno Pippo.
0: Ma buongiorno
2: come
0: a te.
2: Stai?
0: Molto bene, molto bene.
2: Mi peccato sono... per Adriana, un abbraccio.
0: La salutiamo, ma la ricordiamo così com'era, con la sua simpatia,
2: certo,
0: con la sua bellezza. Sì, sì, ricordiamola così. Senti, a cosa hai pensato stamattina appena ti sei svegliata? Sinceramente,
2: che vorrei stare al mare, fare un bel bagno.
0: Ah, vorresti stare ancora pensando al mare?
2: Sì, sì.
0: Chiama la scema, Maria.
2: Allora, bravo.
0: Brava, Maria. Chi schizza a te, un bacio.
2: Grazie,
0: ciao.
2: Chi
0: ciao, ciao, ciao, ciao. 0815461212. Abbiamo Marco, buongiorno, benvenuto.
3: Buongiorno Pippo, sono Marco, chi schissa te?
0: Chi schissa te, Marco, a cosa hai pensato stamattina appena ti sei svegliato?
3: Perché esiste la sveglia?
0: Avresti voluto distruggerla la sveglia?
3: Ah,
0: è vero?
3: Guarda, totale. Totale.
0: Però adesso vedi, grazie alla sveglia stiamo parlando insieme, però altrimenti non c'è.
3: Sì, l'unica cosa positiva è quella, dai, un minimo di un quarto d'ora di buon umore prima di andare al lavoro durante la strada.
0: Bene, questo mi fa molto piacere, grazie. Chi a te, buona giornata, Marco.
3: Mi sta ascoltando e vi ascolta.
0: Grazie a te, ciao, un abbraccio.
3: Ciao,
0: e
3: ciao, ciao.
0: Da Marco andiamo ad Antonio, 0815461212. Ciao Antonio, buongiorno.
4: Noi uomini ci compendiamo, quindi adesso dovrai rabberciare senza Adriana.
0: Allora, quando manca uno, lo dico adesso e non lo dico più per tutto il programma, perché sennò sembra la solita tiritera.
4: In un posto nuovo, stesso lavoro, però persone diverse, alcune già le conoscevo.
0: Vabbè, Antonio, non era questo di cui volevamo parlare. Stavo dicendo che quando manca uno dei due è normale, un programma fatto in coppia è una cosa, un programma fatto da soli è un'altra cosa. Questo è. Comunque, torniamo a te. Che cosa hai pensato stamattina? Il tuo primo pensiero?
4: Stamattina vado dove ci sono già persone che conosco, però lavoro diverso, quindi sarò solo contro tutti, però già so cosa devo dire, quindi speriamo che di non litigare.
0: Perfetto, allora non litigare, stai sereno, affronta la giornata con serenità, te ne do come consiglio visto che siamo appena all'inizio.
4: Così.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, grazie. 0815461212, abbiamo Laura, buongiorno Laura. Laura... è caduta Laura, la stiamo ripescando se c'è Laura, altrimenti ripeschiamo il prossimo che viene in onda. Francesco, ciao Francesco.
5: Buongiorno da Luigi Schizzi.
0: Buongiorno a te.
5: Il mio pensiero è stato che tra una settimana vado in ferie e vado giù in Sicilia dai miei genitori.
0: Ah, perfetto, ti sei svegliato col pensiero di una settimana di ferie e del saluto ai genitori. Mi sembra un bel pensiero, no?
5: Sì, sì.
0: Da quanto tempo non li vedi?
5: Un anno è qualcosa.
0: Un anno è qualcosa, quindi è ovvio che tu ci pensi. Grazie mille, Francesco. Ciao, un abbraccio. Ciao, ciao, ciao, ciao. Abbiamo Laura. Buongiorno, Laura. C'è un altro Francesco pure? Ah, Laura, ci sei? Niente, un'altra Laura. Le Laura stamattina, Laura non c'è. Le Laura stamattina non sono abilitate a parlare con noi. Vediamo chi è il prossimo. Ciao, Ciro, buongiorno. Sta suonando il clacson, Ciro? Salutiamo anche Ciro, auguriamogli una buona giornata e andiamo sotto la doccia, vai!

vedi? Qual era sta canzone? Gianna Nannini? Ah, vedi, meravigliosa creatura? Non mi era venuta in mente, non avevo indovinato, così non mi è venuta di getto. Gianna Nannini cantata sotto la doccia, meravigliosa creatura.

Era il 1995 quando Gianna Nannini cantava Meravigliosa creatura. Qualcuno l'ha cantato sotto la doccia questo pezzo. Parliamo di Louis e Sophie. È da ieri che non si parla d'altro, anzi forse già dall'altro ieri è apparsa la notizia di questo matrimonio a pagamento. C'erano 6.000 paganti, si andava da 48 a 110 euro. Anna Chiara subito urla: è assurdo. Ricordiamolo che oggi tutti con l'IBAN che piazzano sugli inviti fanno i matrimoni e le feste a pagamento, compreso il sottoscritto. Sono stato costretto a piazzare un IBAN sull'invito e tutti mi hanno chiesto l'IBAN per fare il regalo. Perché la gente così si toglie il pensiero e fa il regalo. Però allora io mi chiedo qual è la differenza. Cioè loro sono stati sfacciatamente sinceri e hanno detto: volete vedere il nostro matrimonio? Ci sposiamo con voi in presenza, però pagate il biglietto. E se volete incontrarci, pagate 250 euro per l'incontro. Allora, io sospendo il giudizio su questa cosa, perché veramente non so che dire. Siamo in un mondo dove ormai si parla chiaro, cioè non c'è un invito a un matrimonio senza all'interno una lista nozze, che ormai è diventato quasi sempre un IBAN. Non ci sono più i piatti e i bicchieri da scegliere come una volta, ma quasi sempre c'è l'IBAN. Gli italiani stanno parlando tantissimo di questa cosa. Mi piacerebbe sapere voi cosa pensate. Questa coppia di creator siciliana che ha avuto tantissimo successo, Pica mi diceva che le sue figlie per un lungo periodo tuttora impazziscono per loro, anche la nostra Roberta che è qui ha detto: io sono una fan di YouTube, per cui tutto quello che c'è su YouTube io lo fagocito, e ha fagocitato per tanto tempo anche i Me contro te, che adesso sono diventati noi, perché sono diventati una coppia. Quindi la mia domanda è molto semplice, vi chiedo al 347 490 0042, vedo che stanno già arrivando messaggi, di dirci cosa ne pensate. 250 euro per incontrarli, c'era questo palazzetto dello sport con 6.000 poltrone messe lì, loro sono entrati senza nessuno che li accompagnasse, si sono sposati, hanno detto sì, la gente ha applaudito, è stata una grande festa, e, diciamo una grande festa, è stata una festa che poi può essere per alcuni piacevole, per altri no, però hanno incassato bei quattrini. Ricordiamo che questi signori di quattrini, grazie ai loro show che hanno portato in giro per tutto il paese, ne hanno guadagnati già abbastanza in passato. Però evidentemente le mamme che hanno accompagnato i propri figli, ma anche le mamme fans, perché sono anche mamme e papà che sono fans di questo duo, sono stati felicissimi di essere là. Allora io vi chiedo che cosa ne pensate, diteci voi, perché tutti, ognuno ieri qui nel nostro gruppo relazionale aveva da dire la propria: non sono d'accordo, è assurdo, non ci vedo niente di male. Io ho detto: io sospendo il giudizio, mi piacerebbe sentire cosa pensano gli ascoltatori via WhatsApp al 347 490 0042. Mandateci le note audio, noi vi sentiamo tra poco molto volentieri su questo argomento che fa tanto tanto discutere: il matrimonio dei Me contro te a pagamento dai 48 ai 110 euro, ma soprattutto 250 euro per incontrarli e stringergli la mano.

Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh! Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700.

0: cosa fai questa sera? La canzone di Noemi su Radio Kiss Kiss. Stiamo parlando di questa coppia di youtuber che si chiamano Luigi Calagna e Sofia Scalia, in arte lui e Sofia, ovvero in me contro te, che hanno celebrato questo loro matrimonio a Milano nell'Unipol Dom con 6.000 paganti, molti dei quali hanno pagato 250 euro in più per stringere la mano e fare gli auguri personalmente agli sposi. Noi dovremmo adesso sentire un po' di messaggi audio che stanno arrivando. Gli abbiamo chiesto che ne pensate.
1: Buongiorno Pippo.
0: Vai.
1: Ma che io sappia non è cambiato niente, perché giù da noi al sud è sempre stato a pagamento il matrimonio.
0: Il matrimonio al sud è stato sempre a pagamento. Spiega però cosa vuoi dire, perché non l'hai spiegato e non si capisce cosa volesse dire. Matrimonio è sempre stato a pagamento. Ok, vai, andiamo avanti.
2: Ciao Radio Kiss Kiss. Per quanto riguarda la questione del loro matrimonio a livello imprenditoriale, penso che sia stata una genialata.
0: È una genialata.
2: Se guardiamo il fatto però che loro hanno un pubblico principalmente di bambini, questa cosa l'ho trovata un po' di cattivo gusto personalmente. Che schizza tutti.
0: Sì, perché evidentemente i bambini, dici tu, hanno costretto i genitori magari a spendere 250 euro per vederli da vicino. Credo che sia stata una gara all'acquisto del biglietto più costoso, perché tutti, cioè, pur di far felici i propri bimbi, fanno dei sacrifici. Forse questo è quello che voleva dire la nostra ascoltatrice. Abbiamo Erika da Mestre, buongiorno.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, come stai Erika? Piacere di conoscerti, benvenuta.
3: Grazie, ciao. Grazie, un piacere anche per me, benissimo.
0: Eri anche tu al matrimonio?
3: Ma non ci penso proprio, ma non esiste proprio.
0: Ma cosa infatti pensi Erika tu?
3: No, allora onestamente penso che il problema ce l'abbia la gente che paga per fare, cioè,
0: ma
3: per
0: tu,
3: vedere.
0: Tu hai figli? Tu hai figli, Erika?
3: No, io non ho.
0: Non hai figli. Però no. Insomma, qui dovrebbe parlare soprattutto chi ha figli. Quando hai una bimba, un bimbo che insiste per fare questa cosa, oggi tendenzialmente i genitori fanno dei grossi sacrifici pur di accontentare i propri figli, non trovi?
3: Sì, ma è proprio questo il problema. Cioè ci sono. Ci sono delle occasioni in cui bisognerebbe dire no, non si fa.
0: Ah, bisognerebbe dire ai figli non no. Si fa, no, non è corretto. Ma come fai a farglielo capire?
3: Buona domanda, quando li farò te lo dirò.
0: Me lo fai sapere, Erika. Ma... Esatto. Senti, quindi tu quando hai sentito la notizia hai storto il naso e hai detto ma cos'è sta roba?
3: No, sì, appunto, ripeto, non sono affatto d'accordo, anche perché comunque è un momento privato, è un momento, diciamo, per la coppia, e penso sia più bello avere gli amici piuttosto che i soldi nell'IBAN, però capisco che...
0: Sarai stata invitata anche tu a qualche matrimonio dove sull'invito esatto. C'era l'IBAN, giusto?
3: Esatto, ma è quello il problema, ma addirittura ho sentito gli sposi lamentarsi che gli arrivavano delle buste poco pesanti.
0: Dei,
3: diciamo,
0: bonifici
3: così.
0: Poco pesanti, sì, perché tutti ormai aspettano poi di ripagare l'evento con i soldi che hanno guadagnato nelle buste, che questo è l'errore di fondo, no? Per questo appunto. Poi vai a guardare la cifra che quella persona oppure quell'altra persona hanno investito per il tuo evento, per il tuo matrimonio. Vabbè, comunque abbiamo capito Erika che tu non sei affatto d'accordo, giusto?
3: Non sono d'accordo.
0: E noi ti auguriamo una bella giornata e ti diciamo kiss kiss a te. Grazie.
3: Grazie Pippo,
0: ciao Erika.
3: Buona giornata.
0: Baci a te. Baci, baci, baci. 081 546 1212 per chiamarci, se volete chiamarci, ma soprattutto noi vi prendiamo dai messaggi che inviate. Abbiamo Andrea. Ciao Andrea, buongiorno.
4: Ciao, buongiorno. Ciao Radio Kiss Kiss.
0: Di dove sei Andrea?
4: Io sono sardo, di vicino Nuoro.
0: Di vicino Nuoro, benvenuto su Radio Kiss Kiss. Cosa pensi Andrea? Tu sei d'accordo o meno con i miei contro te che hanno fatto sto matrimonio, diciamo, a pagamento? Che forse volevano anche questo, volevano che si parlasse di loro, e noi lo stiamo facendo come tutta l'Italia.
4: Sì, si fanno pubblicità gratuita innanzitutto, quindi loro, secondo me, dal loro lato hanno fatto benissimo, come ha detto l'ascoltatrice di prima. Per quanto riguarda il marketing, per loro è una genialata.
0: È una genialata, sì, assolutamente sì.
4: Sono chi paga, è da discutere su chi paga per andare a fare questo tipo di cose.
0: Bisognerebbe sentire quelli che c'erano e che hanno pagato, se il giorno dopo ne sono rimasti soddisfatti. Se tu hai visto tuo figlio gioire immensamente per il bacio e l'abbraccio a Sofia o a lui, magari poi alla fine dici, vabbè, sono soldi spesi bene.
4: Certamente.
0: Abbiamo fatto felici i nostri figli.
4: Sì, allora.
0: Poi alla fine dici, vabbè, sono soldi spesi bene.
4: Certamente.
0: Abbiamo fatto felici i nostri figli.
4: Sì, allora rendere felici i figli credo sia una priorità.

0: 2000, sì.
1: Hai già dato la risposta, approvi, diciamo, la, per loro va bene così, l'hanno fatto, va bene così, giusto?
0: Certo.
1: Va
0: certo,
1: bene, grazie Andrea, grazie a te.
0: Grazie a voi.
1: Chi schissa te e buona giornata, abbiamo tanti amici che vogliono dire la loro via WhatsApp audio 347 490 0042, prego.
2: Ciao Radio Kiss Kiss, ciao
1: buongiorno.
2: Io
1: ciao.
2: Una bimba e per me comunque non esiste, nel senso che se reputo che non vada bene glielo spiego e bisogna imparare ad accettare anche no, magari non è una cosa che le può piacere, ma non esiste che i figli decidano per i genitori.
1: Ah, vedi, qui siamo proprio nel discorso dei figli che spesso e volentieri decidono per i genitori. Oggi è nella maggior parte dei casi
3: ciao
1: così.
3: Pippo, sì. Luciano da Lecce. Io dico ciao, che Luciano. La colpa non è la loro, la colpa è di chi ci è andato a questo matrimonio a pagamento.
1: Ah, vedi, la colpa fino a un certo punto, l'abbiamo già detto, no? Dove c'è gusto, non c'è perdenza. E se il gusto è vedere tua figlia o tuo figlio gioire, non c'è perdenza.
4: No, sono Chiara, fanno bene, siete gente allocca. Fortunatamente ho due figli maschi e non sono mai andata in fila per gli spettacoli a vedere me contro te, perché se me l'avessero chiesto io avrei cercato di mandarli con qualcun altro.
1: Vabbè, no, questo non lo possiamo dire, perché poi ognuno va a vedere quello che vuole e ormai diciamo i social come YouTube sono la nuova televisione, no? In passato è capitato con tanti personaggi della musica, della televisione, che in qualche modo hai pagato per andarli a vedere fare qualche altra cosa, e adesso capita con gli YouTuber o con gli influencer di vario genere.
3: Tanto fra 3 anni si lasciano, chissà tutti.
1: Questa è una lacrima lanciata sul loro matrimonio, non sono d'accordo, non essere cattivo. Vai.
5: Buongiorno Pippo, ti dirò la mia, sì, secondo me è una cosa assurda, ma finché la gente lo fa, giustamente questi ne approfittano, perché no?
1: Vedi, lei dice che è una cosa che ne approfittano, perché non ne approfitterebbe anche lei, ne approfitterei anch'io. Prego, vai.
6: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Come si dice in Toscana, secondo me è stata una bischerata. È vero che sono due personaggi famosi, ma far pagare famiglie che hanno portato bambini mi sembra un po' eccessivo.
1: Ma mica sono state costrette le famiglie, ragazzi. Ricordiamolo che c'è un biglietto, vai lì, è come andare a vedere un concerto che a te non piace, che magari ai tuoi figli fa impazzire, ci vai lo stesso. Non sono, diciamo, bisogna approfondire un po' prima di giudicare questa roba qua. Comunque va bene, abbiamo parlato un po' di questo matrimonio che ha fatto tanto discutere. Adesso arriva Silo Green su Radio Kiss Kiss.

0: Io sto pezzo, per esempio, l'ho ascoltato tanto quest'estate. Adesso che le vacanze sono finite, mi fa venire in mente già, diciamo, qualche settimana fa, quando eravamo con le natiche adagiate sulle onde. Abbiamo Paolo da Lecco. Buongiorno Paolo, benvenuto su Radio Kiss Kiss.
1: Buongiorno Adriana, buongiorno Pippo.
0: Adriana, Adriana la ricordiamo così perché è influenzata, oggi non c'è, sono io da solo.
1: Sicuramente ci starà ascoltando.
0: Sì, sì, sì, sì, sì. Da qualche parte lì su ci starà ascoltando. Certo che starà ascoltando per capire quanto manca il programma, no? Lei mi sta lì adesso, cosa sentirà? Vedi, se c'ero io era un'altra cosa. Senti, torniamo a te Paolo, tu sei d'accordo o non d'accordo col matrimonio a pagamento? Io stavo pensando, no? Ho detto a Picca poco fa, se si sposasse Jennifer Lopez dalle mie parti e se chiedesse tipo 300 euro per andare a vedere il matrimonio, magari per curiosità ci andrei pure.
1: Ma certo, per vedere Jennifer Lopez
0: per noi ne vale la pena, magari per i ragazzi, i bimbi, insomma, andare a vedere lui e Sofì può valere la pena altrettanto, no?
1: Ma assolutamente, infatti quello che dicevo è semplicemente, ma se questo rende felice dei ragazzi, ma perché non farlo? Perché non regalargli questo momento di felicità, di gioia, no?
0: Sì, perché le facce, hai visto qualche faccia dei ragazzi, i bimbi presenti lì al matrimonio? Quando si sono detti sì, guardavano con una gioia immensa. Anna Chiara mi ha detto: io avrei speso 1 milione di euro pur di andare al matrimonio di Giuliano San Giorgi. E allora perché un bimbo non renderlo felice e portarlo al matrimonio dei miei contro te?
1: No? È proprio questo. E soprattutto, ma perché giudicare sempre? Ma non dobbiamo giudicare, lasciamo vivere, lasciamo godere un po' di questa felicità. Guarda, io ho portato mio figlio, adesso è un po' grandicello, ormai ne ha 27, ma quando era piccolo l'ho portato a vedere anche Power Ranger, per darti l'idea che all'epoca erano un mito per i ragazzini.
0: Sì, per andare a vedere quattro, diciamo, un po' costumati, così hai speso magari una cifra importante, però pur di farlo felice, giusto?
1: Che non erano manco quelli originali, perché sicuramente non erano gli attori originali.
0: I Power Ranger farlocchi, hai visto?
1: Esatto.
0: Con la panza, che ne so.
1: Quasi, però lui era felice, basta, questa è la cosa più importante.
0: Il problema, sai qual è, secondo me, che molte persone non vogliono fare, cioè non fanno l'upgrade e non pensano che con i tempi che cambiano anche, diciamo, i modi di approcciare a certe spese per i figli. Faccio per dire, mia madre, quando eravamo noi piccoli, se avessimo richiesto una cosa del genere ci avrebbe mandati a quel paese. Una mamma di oggi, pur di accontentare suo figlio, farebbe qualsiasi cosa, giusto?
1: Sì, anche le possibilità erano differenti in questo caso, insomma, c'è qualche possibilità in più e quindi godiamocene queste possibilità.
0: Esattamente, ci sono delle possibilità e godiamocene. Mi piace il tuo modo di pensare, quindi io non sono amico né tantomeno conosco i personaggi di cui stiamo parlando, però penso che diciamo la libertà di espressione, di modo di muoversi, poi sta a chi ci vuole andare e a chi non ci vuole andare, però io decido di fare una cosa, io posso pure decidere di vendere dei biglietti di un teatro dove mi metto io seduto su una sedia e guardo la gente e voglio che mi paghino 200 euro a persona. Se riempio il teatro vuol dire che sono stato bravo, non sono un coglione.
1: Io ci verrei, fammi sapere.
0: Tu ci vieni, allora io mi siedo e ti guardo, non dico manco una parola, però sappilo,
1: va bene.
0: Picca, tu vieni.
2: C'è chi ha venduto una banana su un quadro,
0: c'è anche chi ha venduto una banana su un quadro, esatto.
1: Tra l'altro,
0: vogliamo parlare anche di questo, ma non solo di questo. Ma ciò per dire, no? Quando trovi poi gli appassionati di una cosa, evidentemente hai fatto la scelta giusta. Allora, grazie Paolo, kiss kiss a te.
1: Grazie a voi, kiss kiss,
0: buona giornata, piacere, benvenuto. Questo è il Pippo Pelo Show su Radio Kiss Kiss. Io sono Pippo Pelo, oggi sono da solo, non c'è Adriana che è influenzata. Ci sono gli ascoltatori, prego.
3: Allora, è vero che quando si va a matrimoni di solito si fa la busta e a volte può essere anche molto più di 48 euro
0: o 250 euro,
3: più di 100, ma qui in questo caso si trattava di semplicemente di affari. Loro hanno soltanto visto l'interesse economico
0: dietro questo
3: evento e lo hanno sfruttato. La busta.
0: L'abuso. Vabbè, ma ci sta, ragazzi. È come tu dici, però non vedo perché non ci possa essere. Prego.
4: Ciao, Matteo da Monza. Il parere è prettamente personale. A me pare una stronzata. Poi chi gli vuole regalare i soldi a ste due persone, va bene, sono brave, non le giudico, per carità, comunque fanno il loro lavoro, sono riuscite a far carriera. Complimenti, ma a me non mi interessa.
0: A te non ti interessa, ma ci sta questo. Credo non ti sia interessato nemmeno al DJ set di Pica l'altro giorno, visto che sei di Monza. Dove eri tu, Pica, esattamente, a fare il DJ set a Monza?
2: Piazza Cambiaghi.
0: A Piazza Cambiaghi, secondo me lui avrebbe risposto la stessa cosa. Pica sarebbe venuto qua a fare la serata, ma a me non mi interessa. È stato un grande successo di Radio Kiss Kiss in quel del fuori Gran Premio di Monza. C'erano tantissimi ospiti, tra cui c'era anche Pica col DJ set. Bravo. Vai.
5: Ciao Pippo, buongiorno Giacinto. Allora, è stata una genialata, perché hanno un seguito e hanno tanti ragazzi che li seguono su YouTube, è giusto che hanno fatto questa situazione qua per i loro fans, va bene. È una genialata.
0: Bravo,
5: assurdo,
0: vedi?
5: Questo mi ha fatto un sacco di soldi. Ciao Pippo, ciao, un bacio, grazie. Adriana, riprenditi subito.
0: Tra l'altro non hanno fatto male a nessuno. E poi ricordiamo, Pica mi fa notare, però il nostro evento era gratis. Peggio Pica, perché con tutto che eri gratis, l'ascoltatore non è venuto.
6: Ma ragazzi, ma non capisco, ma cosa stiamo dicendo? Ma è ovvio che fanno pagare le famiglie con bambini. Questo è uno show, è uno spettacolo a cui i genitori hanno scelto di portare i bambini. Come paghi quando vai al ristorante, non paghi uno spettacolo, un concerto? Non capisco i ragionamenti, scusatemi.
0: Sì, sì, sì, è uno show vero e proprio camuffato dal nome matrimonio, però in realtà i bimbi sono andati lì per vedere loro, non gliene fregava niente di quello che facevano, no? Se avessero fatto un'altra cosa sarebbero andati comunque. Prego.
7: Pippo, buongiorno, Pasquale da Benevento. Ma che pessimo gusto, dai, non esiste. Dovrebbe essere una cosa privata con i familiari, amici.
0: Ragazzi, ma quella è un'altra roba.
7: Dai, no,
0: è un'altra cosa.
7: Assurdo, assurdo.
0: Vabbè, andate un po' più a fondo, però analizzate bene le cose. Non è che mi sposo io, cioè si sposa una persona, diciamo, che non è un personaggio pubblico e fa, può fare una cosa del genere. Chi l'ha fatta perché evidentemente nel proprio mondo ha portato tante persone sempre a pagamento.
8: Pippo, prego. Polemiche assurde. Ormai nel mondo dello spettacolo chi è che non chiama un giornalista o chi che sia per farsi pubblicità?
0: Vedi?
8: Loro hanno fatto il matrimonio, si sono fatti pagare per far pubblicità, hanno fatto contenti tantissimi bambini. A chi non piace, non capisco perché deve criticare, a chi
0: Bravissimo.
8: Piace si è divertito.
0: Io mi trovo abbastanza d'accordo con te, grazie mille a tutti.
9: Prima del traffico, prima del lavoro, prima di tutto c'è il buon umore. Pippo Pelo Show, dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss. Mi sento.

0: La canzone di Serena Brancale con Levante Delia è tornata al mio paese. Questa è Radio Kiss Kiss. Ancora buongiorno, sono le 7:51 minuti. La preferenza tra un aspetto maschile completamente depilato naturale accende da sempre una grossa discussione. Ragazzi, da quando mi sono depilato, Anna Chiara non parla d'altro. Io ho fatto un depile total e poco fa la nostra amica Luisa ha voluto vedere, quindi io sono dovuto andare di là, togliere tutti gli abiti, entrare nudo in studio, sentire le urla di Anna Chiara, ma erano urla di gioia, di felicità, che ha detto oddio, ha messo la mano così Anna Chiara sul volto,
1: che schifo,
0: ha finto di coprire diciamo gli occhi, ma in realtà c'era un'apertura.
2: Allora
0: esatto. E quindi sono tornato completamente depilato. Da un lato insomma ci sono gli uomini che si depilano, io non mi depilo sempre. Una volta all'anno lo faccio, perché all'improvviso poi quando ti depili poi crescono, diventa una specie di foresta amazzonica e mi infastidisce, e quindi via tutto. Più depili, più fai. Sulle spalle, sulla schiena faccio la ceretta, la brasiliana, credo si chiama, brasiliana? Renata lo sa, la ceretta
3: brasiliana,
0: una volta all'anno, anche lì, che è un dolore lancinante, allucinante. Allora, domanda per le donne che stanno ascoltando la radio: preferite l'uomo depilato o l'uomo col pelo? Sinceramente, 347 490 0042, perché devo capire definitivamente se ho fatto una cazzata. Guardate come sono depilato, prima qui era tutto un bosco, adesso è tutto depilato. Sì non mi chiamo Pippo Pelo, non solo la testa ma sono depilato, anche Pippo Depilato mi chiamo. E invece agli uomini chiedo: voi vi depilate? Pica, tu ti depili?
4: Sì,
0: dove esattamente?
4: Tutto il corpo.
0: Sì, sì. Ah, tu li togli sempre?
4: Una volta al mese, sì.
0: Una volta al mese anche sulle braccia?
4: Tutto.
0: Fai schifo, guarda, non si può, tutto glabro, non si può guardare. Non sei un uomo, sei una specie di, che ne so, un prodotto dell'intelligenza artificiale. Sai che quelli non hanno i peli, quelli fatti dall'intelligenza artificiale. Una specie di robot. Allora, 347 490 0042, voi vi depilate, uomini all'ascolto, oppure non vi siete mai depilati, non l'avete mai fatto e non lo fareste nemmeno sotto tortura. Ci sono quelli che amano pure avere i peli che fuoriescono dal naso, dalle orecchie, dagli occhi, dappertutto. 347 490 0042. Vedo che arrivano già tanti messaggi, mi compiaccio, dopo vi sentiamo molto volentieri. Adesso torniamo indietro al 1986 con Run DMC con The Aerosmith, la canzone Walk On This Way.

0: Mamma mia, che pezzone, ragazzi! Bellissimo, l'ho ascoltato con massima attenzione. Randy MC con Walk This Way insieme a Aerosmith. E adesso qui sono le 7:57 minuti dopo l'History Kiss. Punto, e il Pippo Veloce oggi è in versione rimaneggiata. Adriana all'influenza, la salutiamo, la abbracciamo. Io sono da solo e come sempre alle 8 trattiamo ancora un argomento di cui abbiamo parlato poco fa, ne torneremo a parlare tra pochissimo. Intanto volevo ricordare ai dirigenti della Fiorentina che hanno esonerato Fabio Grosso dopo 3 sconfitte, veramente un caso eccezionale, che Gudmundsson, Ken, tutto, Mandragora, Piccoli, tutti i calciatori che sono andati via stanno facendo benissimo. Radio Kiss Kiss. Tutti che segnano, tutti che fanno assist, tutti che giocano molto bene. Evidentemente qualche problema forse sarebbe da risolvere all'interno della società della Fiorentina. Mi permetto di dirlo da tifoso viola. Ah, così era giusto per dire. Ma veniamo a noi. Stavamo parlando di uomini col pelo o uomini senza pelo. Io quando mi sono depilato l'altro giorno qui, tutto, ci sei depilato. Picca addirittura dice: ma non ti sei depilato bene, perché dovevi essere totalmente glabro, totalmente liscio. No, non mi piace. Lo trovo eccessivo. Abbiamo Matteo da Milano. Buongiorno Matteo, benvenuto.
1: Buongiorno Pippo, buongiorno a tutti.
0: Matteo, oggi devi andare dall'estetista.
1: Oggi sì. Di pomeriggio tortura.
0: Devi fare la ceretta?
1: Faccio la ceretta sulla schiena e poi invece il petto lo togliamo con un rasoio particolare.
0: Con un rasoio? Fai anche le braccia e le gambe?
1: No, quelle no, perché quelle non sono eccessivamente pelose.
0: Non sono eccessivamente pelose, però Pica dice che andrebbero fatte. È vero, anche le gambe, anche le braccia.
1: No, tutto, no, come un verme, no.
0: Non vuole Pica, è un verme, hai detto bene.
1: Che lo faccia Pica, io no.
0: Senti, la ceretta la fai sulla schiena, che tipo di ceretta? Fai la brasiliana anche tu?
1: No, allora, faccio quella a caldo, proprio la cera a caldo.
0: La cera a caldo, quella che scotta.
2: Sì, brasiliana?
0: Senti un dolore allucinante sulla schiena, un dolore allucinante sulla schiena. Brava, veramente brava. E ci vai ogni quanto dall'estetista a fare sto lavoro?
1: Ascolta, ci vado 3-4 volte l'anno.
0: 3-4 volte l'anno?
1: Sì.
0: Tu cosa fai nella vita?
1: Io sono appena pensionato.
0: È appena pensionato, però vuoi essere sempre perfetto,
1: sì,
0: diciamo.
1: È una questione di igiene, pulizia. Quindi non ti interessa.
0: Pica chiede del pube. Vuole sapere se hai depilato anche il pube?
1: No, quello no.
0: Lui ha un pube anni 80, così rigoglioso. No, io ho depilatissimo anche lì.
1: Non rigoglioso, però mi piace che ci sia qualcosina anche lì.
0: È una cosa normale, diciamo.
1: È normale, bravo.
0: Vabbè. Mm-hmm. Comunque poi dipende da a chi devi mostrarlo, perché poi anche quello. Esattamente. Allora, Matteo, noi ti ringraziamo tantissimo, quindi tu preferisci la depilazione, quindi non avere il pelo lungo tutto l'anno,
1: sì, esatto,
0: ma almeno 4 volte all'anno darci un taglio.
1: Esatto.
0: Va bene, grazie mille, kiss a te, buona giornata. Un abbraccio
1: a tutti. Ciao
0: Matteo,
1: ciao.
0: Allora, saluti Matteo da Milano. Voi continuate a dirci via WhatsApp 347 490 0042 se siete donne, se preferite l'uomo depilato col pelo. Pica è totalmente glabro, lo ricordiamo, e io invece no, cioè ho depilato, ma un po' di pelo è rimasto, cioè un po' di partenza c'è, ma poi ricrescono subito. Prego.
3: Allora, sinceramente io preferisco l'uomo al naturale.
0: L'uomo al naturale.
3: È ovvio che qualora si trattasse di un uomo particolarmente villoso, soprattutto sulla schiena, un'accorciatina ci sta,
0: Sì, sulla schiena, soprattutto anche sulle spalle, no? Non sono belli da vedere, anche al mare, che tu vai con sta foresta amazzonica sulle spalle, non è proprio il massimo da vedere.
4: Ciao Pippo, ciao. Io credo che il pelo sull'uomo è sexy.
0: Il pelo è sexy, brava, sono d'accordo con te, io sono molto sexy col pelo.
5: Buongiorno Pippo e buongiorno Adriana, anche se a casa.
0: Sì.
5: È uomo sempre peloso. Non si può vedere uomini tutti depilati, dai. Un abbraccio, kiss, Cristina da Piacenza.
0: Brava Cristina, grazie kiss a te, hai parlato chiaro, perché il parlare chiaro è fatto per gli amici, grazie.
6: Ciao Pippo.
0: Ciao.
6: Personalmente preferisco l'uomo non depilato, a meno che non sia veramente tanto veloso, allora potrebbe semplicemente accostarli, ma l'uomo depilato al 100% no.
0: Mi pare capire che le donne preferiscano l'uomo non depilato nella maggior parte dei casi, e l'homme homme ha da puzzà, si dice anche dalle nostre parti, eh? Cioè deve essere, deve sapere di uomo, avere l'odore. Prego, prego.
2: Buongiorno. Allora, direi la via di mezzo. Ravviato, come si dice in Toscana.
0: Ah, cioè che tu li tagli e ricrescono.
2: Ciao, buona giornata.
0: È vero, un po' come quando fai la barba, come ce l'ho io adesso la barba, no? Che è un po', diciamo, incolta, quella roba lì.
7: No, dai Pippo, ti immaginavo liscio liscio senza un pelo, uffa.
0: Ma come liscio liscio senza un pelo? Vai, andiamo avanti.
8: Buongiorno Radio Kiss Kiss, depilato ma al punto giusto.
0: Depilato al punto giusto, cioè al punto giusto del pelo, che deve essere, diciamo, non proprio a zero, ma intendeva questo, posso immaginare. Prego.
9: Buongiorno, Michele dalla terza. No, diciamo Michele, che l'uomo deve essere ordinato, non depilato, perché altrimenti sembra un preservativo. Quindi viva l'uomo ordinato.
0: L'uomo ordinato che non sembri un preservativo. Bello questo parallelo, insomma, mi pare abbastanza chiaro. Prego.
10: Ciao Radio Kiss Kiss.
0: Ciao.
10: Sono Giuseppe, io sì, mi depilo linguine e il petto.
0: Linguine
10: più
0: e
10: meno
0: petto.
10: Ogni 3 settimane uso la crema, però a volte mi brucio perché lascio qualche minuto in più.
0: Ah, vedi?
10: Non ho più tutta questa voglia, però la mia compagna piace e soprattutto a me mi sento più pulito.
0: Alla sua compagna piace totalmente depilato. Allora, WhatsApp al 347-490-0042. Anna Chiara, dopo sentiamo ancora qualcuno su questo argomento. Sì, dopo abbiamo ancora il tempo per qualcuno, quindi agli uomini chiediamo: vi depilate o non vi depilate? Preferite stare senza pelo, col pelo incolto, eccetera, eccetera? O con alle donne invece chiediamo: preferite l'uomo col pelo o senza? Andiamo sotto la doccia.

0: Buongiorno.
1: Che meraviglia di canzone, ragazzi. Notte alta e sono sveglio e mi rilasso. Bellissima canzone di Edoardo De Crescenzo, si intitola Ancora, è del 1981.

0: La canzone di Edoardo De Crescenzo ancora, ragazzi, ho cantato, mamma mia, squarciagola, l'ho squarciata la mia gola. Grazie mille a tutti per aver cantato con noi, lo so che nelle auto italiane si è consumato un momento di grande karaoke mentre si ascoltava sta canzone. Anna è brasiliana e vive a Milano. Ciao Anna, buongiorno.
1: Ciao Pippo, buongiorno a tutti.
0: Anna, quando sento parlare del Brasile, sarà che un po' mio padre è nato in Brasile, un po' diciamo di Brasile l'ho sempre avvertito proprio personalmente, per cui sono felice di sentirti, piacere di conoscerti Anna.
1: Piacere mio Pippo.
0: Grazie.
1: Vi ascolto sempre, peccato che oggi non c'è neanche Adriana, però salutala.
0: La ricordiamo così, te la ricordi, brava, simpatica, vero?
1: Sì, tanto.
0: Senti Anna,
1: sei tremendo.
0: Di dove sei? Brasiliana di dove?
1: Sono brasiliana di Maceió.
0: E che è a nord, a sud del Brasile? Dove si trova?
1: È nord-est, turistico, bellissimo.
0: Bellissimo. Come si chiama? Mateo?
1: Maceió.
0: Non conosco, sono sincero. Mio papà era nato a San Paolo del Brasile. È distante dalla tua città?
1: Appena 3.000-4.000 chilometri.
0: Appena 4.000 chilometri. Cioè, cioè come se in Italia fossimo in Islanda improvvisamente. La stessa cosa, dall'Italia all'Islanda. Sì, sì,
1: sì.
0: Va bene. Senti, Anna, invece tu sei venuta in Italia, vivi a Milano e non preferisci l'uomo depilato, giusto?
1: No, l'uomo deve essere uomo, il pelo ci sta, è sexy.
0: Il pelo
1: tranne
0: ci sta?
1: Tranne che una certa zona.
0: Tranne nella certa zona, che sarebbe le parti intime?
1: Esattamente. Che lì per l'igiene un po', per gli odori aiuta, no? non avere i peli
0: aiuta per l'igiene, per gli odori.
1: Esatto.
0: Pica usava Divor Odor, prima un prodotto che si usava per le scarpe, lui lo metteva anche sulla parte, ma non ha più funzionato, è stato costretto a depilarsi completamente. Senti, quindi ha scritto Niente Bosco, ma l'ha scritto lei? Anna Chiara ha scritto che tu non preferisci il bosco.
1: No, il bosco no, niente bosco.
0: Anche tu non ce l'hai il bosco?
1: No, assolutamente. Le brasiliane non hanno mai il bosco.
0: Le brasiliane non hanno mai il bosco.
1: Brasiliana.
0: Esattamente. Ma, senti Anna, quando ti è capitato di conoscere un uomo depilato, gliel'hai detto? Hai detto no, non mi piace, fatti crescere il pelo? Ma in Brasile gli uomini si depilano come in Italia o meno?
1: No, in Brasile no, in Brasile uomini non si depilano come in Italia, no. Almeno che sia diciamo gay o qualcosa, sì.
0: Cioè non c'è la cultura, non c'è la cultura dell'estetista per l'uomo, cioè di andare lì a togliersi i peli, non c'è?
1: No,
0: una roba tipicamente forse italiana, no? O europea,
1: sì, penso proprio di sì. No, in Brasile già,
0: sì,
1: no,
0: Anna Chiara chiede giù, ma giù se lo fanno da soli, giusto?
1: Giù, scusami, non
0: cioè,
1: ho capito.
0: Lì la parte intima l'uomo se la fa da solo, cioè compra il rasoio e se la fa, giusto?
1: Sì, assolutamente.
0: Non è che vai dall'estetista, non sono andato dall'estetista.
1: Sì, perché
0: scusami,
1: anche usare la cera lì non è che sia tanto piacevole.
0: No, la ceretta lì non è proprio piacevole. Va bene, Anna, ti ringrazio tantissimo.
1: Grazie a te Pippo, buona giornata.
0: È stato
1: grazie,
0: un piacere
1: grazie.
0: Conoscerti, chi sa te. Grazie. Andiamo.
2: Buongiorno Pippo.
0: Sentiamo gli ascoltatori.
2: L'uomo deve avere i peli in petto.
0: Andrei
2: ma vuoi togliere quell'attimo che inizia a spuntare la camicia, metti la mano e senti quel leggero pelo. È bellissimo, è molto sexy.
0: È molto sexy. Pica si è toccato per vedere. Ma a te non sentono niente. È inutile che ti tocchi, non sentono niente. Prego, vai.
3: Beh, l'uomo un po' peloso ci sta. Certo, non la foresta amazzonica, ecco. Ma in realtà sto con una persona che è completamente pelosa.
0: Completamente pelosa.
3: Infatti lo chiamo Teddy Bear, ma
0: sì.
3: Me lo sposo fra una settimana, per cui
0: vedi?
3: Va bene lo stesso.
0: Va bene Ciao. Lo stesso. Lui ha peli dappertutto, anche, non lo so, in faccia.
4: Buongiorno Pippo.
0: Sulla fronte.
4: No, io mi dipilo solamente, vabbè, le parti intime, vabbè, il petto e basta. Gambe e braccia no, assolutamente.
0: Gambe e braccia
4: però
0: no?
4: Però mi piacciono le donne con un pelo leggero. Quello
0: le donne...
4: mi piace tanto, attira molto.
0: Le donne con un pelo leggero, La nostra Luisella ha detto che lei ce l'ha. Vai, andiamo avanti.
5: Buongiorno Radio Kiss.
0: Anche
5: Kiss.
0: Ida ce l'ha.
5: Ciao Pippo. Cioè, l'uomo depilato è bello. A me piace tantissimo. Sta di pulito, e soprattutto perché, insomma, se tu esci con una persona che ha tutta la schiena pelosa,
0: sì,
5: la pancia pelosa, pelosa vuol dire i riccioli,
0: ah, vedi,
5: i riccioli,
0: sì, sì, i riccioli,
5: le spalle, gli avambracci, cioè,
0: troppi
5: non ci
0: peli.
5: Fa l'amore.
0: Ma sì.
5: Ma fa l'amore nessuno non ci sta pensando. Come si fa?
0: Come si fa? Sono d'accordo. Troppi peli guastano.
6: Pippo, buongiorno.
0: Buongiorno.
6: No, completamente senza peli, no. Io li accorcio, li taglio.
0: Lui li accorcia e li taglia.
6: Capiti, così taglio i peli.
0: Ma siccome ho fatto
6: gambe
0: io.
6: Gambe e braccia, perché poi per il resto non ne ho. Petto pochissimo. Spalle zero. Schiena idem zero. Quindi con il rasoio 3-4.
0: Sì, sì, sì, ma ci sono, diciamo, uomini che sono totalmente glabri, che non hanno peli di default, sono un po' più fortunati rispetto a quelli che si vogliono depilare.
7: Prego. Ciao Pippo. Allora, secondo me il pelo deve essere proporzionato al fisico.
0: Cioè?
7: Se sei palestrato, tutto un bel fisicaccio, allora ci sta essere senza pelo. Io non riesco a immaginarmelo uno muscoloso col pelo. Se invece c'è la pancetta, allora il pelo ci sta. Chissà a tutti.
0: Con la pancetta il pelo ci sta. E allora, grazie mille a tutti per essere intervenuti chiaramente su questo argomento di oggi. Adesso arriva Madonna con Dancetoria e possiamo muoverci un po' così, sgranchire le gambe, le braccia. Che siate pelosi o meno, scatenatevi qui con Radio Kiss Kiss. Grazie.

Che schifo a te, che ieri notte sei tornato a casa tardissimo e stamattina sei andato al lavoro. Che sonno! Che schifo a te che stamattina ti sei fatta prendere dalla gola e al bar hai fatto una super colazione. Colazione. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.

0: che in auto ti fanno alzare il volume mentre, diciamo, stai ascoltando così distrattamente la musica, senti un pezzo, ti piace talmente tanto, e questa per me è una di quelle. Si chiama My Body Is Ready ed è il nuovo singolo di Summer che abbiamo ascoltato su Radio Kiss Kiss. Sono le 8:26 e il momento del pacco gadget. Ma Chiara, sei pronta? Adesso regaliamo il pacco gadget ai nostri ascoltatori, lo regaleremo al primo, al più veloce, che indovinerà di che rumore trattasi quello che stiamo per ascoltare. Che rumore è? Attenzione ragazzi, ora dovete alzare il volume a palla, come se ci fosse la canzone che preferite, perché Pika ci fa sentire un rumore e il primo che indovina porta a casa il pacco gadget. Mandate un messaggio vocale al 347 490 0042. Prego. È un po' velocizzato, è normale. Allora, è un rumore che è stato preso paro paro da quello che è della realtà. Lo possiamo risentire un attimo al volo. Pica, sei bravissimo, tra l'altro. Allora, 347 490 0042, arrivano già i primi messaggi degli ascoltatori che si stanno scatenando perché vogliono il pacco gadget di Radio Kiss Kiss, che è, diciamo, ambitissimo ormai. Sono tanti gli ascoltatori che provano ad indovinare, ma ovviamente non è proprio facilissimo, Io non lo so di cosa si tratta, quindi non ho ancora capito. A me sembra un chiodo che entra nel muro. Anzi, fa un po' di fatica a entrare, per cui si schiaccia più volte. Chiodo che scaccia.
1: Ciao, Alessio da Benevento. Sta inchiodando.
0: La vedi?
1: Chiodo vicino a un muro. Ma vicino al legno.
0: Vedo le teste scuotersi. No. Non è il chiodo. Le teste si scuotono, ma non è il chiodo. Avevo pensato anch'io, ma non lo è. Abbiamo Elisa. Mamma mia, che pezzone. Together su Radio Kiss Kiss. Nel frattempo voi scatenate l'inferno e tra poco decidiamo a chi regalare il nostro pacco gadget di Radio Kiss Kiss.

0: 2000, picca se mi togli
1: 2004.
0: 2004, grazie mille. No, ah no, leggevo la freccetta, pensavo fosse quello il numero. Vabbè, comunque nel 2004 c'era questa bellissima canzone di Elisa, straordinaria come sempre. Noi dobbiamo indovinare di che rumore trattasi, perché si possano regalare i gadget ai nostri ascoltatori. Proviamo a vedere se qualcuno ha indovinato. Ma sentiamo il rumore ancora, prego, grazie. Ma non può essere, come si chiama il metronomo? Quella cosa che fa così. Potrebbe essere. Non, niente, non mi dica. Non si sbottonano. Sono serissimi qua nella regia del Pippo Pelo Show a Radio Kiss Kiss. Molto seri. Prego!
2: Sono Giancarlo da Barcellona. Secondo me è un battipanni che batte un tappeto.
0: Giancarlo da Barcellona, non ho capito se Barcellona Pozzo di Gotto in provincia di Messina o Barcellona la città spagnola. Pensiamo Pozzo di Gotto, ma potrebbe essere anche da Barcellona. Prego, andiamo avanti. Non è, no.
3: Buongiorno, Felice da Saviano. Per me stanno bussando a una porta.
0: Non stanno bussando a una porta. No, niente, niente da fare. No, mi no,
4: ciao, Bicchio da Milano. Per me è il bussare di una porta.
0: No, no, no. Anche mia cugina mi ha mandato il messaggio. Stanno suonando alla porta, ma non è quello. Hai sbagliato.
4: Il rumore della ceretta, sicuro, sicuro.
0: Il rumore della ceretta, no, non è il rumore della ceretta.
4: Ciao Alessio, sì. Da Benevento. Ciao Alessio. Sta inchiodando un chiodo vicino a un muro.
0: Non è un chiodo al muro, mi dispiace molto, state sbagliando tutti.
5: Allora ragazzi, secondo me sono delle ciabatte, delle infradito che sbagliano.
0: Va bene.
5: Di loro o su qualcosa.
0: Non sono l'infradito, quando Pica mi darà l'ok io darò un suggerimento, darò un indizio.
6: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Sembra uno di quegli affari di ferro che si mettevano sui portoni antichi per bussare e non farsi male le mani.
0: Vedi? No, non è quello, mi dispiace.
7: Buongiorno,
0: grazie.
7: Anna Maria da Positano. La testa di mio marito che batte contro il muro quando arriverà la bolletta della luce.
0: Per i condizionatori accesi, che è il problema di tutti gli italiani in questo momento. Questo è il rumore, ragazzi. Non c'è arrivato ancora nessuno, ma manco lontanamente ci siete arrivati ancora.
8: Ciao, sono Lucio dal Battipaglia.
0: Ciao,
8: è
0: Lucio.
8: Un picchio.
0: È il picchio un po' più veloce. Potrebbe essere.
9: Buongiorno Radio Kiss Kiss. No. Secondo me è qualcuno che bussa ad una porta.
0: No, non è nessuno che bussa alla porta. Vediamo se.
10: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Sono Mae, chiamo da provincia Monza e Brianza. Monciò sembra che tacchi che camminano.
0: Tacchi
10: di
0: camminano.
10: Una donna.
0: Non sono
10: di
0: i tacchi
10: scarpe.
0: No.
10: Ciao
0: dispiace,
10: Radio
0: Luisa.
10: Kiss Kiss.
0: Baci Luisa, potrebbe essere Arduino che lì dall'alto suona i tacchi.
11: Il taglio del legno con l'accetta.
0: No, taglio della legna con l'accetta non è. No.
12: Ciao, sono Benny, sembra come mettere un palo di legno dentro
0: dove?
12: Terreno.
0: Ah, ok.

0: Di legno mi ha spaventato dentro che...
1: Buongiorno a tutti, Davide Assese Fiorentino. Ciao, è la sintonizzazione di un canale TV.
0: La sintonizzazione del canale TV, bello, fantasioso, ma non è.
2: Buongiorno, sono Lucia da Ariano Irpino.
0: Ciao Lucia.
2: Per me il rumore è quello delle scarpe con i tacchi su una scalinata di legno.
0: Allora, posso dare un indizio? È un rumore, per produrre questo rumore ci vogliono per forza due persone. Perché è un... si può... ho capito. Anche così? Eh sì, vabbè, allora è uno sport. Vabbè, vai. Siamo stati abbastanza...
3: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Annalisa dalla provincia di Monza. Per me sono colpi di racchetta da tennis.
0: Quasi, ti stai avvicinando.
3: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Alessandra dalla provincia di Varese. Secondo me il rumore si riferisce al rimbalzo della pallina da tennis, cioè quando la colpisci.
0: Quasi molto vicino, ma non ci siete ancora arrivati.
4: Ciao, Ilenia da Salerno. Secondo me è una palla che rimbalza.
0: È di cosa? Dovete dirci di quale tipo di sport, di cosa? Vai, attenzione.
5: E buongiorno, la pallina da tennis.
0: No!
5: Kiss Kiss, no, da Messina.
0: Sì, però no. C'è la pallina, ma non è proprio quello sport lì, vai.
6: Ciao, sono Francesca, secondo me è il rumore delle racchette da ping pong.
0: No! Mannaggia, siete vicini ragazzi, una via di mezzo.
7: Vai. Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Luca da Sarno. Per me è il battere del calzolaio.
0: Non è il battere del calzolaio, di nuovo fuori pista. No, quelli lì di prima sono tutti molto avvicinati, eh. Tra l'altro, diciamo, citano tutti il tennis perché Yannick Sinner ha fatto ritornare questo sport in grande auge, ma nel frattempo ce n'era un altro che stava scavalcando in popolarità, prima, però adesso è tornato il
8: Giovanni
0: tennis.
8: Giovanni da Sorrento, lo stetoscopio che fa una visita al cuore.
0: Non è lo stetoscopio, Giovanni, grazie. Kiss Kiss a te, buona giornata.
9: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Alan da Siracusa. Ciao. Secondo me è, il rumore è una partita di padel. Il rumore
0: di
9: della
0: padel,
9: pallina,
0: sì,
9: contro la racchetta di padel.
0: La pallina contro la racchetta del padel, bravo.
10: Ciao, sono Concetta. Secondo
0: ciao,
10: me è padel.
0: È padel, adesso tutti
8: kiss
0: bravi.
8: Kiss a tutti,
0: sì.
8: Kiss la kiss pallina a te. Da padel.
0: Eh sì, la pallina da padel. Allora, chi regaliamo i gadget al primo che ha indovinato? Ovviamente che
9: buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Alan da Siracusa.
0: Alan da Siracusa. Alan, a Siracusa ti arriverà il pacco gadget di Radio Kiss Kiss e noi siamo felici che tu ci sia arrivato. Attraverso i nostri suggerimenti, ma ci sei arrivato. Complimenti.
11: I trend, le curiosità e gli argomenti che stanno facendo discutere tutti. Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla, dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14, solo su Radio Kiss Kiss.

questo pezzo di Anna, Wild Girl Wasted, su Radio Kiss Kiss. Allora, abbiamo detto prima di quanto stiano facendo bene, almeno in questo avvio di campionato, tutti i calciatori che la Fiorentina ha mollato alle altre squadre. Il Como ha preso Ken, che ha fatto un assist per il 4-1, l'ultima vittoria del Como Calcio. Poi la Lazio ha preso Gudmundsson, che ieri ha segnato il gol del 2-1 appena entrato. Il Bologna ha preso Piccoli, che ha segnato il gol del pareggio del Bologna. Poi chi altri sta giocando molto bene? Ma tutti quelli che è andato via dalla Fiorentina, che sono andati via. Mandragora, che ha fatto vincere la partita al Torino proprio contro la Viola. Fabio Grosso però ne ha pagato subito le spese ed è stato rimosso l'allenatore della Fiorentina. Allora, con una diciamo anche certa superficialità, spesso e volentieri viene rimosso, e a pagarne le spese è l'allenatore. Su questa cosa si sono alzate tante voci per dire sì, ma date il tempo a un giovane allenatore, una squadra piena di giovani, tutti acquisti nuovi, non c'è più una testa diciamo comandante della squadra, perché sono stati tutti ceduti. Il problema diciamo non è facile, adesso è arrivato Vanoli, si vedrà. Ma noi abbiamo preso spunto da questa domanda, da questa notizia, per farvi una domanda: chi sollevereste dal proprio incarico in questo momento? Si può andare dalla vita personale, tipo solleverei mio marito dall'incarico di fare la spesa, faccio per dire, solleverei mia moglie dall'incarico di badare ai figli perché non è capace, solleverei il mio datore di lavoro, solleverei Max Vitale da Good Morning Kiss Kiss, per esempio. Chi sollevereste dal proprio incarico? Quindi mandateci un messaggio vocale al 347 490 0042. Anche la mia collega, solleverei la mia collega che non è capace di fare niente, solleverei il mio amico dal capo del club della nostra squadra di, aiutami, di qualsiasi tipo genere di gioco, di fantacalcio per esempio. Anche, allora, lo ripeto, WhatsApp audio al 347 490 0042. Tra poco vi sentiamo molto volentieri sui vostri messaggi, che come al solito hanno un peso fondamentale nel nostro programma. La vostra partecipazione è santa e benedetta ogni giorno. Arriva Sabrina Carpenter su Radio Kiss Kiss, questo è il successo del 2025, si intitola Tears, quelle che non vorremmo mai, le lacrime.

0: Sabrina Carpenter con Tears su Radio Kiss Kiss. Allora, ci sono tanti amici che stanno dicendo la propria sull'argomento che abbiamo trattato poco fa, ovvero sul rimuovere dall'incarico chi che sia. Sentiamo alcuni messaggi, prego. Vai.
1: Solleverei la Giorgia.
0: La Giorgia solleverebbe dall'incarico la Giorgia, ce n'è una insomma di Giorgia da sollevare dall'incarico eventualmente.
1: Buongiorno a tutti, sono Anna da Napoli. Io solleverei me stessa da tutti i miei incarichi.
0: Ah, vedi? Lei si vorrebbe sollevare dagli incarichi, cioè non fare niente, eh? Alla fine magari un allenatore che ha avuto un contratto importante, quando viene sollevato, l'ho sempre pensato io, sta senza, magari un po' lonta, diciamo, dell'offesa, però dopo un po' sta senza far niente e guadagna un sacco di soldi, che non è male.
2: Buongiorno Pippo, Franco da Terracina.
0: Ciao Franco.
2: Io, per rimanere in tema calcio, solleverei immediatamente dall'incarico di presidente della Lega Malagò.
0: Lo solleverei.
2: Che prima affidato a Maldini e Leonardo, che avrebbero rinnovato la mentalità del calcio in Italia, salvo poi quando si sono visti che probabilmente le loro poltrone sarebbero vacillate,
0: hanno richiamato Mancini per tornare, diciamo, alle solite italiane. Abbiamo Sabrina da Piacenza. Ciao Sabrina, buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Ciao, come stai?
3: Ciao. Beh, spererei meglio, però c'è sempre chi sta peggio,
0: c'è
3: quindi sto bene.
0: Sta peggio, stai bene. Che cosa fai nella vita, Sabrina?
3: Lavoro per un'associazione sportiva di rugby.
0: Un'associazione sportiva di rugby?
3: Sì.
0: Ok, e di cosa ti occupi esattamente?
3: Mi occupo segreteria della gestione della squadra.
0: Bene,
3: campionato, delle trasferte e quant'altro.
0: Quindi tu non solleveresti dei giocatori di rugby o comunque il presidente, ma solleveresti te stessa, mi pare di capire, giusto?
3: Bravissimo, ma solleverei me stessa.
0: Perché?
3: Perché negli ultimi 2 anni ho cercato di rimettermi in gioco, non ero contenta della mia situazione lavorativa, quindi sto facendo un percorso di scelte lavorative non azzeccate, diciamo.
0: Non sono appaganti, diciamo, per te,
3: non
0: giusto?
3: Sono appaganti, non mi sento bene con me stessa.
0: Lo so, ma sai quanti che ti stanno ascoltando stanno pensando la stessa cosa in questo momento? Sabrina,
3: mai mollare.
0: La squadra di rugby per cui tu lavori, in che serie milita nel campionato italiano?
3: Nella serie elite, comunque. Sì, che è la Serie A del calcio.
0: È la Serie A del calcio, quindi è una squadra importante di rugby.
3: Assolutamente.
0: Assolutamente sì. E cosa c'è che non va? I rapporti con i colleghi, le mansioni che hai?
3: No, sono io che non ci azzecco nulla con il contesto.
0: Ah, non ti senti contestualizzata? Ti senti fuori contesto?
3: Bravissimo.
0: Sì, ho capito. Ma succede anche questo. Non è quello che sognavi.
3: Non è quello che sognavo. Però magari può essere un trampolino di lancio anche alla mia veneranda età.
0: Ma che mai dire mai? Assolutamente sì. Noi te l'auguriamo con tutto il cuore, Sabrina, va bene?
3: Dai, assolutamente, vi ringrazio tantissimo.
0: E sollevati dall'incarico solo quando ne avrà trovato uno migliore, va bene? Te lo auguro con tutto il cuore.
3: L'accendiamo,
0: grazie. Brava tu,
3: chi
0: a te. Ciao.
3: Chi schissa a voi.
0: Ciao. Prego.
4: Torno, chi schissa a tutti. Sono Chiara da Latina e solleverei dall'incarico Donald Trump.
0: Vedo parecchi,
5: Ciao Kiss. Io solleverei dall'incarico la mia responsabile, che si erge a "so tutto io", ma non sa niente, e ti legge H2O
0: H20.
5: Che parliamo. Bacio a tutti.
0: H2O. Anna Chiara conosce benissimo le formule chimiche, quindi dopo ce ne farà un elenco. Noi intanto ascoltiamo i Maroon 5 con Give a Little More dal 2010 su Radio Kiss Kiss.

canzone di Maroon 5 è arrivata quasi in chiusura di questa puntata del Pippo Pelo Show, Totally Pippo Pelo Show, perché in realtà sono stato da solo, non c'era Adriana oggi che è influenzata, ci auguriamo che domani torni con noi. Intanto le auguriamo, come si dice nelle migliori famiglie, una pronta guarigione, una pronta, cioè una guarigione pronta, cioè che deve essere proprio subito, è pronta, guarigione è pronta. E noi torniamo domani come sempre dalle 7 alle 9, sono pronti Max Giannini e Max Vitale per Good Morning Kiss Kiss, arrivano tra poco, ma sono pronti anche i Tears for Fears con questo successo straordinario intitolato Shout, che noi ascoltiamo come History Kiss di oggi. Da Pippo Pelo adesso è vero, Kiss Kiss a tutti, a domani, ciao.

0: dalle 5 in punto di questo mercoledì 9 di settembre. Un saluto dai mattinieri Max Poli, Laliti.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno a voi tutti, pronti? E che tra poco vi chiamiamo all'appello, ci dite come state, siete certo. In forma come noi, sì, eh?
1: Sì. Un saluto al nostro regista Andrea Cimino, buongiorno.
0: Grande Andrea, lui sì che è in forma. Allora, vi aspettiamo per un saluto subito in apertura, mettiamo la sigla tra poco e poi tutte le ultime notizie, ma poi tocca a voi qui.
1: 347 490 0042.
0: Si parte.

animo, animo, a Max e Leti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, a Max e Leti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, sei un mattiniere come noi. Animo, animo, animo, pulla insieme a noi. Animo, animo. Cosa so-

0: applauso, ragazzi, grazie. Buongiorno, eh. Un po' di entusiasmo, grazie. Di più, di più, di più. Un po' di più, ce la leti. Vabbè, basta ora. Basta.
1: Piaciuto basta. Così.
0: E hanno visto entrare te, capito?
1: Ah, con... sì, beh, allora guarda che spettacolo stamattina.
0: Allora, mercoledì mattina, state bene?
1: I capelli
0: bene,
1: potete... alla cacatua.
0: Hai cos'è?
1: I capelli alla cacatua, se lo siete dritti.
0: Quel pappagallo, quello là che c'ha... cacatua! Quello che c'ha le piume.
1: C'ha la cresta.
0: Vabbè. Allora, buongiorno, mi sembrano più alla Marge Simpson, sai?
1: No, sembra un cacatua.
0: Va bene, perfetto. Buongiorno mattinieri, ma avete questo stato d'animo come la Leti? Potete rispondere, che insomma, certo. Al mattino ci confrontiamo da tutta Italia qui insieme e parliamo di attualità, parliamo di notizie, insomma, tra le notizie possono esserci anche le sensazioni come quelle che sta vivendo la Leti in questo momento, no? Che si sente un po' cacatua, capito?
1: Sì.
0: Va bene, allora, quindi vi aspettiamo a questo numero, ricordi come fare,
1: certo.
0: Per i vocali, perché tra poco c'è la prima raffica, ci confrontiamo, un po' come quando ci ritroviamo, oh come stai? No, niente, tienimi che te tengo.
1: Però dobbiamo parlare anche così, mi raccomando, sì. Cari ascoltatori, anche i messaggi, se volete, comunque il numero è questo, 347-490-0042.
0: Allora, come sempre però partiamo con i quotidiani, i giornali, vediamo cosa scrivono, le prime pagine, per capire un po' dove va l'attualità stamattina, ma insomma vedevo che si scrive tanto ancora del dopo elezioni in Sassonia, regione tedesca, poi i conflitti che tengono banco su diversi fronti, non solo appunto sul fronte delle minacce reciproche da una parte e dall'altra, delle bombe che volano non solo tra Russia e Ucraina ma anche Medio Oriente, ma poi tutto ciò che ne consegue nel resto del mondo con le tensioni che salgono, l'economia che ne paga lo scotto più grande, vale a dire, cioè noi tutti, che aumenta tutto per il caro petrolio e per i conflitti che appunto fanno schizzare il prezzo del greggio, che in realtà oscilla, una volta sale poi scende, poi sale e scende, comunque per noi resta sempre su, sempre alto. Allora, i giornali meno male aprono su questo argomento e il Corriere della Sera apre anche con una notizia che è venuta fuori ieri. Netanyahu accuse su due fronti, chiaramente è un'accusa. Ucraina, telefonata di un'ora a Trump, Putin, il leader russo dice non colpirò l'Europa, ma poi sul fronte, dicevamo, del Medio Oriente, sanzioni di 12 governi ai coloni, tensioni con Londra, poi c'è il libro inchiesta sul 7 ottobre, il premier ignorò gli allarmi ma lui nega, parliamo del 7 ottobre quando iniziò l'assalto di Hamas contro Israele, poi da lì è nato tutto il conflitto, o meglio si è acceso ancora di più il conflitto che dura da anni tra Israele e appunto Hamas e tutta l'area medio orientale. Sulla Repubblica, Netanyahu fu avvisato, terremoto sul 7 ottobre, un'inchiesta di Erez rivela la telefonata dell'emiro Bin Zayed al premier israeliano, sanzioni intanto da Gran Bretagna e altri 11 paesi per i coloni in Cisgiordania. Ma non l'Italia, scrive tra parentesi la Repubblica. La stampa di Torino, Zelensky pronti ai compromessi, invece si apre con il conflitto tra Stati Uniti e Russia che dopo i tre giorni di tregua in realtà si è riacceso. Intervista al presidente dell'Ucraina sulla stampa di Torino, abbiamo assoluto bisogno di difese aeree. Il leader di Kiev dice Fedorov, mi dicono che in questo momento è all'estero. Sulla prima de Il Messaggero di Roma, sanzione ai coloni, Londra contro Israele, accuse poi a Netanyahu di aver ignorato gli allarmi sul 7 ottobre. Mentre per i fatti di casa nostra, mettiamola così, sul fronte economico, ci sono le parole del ministro dell'economia Giorgetti, manovra, spuntano flat tax giovani e l'età pensionabile a 64 anni. E poi oggi torna in aula dunque il voto sulle preferenze, sulla legge elettorale, stop al ballottaggio, Meloni chiude per frenare Vannacci. Andiamo su Il Giornale, Ranucci, le carte segrete e le donne del mistero, c'è l'inchiesta sull'attentato, l'assistente di Sigfrido mandò l'ordinanza alla compagna di La Vitola, Mister Report apre alla candidatura, si mi cacciano, mi candido, ma insomma è una cosa che meno male tutti si aspettano, che Ranucci scenda in campo in politica, se appunto viene messo fuori dalla Rai, per ora è stato messo fuori dal suo programma, vedremo insomma se deciderà di scendere in campo. Sulla prima del Sole 24 Ore si apre con cedole globali, corsa da 2230 miliardi, poi accise, un'altra proroga dei tagli, aiuti mirati al via da ottobre. Sulla prima del resto del Carlino, giovani aumenti dei tassati, questo è quanto ha detto il ministro dell'economia, super flat tax poi per gli autonomi, il ministro dell'economia scopre le prime carte per la manovra e frena la Lega sulle banche. Il mattino di Napoli, ombre su Netanyahu, sapeva del 7 ottobre, non informò gli 007 secondo un'inchiesta di Erez. Poi anche qui manovra flat tax per i giovani e pensioni a 64 anni, il ministero dell'economia apre, parla, fa infatti Giorgetti. Sulla prima della Gazzetta dello Sport, quindi andiamo sui giornali sportivi, si scrive del debutto dell'Inter ieri in Champions League, debutto delle italiane. Prima giornata del campionato a girone unico, no? Di Champions, finisce Real Madrid 2 Inter 1, regaloni Inter, questo è il titolo della Gazzetta dello Sport. Champions, Muri ingrazia Bissek e Martinez, il difensore e il portiere lanciano il Real su 2-0, i nerazzurri si riprendono e sfiorano anche il pari. Chivu dice grande partita, ho visto gli highlights, effettivamente partita veramente europea, si passava da un fronte all'altro in un attimo, in pochi minuti. Poi Juve fatti benedire, Locatelli torna nel 2027, stop per Boga, dopo il di Zeturam si è operato, il capitano rischia 6 mesi di stop. La prima di Il Corriere dello Sport, alla MUL fa festa allo Special One, Champions, Courtois super, i Blancos rischiano ma vincono 2-1, l'Inter sbaglia e spreca, Real presenta il conto. E poi stasera al Maradona c'è l'Arsenal, campione d'Inghilterra, il titolo è Napoli per Max, la carica di Allegri, voglia e orgoglio, tutti devono avere l'ambizione di disputare una grande Champions, dice Allegri. E poi Locatelli shock, fuori 5-6 mesi, quindi ancora un infortunio per un calciatore della Juventus che ha 9 infortunati, praticamente tutto sport, anche qui fierezza Juve, ne veniamo fuori così. Vietato piangersi addosso, cambi tattici dentro i giovani. Anche qua l'Inter si batte da sola, 2 gol clamorosi regalati a Mbappé e Valverde, poi sfiora la rimonta, finisce 2-1 per il Real Madrid. Queste le notizie principali, ma non vediamo l'ora di sentire come sempre le vostre, che sono quelle che ci piacciono di più. E allora la vostra attualità, ci raccontate un po' di voi se volete a questo numero
1: 347 490 0042.
0: Anche stamattina qualche colpitino di tosse,
1: Sì, molto. Ho l'aria condizionata addosso.
0: Ah, ecco.

0: ragazzi, buon mercoledì mattina. Animo.
1: Allora, sì, dimmi.
0: Che dici, mettiamo in onda chiunque abbia da dire qualcosa stamattina? Apriamo le linee così?
1: Vai, sì.
0: Dillo, vai.
1: Apriamo a tutti.
0: Messaggi, vai.
1: Messaggio a questo numero 347 490 0042. Vai, sfogatevi. Apriamo i microfoni, vai. Perché sveglia a quest'ora?
0: Dire. Un'introduzione più convincente.
1: Allora, cari ascoltatori, ci dite perché siete svegli a quest'ora? Ci dite perché fate queste alzatacce come noi? Perché siete infiniti in questi loculo di orario?
0: Andate a dormire, brava. Andate a dormire, se no non posso.
1: Puoi, perché giustamente poi come porti il pane a casa?
0: Allora condividiamo
1: senza
0: un po'.
1: Stipendio.
0: Condividiamo un po' di pensieri. Dai, insieme. Vi apriamo i microfoni, vai. Iniziamo da buongiorno.
2: Buongiorno mattinieri,
1: ciao
2: Ferrara. Oggi sono in attesa dell'aria più fresca, della pioggia e del poter respirare meglio. E importante che non faccia danni. Quindi animo. Buon mercoledì a tutti.
0: Sono previste piogge, Lombardia è piovuto. Leggevo anche ieri in Basilicata un bel po' di pioggia. Dov'era? Aspetta, stavo leggendo, insomma. Perturbazioni anche violente quando viene giù la pioggia, magari viene giù per pochi minuti, ma viene forte, insomma,
3: viene
0: giù pronto.
3: Sì, mattinieri, io sto da Dio. Florida,
0: piovuto da te.
3: Piovuto che sembrava diluviasse, solo 10 minuti un quarto d'ora come l'altro ieri, però si respira. Ho dormito da Dio. Gioca coi panti, ma lascia stare i santi. Buona giornata a tutti e kiss a tutti da Lori del Rovereto.
0: Ciao Lori, buongiorno a te. Tutti ancora con le voci un po' assonnate, ragazzi.
1: Si sente.
4: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Pasquale dall'Ogrotondo, direzione lavoro Massafra. Animo. Kiss a tutti.
0: Dai, che vi mettiamo subito in onda. 347 490 0042.
5: Buongiorno mattinieri, Vincenzo da Cava. Ci si alza tutte le mattine all'alba, non per sentimento, ma perché siamo poveri come la merda.
0: Adesso ragazzi.
1: Proprio come metafore, quella no, dai, su.
0: Ma poi sta storia che siamo poveri, ragazzi, i poveri sono altri. Noi andiamo a lavorare, sì, non siamo ricchi, quello certo, però insomma
1: è vero.
0: Comunque te lo puoi comprare lo smartphone, poi ce l'hai il piatto a tavola, no? Insomma, guardiamo sempre il lato positivo, questo intendo.
1: Bravissimo.
0: Dire, sia chiaro.
6: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Francesco da Bologna. Io volevo condividere la relatività del tempo. È incredibile come 3 giorni di lavoro siano già riusciti a cancellare un mese di vacanza.
1: Ma quello è normale,
0: è una sensazione che condivido. Hai ragione. Cioè, buongiorno anche a Daniele. Come stai, Daniele?
7: Buongiorno mattinieri, Daniele da Lecce, NCC. Questa mattina sveglia alle 4.
0: Dai.
7: C'ho un sonno. Animo.
0: Dai, che ce la puoi fare? Io non ho sonno. Vai,
1: vero.
0: C'è Pompilio. Leggo bene. Pompilio, vai.
8: Buongiorno mattinieri, Pompilio da Montecalvo, in viaggio verso Reggio Calabria. Animo.
0: Dai, sentiamo anche subito in onda, ragazzi. Bruno, vai.
9: Buongiorno, sono Bruno. Direzione Brescia. Kiss a tutti.
0: Ciao Bruno, buon lavoro, grazie. Questo è un primo accenno. Vi sentiamo tutti con rinnovato entusiasmo. Avete qualcosa da dire? Mattinieri, ve lo voglio dire. E allora esternate a questo numero, perché tra poco ci sono le notizie di secondo piano, ma poi torniamo a sentire voi. Ce la faccio a mettere anche...
1: Cosa?
0: Roberto, vai.
10: Buongiorno, ma scusate, uno che lavora e non arriva a fine mese, voi come lo chiamate?
0: Un lavoratore. Come lo vuoi chiamare, Roberto? Perché come lo vuoi chiamare? Dice, non lo chiami povero. Ragazzi, i poveri sono altri. Mettiamola così, certo, non siamo ricchi, ma i poveri sono quelli che purtroppo stanno a bordo strada e che fanno la fame per... Poi certo, purtroppo ci sono persone che non arrivano a fine mese in ogni caso, ma insomma cerchiamo di non essere disfattisti, questo è il senso. Poi che si possa stare tutti meglio, ce l'auguriamo e ci auguriamo che non ci sia povertà, però insomma vai.
11: Buongiorno Kiss, 20 anni, altro che andare a ballare. Sveglia alle 5 e andrà a consegnare il pane.
0: 20 anni, vai che sei giovane.
12: Buongiorno mattinieri, qua Laura. Sveglia dalle 2 grazie al mio bimbo di 14 mesi che non aveva intenzione di dormire. Adesso sono diretta al lavoro. Buona giornata, kiss a tutti.
0: Ciao, saluto. Vabbè dai ragazzi, mettiamo una canzone e poi torniamo a sentirvi qui su Radio Kiss Kiss con i mattinieri.
13: Prima delle mail, del traffico e delle riunioni, pensa a stare bene con te stesso. I mattinieri, dalle 5 alle 7, su Radio Kiss Kiss.

buongiorno si vede dal mattino, allora è Good Morning Kiss Kiss. Dalle 9 alle 12

0: Gigu, Aira Star su Radio Kiss Kiss.
1: Le notizie di secondo piano. Storie che non cambieranno il mondo, ma almeno migliorano la colazione.
0: Capito. Buongiorno, sì. Mattinieri, buongiorno Aliti.
2: Buongiorno Max.
0: Le notizie di secondo piano, quante le trovate per noi?
2: 4, ma qua sarà difficile. Dai, vediamo se riesci a darle tutte.
0: Dai, le do tutte velocemente. Allora, vai, iniziamo da una notizia scientifica, una delle più belle in questi giorni, perché...
2: Vero.
0: Quattro giovani con lesioni al midollo spinale sono riusciti a tornare a camminare grazie ad una tecnica di neurostimolazione sviluppata proprio nel nostro paese, in Italia. Attraverso piccoli movimenti del torso riescono a attivare un neurostimolatore. Non significa naturalmente aver ritrovato la cura universale alla paralisi, trovato la soluzione, ma il risultato apre prospettive molto interessanti per la riabilitazione.
2: Sì.
0: Poi la tecnologia che avanza e l'intelligenza artificiale fanno il resto, insomma speriamo che la medicina faccia sempre di più passi da gigante per aiutare chi è paralizzato a camminare, poter tornare a camminare. Adesso, visto che stanno andando tantissimo anche per gli anziani, gli esoscheletri, no? Che vanno tanto, cioè praticamente sulle gambe indossate una sorta di tuta che vi aiuta nei movimenti, insomma è una cosa che, pensate a chi ha difficoltà motorie, non solo gli anziani, quanto possa aiutare veramente. Poi volevo dare un'occhiata, il solito termometro sulla spesa, no? Perché aumenta tutto, però leggevo così due prodotti, le pesche. Il pesce, per esempio, le mazzancolle, i gamberoni, come volevo chiamare, costano meno rispetto a un anno fa, lo dice la borsa della spesa. Le pesche registrano un calo del 18-20%, le mazzancolle del 10%. L'uva da tavola è calata all'8%. Tra i prodotti convenienti c'è anche la laccia, che è un pesce simile alla sardina, proposta come alternativa economica e sostenibile.
2: La laccia non mi ricordo se l'ho mai mangiato o meno, sai?
0: Non lo so, non ce l'ho presente io, insomma dalle mie parti la laccia è il sedano detti napoletano, la laccia.
2: Davvero?
0: Sì, però insomma in questo si chiama, in questo caso è l'apostrofo alaccia.
2: La laccia nota anche come salacca.
0: La salacca,
2: la salacca.
0: Ti do una salacca. Quello è
2: ti do una salacca. No, una salacca.
0: Allora, poi c'è un altro studio, ne spuntano tanti, di studi sull'intelligenza artificiale. Qualcuno si chiede, alleggerisce davvero il lavoro? Non per tutti, perché un'indagine internazionale su 16.000 professionisti rileva che il 52% dei lavoratori affaticati dall'intelligenza artificiale sostiene che la tecnologia abbia aumentato il proprio carico. E posso dire che è così, cioè da quando la uso per lavoro... non tanto quello che faccio qui alla radio, perché chiacchiero io, ma quando la uso per lavoro, altre cose mi porta via più tempo e mi tiene più tempo incollato. Però, insomma,
2: o anche perché magari ti aiuta sul lavoro, quindi, ti velocizza e quindi ti prendi
0: fai
2: più lavoro.
0: Fai più cose. Quello è il fatto. Cioè, per esempio, che cos'ha l'intelligenza artificiale di positivo? Ha una grande capacità di calcolo, quindi le cose che tu prima facevi,
2: anche di stesura dei vari
0: tempo,
2: progetti,
0: cioè me lo fai, ma anche per dire,
2: anche
0: mi
2: un
0: fai,
2: PowerPoint semplice,
0: un PowerPoint, devo fare una presentazione, gli dai quelli precedenti e ti migliora
2: anche
0: quello.
2: La traduzione,
0: quindi non ne fai uno solo in una serata, ma ti metti a farne 4 o 5 per stare più tempo incollato lì effettivamente al computer. Questo per quanto mi riguarda, non so se accade anche agli altri. Poi leggevo di una buona notizia per Parma, e questo mi fa piacere, tra le città europee da riscoprire senza folla. Una selezione del Guardian, del quotidiano Guardian, inserisce la città dell'Emilia Romagna tra le 5 destinazioni europee poco affollate ma ricche di musei. Inserisce la città dell'Emilia Romagna tra le 5 destinazioni europee poco affollate ma ricche di musei, architettura e gastronomia.

0: po' combattuto dal turismo, alcuni dicono meglio così, così ce lo godiamo solo in pochi.
1: Anche questo
0: però,
1: è vero, però.
0: Però se avete suggerimenti,
1: teniamocela stretta.
0: Viaggiamo e ascoltiamo tra poco nei mattinieri.

0: Paradise su Radio Kiss Kiss. Buongiorno mattinieri, forza, un po' di forza e coraggio, dai. Per tutti è fondamentale, con rinnovato entusiasmo vi sentiamo e ci raccontate un altro po' di voi. Ecco qua, siamo nel grande bar dei mattinieri, immaginateci un bar sempre aperto a tutti, tra una cosa e l'altra leggiamo i giornali, buttateli sui tavolini,
1: sì,
0: e parliamo d'attualità, ci confrontiamo anche sulla statualità, e tra un caffè, una cosa da bere, un latte caldo, un cappuccino, quello che volete, latte caldo forse fa ancora troppo caldo, però
1: no,
0: ci raccontate,
1: però è buono il latte caldo del bar, sai, mi piace da morire,
0: piace,
1: con quella schiumetta sopra,
0: ah, allora prima hai parlato della laccia e l'apostrofo a laccia,
1: la
0: e
1: laccia,
0: ci dicono
1: sì.
2: Buongiorno Max, buongiorno Lady.
1: Ciao.
2: Vittorio da Scauri, Pescivendolo. Le alacce sono le sarde,
0: Nient'altro che le sarde.
2: Sono le sarde, sì, il pre

0: prezzo è ribassato perché c'è meno consumo e quindi ovviamente c'è più pescato e quindi sono ribassate.
1: Vedi?
0: Animo, animo.
1: Hai visto come conferma i dati che leggevamo sulla spesa? Quindi cala la laccia, o meglio conosciuta come la sarda.
2: Però qui dice che è un tipico pesce azzurro e appartenente alla famiglia dei clupeidi, che è la stessa di sardine e aringhe. Però,
1: senso, alici,
2: però,
1: no?
2: Sì, però non la dice proprio, che non la chiama proprio sarda.
1: Ma noi la chiamiamo sarda.
2: No, la chiamiamo la sarda.
1: Sospettavo che la laccia fosse il nome italiano.
2: Però somiglia molto a una sardina, ma è più tozza, carnosa.
1: Sì, certo, più cicciottella, paputella, bella pacciarotta.
2: Bella pacciarotta.
3: Verso un caseificio tutte le mattine alle 4:30 per portare avanti una famiglia di 3 figli.
1: Bravo.
3: E la moglie insegna pure mantenerla, giusto?
1: Se non lavora, sì.
3: Grazie.
1: Certo.
3: Animo.
1: A prescindere, dici tu. Vabbè.
4: Ciao Leti, sempre Pompilio da Montecalvo. Sei la prima che mi dice che è un bel nome. Ciao!
2: È vero, hai un bellissimo nome. Mi piace.
1: Diciamo non comune, quindi già questo funziona.
5: Buongiorno da Massafra, direzione Luce. Un saluto da Patrick, Antonio.
6: E un saluto a Pierino di Roma.
1: Grande Pierino!
2: Ciao Pierino!
1: Lo conoscono tutti, Pierino di Roma. Noi siamo a Roma, chiunque chiede.
2: Certo.
1: Salutami Pierino, conosciamo tutti.
7: Leti Max, buongiorno mattinieri, buongiorno. Lach dalle nostre parti.
1: Ah, Lach, che però è il sedano. È il sedano.
2: Ma infatti è strano.
1: La parola napoletana per definire il sedano, vai.
8: Buongiorno mattinieri, Marco da Palermo.
2: Ciao.
8: Oggi la giornata sembra un po' più fresca delle altre giornate. Si comincia a travagliare.
1: Bravo, lavoro.
8: E vai. Yeah. Poi te la rinza.
1: E questo non l'ho capito.
8: A tutti.
2: No.
8: Buona giornata.
2: No, non l'ho capito. Ma io non ho capito neanche quella prima.
9: Alacci fanno parte della famiglia delle sarde, non è la sarda.
2: Vedi l'Alacci?
9: C'ha una riga in colore oro nel laterale del pesce. Ah. A parte della famiglia delle sarde, non è proprio la sarda.
1: Okay, lo diciamo.
2: Ma è quello che stavo dicendo anch'io. Fa parte di quella famiglia, ma non è una sarda.
1: Vabbè, lo diciamo a pesci vendolo. Non mi arrabbiate, ragazzi.
9: Roma, il pomo stellato di fiducia. Abbiamo
1: aspetta, ragazzi, non so perché mi parte veloce adesso.
9: Io mi devo svegliare 10 minuti prima la mattina perché ho bisogno di fare le porzioni con il collo. Mi sveglio con il collo bloccato.
1: No.
9: Niente, più andiamo avanti, e più il fisico ci abbandona. Un abbraccione a tutti.
1: Ciao,
2: vabbè,
1: saluto.
2: L'età se fa sentire, non ci vuole fare niente. Puoi dimostrare quanti anni meno vuoi, ma quello c'è.
1: Aspetta che c'è Giovanni, buongiorno.
10: Vai. Buongiorno da Giovanni Bari, buongiorno a Max e alla Leti. La salacca non è la sarda, sono due pesci differenti. Il pescivendolo mi sa che ha toppato.
1: Aia, quindi attacco al pescivendolo, ragazzi, attenzione, vediamo.
11: Buongiorno a tutti, esco fuori tema, un saluto a... i grandissimi interisti, e quando vincono sono bravi, e quando perdono a testa alta.
1: Vabbè, c'è lo sfottò calcistico anche, dai, pronto.
12: Buongiorno mattinieri, Francesco da Bari, direzione Paradiso.
1: Oh.
12: A noi watch sarebbe il sedano.
1: È uguale, hai visto? Uguale.
2: Aspetta, come si chiama da voi?
1: No, a Napoli latch.
2: Latch.
1: La latch. Ramane.
2: Ma perché come un latch?
1: E che ne so, non lo so, dobbiamo chiedere le etimologie.
2: Ah, okay.
1: E anche a Bari però hai sentito. Vabbè, adesso andiamo avanti, ragazzi. Tra poco vi sentiamo, le vostre storie, i vostri primi pensieri del giorno e poi il saluto dei mattinieri. Intanto mettiamo una canzone nuova, dai.
2: Vai.
1: Aspetta, che poi arriva tra poco la Liti, non so se è pronta, all'oroscopo dei mattinieri e anche... Non ce l'hai? Come non ce l'hai? Dice non ce l'ho.
2: No, le stelle ancora non hanno parlato.
1: Ah, le stelle, stai aspettando le stelle. Vabbè, intanto mettiamo la nuova di Sal da Vinci, Fuga d'amore.

0: sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 km.

0: Ciao, vagando por el mundo su Radio Kiss Kiss. Buongiorno dai mattinieri.
1: Allora,
0: ricordate, dice, ma che radio è questa? È Radio Kiss Kiss da tutta Italia, vi parliamo dalla sede di Roma a tutta Italia e oltre, che ci segue, dico oltre perché vedi c'è sempre il nostro fedelissimo da Liverpool, il nostro amico Francesco, Davide addirittura che ci ascolta dall'altra parte del mondo, dall'Australia, dove è pomeriggio adesso.
1: È bello.
0: Capito? Cioè, noi in Australia trasmettiamo il pomeriggio.
1: Eh beh, normale, ci sono delle ore di differenza, che siano avanti, che siano indietro, ma non sarà mai lo stesso orario nostro.
0: No, muoviti stile mood del pomeriggio, capito?
1: No, non ce la posso fare.
0: Non ce la puoi fare, no. Tu, no, sei ancora mattiniere.
2: Ma cosa dici? Ma cosa dici?
0: Polemici.
2: Io proverei vergogna.
0: Mi vergogno tanto. Buongiorno.
1: Bravo, vergogna,
3: buongiorno, Max e Leti. Animo, animo, animo. Vi auguro una buona giornata. Qua previsto temporale.
0: Qua dov'è?
3: Ketty da Montegrotto Terme, baci.
0: Ah, Montegrotto Terme, cerco un po' la provincia, la Leti, così la geolocalizziamo al meglio, perché conosciamo tutte le province. Ciao Ketty, un saluto. Marina, come va da te?
4: Buongiorno Radio Kiss Kiss, buongiorno a tutti. Tutte le mattine mi accompagnate per andare al lavoro, oggi invece mi accompagnate verso la Marmolada. Bella. Sto partendo con mio marito, yuhu!
0: Bene, si va in montagna, che bella la Marmolada, no? Io poi guardavo un po' di foto, un po' di paesaggi, no? Questo, la Marmolada, questo gruppo montuoso delle Alpi orientali al confine tra la provincia di Trento
1: che
0: e
1: bravo,
0: la provincia,
1: vedi?
0: Di Belluno, ecco, lo facevo tipo documentario, il più alto, no? Delle Dolomiti stesse, raggiungendo la quota massima, con quale punta la Leti?
1: Quale punta?
0: La quota massima, con quale punta?
1: Ah, quale punta della montagna? Dilla tu, punta che sei bravissimo.
0: Punta Penia, 3343
1: punta
0: metri.
1: Punta Penia?
0: Penia. Si chiama Punta Penia.
1: Punta Penia, vabbè.
0: O sarà Penia? No, Penia.
1: No, meglio Penia. Penia. No, vabbè, non lo
0: vabbè,
1: so.
0: Dai. Tra poco l'agenda dei mattinieri, il calendario per essere precisi, e poi scopriamo anche i segni più fortunati di oggi.
5: La mattina ha un appuntamento fisso col buon umore. I mattinieri. Dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.

0: applicativa sta canzone, eh? Thank you very very much, la Letty. Lily Allen dal 2009 su Radio Kiss Kiss, dei mattinieri, è il momento di scoprire quali sono i segni zodiacali più fortunati di oggi.
1: Stelle allineate, energia cosmica caricata ed è il momento più atteso dell'universo. Chi sale oggi sul podio della fortuna?
0: L'oroscopo dei mattinieri ce lo dice, quali sono i tre segni più fortunati di oggi e soprattutto lei, Laliti, buongiorno.
2: Buongiorno Max, buongiorno a tutti.
0: Allora, tre segni zodiacali, oggi mercoledì 9 settembre, partiamo dalla terza posizione occupata da...
2: Dal segno dell'acquario, l'ottimismo tornerà ad essere il vostro superpotere, aiutandovi a sbloccare un progetto importante grazie ad un colpo di genio improvviso. Una ventata di freschezza anche nella vostra vita di coppia.
0: Superpotere.
2: Sì. Super Saiyan.
0: Bene, seconda posizione per quale segno?
2: Allora, il segno della bilancia, un bellissimo cielo spazzerà via i dubbi degli ultimi giorni, regalandovi una straordinaria armonia interiore e una grande prontezza d'azione. Nuove opportunità professionali per voi.
0: Io ce l'ho l'armonia interiore.
2: Vero?
0: Me la vedi,
2: che tante, immagino.
0: Ma anche quanti... esteriore, si vede.
2: Appunto, no, non si vede.
0: Prima posizione, grazie.
2: Per il segno dei gemelli, la luna nel vostro segno vi regalerà un fascino irresistibile e una parlantina capace di aprire qualsiasi porta rimasta chiusa fino a ieri. Sarà la giornata ideale per proporre nuove idee, fare incontri speciali e lasciarsi guidare da un intuito a dir poco formidabile.
0: Molto bene, allora facciamo un riepilogo. I segni zodiacali più fortunati di oggi sono:
2: in terza posizione il segno dell'acquario, in seconda posizione il segno della bilancia e in prima posizione il segno dei gemelli.
1: Che giorno è oggi? Chi è nato? Cos'è successo? E soprattutto, chi compie gli anni e finge di non ricordarselo? Il calendario dei mattinieri.
0: Sì, siamo qui per questo, per ricordarvi tutto noi quello che è accaduto nella storia e quello che va celebrato in questo mercoledì 9 settembre. Iniziamo da...
2: I santi del giorno, San Pietro Claver, sacerdote, e San Sergio Primo.
0: Poi
2: passiamo agli eventi del giorno.
0: Temevo dicessi San Sergio 1.
2: Beh, non arriva tanto però. Io capisco che faccio da allora, io capisco che posso fare degli errori, a volte proprio delle gaffe. Però non posso dire San Sergio 1. Per favore,
0: ti
2: dai.
0: Aspettavo il barco, dai.
2: No, ma quale barco? Mo te lo lasciamo stare.
0: Vai,
2: perfetto, passiamo agli eventi del giorno. 9 settembre 1998. Oggi ricorre esattamente il 28esimo anniversario dalla scomparsa di Lucio Battisti.
0: È vero, va ricordato, grande Battisti. Poi,
2: sì,
0: vai.
2: In questo giorno del 1501 Michelangelo inizia a lavorare il David.
0: E inizia chiaramente da cosa? Dal marmo che aveva di fronte.
2: Cioè lui vide, non dal legno.
0: No, vide sto marmo, sì, e disse: lì ci faccio un Davide. Hai capito?
2: Un Davide.
0: Ma sì, perché
2: sì,
0: è gigante,
2: è così.
0: Poi,
2: il 9 settembre 1956 Elvis Presley fece la sua prima apparizione all'Ed Sullivan Show. La trasmissione fu vista da circa 60 milioni di persone, un pubblico televisivo enorme per l'epoca.
0: Certo, mamma mia, vai.
2: Passiamo ai nati del giorno. Oggi spegne 66 candeline l'attore Hugh Grant.
0: Un sacco di attori fanno gli anni oggi, vedi?
2: Sono 60 invece per Adam Sandler,
0: che oggi credo sia uno degli attori hollywoodiani più pagati,
2: io
0: è simpaticissimo,
2: amo.
0: Adam Sandler, vai, cioè, poi.
2: Sì, con quella sua testa uovo. Buon compleanno a Michelle Williams.
0: Altra attrice fortissima.
2: Sì, per l'attrice sono 46 anni. Auguri a Francesco Gabbani, il cantante compie 44 anni. E buon compleanno anche a Roberto Donadoni, sono 63 candeline
0: ex
2: per lui.
0: CT della nazionale, allenatore e calciatore del Milan, ricordo. Poi vai.
2: Poi concludiamo con la storia della musica. Compie oggi 51 anni Michael Bublé. Gli facciamo gli auguri con una delle sue canzoni più famose dal 2005, Feeling Good.

grazie ragazzi, fermatelo. E via. Volata via anche la storia della musica, anzi sì. continuiamo con la storia della musica. Grazie alla Leti intanto per averci raccontato dei segni zodiacali più fortunati di oggi, e poi con l'agenda, con il nostro calendario abbiamo ricordato le tante cose da ricordare, appunto da celebrare su tutti, anche la scomparsa di Battisti, veramente. E noi continuiamo a regalarvi la musica che ha fatto la storia. Andiamo al 1984, ritroviamo Tony Esposito, questa è Kalimba de Luna su Radio Kiss Kiss.

0: ricordi, la Liti 1984, Tony Esposito con Kalimba de Luna. Siamo arrivati alle 6 in punto di questo mercoledì 9 di settembre. Un saluto dai mattinieri, Max Poli, la Leti.
1: Buongiorno.
0: E come diciamo sempre noi,
1: animo.
0: Ci si riconosce così, sì, tra mattinieri, eh? Se sentite qualcuno che incoraggia le persone con cui ha a che fare, dice animo, è uno di noi, è mattiniere come noi. E quest'estate devo dire un sacco di volte mi hanno salutato così. E mi fa piacere, che è un modo anche per riconoscersi, certo, tra ascoltatori. Allora, questa è Radio Kiss Kiss, Max e la Leti, tutti voi tra poco con l'appello di mattinieri, intanto grazie alla nostra regia.
1: Sì, Andrea Cimino, buongiorno.
0: Siamo in diretta dalla sede romana di Radio Kiss Kiss, pronti ad aggiornarvi di nuovo sull'attualità tra poco, e poi c'è la raffica di messaggi al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Ripartiamo con Saif.

0: Amore, concentrati qua, pollice e medio uniti, concentriamoci a letti.
1: Ho fatto
0: tosse che c'hai, capito? Tutto bene, sai parlare d'amore?
1: Sì.
0: Su Radio Kiss Kiss Mattinieri, buongiorno e animo. Ce la possiamo fare anche stamattina, sì. buon mercoledì che centro settimana, come vi sentite? Cambia qualcosa? No,
1: diciamo al giro di boa, ti piace questa cosa perché è molto vecchia, però stiamo facendo
0: anti-guerra,
1: il giro di boa.
0: Si usava anti-guerra. Dire così, veramente vecchio, modo di dire, perfetto, vabbè, però è bello perché sto a metà settimana, dai, insomma tutti i giorni vanno vissuti perché ogni giorno può regalarci, sai, sempre questa filosofia di vita molto
1: ottimista. Ma è vero, però
0: possono regalarci i giorni tante cose belle, non dobbiamo avere fretta.
1: No, ma chi ha fretta? Ma stai scherzando? Piena d'acciacchi, ma che fretta ho? No.
0: Che scorra lentamente il tempo, grazie. Ecco. Allora ripartiamo dalle ultime notizie, poi preparatevi perché vorremmo sentire il vostro primo pensiero del giorno. Siete svegli da poco, siete reduci da un turno di notte, insomma qualunque sia il vostro stato d'animo, lo status, mettiamola così, condividete con noi la prima cosa che vi passa per la testa. Sono mattinieri anch'io, buongiorno, e oggi devo fare, mi aspetta, qual è la vostra attualità? E allora vocali, perché tra poco c'è la raffica, a questo numero
1: 347 490 0042.
0: Oggi mercoledì 9 settembre la Gran Bretagna insieme ad altri 11 paesi ieri ha annunciato il divieto di importazione di merci prodotte negli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania, tra i firmatari anche Francia, Spagna e Canada. Lo Stato ebraico chiude gli occhi sulla pulizia etnica nei territori, questa è l'accusa dei paesi firmatari, ira di Israele che chiude il consolato di Londra. Telefonata poi ieri tra Trump e Putin dopo la missione degli inviati americani a Mosca e Kiev. Putin ha assicurato: non abbiamo alcun piano di aggredire l'Europa, dice il leader russo, secondo quanto riferito dal Cremlino stesso, che liquida quello che definisce i miti sulla minaccia russa come un pretesto degli europei per aumentare il sostegno all'Ucraina. Scaduti intanto i 3 giorni di tregua, l'altro ieri Mosca ha ripreso con gli attacchi su Kiev, ma Zelensky dall'Ucraina vede la possibilità di un incontro tra negoziatori russi, ucraini e americani già entro fine mese. Speriamo, insomma, che sto conflitto si fermi, così come gli altri. Il ministro Giorgetti invece, per quanto riguarda l'Italia e l'economia, fissa i primi paletti nel cantiere manovra. Sapete, con il fine anno si fanno i conti, si fa la manovra, appunto, su quello che è appunto il documento programmatico, no? Cioè che cosa fai l'anno prossimo, quali sono i conti, come li dividi. Sul tavolo, ha spiegato Giorgetti ad un evento, ha raccontato che sulla legge di bilancio c'è l'idea di un vantaggio fiscale alle imprese disposte ad alzare gli stipendi, specie per i giovani, e anche l'opportunità di elevare ancora il limite per quanto riguarda la flat tax. Vedremo, insomma, sarebbero proposte interessanti, alzare gli stipendi, una scelta che dovrebbero fare le aziende, quindi lo Stato andrebbe incontro a queste aziende con chiaramente sconti sulle tasse a chi appunto aumenta soprattutto gli stipendi ai giovani. Poi lo sport, ieri è iniziata la Champions League, una sola italiana in campo, c'è una seconda oggi, poi due giocheranno domani. Al Bernabeu l'avventura europea dell'Inter è iniziata con una sconfitta 2-1, il Real vince, Real fra l'altro con tante assenze, ma quello che conta è che ha portato a casa la vittoria, per Madrid ovviamente conta, e l'Inter però ha un sacco di rimpianti perché ha sprecato tanto e soprattutto un gol in particolar modo è stato regalato dal portiere dell'Inter per un errore, però poi insomma lo stesso portiere dell'Inter che ha fatto delle paratone incredibili nel corso del match. E oggi tocca Napoli-Arsenal, i Gunners però patiscono il caos negli aeroporti britannici perché ieri sono saltati tanti voli da tutto il Regno Unito per problemi con i radar. Un problema tecnico ha ritardato di fatto anche l'arrivo a Napoli dell'Arsenal e quindi non ci sarà la conferenza stampa di Arteta e niente allenamenti prima del match per i Gunners. Domani tocca anche a Roma e Como che scendono in campo appunto sempre in Champions League. L'Europa League invece la conference parte le prossime settimane. Va bene, mettiamo una canzone e poi tocca a voi. Daleti, cosa devono fare?
1: Salvare questo numero 347 490 0042, mandarci un bel messaggio vocale o di testo se preferiscono.
2: Però io non sono d'accordo.
1: Lo vedi? Lo sapevo io.
0: Vabbè, cos'altro? Volevi altro, scusa. No,
1: scriveteci, salvatemi da Max. Almeno sento voi, non sento lui.
0: Vocali però, più che vocali, scrittura, perché vocali. Tra poco c'è la raffica. Buongiorno a tutti, noi e voi insieme siamo i mattinieri. Questa è Radio Kiss Kiss.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno ragazzi, buongiorno. Allora, questo è un momento, dice, vabbè, ma che è sta sigla, ragazzi, che dovete fare? Allora, questo è il momento dove vi apriamo i microfoni.
2: C'è la raffichetta.
1: Siete subito in onda, ci registrate un vocale, ci dite un po' quello che è il vostro stato d'animo. A raffica, prendete lo smartphone, memorizzate questo numero, oppure fate senza memorizzare. Io non ci riuscirei senza memorizzare.
2: No, però non sono capace. Sicuramente si può fare. Comunque il numero è questo: 347-490-0042.
1: Dice Cattanico, il primo pensiero che ti passa per la testa stamattina è se non onda su radio Kiss Kiss ed esterni all'Italia intera che ci ascolta. Che vuoi dire?
2: Niente.
1: Hai alzato le mani.
2: Stavo esternando. No, più che altro ti stavo seguendo.
1: Sei messa benissimo, Leti, stamattina. Molto bene, molto bene. Pronto?
0: Mattinieri, buongiorno! Pepe! Strade l'Ave Maria, Jonathan, Alfredo e Francesco da Pesaro, direzione Isola del Piano. Un'altra giornata di lavoro. Un abbraccio a tutti.
1: Ciao, un abbraccio a voi.
3: Buongiorno, mattinieri, Marco da Palermo. Oggi la giornata sembra un po' più fresca delle altre giornate. Si comincia a travagliare.
1: Vai!
4: Buongiorno mattinieri, Daniele da Vittoria.
2: Ciao.
4: Max, qua noi siamo in emergenza totale con questo maledetto caldo. Oltre 2 mesi di inverno. Secondo me mai visto una cosa del genere.
1: Forza.
5: Ma come, Max e Leti, non vi ricordate di me? Sono quella della spinta. Sto in provincia di Montegrotto Terme, Padova. Baci, ciao, sono quella della spinta.
1: Lo ricordiamo, lei ieri ci chiedeva che ha bisogno di una spinta. Io pensavo di incoraggiamento, diceva no, proprio bisogno di una spinta.
2: Lei ha detto che è single e quindi ha bisogno tanto di una spinta.
1: Vabbè, qua c'è qualcuno che ha bisogno di spingere e magari ognuno ha i punti di vista, le sue cose.
2: Vabbè, non andare.
6: Buongiorno, va. Appena smontato dalla notte.
1: Dai, forza, tiratevi su, raga, che è pronto.
7: Buongiorno Letti, un altro da Milano.
2: Ciao.
7: Grazie, di sbattigliatori oggi, 43. Per i colleghi, ragazzi, aspettatemi che oggi a pranzo, bimba, ne salam.
1: Cambia smartphone, non si capisce nulla, però è il suo compleanno, auguri.
3: Sì, oggi sono carico a molla.
1: Ah, molto bene.
3: La giornata pare molto molto molto fresca.
1: Fresca,
3: c'ho davanti un'alba meravigliosa. Ascolto radio Kiss Kiss e tutto va bene.
1: Vai.
2: Ma
1: che c'è?
2: Scusami adesso la ignoranza. Quando uno dice sono caricata a molla, parla così? Così rilento?
1: Vabbè, quante cose vuoi sapere?
2: O è perché magari
8: Mattinieri, buongiorno. Luca da Perugia.
1: Ciao,
8: e
1: Luca.
8: Qui si finisce il turno di notte.
1: Dai. Forza, vai. Senti qua che rumore. Piove? Cos'è? Vabbè,
9: buongiorno mattinieri, sono Michele da Cerignola.
1: Michele, che dici?
9: Mi sono ritirato alle 5 stamattina, festa patronale. Operativo.
1: Vai.
10: Buongiorno mattinieri, sono Franco da Capua.
2: Ciao Franco.
10: Direzione da Pontedera, Genova, si va a lavorare. Animo.
1: Ragazzi, buongiorno, senti quanti.
11: Ciao Leti.
2: Ciao
11: Max, buongiorno, vivo da Napoli.
1: Che dici?
11: Direzione Catanzaro con il camion da Napoli. Ho sonno perché ieri ho fatto allenamento di volley fino a mezzanotte.
1: Alza e schiaccia.
11: Stasera sarà lunga perché ho cena con i genitori, figli, moglie, fratelli.
1: Mamma mia,
2: che bello.
11: Però fa nulla, dai. Aspettiamo domani l'esordio della nazionale a Napoli di volley.
1: Forza!
12: Buongiorno mattinieri, Antonello da Benevento. Saluto le mie amiche. Kiss a tutti.
1: Ciao Antonello, Lali, ti vogliamo fare alzate e schiacciate anche noi?
2: Sì, io posso schiacciare.
8: Ciao Max, figlio dalle 5:30. Direzione Milano, sta diluviando. Animo.
1: Ve l'ho detto che la Leti se la tira, ve l'ho detto.
2: Ma non è vero per niente. Senti che risata.
1: Bellissimo. Era dottor Mari la Leti, capito? Ale, stai bene, sì.
2: Sto
1: che ti
2: benissimo.
1: Vedo strano. Ragazzi, è strano. La chiusa è tua, vai.
2: Ma quale chiusa è mia? Sono 3 ore che cerco di parlare e tu non

0: Chissà te che sei riuscito a prenderti un giorno di ferie. Non ci sei per nessuno. Chissà te che finalmente è uscito il film che aspettavi tanto. E oggi lo vedrai al cinema. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su syscom.eu.
3: Kiss. Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley 2026 per i campionati europei maschili di pallavolo, con musica, giochi, animazione e collegamenti in diretta, perché le grandi emozioni si vivono insieme. 10 settembre, Napoli, Italia-Svezia. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss. Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo, su Radio Kiss Kiss, dei mattinieri di Kiss Kiss. Buongiorno da Max
1: e dalla Leti.
0: Ogni mattina insieme tra le 5 e le 7, la nostra missione è l'attualità. La Leti, però aiutami a capire, prima di lanciare il prossimo appuntamento, c'è lui che...
2: Dunque, ragazzi, io sono in attesa, e quindi in attesa come in apnea,
0: sì.
2: Mi date compagnia e quindi ve li devo mandare i vocali. Che cazzo devo fare?
0: Capito.
1: No, è giusto, ma in attesa di che?
0: È in attesa. Magari
1: che?
0: È in una sala parto e in attesa che la moglie partorisca. Che ne so,
1: è in attesa. In attesa di una nuova promozione.
0: Molti sono in attesa invece.
1: In attesa della pensione.
0: Di Poli
1: dello
0: e
1: stipendio.
0: La polemica.
1: Anche
0: dove Poli
1: sta.
0: Sono io la polemica.
1: Sono
0: e la Leti,
1: io.
0: Sempre lì a far polemica. Allora, oggi partiamo. Ci sono due studi che spingono in un'unica direzione. Vedi,
1: sì.
0: L'ascoltatrice di Padova ci chiedeva di essere spinta. E anche le notizie spingono.
1: È vero.
0: La Leti cosa? Allora.
1: Vai, sentiamo.
0: Parliamo del vestirsi questa mattina. Sembra la cosa più banale del mondo. Apro l'armadio, scelgo qualcosa, che ne so, mi vesto ed esco. Ma siete proprio sicuri di scegliere voi? Perché magari, che ne so, c'è il partner, la partner che vi aiuta, no? Qualche volta c'è il figlio, papà, mamma, ma come vi vesti? Come ti vesti, no? Ma insomma, quando andate a lavoro, chi è che vi veste? Se fate tutto da soli, vi lanciate nell'armadio, uscite fuori come Arlecchino o siete quelli precisi che vogliono tutto abbinato,
1: a
0: tutto
1: volte
0: impannato.
1: Vedono degli abbinamenti assurdi a volte. Comunque mi chiedo se a casa hanno degli specchi o si vestono al buio, però
0: certo, cioè, con l'effetto appunto mi butto all'armadio quello che esce fuori, però poi dipende anche dal ruolo, no? Ma ecco, vi chiediamo un po' di cose legate all'abbigliamento. Come vi vestite al lavoro? Perché leggevo da un sondaggio Monster che racconta quanto il mondo del lavoro in realtà si stia allontanando, no, dal vecchio completo, giacca e cravatta sempre di più, no, per chi deve indossare, appunto, per chi deve avere un look elegante. Il 43% dei lavoratori dichiara di non aver lavorato nell'ultimo anno in ufficio con un vero dress code, erano abbastanza liberi, e tra quelli che invece avevano le regole sull'abbigliamento il 63% parla di business casual. Comunque, un dato curioso: il 44% dice che avrebbe preso in considerazione persino un cambio di lavoro per un'azienda con un dress code, diciamo, più vicino al proprio stile personale.
1: E quindi praticamente tu scegli il tuo lavoro in base anche a come si veste all'interno?
0: No, bene. Molti dicono, lì mi stressano troppo sull'abbigliamento, mamma mia, voglio cambiare lavoro, non ce la faccio più. Ognuno ha le sue cose. Vabbè,
1: magari
0: però
1: ti danno 3.000 euro al mese, ma io non mi farei problema su come vado a vestire, come vado vestita.
0: Allora, sul vostro lavoro, ecco, vi dicono come vestirvi. Per esempio, avete una divisa, giacca obbligatoria, la cravatta obbligatoria, le scarpe chiuse, niente jeans, niente bermuda, niente tatuaggi visibili in alcuni casi. Oppure potete presentarvi praticamente come volete. Dicevo, vi faccio il Corriere Espresso, sto solo io nel furgone. Non è vero, anche lì ti chiedono di indossare.
1: Però lì credo loro abbiano proprio la divisa, mi sembra.
0: Ma
1: alcuni,
0: di non mettere, che ne so, in alcuni casi certo abbigliamento. Però insomma, quali sono le regole? E poi l'altro aspetto più curioso nella vita personale: ma avete chi vi veste? Nel senso che
1: questo.
0: Anche quando non siete fuori per lavoro,
1: alcuni ne avrebbero bisogno.
0: Cioè, tipo, state per uscire, amore, ma sta camicia non sta bene con quei pantaloni, ma come ti sei vestita? Quindi il richiamo del partner, della
1: ma non
0: partner.
1: Solo, non sta bene neanche con noi, nel senso che io spesso mi vesto e c'ho dall'altra parte un compagno che esce e sembra che va a giocare a calcio.
0: Anche l'abbinamento di coppia,
1: è certo,
0: vero.
1: È normale.
0: Cioè,
1: non posso vestirmi bene e quell'altro sta vestito praticamente con infradito.
0: Andiamo a un cocktail party e tu ti vesti già elegante.
1: Devi essere un minimo, non elegante, però devi essere un minimo abbinato.
0: Sì, però per voi donne bisogna dirlo, è un po' più facile. La Liti a volte si veste con dei tovaglioli, si mette un tovagliolo addosso, elegante. Cioè,
1: ma non posso neanche andare in giro con a fianco uno che c'ha l'infradito.
0: No. Certo, però voglio capire.
1: O una maglia da calcio.
0: Avete molto più scelta, insomma, voi donne. Però dai.
1: Ma anche voi.
0: Chi vi veste?
1: Ma non sapete scegliere, quello è il problema.
0: Chiediamo agli ascoltatori, insomma, avete bisogno di consigli sull'armadio, sul guardaroba, su come andare a lavoro, ma anche nella vita privata. Riuscite ad abbinarvi col partner o con la partner? Vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Oggi il suo compagno.

0: Mamma Funk, Francesco Gabani, dicevamo oggi è il suo compleanno, tanti auguri, mi pare 44 anni per lui, dai, auguri Gabani. Buongiorno a tutti,
1: sì.
0: Mercoledì 9 di settembre, i mattinieri, Max...
1: E la Leti.
0: Sei piena di entusiasmo.
1: Sì,
0: stamattina.
1: Sì, stavo pensando a questo argomento del dress code, dell'outfit.
0: Cosa scrivono con i messaggi di testo?
1: Allora, io lavoro in banca e sinceramente uno in bermuda e sneakers davanti a un cliente non ce lo vedo. Sarò antico, ma per me l'abito fa ancora il monaco.
0: Bancari
1: e
0: ancora
1: ragione,
0: eleganti.
1: Ragazzi.
0: No, comunque almeno sai pantalone e camicia, credo, in banca, no? Oppure in alcuni casi c'è
1: sì, non puoi stare in bermuda e infradito.
0: Certo, ma ci mancherebbe, però mi chiedo. Per esempio, anche quando non solo sul lavoro, ragazzi, spaziamo tranquillamente. Ci dite, per esempio, riuscite ad abbinarvi? Cioè, il vostro o la vostra partner si lamenta di come vi vestite quando uscite?
1: Sì, io lo faccio
0: fuori
1: sempre.
0: A cena, ti lamenti?
1: Io spesso e volentieri quando lo vedo uscire dico no, ti prego, vatta a cambiare.
0: Senti Cristina.
2: Ciao Max, ciao Leti, buongiorno.
1: Ciao.
2: Sono Cristina da Novara e io per il lavoro che faccio ho una divisa. E la cosa più brutta di questa divisa è d'estate muori proprio cuochi. È praticamente, vabbè, un pantalone classico,
1: sì.
2: Da mettere ovviamente dentro agli anfibi e come mai abbiamo la camicia o la polo. Quindi l'inverno ancora è più sopportabile, ma l'estate veramente
0: è dura. Ma ci raccontava, mi ricordo tempo fa facevo una chiacchierata con degli agenti di polizia che ci fermarono in autostrada, che ci seguirono, insomma ci fermarono, nel senso li incontrammo.
1: Ci seguirono è un po' brutta sta cosa.
0: Però ci raccontavano che anche quando, cioè loro hanno le scadenze per le divise estive invernali, no? Come un po' tutte le forze dell'ordine. Se per caso fa caldo prima di quanto previsto, è stato per esempio con la divisa invernale con 40 gradi fuori, devono tenerla perché non è ancora scattata la data per mettere con l'estiva, cioè tirami conto. Quindi mamma, in alcuni casi per chi ha delle regole così rigide, insomma, diventa un po' complicato. Vai, pronto, buongiorno.
3: Sono sempre la divisa della mia azienda perché è giusto che sia così, è un modo per essere un po' più ordinato. Faccio l'autista ovviamente e io rappresento l'azienda per cui lavoro, quindi mi sta bene.
0: Ci sta bene, perfetto. Peppino da Bari,
1: è giusto,
0: grazie. No, invece in alcuni casi Alessandro dice guarda, la divisa del lavoro mi salva perché non avrei un abito così elegante, scrive Angelo. Va bene, dai ragazzi, però mi piace anche l'aspetto personale, mi piacerebbe approfondire anche quello, cioè dite la verità, vi veste la partner, il partner, dai, raccontatelo.
1: Sarebbe veramente quello, sarebbe fantastico.
0: Sembra sia una cosa molto diffusa questa, ragazzi. Vabbè, sai, oh, ma come ti sei vestito?

0: Ah, capito, sì, una Spiral nei mattinieri di Radio Kiss Kiss, ragazzi, buongiorno e
1: animo, animo,
0: dai che ce la possiamo fare anche questa mattina. Buon mercoledì, 6:39, vestirsi a lavoro, vestirsi in coppia, come fare? I consigli del partner, della partner valgono sempre, e c'è chi ammette che spesso e volentieri si organizza così. Senti.
2: Buongiorno Max e buongiorno alla Lady, sono Erika dalla Calabria. Nel mio caso succede una cosa molto carina quando devo uscire con il mio ragazzo, ossia io gli chiedo dove dobbiamo andare e in modo da potermi vestire adeguatamente.
1: Certo, è giusto.
2: E quando poi ci vediamo esce fuori che abbiamo scelto lo stesso abbinamento di colori, o magari la camicia col pantalone un po' più carino,
0: c'è sintonia
2: del jeans, insomma. Alla fine esce fuori che abbiamo gli stessi gusti da questo punto di vista, quindi zero problemi.
1: Ma è bellissimo, sei fortunatissima, questa cosa è bella.
0: Sull'abbinamento di coppia, diciamo, abbigliamento abbinato, cioè avete un bel feeling in questo senso. Come va a voi con la coppia sul vestirsi? È sempre lei o lui che deve dare il consiglio, lui, insomma, fate voi. Il partner vi aiuta anche per la mise, per scegliere cosa mettersi a lavoro? Per esempio, molti scrivono, sto parafrasando, è un po' il concetto: mi prepara tutto mia moglie il giorno prima, la sera prima addirittura.
1: Mamma faceva così col mio papà, mi preparava tutto.
0: Vedi, poi insomma
1: giacca, cravatta, abbinate.
0: Interessante, camicia. Questa cosa poi ci vuole anche buon senso e buon gusto, dicono alcuni. Vi sentiamo ancora tra poco con Max e la Leti fino alle 7.
3: Prima delle mail, del traffico e delle riunioni, pensa a stare bene con te stesso. I mattinieri, dalle 5 alle 7, su Radio Kiss Kiss.
4: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
5: Kiss Kiss. Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno, scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it. Deghi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Deghi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
6: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi...

0: bisogna vestirsi in maniera adeguata, anche se non ci sono delle regole sul lavoro, e spesso e volentieri anche quando si esce in coppia. E per questo abbiamo bisogno sempre del consiglio esterno di un partner, di una partner che ci aiuta e ci guarda e dice: stai nella schifezza, così vatti a cambiare, va.
1: Molto carino il messaggio di Federica. La prima volta che ho incontrato mio marito 20 anni fa aveva un abbigliamento orribile, più che altro l'abbinamento dei colori. Si era presentata all'appuntamento con una camicia viola, un pantalone nero e una scarpa blu scuro. Era inguardabile. Se mi fossi fermata lì non avremmo oggi una famiglia e una figlia. Ovviamente sono io a decidere gli abbinamenti ora da fare, e lui tuttora mi chiede come vestirsi.
0: Hai capito? Ma anche compriamo anche l'abbigliamento insieme. No, io ho assistito ad un nostro amico collega che in coppia uscivamo, due coppie, no? Insomma, e andavamo in centro commerciale e lui sceglieva delle cose imbarazzanti e la fidanzata lo guardava e dice: ma veramente tu vuoi mettere sta ma non comprare sta roba? Effettivamente aveva ragione lei, cioè si stava comprando le cose orribili, e quindi fai anche prevenzione col partner.
1: Certo, io lo faccio continuamente perché io non sopporto le maglie con le stampe e tutto il resto.
0: Quindi al tuo partner dice: via le stampe, sei troppo giovanile, sei vecchio.
1: Ma non è che sei vecchio, però ci sono tante altre belle maglie. Non è detto di mettere per forza i pupazzi davanti.
0: No, ma per carità. Ma allora, volevo sentire Agata, che ascoltiamo adesso. Agata ci parla anche di una questione generazionale.
1: Sì.
0: E non parliamo, sai, di giovanissimi e quelli avanti oltre negli anta come me, no? Parla proprio tra, insomma, un confronto tra millennials e generazione Z.
2: Vai. Ufficio in cui non c'è bisogno di mettere il tailleur oppure giacca e cravatta. Io sono millennial e mi è stato sempre inculcato di vestirmi in un certo modo, non troppo scollate, i pantaloncini non troppo corti. Solo che adesso abbiamo delle molte colleghe che sono Gen Z, che arrivano col pantaloncino corto o con i jeans con le ali sul sedere. E quindi mi chiedo, sono io che sono vecchia e che rompo le scatole per delle cose
0: Z
2: che mi sono state inculcate a forza, o effettivamente stiamo andando verso uno stile più sciallo, cioè non gliene frega niente a nessuno,
1: no,
2: cioè posso vestirmi
1: prego
2: come voglio tranquillamente, ovvio, nel minimo della decenza, però cioè sono vecchia oppure semplicemente dovrei abbracciare questa cosa?
0: Che interrogativo.
1: Perdonami, però uno stile 4, perché i jeans con le ali sulle chiappe.
0: Che sono le ali?
1: Non lo so, sarà una stampa sulle chiappe, che cacchierola ne so io, non lo so.
0: Mi viene in mente
1: però,
0: l'assorbente.
1: Però secondo guarda tu sei normalissima e vai bene così.
0: Cioè, ma fra l'altro
1: non
0: lei
1: sei vecchia.
0: Generazione Z,
1: appunto,
0: cioè chiamarsi
1: non sei vecchia,
0: generazione Z, noi dobbiamo
1: va
0: sentirci
1: bene
0: dei decrepiti.
1: Però, hai dei valori.
0: No, ma detto questo, è per dire che quelle più giovani di lei vanno un po' più sbarazzine, però voglio che viste ali, se ci chiarisci il concetto di ali, che forse sarà un tatuaggio, sai, che esce, sì, le ali, che ne so, molti
1: sì, certi saranno delle stampe sui jeans,
0: oppure
1: magari.
0: Oppure le ali sono il perizoma che esce di lato, le ali sono quelle forse, poi ce lo chiarisci.
1: Tipo il costume alla Borat, ti prego,
0: sì,
1: no.
0: Sì, che funziona,
1: cioè, non,
0: tanto.
1: Non può, no, ma...
0: Dai, tra poco favore, vi no sentiamo ancora nel finale insieme.
3: Dalle prime luci del mattino fino al primo sorriso della giornata.
4: Animo, animo!
3: I mattinieri, dalle 5 alle 7, su Radio Kiss Kiss.

0: fa già siamo a culle vuote. Adesso per colpa dell'abbigliamento si rischia anche di non creare coppie. Sentite lei, sentite.
1: Vai.
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Allora,
1: ciao.
2: Quando ho conosciuto mio marito, la prima sera che siamo usciti a cena, sono rimasta un po' così sconvolta da come era vestito.
1: Sì.
2: E poi gli ho detto vabbè, gli dà una seconda possibilità.
0: Male.
2: Poi contatto gliel'ho fatto notare. E dopo un mese che eravamo insieme mi ha permesso di andare a casa sua ad aprire
0: tutto.
2: L'armadio e prendere i sacchi e buttare via quello che non mi piaceva. Praticamente gli ho buttato via quasi tutto l'armadio.
0: Hai capito, vedi, meno male.
1: Ma
0: che
1: hai fatto benissimo.
0: Data una coppia.
1: Allora,
0: vai, dimmi.
1: No, due cose non sopporto. Le maglie con le stampe, cioè, hanno un'età, ok? Ognuno di noi deve vestirsi in base all'età.
0: Certo.
1: E un'altra cosa che non sopporto, le scarpe senza calzini, quelle classiche.
3: Ma. Allora, io per il lavoro ho la divisa, ho una giacca, cravatta, pantalone blu classico,
1: sì.
3: E per il tempo libero ho la mia stilista, che è mia moglie, che mi dice come vestire.
2: Mio marito nelle forze dell'ordine si è fatto praticamente tutte le processioni giugno, luglio e agosto con la divisa.
4: Ragazzi, io al lavoro lavorando in ceramica, pantalone blu scuro, scarpe antinfortunistiche, magliettina a maniche corte gialla.
5: Buongiorno Max, buongiorno Letti.
1: Ciao.
5: Sono Fabio da Nembro.
0: Ciao Fabio.
5: Io grazie a Dio ho trovato la compagna che è capace di vestirmi.
6: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Daniele da Reggio Emilia. Io uso ovviamente la divisa.
7: Buongiorno Max e buongiorno la Lady, sono Erika dalla Calabria.
1: Ciao.
0: Nel abbiamo sentita prima,
7: la provincia di Como.
0: Ciao,
7: secondo me l'unica regola che c'è è la regola del buon senso.
8: Buongiorno Max, buongiorno Lady, sono il fratto. Io lavoro in un'azienda alimentare, per cui ho la divisa dell'azienda e
1: certo.
8: Non mi lamento.
0: Vai.
9: Ciao Max, ciao la Leti, ciao Lenzi. Io ricordo che il mio papà non ci teneva proprio all'outfit.
0: Sì. vero, vai.
10: Sì. Ciao mattinieri. Io per fortuna non ho bisogno di vestirmi elegante al lavoro e ormai mi sono talmente abituato a non vestire elegante che non ci guardo neanche più quando devo uscire normalmente. So.
0: Vabbè, però dai. C'è un modo per vestirsi a seconda delle situazioni, come diceva l'ascoltatrice.
1: E a seconda dell'età.
0: Sì, vabbè.
1: No,
0: come diceva l'ascoltatrice prima. È bello capire anche come abbinarsi al partner, capirsi al ruolo.
1: È fondamentale.
0: Va bene, dai ragazzi, allora vi lasciamo con Pippo e Adriana. Tra poco Pippo Pilo Show, grazie alla regia.
1: Andrea Cimmino.
0: In arrivo anche

ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Il 1993 l'abbiamo ascoltata su Radio Kiss Kiss quando stanno per arrivare le news.
1: Buongiorno a tutti, infatti è già pronta Cristina Manco dalla nostra redazione. A tra poco vi aspettiamo.
2: Una buona giornata e bentrovati. Guerra diplomatica aperta fra Israele e Regno Unito. A innescarla è stata la svolta con cui il governo laburista di Londra, sotto la nuova leadership di Andy Burnham, ha annunciato sanzioni senza precedenti contro il commercio di prodotti provenienti dagli insediamenti israeliani nei territori palestinesi occupati, seguito a ruota dall'impegno a fare lo stesso sottoscritto da altri 11 paesi, compresi il Canada e la Francia. Israele, spalleggiato dall'amministrazione statunitense di Donald Trump, ha risposto in modo furibondo, arrivando a disporre fra l'altro la chiusura d'autorità del consolato del regno a Gerusalemme Est. Intanto, a meno di due mesi dalle elezioni, e bufera sul premier israeliano Netanyahu dopo che il quotidiano Haaretz ha rivelato che 10 giorni prima dell'attacco del 7 ottobre 2023 Bibi fu avvertito che Hamas stava pianificando una grande offensiva contro lo Stato ebraico, ma lui non informò i vertici della sicurezza israeliana. Menzogne, replica l'ufficio del primo ministro. Telefonata tra il presidente statunitense Trump e il leader russo Putin, il consigliere del Cremlino Ushakov ha riferito di un colloquio franco e costruttivo in cui il presidente russo ha sottolineato che Mosca non intende aggredire l'Europa e ha suggerito al suo omologo statunitense cosa potrebbe fare Washington per mettere fine alla guerra in Ucraina con azioni concrete. Inoltre, i due leader hanno concordato di continuare a lavorare su questioni umanitarie, compresi gli scambi di prigionieri. Veniamo in Italia. Sospese le procedure di licenziamento nell'indotto dell'ex Ilva di Taranto e quanto emerso dall'incontro che si è tenuto a Palazzo Chigi. L'associazione di imprese AIGI aveva comunicato 2.500 licenziamenti da parte di 28 aziende. Dietro invito del governo le imprese hanno deciso di sospenderli fino alla decisione della Corte d'Appello di Milano sullo stop all'aria a caldo causa inquinamento. La cronaca: un uomo non ancora identificato è stato trovato morto in un'auto in fondo al fiume Tergola a San Giorgio delle Pertiche in provincia di Padova. Dove la salma si trovava sui sedili posteriori come se fosse stato caricato dal baule. Il corpo, parzialmente occultato, era legato e coperto da parti di un pneumatico. I carabinieri che indagano sul caso ipotizzano che si tratti di un'esecuzione a colpi d'arma da fuoco. Si terranno oggi alle 17 nella chiesa Maria Regina a Squinzano, in provincia di Lecce, i funerali di Lorena Isceri, la 45enne rapita e uccisa dall'ex fidanzato Federico Velle il 4 settembre scorso sull'autostrada A1. Proseguono intanto le indagini. Dall'autopsia eseguita all'ospedale di Careggi è emerso che la donna era ancora viva quando è stata gettata nel viadotto lungo l'autostrada del Sole a Barberino di Mugello, che sarebbe quindi morta per la caduta da decine di metri di altezza. In chiusura allo sport, calcio: si apre con una sconfitta contro il Real Madrid, la Champions League dell'Inter. I ragazzi di Chievo cadono 2-1 contro il grande ex Mourinho al Santiago Bernabeu, dove sono Mbappé e Valverde a decidere il match con il loro gol nel primo tempo, mentre la rete di Carlos Augusto serve solo ad accorciare le distanze nella ripresa. Stasera il Napoli attende l'Arsenal al Maradona. Con questo abbiamo concluso. Da Cristina Manco, kiss kiss a tutti.

0: Ragazzi, ero a letto proprio perché ero anche in auto e poi mi sono resa conto che non stavo proprio in forma e quindi sono tornata indietro.
1: Tu non devi, non ecco. Devi guardare le foto di Pica di primo mattino, mi hai detto che ho il vomito.
0: Ieri ho guardato tutta la sua gallery estiva, Summer 2026.
1: Sì, e le è venuta
0: e sono stata male.
1: Va bene. Allora,

0: Allora, che lavoro fai tu che ascolti Radio Kiss Kiss e stai ascoltando Radio Kiss Kiss in questo momento? Chiamacelo 081 546 1212. Quindi stamattina censiamo, facciamo il censimento sui nostri ascoltatori e sul loro lavoro, Adriana.
1: Infatti la domanda è facile: che lavoro fai? Ce lo dite al nostro centralino, perché è già aperto 081 546 1212.
0: Dovrebbero esserci anche gli insegnanti stamattina, cominciano ad andare loro
1: sì,
0: a scuola.
1: Sì, gli insegnanti cominciano ad andare, poi mano a mano
0: arrivano anche gli studenti.
1: Mano a mano cominciano gli studenti.
0: Esatto.
1: In campagna dovrebbero cominciare le scuole, dovrebbero aprire tra lunedì e martedì.
0: Sì, sì, no,
1: tra
0: io
1: lunedì 14
0: in
1: e martedì 15.
2: Ma poi
1: qualcuno inizierà già venerdì pure, mi sembra Bolzano. Vabbè, comunque.
0: Sì, Bolzano è già iniziato.
1: Già iniziato. Questa è la settimana che ci traghetterà verso l'apertura delle scuole. Allora, che lavoro fai? 081 546 1212.
0: Abbiamo Laura, buongiorno.
1: Ciao Laura.
3: Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno Laura, che lavoro fai?
3: Allora, io lavoro nel posto dove praticamente quest'estate c'è stato l'assedio per i vacanzieri e tutto quanto, ma io non faccio lavoro che riguarda questo, perché io lavoro a Porto Cervo.
0: Ok.
3: Ma lavoro in un asilo nido.
0: Asilo nido, perfetto.
1: Sì. Quindi stai andando a lavoro stamattina regolarmente.
0: Allora, in
1: benissimo.
0: Bocca al lupo e salutaci i bimbi. Ciao Laura, grazie. Chi schissa a te. E saluti a Porto Cervo, che è bellissima. Ricordiamo che a Porto Cervo Adriana un po' di anni fa ha ricevuto una proposta oscena da Craig David, il famoso cantante.
1: Oscena, sì.
0: Sì. Mi voleva nella sua camera.
1: Sì, mi mandò questa bottiglia costosissima e mi fece
0: la proposta. Allora, 081 546 1212, qualsiasi lavoro facciate, fateci sapere che lavoro svolgete, mi raccomando, Massimo, buongiorno. Maria.
1: Ciao Maria.
4: Buongiorno ragazzi, bentornata Adriana.
1: Grazie.
0: Che lavoro
1: Qualcuno
0: fai,
1: ha
0: Maria?
1: Detto c'è l'influenza più veloce del mondo. Non era propriamente influenza, per questo sono
0: era
1: qua.
0: Era Cachesi, si chiamava Cachesi.
1: Neanche, vabbè. Comunque Maria, veniamo a te. Che lavoro fai?
4: Sì, io sono un dirigente veterinario dell'ASL.
1: Ok.
0: Dell'ASL di Benevento. Ma ieri a Benevento ha fatto un diluvio, vero?
4: Sì, io l'ho
0: visto delle immagini.
4: Ero in periferia perché stavo tornando a casa, Limatola, e niente, neanche una goccia. Invece lì un macello.
0: Macello, va bene.
1: Va bene, Maria, buon lavoro e chi sa ti ascoltaci
4: grazie
1: sempre.
0: Ciao Maria, ciao. 081 546 1212, ci chiami in diretta e ci dici che lavoro fai. Massimo, buongiorno.
1: Ciao Massimo.
5: Oh, buongiorno a tutti e bentornata Adriano.
1: Grazie.
5: Sono responsabile commerciale estero, seguo gli Stati Uniti per una grande azienda di mobili.
0: Dove lavori, in quale città?
5: L'Urago d'Erba, nella Brianza.
0: Nella Brianza.
5: E l'azienda è situata a 6 unità produttive.
0: Benissimo, all'Urago d'Erba. Va bene, grazie mille Massimo.
1: Chi schissa
0: a te, buona giornata.
1: 081 546 1212 per parlare con noi c'è Angela. Ciao Angela.
6: Ciao, buongiorno, chi schissa a tutti, bentornata Adriana.
1: Oh, grazie mille. Che lavoro fai Angela?
6: Io sono responsabile clienti in una concessionaria di un marchio importante.
0: Dove?
6: Di auto, a Napoli.
0: A Napoli, bene. Okay. Angela, allora ti auguriamo una bella giornata e tante vendite di auto.
6: Grazie,
0: chi schissa a te, buona giornata.
1: Te.
0: Ciao
1: Chicca.
7: Ciao ragazzi, sono Chicca da Salerno e faccio la citologa. Praticamente guardo ai vetrini, le cellule, se sono buone o sono cattive. Quindi pap test, acqua aspirati, tiro in
0: vedi.
7: E quindi niente, lavoro alla, non so se posso dirlo, ma lavoro in una clinica di Pompei ed è un lavoro che adoro.
0: Che adori, che bello,
7: e
0: bene.
7: Vedo questi vetrini, queste cellule al microscopio, si apre un mondo meraviglioso.
1: Fantastico. Beh, lavoro anche
0: Senti,
1: di alta precisione.
0: Chicca ha una cellula morta che vorrei inviarti per capire se si può ravvivare.
1: Che
0: ma
1: gliela
0: credo
1: invia
0: che sia.
1: A fare, che la vede a
0: non
1: fare.
0: Non c'è niente da fare.
1: C'è niente da fare, non ci facciamo perdere tempo.
0: È una cellula passata miglior vita. Ciao Chicca, in bocca al lupo, buon lavoro. 081 546 1212.
1: Abbiamo Cristina, ciao Cristina.
8: Ciao Pippo, ciao Adriana.
0: Ciao Cristina, cosa fai nella vita? Che lavoro stai facendo?
8: Io sono un'insegnante di scuola dell'infanzia.
0: Ok.
8: E noi abbiamo già iniziato.
0: Il primo settembre.
1: A quelli che dicono: ah, ma gli insegnanti poi iniziano tardi, finiscono presto.
0: Mi pare che sia
1: presto.
0: Tu a dirlo sempre, Adriana.
1: Lo dico anch'io, sì.
0: Sì, lo dice sempre Adriana.
1: Anche io lo dico, Cristina. Comunque buon lavoro e in bocca al lupo per questo nuovo anno scolastico.
8: Tutte le mattine.
0: Grazie.
8: Siamo 40 minuti di macchina e siete simpatici e buona giornata. A voi.
0: Ciao Cristina, grazie a te. Abbiamo Iris allo 081 546 1212. Ciao Iris.
2: Ciao.
1: Buongiorno, piacere di conoscerti Iris.
2: Ciao ragazzi, la prima volta che vi chiamo mi è andata bene.
0: Ti è andata bene, ci fa molto piacere. Che
1: dove
0: lavoro
1: stai andando,
0: fai?
1: Lavoro, che fai?
2: Allora, io vi dico, adesso vi faccio ridere. Io sarei, effettivamente il mio lavoro, il mio ruolo è addetta alle pompe.
0: Ma addetta sono alle pompe.
1: Che...
2: E non vi dico quando... Sì.
0: Pum, Anna Chiara, conosci questo lavoro? Che lavoro è addetta alle pompe?
2: No, è la benzinaia, eh.
0: Ah, sei una benzinaia?
2: Sì.
0: Ah, vedi?
2: Però sul contratto c'è scritto così.
1: Addetta alle pompe. Ma veramente?
0: Adriana, conoscevi questa attività?
1: No, non la conoscevo, Pippo.
0: Nemmeno io, non pensavo si chiamasse così. Sì.
1: Ha qualche posizione aperta?
2: In che senso?
1: Ragazzi, posizione aperta è un fatto lavorativo.
0: Cioè, vuoi andare a lavorare?
1: No, non lo conoscevo.
2: Adriana?
1: No, no, io
0: dai
1: no.
0: Dai una mano ad Iris.
1: Ma sai Iris che io non ho mai fatto benzina al self-service perché non ne sono capace?
2: Bravissima.
1: Mai,
0: figuriamoci. Iris, scusami, in quale città sei addetta alle pompe?
2: Io sono a Mezzana, la frazione di Somma Lombardo, provincia di Varese.
0: Provincia di Varese, va bene. Noi ti ringraziamo e ti auguriamo
1: una
0: bellissima giornata.
1: Chissà te, ascoltaci
0: ciao,
1: sempre.
0: Ciao, chissà te. 081 546 1212. Chi
1: abbiamo
0: c'è?
1: Federica. Ciao Federica.
9: Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno. Allora, Federica, che lavoro fai tu?
9: Io sono direttore in banca.
0: Ah, vedi, Fede, sei già arrivata al lavoro?
9: No, sto andando ora perché ci impiego più o meno un'ora.
0: Più o meno dove svolgi il tuo lavoro?
9: Io lavoro a Genova.
0: A Genova?
9: Lavoro a Genova, ma sono di Caserta. Io sono originaria di Caserta.
1: E fai il direttore lì a Genova? In banca lì.
9: Il direttore in banca qui, esatto.
0: Sì.
1: Va bene.
0: Sei un po', quando parli sembri un po' casertana e un po' genovese. Sei proprio la via di me. Belin. Va bene, cara, grazie
1: ciao,
0: mille.
1: Ciao Fede, chi schissa te.
0: Ciao Fede, grazie, ciao, ciao. Chi schissa te, buona giornata. Ciao, ciao, ciao.
10: Le canzoni. Sotto la doccia.
11: Tanto amore, non chiedermi niente, dimmi che hai bisogno di me. Tu sei sempre mia, anche quando vado via, tu sei l'unica donna per me.
1: Bello questo pezzo, grazie alla nostra ascoltatrice che ha pensato bene di canticchiarlo sotto la doccia. Noi abbiamo due spazi dedicati un po' alle segnalazioni che ci date per le vostre canzoni del cuore che magari non sentite da tempo alla radio.
0: Era il 1979, Alan Sorrenti arrivava dal grande successo di Figli delle Stelle ed era attesissimo con un nuovo album che presentò con questo singolo.

0: Allora Adriana, riflettevo l'altro giorno passando, diciamo, sulle strade di Napoli, di Salerno, di Palermo, che sono le ultime città che ho visitato, diciamo,
1: ultimamente,
0: dove ho girato,
1: sì.
0: Che spesso e volentieri quei manifesti grandi ormai sono fatti dall'intelligenza artificiale e hanno tutti più o meno la stessa grafica. È presente? Questo che vuol dire? Vuol dire che si sta togliendo, a parte che credo che la gente li guardi sempre meno, perché quando cominci a vedere la stessa grafica o più o meno la stessa grafica su tutti i manifesti, finisci con non guardarli più, non ti attraggono più.
1: Poi hanno sempre quell'effetto un po' patinato, un po' plastificato, non so se ci ho fatto caso, ma sia quelli che vedi per strada, ma anche quelli che girano per invitarti da qualche parte, per invitarti in un locale, per invitarti alla festa, insomma sembrano fatti tutti un po' con lo stampino, come se non avessero più un'anima.
0: Esattamente.
1: E questi sono, diciamo, i risultati dell'intelligenza
0: dei grafici
1: artificiale.
0: Che non lavorano più.
1: Infatti.
0: Di quelli che, beh, fortunatamente molti di loro hanno talmente tanto lavoro che ancora lo fanno e lo fanno molto bene. Però, diciamo, io ho pensato, ho fatto la mia riflessione alle 6 del mattino mentre venivo qui in radio l'altra mattina, e che dico, pensa, diciamo, i primi saranno stati tra i primi a subire, diciamo, l'onta dell'intelligenza artificiale, proprio quelli che fanno questo tipo di lavoro, il grafico pubblicitario, no?
1: Il grafico pubblicitario, quello che fa questo, i volantini, insomma, le pubblicità, i manifesti, eccetera, eccetera.
0: Se tu vai su Facebook, per esempio, no? Che è uno dei social, diciamo, un po' più, e scorri, diciamo, la home delle pagine,
1: sì,
0: vedi migliaia, ma non migliaia, di eventi, di serate, tutte le locandine, tutte fatte con intelligenza artificiale.
1: Mamma mia, posso dire? È un po' disturbante. Sono fatti tutti uguali.
0: Diciamo però, che il pubblico un po' piaget, sta roba ancora non la nota, perché non è distratto mediamente. Ma credo che i giovani già comincino a notarla, già cominciano ad accorgersi di questa cosa.
1: Certo è che anche il grafico, poi lo chiederemo se ci sono dei grafici all'ascolto, chi si occupa di questo tipo di lavoro, no? Magari la utilizzano anche loro, però la utilizzano con criterio.
0: La utilizzano con criterio.
1: Esatto.
0: Sicuramente. Siamo partiti da lì per capire quanto sentite minacciato il vostro lavoro, perché in realtà anche i conduttori, diciamo, radiofonici con l'intelligenza artificiale conducono già fatti creati,
1: conducono
0: già dei programmi, anche dei notiziari.
1: Ma anche gli spot.
0: Credo che abbia il pippo pelo del fatto di intelligenza artificiale. Sentiamo.
2: La prima legge del moto di Newton, nota anche come legge dell'inerzia, afferma che un oggetto a riposo rimane a riposo e un oggetto in movimento rimane in movimento a velocità costante a meno che non sia agito da una forza.
0: Come sentite, molto più intelligente, perché parla della legge di Newton, di cose di cui la Petro non sarebbe proprio capace manco di dire mezza parola.
1: No, assolutamente no.
0: Senti.
2: La prima legge del moto di Newton.
0: Esordisce così sulla prima legge del moto di Newton. Uno dice, ma piacere, sì, e cambia radio.
3: Tra l'altro, piacere, sì.
1: E fai la prima legge. Senti come dice.
2: La prima legge del moto di Newton. Nota.
1: Un po' di corso di dizione alla voce della I ci vorrebbe.
0: Perché per lei legge è la stessa cosa.
1: Sì. Allora, diciamo che ci sono dei lavori, ma non vogliamo farvi venire l'ansia.
0: Tipo pelo, però,
1: sì, sentiamo. Sì.
4: Non posso credere che ce l'abbiamo fatta davvero. Il progetto è stato finalmente completato ed è risultato migliore di quanto potessi immaginare.
0: Vedi, questo
1: Pippo,
0: sono
1: sei
0: io creato dall'intelligenza artificiale.
1: Ma guarda che
0: non posso credere. Cambia voce, divento Piccirillo improvvisamente.
4: Non posso credere che ce l'abbiamo fatta davvero.
0: Ce l'abbiamo fatta davvero.
1: Davvero.
0: Con l'asta nel deretano.
1: Puoi fare quasi le serate nei locali.
0: Sì. Va bene, stavi dicendo.
1: No, dicevo, non vogliamo farmi venire l'ansia, ma statisticamente ci sono dei lavori a maggior rischio di scomparsa o comunque in forte riduzione per via dell'intelligenza artificiale.
0: Che in alcuni casi è di ausilio a tante attività, a tanti lavori, in altri li elimina.
1: Potrebbe addirittura proprio sostituire la figura umana. Allora, ci sono gli addetti all'inserimento dati e data entry, quindi sostituiti da software di scansione e automazione intelligente, poi operatori di telemarketing e customer service di base, poi impiegati amministrativi e segretari di livello base, quelli potrebbero essere sostituiti, magari alleggeriti da gestionali avanzati e da intelligenza artificiale generativa, contabili junior e addetti alla reportistica finanziaria elementare, vabbè, sembrano molto difficili, ma secondo me chi fa questo lavoro lo sa, e poi cassieri addetti alla ricezione ordini standard.
0: Vabbè, ma questi sono proprio delle cose, però ci sono anche poi gli esseri umani artificiali, diciamo gli automi, che sono stati creati, che in realtà realtà, grazie all'intelligenza artificiale, saranno guidate a distanza e potranno fare tanti tipi di attività, tanti tipi di attività
1: sì,
0: che manualmente svolgono gli uomini, gli esseri umani, ma
1: allora,
0: anche faccio per dire i magazzinieri, tutto
1: sì,
0: questo.
1: Sì,
0: quindi
1: sì,
0: noi
1: sì,
0: chiediamo agli italiani: il vostro lavoro lo sentite minacciato o meno? Sentite che questa intelligenza artificiale un giorno possa davvero sostituirvi o comunque sostituire i vostri figli che vorranno fare quel lavoro? Leggevo anche i dentisti, tanti
1: quelli,
0: tipi di attività.
1: Quelli pare siano a rischio minore.
0: Lo so, però anche lì l'intelligenza artificiale potrebbe capire, studiare meglio, diciamo, determinate patologie e quindi magari sostituirsi un po'.
1: Quindi il vostro lavoro lo sentite minacciato o in qualche modo vi dà un aiuto l'intelligenza artificiale? Questa è la domanda. 347 490 0042. Prima abbiamo sentito come potrebbe essere un Pippo Pelo nato dall'intelligenza artificiale. Sentiamo un Pippo Pelo che invece sembra intelligenza artificiale ma non lo è, quando ha iniziato a lavorare nei locali.
5: Un saluto a tutta la bella gente, questa sera la gatta, la gatta, questa sera la gatta si scotta per voi,
0: la gatta che scotta,
1: ma per voi, senti, senti come non azzecca gli
5: accenti. Un saluto a tutta la bella gente, questa sera la gatta, yeah,
1: yeah,
5: questa sera la gatta si scotta per voi,
0: ma non so io,
1: per voi.
6: Svegliati, alza il volume e fai partire la giornata con tutta l'energia del Pippo Pelo Show. Dalle 7 alle 9 al 158 del digitale terrestre su Kiss Kiss TV.

0: app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: Kiss Kiss. Sono qui. Ehi, sono qui. Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo. Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
4: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come la carta igienica Selex doppio velo, confezione da 4 rotoli, per tutto settembre a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
3: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?
5: Kiss Kiss. Da 1€ fino al 13 settembre, Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549€ in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999€, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1.499€, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1.999€, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1€. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.

0: agitare Coca-Cola, la canzone di Tommaso Paradise su Radio Kiss Kiss. Ancora buongiorno a tutti gli italiani che ci stanno ascoltando. Andiamo da Giuseppe, buongiorno.
1: Ciao Giuseppe.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
0: Ma ciao Giuseppe. Giuseppe, ti senti minacciato dall'intelligenza artificiale tu?
2: Ma assolutamente no Pippo,
0: assolutamente no. Tu sei un penalista.
2: Io sono un avvocato penalista, sì, e nonostante la materia possa sembrare oscura, utilizzo l'intelligenza artificiale ormai da aprile.
0: Quindi tutti gli atti li scrivi con l'intelligenza artificiale, un po' come Adriana quando deve mandare un messaggio, utilizza l'intelligenza artificiale.
1: Sì, sì, l'ultimo che ho inviato, l'ultimo che ho inviato, ho dimenticato pure la parte finale, lo volevi più audace, se vuoi posso rendertelo più audace, elegante.
2: Devo dire che anche nel nostro campo si possono fare questi tipi di correttivi.
0: Ah, vedi, anche nel campo penale ti chiede lo vuoi più audace.
1: Ma tu poi lo puoi impostare, il tuo personale, Giuseppe, lo saprai meglio di noi, lo puoi impostare in qualsiasi modalità, gentile, un po' più autorevole, un po' più severo, e lui ti parla in quella maniera lì.
0: Lei,
1: capito?
0: Lei.
1: Dipende, se lo vuoi femmina è femmina, se lo vuoi maschio è maschio.
0: È l'intelligenza che parla.
1: Però a me a volte, adesso mi sta scrivendo al femminile, ciao Adriana, sono disposta a fare
0: sì,
1: quello che
0: è l'intelligenza, è femmina.
1: Invece prima mi parlava al maschile. Boh, a te come ti parla Giuseppe, maschile o femminile?
2: Io devo dire che la mia è neutra perché non parla, la leggo tendenzialmente.
1: La legge, ma lei si esprime rivolgendosi a se stesso con maschile o femminile?
2: Non si rivolge a se stesso, ecco la
1: nostra.
2: A me
1: sì,
2: vantaggio.
1: A me sì,
2: allora, di parlare da sola.
0: Allora, se Giuseppe D'Amelia mi manda un messaggio, no, o una mail, e se la fa scrivere dall'intelligenza artificiale, io lo capisco dopo due secondi, perché magari utilizza una terminologia, una cosa che non è propriamente
1: c'è anche
0: sua.
1: Una punteggiatura che è molto meticolosa e precisa.
0: Esattamente. E invece tu, Giuseppe, pensi che i tuoi clienti, insomma, quelli che si rivolgono a te, si accorgano del fatto che tu stia utilizzando per i tuoi atti l'intelligenza artificiale?
2: Ma guarda, con un occhio clinico sicuramente sì, non è complicato.
0: L'occhio, se hai l'occhio clinico te ne accorgi.
2: Se sei abituato, ma con occhio clinico intendo anche solo utilizzare ChatGPT o strumenti simili, diciamo, anche per la vita di tutti i giorni, te ne accorgi.
0: Allora sappiate che a Modena c'è un avvocato penalista che usa l'intelligenza artificiale.
2: Ma mica solo io,
1: ma figurati, ma infatti.
2: Ma meno male. No, ma in realtà devo dire che anche, diciamo, di recente ci siamo formati a convegni vari, anche altri dirigenti del ministero e quant'altro. Ci dicono tutti, finalmente ci porta tutti sullo stesso livello. La differenza oggi la farà altro probabilmente. Non c'era più la qualità degli atti.
0: Perché gli atti sono più o meno tutti uguali, li fate tutti con l'intelligenza artificiale.
1: Quanto tempo in meno spendi per scrivere gli atti da quando c'è l'intelligenza artificiale?
2: È proprio quello il motivo per cui mi sono lanciato.
1: Ottimizzare i tempi.
2: Cambia il lavoro completamente.
1: Esatto.
2: Riesci a dedicarti di più alle persone, non a star lì chiuso in studio a scrivere atti.
0: Grazie Giuseppe, è stato un piacere conoscerti.
2: Piacere mio.
1: Ascoltaci sempre.
0: Ciao, grazie. Ciao. Andiamo a Torino, c'è Gianni, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Pronto.
0: Ciao Gianni.
3: Ciao, come state?
0: Molto bene. Tu stai bene? Buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Pronto.
0: Ciao Gianni.
3: Ciao, come state?
0: Molto bene. Tu stai bene, Gianni? Tu ci lavori pure con l'intervento?

0: Ma no, che cosa inquietante pensare che dietro te ci sia tu con la tua faccia.
1: Non i router quelli di casa, ma sono delle router che sono grandi quanto un campo da calcio, diciamo.
0: Ecco.
1: E noi gestiamo, praticamente decolliamo il traffico, siamo dei postini alla fine, dai, gestiamo un po'.
2: E in quel caso lì, scusa, tu hai detto che ti serve l'intelligenza artificiale, in che modo la utilizzi?
1: Eh beh, allora, c'è una programmazione dietro infinita, nel senso che ci sono protocolli, regole, non è molto semplice, è veramente complicato, è come la medicina, ci sono tante branche e quindi devi essere sempre aggiornato. Diciamo che l'intelligenza artificiale cosa fa? Mi elimina le ricerche su Google, sui vari siti dei vendor, degli apparati, quindi io scrivo a lei e lei va a cercare per me.
0: Senti, ma tu devi essere l'intelligenza artificiale per governarla, in qualche modo governarla c'è bisogno anche di un'intelligenza di chi la utilizza, no?
1: Devi fare domande giuste.
0: È anche una cultura giusta, perché l'intelligenza artificiale ancora fa tanti errori, no? E tu sei in grado di capire quando l'intelligenza artificiale ha sbagliato, quindi indirizzarla verso una via, diciamo, giusta?
1: Sì, allora a volte dice cazzate perché...
0: È vero che dice cazzate,
1: sì, a volte, perché fa una ricerca, diciamo, su Google, fa una ricerca su internet lei, quindi non è che poi ci avrà un database, per la carità, andrà a pescare da lì dentro. Adesso non nel dettaglio non so come ragiona, però molte volte non ci arriva.
2: Bisognerebbe sempre verificare, almeno fino a questo momento, siamo agli esordi, no? Di questa nuova tecnologia, bisognerebbe sempre verificare quanto ci dice, quanto ci scrive. Comunque, grazie Gianni, e ascoltaci sempre, baci a Torino.
1: Certo.
0: Grazie, ciao.
1: Grazie a voi.
0: Mi fa piacere perché abbiamo ascoltato persone che sono, diciamo, aiutate dall'intelligenza artificiale e non minacciate. Questo è molto molto bello, ma restiamo a Torino, ci sono le sorelle di Torino.
2: Mm-hmm.
0: Vediamo chi.
3: Vorrei commentare la faccia di Adriana, che è la prima che dice peste corna della categoria a cui appartengo, cioè gli insegnanti, e poi al telefono con gli ascoltatori fa tutta la lecchina e la solidale.
0: Bravissima.
3: Come sempre.
0: Brava,
3: si dimostra
0: Viviana.
3: Per quello.
0: Grazie,
2: allora,
0: Viviana.
2: Ho un pacchetto preparato per voi, però non mi posso esprimere adesso.
0: Sì,
2: quindi
0: ecco.
2: Nelle prossime puntate vedrete tutto quello che consegnerò alle sorelle di Torino.
0: Ah, veramente? Sei agguerritissima. Nuova stagione, nuova guerra.
2: Nuova stagione, sì.
4: Ah,

0: c'è tanta attesa per questo calo delle temperature. Ci dicevano che da ieri, ma qui non cambia molto.
1: È iniziato stanotte nel nostro studio il calo delle temperature, perché sto morendo di freddo.
0: Esattamente, però insomma stanotte io ho avuto ancora caldo, devo dire la verità, e sudavo ancora.
1: Però i gradi sono scesi parecchio.
0: Insomma, io ho avuto ancora caldo.
1: Sentiamo invece cosa ci dicono a proposito di temperature, di come sarà il tempo oggi e nei prossimi giorni i nostri amici del meteo.it. Buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Un brusco calo della pressione determina un peggioramento delle condizioni meteorologiche, soprattutto al nord, con una diminuzione delle temperature anche di 8 gradi. Nelle prossime ore maltempo al nord-ovest e spostamento graduale verso est, soleggiato altrove. Durante le ore pomeridiane i fenomeni temporaleschi tenderanno ad estendersi a tutto il nord, con una maggiore nuvolosità lungo il versante tirrenico centrale, piogge in Toscana, massime in calo tra 23 e 31 al settentrione, tra 29 e 33 al centro e al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti.
3: Animo, animo! Su Radio Kiss Kiss ci sono i mattinieri con Max Poli e la Leti. Dalle 5 alle 7, dal lunedì al venerdì, attualità, rassegna stampa leggera e l'appello degli ascoltatori per caricarsi insieme con il Ce la posso fare! Perché il mattino, da mattinieri, è pieno di animo. Animo!
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
6: d'ora in poi lascerò.
7: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.

0: danza, alzati e balla. Balla
1: allora,
0: con noi.
1: Ad alzare sono già alzata, sei Pippo. Sono già in piedi,
0: ah,
1: non vedi?
0: Pensavo fossi seduta, sei così
1: questo
0: alta.
1: Questo è body shaming, Pippo, te lo voglio dire. Che non funziona, non fa ridere.
0: Ah,
1: ed
0: fa
1: è
0: tanto
1: praticamente
0: ridere.
1: Insultante.
0: Invece fa tanto ridere. Allora,
1: stavamo parlando dell'intelligenza artificiale, siamo partiti dal fatto che molti manifesti, locandine, di qualsiasi cosa, dalle
0: ormai
1: cose più
0: tutti uguali,
1: banali, più semplici, alle cose più importanti, sembrano essere tutti uguali, con quella patina, sì, diciamo anche plastificata, perché utilizzano l'intelligenza artificiale, ma ci sono state anche tantissime gaffe importanti, proprio per colpa dell'intelligenza artificiale.
0: Fatti scrivere dall'intelligenza artificiale anche.
1: No, c'è un famoso caso di una campagna promozionale per il turismo locale, in cui l'algoritmo, invece di generare un paesaggio reale, ha inserito sullo sfondo montagne e monumenti che appartenevano a tutt'altro paese, e ovviamente ha scatenato
0: ovviamente
1: le risate, ma nemmeno qualcuno che abbia controllato.
0: Non se ne accorgono nemmeno.
1: Sì, è stato stampato ed è stato divulgato così.
0: Sentiamo
2: ciao
0: gli italiani.
2: Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao.
2: Allora, i ragazzini ne sanno sicuramente più di noi.
0: Certo,
2: ho 15 anni,
0: mm-hmm.
2: E quando deve fare un compito ovviamente a casa, ovviamente neanche pensa più a quello che deve scrivere, si rivolge all'intelligenza artificiale e gli chiede,
1: sì,
2: mi rispondi a queste domande con gli errori che fa un ragazzo di 15 anni?
1: Certo.
0: Ah, vedi, e lei risponde con gli errori che fa un ragazzo di 15 anni?
1: Non so se risponde con gli errori, ma risponde come se fosse un ragazzo,
0: di 15 anni.
1: Anche io chiedo aiuto quando devo far vedere i compiti
0: come
1: ad Ale.
0: Come una ragazza di 10 anni in quel
1: caso. No, dico, risolvi questo esercizio come se fossi un bambino di 10 anni.
0: Ah, vedi?
1: Capito? Quindi lo fa.
0: Guardiamo che il figlio di Adriana ha 18 anni, però c'è qualche problema serio, ma va
1: no,
0: bene.
1: No, non corriamo.
3: Ciao Pippo, ciao Adriana, ma certo che sono a rischio sostituzione causa IA, già sono obsoleta e anziana praticamente.
0: Sì.
3: Insomma.
0: E che lavoro fai? Ma non hai detto che lavoro fai? Lei è minacciata dall'intelligenza artificiale perché è obsoleta.
4: Buongiorno, chi schissi.
1: Buongiorno.
4: L'intelligenza artificiale vada usata con intelligenza, però. Il problema è che sta sostituendo la nostra voglia di fare ricerche, la nostra voglia di impegnarsi. Quindi diciamo che sta un po' facendo diventare pigri le persone che la utilizzano, perché non c'è più lo stimolo di interessarsi, perché ogni tanto ci pensa l'intelligenza artificiale. Non so quanto sia buono. Capisco il progresso della scienza, capisco il progresso della tecnologia, però andrebbe usata con più intelligenza.
0: L'intelligenza usata con intelligenza.
1: Quello sì, perché stiamo diventando pigri mentalmente. Sai che pronunciamo meno di 300 parole, pronunciamo 300 parole in meno rispetto agli anni passati.
0: Certo, sì, sì.
1: Proprio per
0: a
1: via
0: causa degli smartphone,
1: sì,
0: pure,
1: sì,
0: no?
1: Ciao, anche Pippo, per l'intelligenza artificiale.
5: Buongiorno Emanuele da Milano, ma assolutamente no, ma assolutamente no, almeno il mio di lavoro. Allora, sicuramente molti lavori andranno a essere sostituiti, purtroppo.
0: Purtroppo,
5: ma il mio no, perché sono un custode di condominio, cambio 8 milioni di attività durante il giorno, come ritirare raccomandate, ritirare pacchi, consegnare pacchi, andare al terzo piano, scendere al quarto, salire al settimo.
0: Esatto, finché gli esseri umani avranno bisogno di sta roba qua, tu stai sereno, insomma, il tuo lavoro lo puoi fare tranquillamente.
1: Penso che questo è un lavoro molto manuale.
0: Il custode del condominio o del parco, assolutamente
1: sì. Anche sì, va bene.
0: Tra poco l'oroscopetro,
1: assolutamente.
0: Oggi finalmente.

0: Got me feeling strano, Adriana.
1: Pippo stava pensando a cosa dirò sulla Vergine.
0: Ero molto preoccupato.
1: Hai visto?
0: Sì, ieri.
1: Ho fatto filone e non ho avuto l'oroscopo della settimana. Ma allora, cari amici, siamo pronti.
0: Vai.
2: Oroscopetro, le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
0: Allora, voglio salutare tutte le persone intelligenti che sanno che l'oroscopo di Adriana va preso con le pinze, con le molle, con quello che volete. Tipo, ma non con serietà, sicuramente.
1: Ieri mi hanno scritto privatamente alcuni nati proprio
0: sotto il segno della Vergine. Adesso
1: disperati.
0: C'è. Cioè, tutti aspettavamo ieri l'oroscopo della Vergine, tu non sei venuta.
1: Eccolo qua.
0: Con le molle, ecco, queste sono le molle con cui dovete prendere l'oroscopo di Adriana.
1: Allora, veniamo ai maestri dell'organizzazione.
0: Ecco.
1: Della precisione.
0: Brava.
1: Del controllo.
0: Brava.
1: E della rottura di scatole.
3: Brava.
1: Che danno agli altri.
0: Ma state zitti.
1: Ovvero i nati.
3: Cazzo, Pippo.
1: Perfetto. Sì. I nati sotto il segno della Vergine. Ovviamente se avete qualcuno intorno a voi che è Vergine, o se siete nati sotto il segno della Vergine, scriveteci.
0: Fammi vedere un attimo se c'è qualche Vergine qua dentro. No.
1: No. Sì.
0: Non
1: una.
0: Ne vedo. Che c'è? Segno zodiacale, intendevo. Andiamo avanti.
1: Sei tu. Cari amici, in questa settimana avete una mente che sembra un computer di ultima generazione.
0: È vero.
1: Tutto sotto controllo.
0: Bravissima.
1: Niente deve sfuggire a questo controllo.
0: Ma proprio questa settimana e la prossima
1: niente deve sfuggire al controllo.
0: Pure pica.
1: Ansie su ansie rispetto a tutta l'organizzazione lavorativa.
0: Hai capito?
1: E anche amorosa.
0: Ma nella vita proprio, l'organizzazione
1: in amore,
0: della vita.
1: Le stelle mi hanno detto così.
0: Le stelle, sì, esatto.
1: Cioè, io parlo con le stelle.
0: Ah, già, scusate. Lei e il suo staff parla con le stelle.
1: Io e il mio staff parliamo con le stelle. Vabbè. Allora, vediamo in amore. In amore cercate dei fatti concreti e presenza vera. Vi danno fastidio le parole al vento e volete dimostrazioni pratiche. Chi se lo piglia, chi sta? Quando ci sarà questa dimostrazione
0: nessuna
1: pratica?
0: Nessuna mi vuole, nessuna si fa avanti, Adriana.
1: Ti fanno solo degli avance.
0: Fanno delle avance sessuali, ma no. Va bene.
1: Io farei colazione di te, eccetera. Allora, l'affinità della settimana della Vergine con chi è top? Con il Capricorno, quindi con Giuseppe D'Amelia. Una coppia d'acciaio imbattibile per efficienza e intesa. È molto flop con i gemelli, Anna Chiara. Con te non va d'accordo.
0: Hai visto, Anna Chiara?
1: Perché con il loro caos.
0: Gliel'ho detto che è scema. Gliel'ho detto alle 6 stamattina.
1: Con il loro caos vi fanno venire un travaso di bile al giorno. Questo è vero, possiamo confermare. Punteggio: diamo il 9 alla Vergine per l'affidabilità, ma un 3 per la capacità di chiudere un occhio. Non chiudono mai un occhio.
0: Non lo voglio chiudere, va bene? E non lo chiuderò mai. Andiamo avanti, grazie mille. Se avete riscontrato delle caratteristiche che vi appartengono nel segno della Vergine, fatecelo sapere, mandateci un feedback in tempo reale.
2: Oroscopetro. Oroscopetro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
0: Anzi, facciamo una cosa, io chiudo l'occhio e tu chiudi la bocca.
1: No, veramente la
0: bocca per tutte.
1: La dovresti chiudere pure tu.
0: Ah, mamma mia.
1: Sei molto in forma, devo dire, in questi giorni.
0: Da quale forma? Quale tipo di forma?
1: Ah, no, in generale. Dopo facciamo il test popi, va bene, la forma totale.
0: Va bene,
1: allora, grazie mille a tutti quelli che sono stati con noi fino a questo momento, che si sta per chiudere la prima parte, la nostra prima ora. Lo facciamo, come sempre, con un pezzo della storia della musica.
0: Questo lo dedico a tutti i nostri ascoltatori, che sono un po' la nostra famiglia, gli ascoltatori del Pippo Pelo Show su Radio Kiss Kiss dal 79, le Sisters Sledge, We Are Family.

0: su Radio Kiss Kiss, era il 1979, canzone che ha fatto epoca, e adesso ci sono le news.
1: Sono le 7:57, riaggiorniamo subito tutta l'attualità grazie ad Antonio Mercurio, che salutiamo tra poco.
2: Buona giornata dalla redazione. Europa in pressing su Israele dopo le violenze dei coloni in Cisgiordania, la Gran Bretagna e altri 11 paesi, tra cui Francia, Portogallo e Spagna, hanno deciso sanzioni vietando i prodotti che arrivano dagli insediamenti. Lo Stato ebraico si gira dall'altra parte, mentre nei territori è in corso una pulizia etnica, accusa Londra. Sdegno di Israele che chiude il consolato britannico a Gerusalemme. L'Italia non aderisce all'iniziativa, aspetta l'Unione Europea a decidere sanzioni. Stati Uniti e Iran, nuovi raid incrociati. Washington ha colpito 5 petroliere vicino all'isola di Karg come rappresaglia all'attacco di Teheran contro una nave militare statunitense. I Pasdaran hanno lanciato missili verso una base americana in Giordania, mentre a Hormuz permane lo stallo e Donald Trump, di fronte all'impennata dei prezzi dei carburanti a causa della guerra e al crescente malcontento interno che potrebbe ripercuotersi sulle elezioni di metà mandato, rispolvera il suo slogan: ci battiamo contro un paese che vorrebbe l'arma nucleare, ma non l'avrà mai. E il tycoon ha trovato anche il tempo per una telefonata di un'ora con Vladimir Putin, che lo ha rassicurato: non esiste alcun piano russo per attaccare l'Europa, Musk è disponibile ad una soluzione negoziale del conflitto con Ucraina. Intanto Germania e Gran Bretagna sono pronte a fornire i missili Patriot a Kiev. Voltiamo pagina. Sospesi i licenziamenti nell'indotto dell'ex Ilva di Taranto, è quanto emerso dall'incontro tenutosi a Palazzo Chigi. 28 le aziende che avevano comunicato l'interruzione di oltre 2500 rapporti di lavoro, ma dietro invito del governo le imprese hanno rinviato la procedura in attesa che la Corte d'Appello di Milano decida sullo stop imposto all'area a caldo causa inquinamento. La cronaca oggi a Squinzano, in provincia di Lecce, suo paese natale, i funerali di Lorena Isceri, la 45enne rapita dall'ex compagno e uccisa lanciandola da un cavalcavia sulla 1 a Barberino del Mugello. Il comune ha decretato il lutto cittadino e dalle indagini emerge che Federico Vella, l'omicida suicida, aveva effettuato alcuni sopralluoghi sotto l'abitazione della vittima nei giorni precedenti il delitto. Emma Bonino è vigile e lucida, ma la situazione resta delicata. Una nota di Più Europa chiarisce che l'ex ministra, ricoverata da domenica all'ospedale Santo Spirito di Roma, non ha ancora superato del tutto la crisi respiratoria. La storica esponente radicale resta pertanto in terapia intensiva e mattinata consulto medico su come proseguire le cure. Lo sport calcio inizia con una sconfitta alla Champions dell'Inter, battuta a Madrid dal Real dell'ex Mourinho 2-1. I nerazzurri non demeritano, ma pagano due errori individuali che indirizzano subito la gara, segno Mbappé e Valverde. Poi fioccano le occasioni da una parte e dall'altra. I campioni d'Italia la riaprono con Carlos Augusto a un quarto d'ora dalla fine, senza però trovare il pareggio. E stasera tocca al Napoli, che ospita al Maradona gli inglesi dell'Arsenal. Tennis, agli US Open avanza il doppio Vavassori Bolelli, battuto agli ottavi 4-6, 7-6, 7-6 il duo croato-americano Mektić e Krajicek. Era l'ultima notizia, ora tornano Pippo e Adriana. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
0: Altro giro, altra corsa, sono le 8 in punto grazie alla nostra redazione. Il Pippo Pelo Show riprende adesso e finisce alle 9. Adriana,
1: siamo in diretta anche in TV, potete guardarci, guardare la musica più bella al canale 158 del digitale terrestre. Apriamo questa nuova ora, Pippo, parlando anche del costo della vita che varia da nord a sud.
0: È vero.
1: Un po' questo lo sapevamo, anche sì, in merito ai servizi, no?
0: Io per esempio una volta sapevo quanto costava un chilo di pane, siccome non compro più un chilo di pane da tempo non lo so più quanto costa.
1: Ah no? Non fai le polpette?
0: Sì, una volta no, mi ricordo c'erano le differenze quando c'erano le lire. Da noi un chilo di pane costa 1000 lire, faccio per dire. A Milano costa 5000 lire.
1: Il pane veniva utilizzato sempre come metro di paragone.
0: Pane, pasta e latte.
1: Sì, sì,
0: il latte sono le cose che lì capisci che c'è una differenza di prezzo.
1: Allora, diciamo che in generale nel settentrione si spende più che nelle località del meridione. Il Codacons, come ogni anno, ha pubblicato l'indagine sui listini al dettaglio in vigore nelle principali città italiane. Quindi prende in esame una serie di attività e prodotti alimentari, per esempio bar, parrucchieri, pizzerie, veterinari, dentisti, cinema, eccetera, eccetera. E sappiamo che al nord tutto questo costa più che al sud.
0: È vero.
1: Anche la palestra, banalmente. Ho amici che frequentano palestre, ovviamente, che abitano a Milano. A Firenze anche la palestra, anche il servizio personal
0: costa
1: trainer
0: costa 4 volte tanto
1: e costa un po' di più. Non so se 4 volte, però sicuramente costa più che al sud.
0: C'è anche da dire che nei centri, nei grossi centri anche commerciali, economici, di un paese, come nel caso di Milano, è normale che lì ci si accentri, diciamo, una grande presenza di persone che sono abbastanza facoltose da potersi permettere palestre costose.
1: Poi dipende ovviamente dal quartiere, dalla zona.
0: Dipende,
1: no?
0: Dal quartiere e dalla zona. Sì, parlavo dei centri.
1: Se hai
0: una casa al centro proprio di Milano, nel centro, diciamo, economico, lì nella City, è ovvio che sei una persona che mediamente si può. Non si sofferma sulle differenze di un euro, due euro, tre euro sul chilo di pane.
1: Ma si spende anche tanto, sapete, per gli animali domestici. In realtà anche per mantenerlo l'animale domestico si spendono soldi.
0: Anna Chiara, che abita a Castellammare di Stabia, mi diceva: noi invece ci soffermiamo, noi di Castellammare ci soffermiamo sul chilo di pane.
1: Aspetta, perché
0: il centro è più piccolo, insomma, non è Milano, è ovvio, no?
1: La città più cara per il pane, sapete qual è? Città? Bolzano e Milano.
0: Vabbè, ma Bolzano è carissima.
1: Dove il pane fresco artigianale sfiora e supera i 6 euro, 6,50
0: euro. Vogliamo fare una raffica telefonica adesso? La facciamo dopo? La facciamo ora? La facciamo dopo. Allora, preparatevi al telefono. Chiediamo il pane quanto costa al chilo?
1: Il pane, le cose che di più utilizzate.
0: Pane, latte e pasta. No, che sono quelli che perché
1: pane, latte e pasta.
0: Sul salame non puoi fare, perché il salame è diverso poi a seconda.
1: Anche se la gente o compra meno pane e anche meno latte.
0: Salame.
1: Vabbè, dai, facciamola. Che ne so,
0: Renata, perché hai risposto sul salame?
1: Non lo so.
3: Sì, sì.
1: Il salame. No, mi ha fatto venire in mente il salame al cioccolato.
3: Sì, sì.
0: No, il salame di cioccolato. No, al cioccolato. Il salame di cioccolato.
1: Al cioccolato è fatto col cioccolato. No, di con. Di Adain con sì, super sì. Trafra.
0: L'italiano non è una cosa che si può usare a cazzo.
1: Di Adain con super
0: con cioccolato. Il salame che contiene nel cioccolato, salame normale che contiene il cioccolato.
1: Ah, quindi c'è differenza. Dire salame al cioccolato è sbagliato.
0: Sì, salame di cioccolato è un salame fatto di cioccolata. Allora,
1: questa vergine deve chiudere gli occhi e la bocca.
0: Usiamo l'italiano a cazzo, così per bene. Allora,
1: ancora
0: 0815461212. Tra poco vi invitiamo a dirci quanto costa un chilo di pane nella vostra città, ovunque siate, da Palermo, da Caltanissetta fino ad Aosta, ovunque.
1: Dai, chilo di pane, va bene. Apriamo il centralino tra pochissimo, mentre invece ci regaliamo un pezzo bellissimo cantato sotto la doccia.

0: partiamo da te. Quanto costa pagare un chilo di pane?
1: Pippo, non lo so perché non lo compro.
0: Non compri pane.
1: Allora, non compro pane, la compro fette di segale. E il pane di segale, sì, quello che compro io, 2,50 euro.
0: Al chile? Al chilo?
1: No,
0: al
1: 5 fette. No, ma che chi? 5 fette.
0: 5 fette.
1: 2,50 euro barra 3 euro, pane
0: Mamma
1: di segale.
0: Mia. Allora, 0815461212, vogliamo sentire tutta l'Italia, quanto costa un chilo di pane, un litro di latte, da voi, quelli che lo sanno, ce lo fanno sapere. Ari, buongiorno.
1: Ciao, Ari.
2: Ciao, Pippo, ciao, Adriana.
1: Buongiorno.
0: Di dove sei, Ari?
2: Io sono esattamente provincia di Como, ma sono più attaccata a provincia di Varese, ecco.
0: Okay, ok, quindi provincia di Como, provincia di Varese, un chilo di pane quanto costa da te?
2: Ma mediamente tipo su 8 euro dal panettiere, poi non vado ai cereali,
0: 8 euro?
2: Che va anche 10, sì.
0: 8 euro o 10 euro se compri il pane e i cereali, quello un po' più, diciamo,
2: bravissimo,
0: lavorato.
2: Sì, quello particolare.
0: Quello particolare.
2: Sì, sì.
0: Quindi tra gli 8 e i 10 euro, mi sembra veramente tanto.
1: Mi sembra molto elevato.
0: È molto elevato.
2: Abbastanza.
0: È molto elevato.
2: E abbiamo notato un aumento incredibile sia del latte che del pane.
0: Vabbè, ma perché evidentemente a Como siete ricchi, Ari.
2: Guarda, non viviamo più, Pippo.
0: Avete anche la squadra di calcio che adesso è in Champions League, che ha comprato Ken dalla Fiorentina. Come
2: sì,
0: se fosse acqua fresca.
1: Quindi ci sarà ancora più un'impennata, diciamo, di prezzi.
0: Un bacio grande.
2: Sì, sì,
0: ciao,
2: sì,
0: ciao.
2: Grazie anche a voi. Chi schissa a te.
0: Ciao. 0815461212. Di dove sei e dici quanto costa un chilo di pane dalle tue parti o un litro di latte.
1: La media nazionale ci ha detto che Bolzano e Milano dovrebbero essere le città più care, quindi si sfiorano i 6,50 al chilo, mentre quelle più economiche, sempre per quanto riguarda il pane, sono Napoli e Catanzaro, quindi
0: Napoli
1: 2,50 euro al chilo.
0: Ecco,
1: va
0: allora
1: bene?
0: Potete chiamare adesso in tempo reale, vi sentiamo come mi ha sentito Ari, vedo che il centralino, vedo i telefoni che si illuminano, quindi i nostri ascoltatori evidentemente sono abbastanza ferrati sui prezzi nelle loro città, cosa che a Adriano ed io non sappiamo. Massimo, buongiorno.
1: Buongiorno, Massimo.
0: Massimo, ci sei?
3: Sì.
0: Sì, di dove sei, Massimo? Massimo? È caduto Massimo.
1: Vabbè, perché magari è in auto, è in viaggio.
0: Per
1: intanto
0: qualche problema.
1: Vedo dei cazzotti tra Anna Chiara e Pica. Luca, buongiorno.
4: Buongiorno.
1: Ciao, allora, di dove sei?
4: Piacere sentirvi.
1: Piacere nostro, come sempre. Luca, di dove sei?
4: Napoli.
1: Di Napoli. Napoli. Allora, abbiamo detto che a Napoli dovrebbe essere 2,50 euro al chilo, cioè lo confermi?
4: Sì, 2,50 euro, sì, come media.
0: Il pane 2,50 euro, cioè c'è una differenza di 5,50 euro
1: più o meno
0: tra Napoli e Como, ti rendi conto?
4: È incredibile.
0: Veramente incredibile. Ma sai anche quanto paghi il latte?
4: Il latte 2,20 euro.
0: Un litro costa 2,20 euro a Napoli.
4: Sì.
0: Ok, perfetto.
1: Va bene. Chi
0: grazie.
1: A te.
0: Grazie, ciao, ciao. Abbiamo già notato delle differenze sostanziali, no? Tra Como e Napoli. Da 2,50 euro a 8-10 euro c'è una bellissima differenza.
1: Eh sì, una bruttissima differenza.
0: Aspetto di sentire anche gli amici della Sicilia, della Calabria, di tutte le regioni italiane.
1: Allora,
0: 0815461212 per parlare con noi. Lo ripeto, 0815461212. Vediamo se...
1: Quando c'è tanta gente che prova a fare lo stesso numero nello stesso momento, abbiamo un blocco del centralino.
0: Il centralino mi va in tilt.
1: Questo è il motivo di questa piccola attesa, perché va in tilt il centralino.
0: Esattamente.
1: Allora, intanto ci stanno mandando qualcuno in diretta.
0: Vediamo se arriva. Ecco, non si sentono nemmeno le persone al
1: altrimenti...
0: telefono. C'è tanto caos. Grazie mille, però questo ci fa molto piacere.
1: Stefano.
0: Ciao Stefano, buongiorno.
5: Buongiorno.
0: Allora, di dove sei, Stefano?
5: Parma.
0: Parma. Stefano, quanto costa un chilo di pane a Parma?
5: Siamo sui 6-7 euro al chilo.
0: 7 euro al chilo. Ti avvicini a Como e ti allontani da Napoli visibilmente.
1: 7
0: diciamo.
1: Euro al chilo. Il pane semplice, ovviamente parliamo del pane normale, no?
5: Certo.
0: Okay, grazie, ciao, chi schissa
1: a te. Francesca,
6: ciao.
1: Buongiorno.
6: Sì, buongiorno, sono Francesca da Catanzaro.
1: Da Catanzaro, l'abbiamo menzionata prima come città più economica.
6: Esatto, diciamo che qui il pane da noi costa 3,50 euro, 4 euro al chilo.
1: Ah, al chilo?
6: 50 una volta, adesso non più.
0: Ah, vedi, quindi costa
1: infatti...
0: più che a Napoli. Quindi Napoli è più economica di Catanzaro, vedi, col pane.
1: C'è stato un errore nella statistica, quindi non è vero che è 2,50 euro, ma è anche 4,50 euro, quindi il doppio.
6: 3,50 euro.
1: Ok, 3,50 euro.
0: O 4 euro. Grazie, ciao. Chissà te, buona giornata.
1: Abbiamo Gina al telefono. Ciao, Gina.
3: Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Va, Gina, vai.
3: Io sono di Arezzo, in provincia di Toscana.
0: In provincia di Toscana, sì.
3: In provincia, in regione, scusa.
1: L'abbiamo capito che era un lapsus frutto dell'emozione.
0: Quanto
1: stai
0: costa
1: sereno.
0: Il pane ad Arezzo, Gina?
3: Il pane qui dal fornaio, insomma, 4 euro e mezzo.
0: 4 euro e mezzo? Vabbè, insomma, una via di mezzo sempre e tra Napoli e Milano.
1: Lo compri tutti i giorni? Ti capita di comprare tutti i giorni il pane?
3: No, perché noi se ne mangia proprio pochino.
1: Se ne mangia poco.
3: No.
0: Ciao, okay. Gina, grazie, chissà
1: te. Chissà te, abbiamo Aldo, buongiorno.
7: Ciao ragazzi, buongiorno. Baldo con la B di Bologna, Baldo da Marsala, buongiorno.
0: Baldo da Marsala, siamo in Sicilia.
1: Baldo, okay.
0: Baldo, quanto costa il pane da Marsala?
7: 4 euro al chilo il pane, un litro di latte, 1,50 euro e 1,60 euro il latte.
0: Allora, 1,60 euro, okay, 1,50 euro il latte costa meno che a Napoli. Il pane costa più che a Napoli, vedi?
1: No, però posso dire, il latte fresco intero anche qui costa 1,50 euro, 1,60 euro. Se prendi quello a lunga conservazione, su questo sono ferrata, aumenta del doppio,
0: più
1: quindi
0: del doppio.
1: Ci siamo. Grazie Baldo.
0: Grazie Baldo, ciao. Grazie, buongiorno.
8: Buongiorno.
0: Da dove? Da dove, grazie?
8: Siamo da Cassino.
0: Cassino.
1: Ok.
0: Siamo nel Lazio.
8: Sì, sì, sì.
0: Quanto costa?
8: Il pane costa al forno 2,30 euro.
0: 2,30 euro. Cassino al momento è la città più economica per il pane. 2,30 euro al chilo.
8: 3 euro, dipende.
0: No, no, però tu lo trovi a 2,30 euro. Questo vuol dire che al momento è la più economica. Grazie mille. Ciao, grazie.
1: Chischissate, ciao, ciao.
0: Chischissate.
1: Abbiamo Gerard, buongiorno.
9: Sì, buongiorno, sono Gerard di Bolzano.
0: Ciao.
1: Ciao.
9: Testimonianza per vedere il pane. Allora,
1: sì.
9: Farina di salsa intorno ai 5 euro fino a 6 euro.
0: Allora, quello con la farina bianca costa fino a 5-6 euro, sì, poi?
9: Arriviamo anche però fino a 18 euro al chilo.
0: Anche 18 euro al chilo?
1: E cosa c'ha, i filamenti in oro dentro, il pane?
0: Quindi è vero che Bolzano è tanto cara.
9: È molto cara.
0: È vero, Gerard. Grazie mille, ciao, chischissa te, Andrea.
1: Chischissa te.
10: Buongiorno.
1: Andrea, da dove?
10: Da Conflenti, provincia di Catanzaro, in Calabria.
0: Conosco
1: Calabria.
0: Molto bene Conflenti. Okay. Andrea, quanto costa il pane a Conflenti?
10: 3 euro al chilo.
0: 3 euro al chilo. Grazie
1: chilo.
0: Mille.
1: Ciao,
0: ciao,
1: chissà
0: te.
1: Abbiamo Franco. Buongiorno,
11: buongiorno,
1: Franco.
11: Buongiorno, chiamo da Napoli Centro.
0: Quanto Napoli costa?
11: Noi abbiamo il panificio, io abito in zona Montesanto.
0: Ok.
11: Dentro quello di Napoli. Il panificio che vende il pezzo di pane da mezzo chilo a 1 euro. Invece da un chilo 2 euro e sì. Le rosette 20 centesimi ognuna.
0: Beh, mi pare abbastanza
1: mi
0: economico,
1: hai fatto venire,
0: no?
1: La voglia della rosetta,
0: la rosetta, a me mi è venuto il pezzo di pane, quello che pane capone buonissimo, sì. Mamma mia,
1: grazie, che schifo,
0: poco è 2 euro, niente,
1: no, no, è economico,
0: pochissimo,
1: sì.

0: Kiskis a te, che alleni il tuo corpo comunque e dovunque e pratichi lo yoga anche in mezzo al mare. Kiskis a te, che hai incontrato una donna bellissima e nella quiete del tuo studio dipinge la sua immagine su tela. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiskis è con te. Kiskis a tutti.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
2: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
3: Ciao Alex.
2: Kimi, ma sono io su questo poster?
3: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
2: Per vederci le partite insieme.
3: Magari, però non ho ancora il wifi.
2: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
3: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
2: Sono appena stato sorpassato.
4: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce. D'ora in poi lascerò. Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
6: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
0: Kiss Kiss.

0: Another. Vogliamo regalare o another? Forse
1: Anotro è l'insieme. No, è proprio l'insieme delle alcune parti dei loro nomi.
0: Sì, ma anche in francese anotro significa un altro.
1: E invece loro vogliono essere chiamati another.
0: Another.
1: L'hanno proprio detto, chiamateci another, anche se si scrive anotro.
0: Vabbè, e ognuno
1: sono
0: si fa chiamare come vuole.
1: Va bene, siamo pronti, Pippo. Sono le 8:25, pronti a regalare i nostri gadget.
0: Abbiamo un bel pacco gadget da regalarvi. Lo regaliamo oggi con una voce da indovinare. A chi appartiene questa voce? Adriana ha chiesto a chi appartiene una bambina che frequenta suo figlio e invece noi chiediamo a chi appartiene la voce che state ascoltando. Prego, vai.
2: Mi ha corteggiato.
1: Allora,
0: è
1: sai
0: una
1: che non
0: è
1: mi
0: stata
1: viene,
0: corteggiata
1: ho capito chi
0: da
1: è, ma non mi viene.
0: È una donna, evidentemente, corteggiata da qualcuno.
1: Vabbè, sì, sì.
0: Questo è il primo indizio. Vai.
2: Mi ha corteggiato.
0: È corteggiato.
1: Questa cadenza, ecco, non mi è nuova. Però dai, se siete più bravi di noi, inviateci subito un vocale al 347 490 0042. Ci dite secondo voi di chi è questa voce misteriosa. È sicuramente palesemente una donna,
0: perché se indovinate vincete subito i nostri gadget, se non indovinate ve ne andate come sempre con una mano davanti e l'altra dietro. Prego.
3: Ciao Pippo, ciao Adriana, secondo me la voce appartiene a Paola Cortellesi. Stefano da San Giorgio a Cremano, chissà a tutti.
0: Ciao Stefano. No,
1: non è lei, no.
2: Mi ha corteggiato.
0: È stata corteggiata, voi scatenate l'inferno con i vostri messaggi per vincere questo pacco gadget e poi vedremo, insomma, se ce la farà qualcuno a portarselo a casa, come sempre.
1: A tra poco con la raffica dei vocali, intanto su Radio Kiss Kiss c'è James Blunt.

0: Allora, non solo pullula il numero di Radio Kiss Kiss, ma pullula anche il mio telefono, perché tanti miei amici hanno indovinato. Tutti quelli che mi hanno mandato il messaggio hanno saluto Sofia, saluto Daniela, saluto Enrico, tutti quelli che mi hanno mandato messaggi sul mio telefono per provare a indovinare.
1: Quindi se nessuno indovina dalla radio, attingiamo dal cellulare di Pippo.
0: Dal mio telefono, mi hanno indovinato tutti quanti.
1: Allora, sentiamo, sentiamo.
0: Prego, vai.
2: Mi ha corteggiato.
0: Questa è la voce.
1: Ok, vai.
0: Io non ci sono arrivato. Io niente.
3: Secondo me è Anna Falchi.
0: Anna Falchi.
1: Anche io in prima battuta,
0: allora,
1: avevo detto Anna Falchi.
0: Ricordiamo,
1: giuro.
0: Noi regaliamo il pacco gadget a chi indovina, a chi appartiene questa voce. Di chi è questa voce? Risentiamo la voce al volo, perché non l'abbiamo detto, magari durante una canzone tanta gente si è sintonizzata. Prego, prego.
2: Mi ha corteggiato.
0: Bene, quindi questo pacco gadget, vediamo a chi diamo.
3: Sono Pippo, buongiorno Adriana, sono Sara da Pavia. Per me è la cantante Annalisa.
0: Pacco gadget, vediamo a chi diamo.
3: Sono Pippo, buongiorno diamo. Adriana, sono Sara da Pavia. Per me è la cantante Annalisa.
1: No,
0: la
1: non
0: cantante
1: è Annalisa.
0: Anna-

0: C'è un altro modo di parlare, credo, mm-hmm, che abbia Antonella Elia.
1: Ciao Radio Fischis, la ciao, voce di Elodie.
0: Elodie non è, no, Elodie, non è nemmeno Anna Chiara, lo voglio dire, no, per quanti stanno
2: ciao, secondo... secondo me la voce misteriosa è di Luisa.
0: Luisa? Della radio?
3: Luisa Corna, chi? Luisa,
0: ah,
3: Ranieri.
0: Luisa Ranieri, no, non è Luisa Ranieri.
3: No.
4: Ma... ciao Pippo, ciao Adriana. Correggo, secondo me questa è Chiara Ferragni.
0: Chiara Ferragni? No, no.
3: Non è nemmeno Chiara Ferragni.
0: No, no, no, non è Chiara Ferragni, no, andiamo avanti.
5: Buongiorno, secondo me è Laura Freddi.
0: Non è Freddi. No, no, no, no.
3: State
0: no, no,
3: riscongelando tutta nella Rai, eh?
0: Sì, sì, sì, tutta nella Rai.
3: Tempi.
0: È vero.
1: Però buongiorno no, a tutti, secondo me è Melissa Satta, Sabrina da Roma.
0: Melissa Satta.
3: Potrebbe avere qualche affinità col personaggio misterioso. Qualche affinità c'è.
6: Buongiorno, raga.
0: Buongiorno.
6: Sono Giovanna da Carinaro. Per me è Chiara Ferragni.
0: Non no, è Chiara Ferragni. Sti gadget li volete? No, no, no, allora no, indovinate, non dite nomi così sbagliati.
3: Però non diamo indizi, perché secondo me ci arrivano.
0: Sì.
7: Ciao Pippo, ciao Adriana. Ciao. Ida da Napoli, Margherita Zanatta.
0: No, Margherita non Zanatta, è lei. No, no.
3: Proprio tutto un altro accento.
0: Poi la voce di Margherita Zanatta credo che la conoscano sei persone.
3: Però sì. Però proprio tutto un altro accento.
0: Si sono girati tutti a dire ma chi è? Ma
3: ognuno.
0: Sì, poi ognuno dà per scontato.
3: Lei lavora che... anche alla radio, in una radio, credo...
0: Zanatta?
3: Sì, sì,
0: sì. È molto amica di una mia cara amica.
3: Lavora in una radio locale, insomma, del, non so se è Milano. Vabbè.
0: Non so.
8: Buongiorno, per me la voce di Ilary Blasi.
0: Ilary Blasi, no.
3: No, no, no, no.
0: Non è Ilary Blasi, ragazzi, eh? Allora abbiamo i messaggi bloccati, perché siete veramente in tanti. Stamattina avete bloccato prima il centralino, il telefono, adesso state bloccando la macchina dei messaggi. Grazie, vuol dire che tantissimi vogliono accaparrarsi qui nel Pippo Pelo Show i gadget di Radio Kiss Kiss. È
3: allora,
0: vero?
3: Diamo qualche indizio.
1: Elisabetta Canalis.
0: Oh, sì! Sì! Elisabetta Canalis.
3: Elisabetta aveva qualche affinità con la Satta, perché sono entrambe sarde.
0: Entrambe sarde, entrambe poi... sono state veline.
3: E hanno
1: ciao,
3: condiviso.
1: Radio Kiss Kiss, un saluto a tutti. La voce è di Elisabetta Canalis.
3: Ok.
1: Baci.
3: No, dicevo,
0: hanno condiviso anche qualche fidanzato.
3: Hanno condiviso Bobo Vieri per tanto tempo.
0: Bobo
3: prima
0: Vieri,
3: Elisabetta, entrambe. E poi dopo Melissa Satta.
0: Melissa Satta.
3: Sì.
9: Buongiorno.
3: Buongiorno.
9: Elisabetta Canalis.
0: Elisabetta Canalis.
9: Benevento.
0: Allora vince okay. Giulia. Di dove? L'ha detto? No, non l'ha detto.
3: Vabbè.
0: Allora, comunque, Giulia, hai vinto i nostri gadget. Ti arriveranno direttamente a casa. Va bene?
3: E grazie mille a tutti quelli che partecipano.
0: Brava, brava.
10: Pippo Pelo Show, il boost di buon umore che fa partire bene la tua giornata. Kiss Kiss. Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online. Kiss, kiss.
11: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
12: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
13: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come la carta igienica Selex doppio velo, confezione da 4 rotoli, per tutto settembre a solo 1,99€, nei migliori supermercati come AEO e Famila.
12: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?
10: Kiss Kiss.
14: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
10: La musica più bella.
15: Kiss.

0: sento la canzone dei Pinguini Tattici Nucleari. Allora, Adriana, diciamo che è un periodo in cui in Italia chi sta facendo parlare particolarmente da un punto di vista politico è il generale Vannacci.
1: Eh sì, che riscuote sempre più consensi.
0: Questo suo futuro
1: sembra nazionale,
0: questo partito che insomma raccoglie consensi.
1: Sempre di più.
0: Ed è, diciamo, particolarmente schierato su certe tematiche. Che evidentemente ad alcune persone stanno care, la tematica per esempio degli immigrati, l'immigrazione è un tema che lui tratta tantissimo, l'omosessualità.
1: Anche quello è un tema che sta facendo discutere molto.
0: Sembra assillarlo parecchio questo tema dell'omosessualità, tant'è vero che ospite da Lilli Gruber le ha chiesto: ma perché tutta questa ossessione? Non è che lei è omosessuale? Lui ha detto: no, io non lo sono, ma seppure lo fossi non c'entra niente con quello che dico e con quello che faccio. Comunque, detto questo, c'è stata segnalata una signora che si chiama Luisiana, che salutiamo, che ha prima sposato un uomo con il quale ha avuto due figli, poi si è separata, divorziato da questo signore e ha sposato una donna, adesso è sposata con una donna. La sua amica, la sua cara amica, ha chiamato noi per farle uno scherzo.
1: E allora
0: sentiamo
1: lo scherzo.
0: Fatto lo scherzo dal sottoscritto, prego, vai.
2: Pronto?
0: Buongiorno, cercavo la signora
2: Chi è?
0: Sono Falcan del comune di Santa Marinella.
2: Salve, buongiorno.
0: Salve. Volevo sapere quando lei può passare per ritirare la scheda elettorale?
2: Ma io la scheda elettorale già l'ho ritirata.
0: No, noi abbiamo fatto le nuove, signore, c'è stato un problema tecnico per cui abbiamo fatto le nuove, bisognerebbe venire a ritirarle.
2: Non lo so, mi dica.
0: Lei è residente in Cicerone, giusto?
2: Sì.
0: Perché ho anche quella di suo marito, il signor Di Ma. Che però è residente a Magliana, leggo.
2: No, guardi, no, mio marito no, comunque mio ex marito, io mi sono risposata, quindi non so come fa a risultarle questo.
0: Non lo so, a me io ho solo queste due schede. lei è separata da suo marito?
2: No, io sono divorziata.
0: Ah, ok. E quindi dovremmo darla al nuovo marito, immagino, perché...
2: Aspetti un attimo, non sto capendo come fa a risultarle questo, è questo che mi sconcerto.
0: No, perché...
2: Voi siete del comune di Santa Marinella?
0: Sì, a me risulta anche la signora Eleonora, che non so chi
2: sia. Lei è mia moglie, ma con Di Marco Antonio io non ho nulla più a che vedere.
0: Allora, signora, le spiego, il nostro assessore, evidentemente questo sarà il problema, adesso glielo spiego subito così mi fa capire lei come poterla aiutare.
3: Sentiamo il problema.
0: Il nostro... Mi sente?
2: Sì, la sento.
0: Il nostro assessore alle politiche sociali è di Futuro Nazionale, il partito di Vannacci. E diciamo, evidentemente loro hanno qualche problema ad accettare che la scheda elettorale sia ritirata da due donne.
2: E quindi
0: lei dovrebbe gentilmente presentarsi forse con un uomo qui per ritirare, diciamo.
2: Vabbè, no, ma guardi, io la trovo proprio assurda come cosa, cioè, ma stiamo scherzando.
0: Signora, io glielo dico perché lei conosce Vannacci, no, il generale?
2: No, io non credo che sia una fattibile una cosa del genere.
0: Io sono qui al comune, signora, se vuole può venire.
2: Ma guardi, ma io non posso... Mi dà il suore nominativo, per favore?
0: Sì, allora, sono Falcan. Il mio numero è 339.
2: No, mi dica solamente il nome. Falcan come?
0: Falcan Giovanni.
2: E sta al comune Santa Minella?
0: Al comune Santa Minella. Lei può venire a ritirare stamattina?
2: Ma scusi, io già l'ho ritirata la tessera, cioè, elettorale, quindi la ritirata direttamente di persona.
0: Ma lei, signora, lei venga un attimo col suo uomo, venga qui, venga a ritirare la scheda.
2: Col suo uomo? Ma sa, lei, io la denuncio a lei. Sta facendo un genere, cioè mi sta facendo una questione di genere.
0: Ma non sono io, il nostro assessore alle politiche sociali.
2: Gli dica a suo Vannacci che è la signora non gliela frega un cazzo di quello che dice Vannacci, mi scusi.
0: Ho capito, ma se l'assessore alle politiche sociali di quel partito, io che devo fare?
2: Sti cazzi, cioè, scusi,
0: In che senso?
2: Io ce l'ho già la tessera elettorale, ho pure votato. Allora che cosa succede? Che quando devo votare, allora va bene due lesbiche,
0: allora,
2: due
0: soci? Signora, io sono qui un segretario, non sto sindacando sulla sua vita. L'assessore alle politiche sociali appartiene al Futuro Nazionale, il partito di Vannacci,
2: Va bene,
0: e non
2: allora
0: vuole, diciamo, che lei abbia
2: allora
0: diritto al voto.
2: Non
0: può votare.
2: Io ritiro la tessera sanitaria e non vado a votare.
0: Ma quale tessera sanitaria?
2: La tessera elettorale e non vado a votare, punto.
0: E lei non può votare se è sposata con una donna, lo vuole capire o no?
2: Va bene, non
0: quindi
2: voto,
0: la venga a ritirare
2: problema.
0: Con un uomo e poi la dà alla sua compagna. Che le devo dire io?
2: Ma no, comunque, ma naturalmente no.
0: Non ho capito, scusi signor. Pronto? Signora Louisiana, mi perdoni, io volevo salutarla in modo cortese, non è che voglio litigare con lei. Io sto facendo una chiamata per dire delle cose, lei mi mette giù il telefono.
2: Comunque sto arrivando, non si preoccupi.
0: Sta venendo
2: parliamo
0: al comune. Io la capisco, comprendo la sua problematica.
2: No, ma quanti sta...
0: No, le volevo solo dire che Barbara ti ha...
1: Niente.
0: Ma come sta andando al comune? Non deve venire al comune, non sono al comune io.
2: Mi dica.
0: Sì, mi fa dire soltanto una cosa?
2: Sì.
0: Che Barbara ti ha fatto uno scherzo, Louisiana, sono Pippo Pelo, sei su Radio Kiss Kiss, buongiorno.
2: No, ma guarda, guarda, io stavo già venendo al comune, lo stavo ribaltando.
1: Lo stavo ribaltando
0: il comune.
2: E viva la parità dei diritti.
0: Brava, esatto, esattamente.
2: Grazie.
0: Un bacio. Ciao, grazie, ciao.
3: Richiedi uno scherzo, la canzone da cantare sotto la doccia o l'oroscopo Petro del tuo segno zodiacale. Invia subito un WhatsApp al 347 490 0042. Pippo Pelo Show su Radio Kiss Kiss.

0: voleva venire in Louisiana, voleva venire al comune di Santa Marinella e ribaltarlo, così ha detto. Stavo venendo al comune a ribaltarlo.
1: Allora, sentiamo
0: abbiamo
1: qualche...
0: delle reaction.
1: Sì, qualche feedback.
2: Anna. Grazie mille Pippo, eccoci. Grazie mille Radio Kiss Kiss, vi adoro, sono Barbara, l'amica di Louisiana.
1: Eccola, fantastico. Ciao Barbara, Kiss Kiss a te, un bacio grande.
3: No vabbè, Kiss Kiss, mi avete fatto volare con quello scherzo, mi sono pisciata da ridere veramente. Siete
0: male.
3: Numeri uno.
0: Grazie.
3: Grande, grande Barbara, e non ricordo come si chiama.
0: Louisiana.
3: La vittima dello scherzo, mitica.
1: Schissa, a te un bacio.
4: Come sta dello scherzo, io la amo. Ti prego, dov'è? La voglio andare a abbracciare.
0: Va bene, noi li ringraziamo tutti. Ricordate che se volete fare uno scherzo dovete inviarmi un WhatsApp adesso durante il Pippo Pelo Show, insomma, in queste due ore, inviare un WhatsApp e scrivere il vostro nome e la relazione che c'è con la vittima, una mamma, un papà, un nonno, una zia, uno zio a cui volete fare lo scherzo.
1: Poi sarete richiamati e darete tutte le info indispensabili per la riuscita dello scherzo.
0: Ricordate che possibilmente lo scherzo deve essere fatto a chi non ci ascolta, quindi non ci riconosce, se no ci riconosce immediatamente
1: e quindi non vale.
0: Quindi poi non vale. Esatto.
1: Quindi la segnalazione fatela adesso in tempo reale in questo momento, così abbiamo l'opportunità di registrarla e di prenderla, quindi 347 490 00 42. A proposito di quanto si spende per i servizi, no? Prima abbiamo fatto una raffica sul pane.
0: Sì, sì,
1: ma anche per esempio per lavare l'auto, Pippo, tu la porti al lavaggio spesso?
0: Certo, ogni
1: quanto
0: tanto,
1: paghi?
0: Non spessissimo,
1: quanto
0: quando ho
1: paghi?
0: Tempo. Sui 25-30 euro
1: interno ed esterno.
0: Interno ed esterno.
1: Ok, perché va da un minimo di 8,50 euro.
0: Pica,
1: ad Ancona,
0: quanto spendi per la macchina?
5: 12 euro.
1: Ma te la lavano. 12, te la
5: dentro
1: lavano
5: e fuori,
1: loro.
5: Sì, dentro e fuori.
0: Mamma mia, Peppino. Vabbè, sta dicendo, lo senti in cuffia? Nemmeno l'acqua usano per lavare l'auto di Picca.
1: 12 euro.
0: 12 euro.
1: Vabbè, poi si tiene conto anche dell'auto. Occhi di gatto, sì. L'auto di Pippo, che te credi? 25 euro è pure poco, devo parlare con quello che 25, te la lava.
0: 25,30, sì.
1: Che l'altra volta era completamente unta, non so che tipo di prodotto ti abbia, diciamo, utilizzato, vedi. Era unta
0: non lo so.
1: All'interno.
0: Ah, sì?
1: Era tutta unta.
0: Non ci ho fatto caso.
1: Ci ho fatto caso, ma prima dell'estate.
0: Ah, vedi.
1: Vabbè, quindi si passa da un minimo di 8,50 euro di Ancona a un massimo di 21 euro a Bolzano.
0: Ma non è vero, ragazzi, paga anche 25,30 euro.
1: 25 euro anche qui.
0: Madonna,
1: soprattutto se vuoi farti passare l'aspirapolvere
0: il lavaggio interno.
1: All'interno
0: dove
1: lavaggio.
0: Nella mia auto trovano sempre soldi. Qualcuno più onesto me li restituisce. Trovano spiccioli, tipo 2 euro, 1 euro, 50 centesimi.
1: La ricanza.
0: No, ma quelli cadono a tutti dalle tasche.
1: Puoi lasciare 500-600 euro, ti lavo oggi la macchina, che dici? Allora, poi invece il dentista, parliamo delle che sono cari, lo sappiamo. No, non sono cari, cioè i costi sono elevati. Per un'otturazione a Palermo bastano 71 euro. Euro, per
0: sì.
1: Un'otturazione invece ad Aosta 176 euro. I tuoi
0: Madonna
1: fratelli quanto
0: mia.
1: Prendono?
0: No, non lo so, io lo dovrei chiedere. Io non pago.
1: Per l'otturazione.
0: Non pago.
1: Certo che non
0: pago.
1: Non
0: paghi. Pago, però mi tocca fare le code, aspettare sempre.
1: Sì, sei un cliente
0: il
1: di serie C.
0: Il cliente che non paga è messo sempre all'ultimo, anche se sei il fratello del dentista. No, è la verità.
1: Vabbè.
0: È la verità.
1: Vabbè, dai, abbiamo fatto un giretto anche nei costi, diciamo, per quanto riguarda i servizi. Poi Fabiola effettivamente scrive: ragazzi, io ho vissuto per un periodo a Napoli e il personal trainer mi costava 30 euro all'ora. Adesso invece sono tornata a vivere a Milano, la mia città, e mi costa 40-45 euro.
0: Posso dire che per certi tipi di attività, anche per il dentista di cui tu hai parlato, è meglio sempre affidarsi a quelli che hanno una chiara, diciamo, diffusa nomea importante, perché lì bisogna mettersi in mani buone.
1: Beh, certo.
0: Quindi magari pagare qualcosa in più, però finire nelle mani di un buon professionista e non pagare in meno, ma
1: sempre
0: finire...
1: professionisti, sempre persone super specializzate.
6: Pica, 12 euro, io pago 12 euro.
0: 12 euro, come Pica paga per lavare l'auto.
1: Per lavare l'auto.
0: Ditemi dov'è che ci vado pure io. Vabbè, grazie mille.
2: Sì.
0: Sì, allora. Ce ne andiamo, Adriana, adesso,
1: Ce ne andiamo, torniamo domani, che è giovedì, sempre tra le 7 e le 9. Noi vi aspettiamo numerosissimi, come sempre. Nei prossimi giorni affronteremo anche il tema del rientro a scuola.
0: Il rientro a scuola.
1: Quanto costa ai genitori?
0: Il caro libri.
1: Il caro scuola,
0: il
1: proprio.
0: Il caro scuola. Ieri ho visto che anche sulle bancarelle di una festa di paese vendevano i quadernoni per i bimbi e le mamme compravano.
1: Vedi? Dai, che ci mettiamo come sempre la musica più bella. Vi lasciamo con questo pezzo che è del 1990, meraviglioso.

0: sono ancora tutto emozionato per questa canzone. Mille giorni di te e di me, 1990. Claudio Baglioni, bravi, bravi.
1: Mamma mia,
0: bravi,
1: capolavoro. Bravi. È stato anche bello ballarla stretti stretti, eh? Salutiamo
0: sì.
1: Pippo. Anche Adriana.
0: Adriana sta bene, sta sì? Molto bene.
1: Benissimo.
0: Bene, bene, bene. Che miseria. Play, play. Voce Albert, aspetta, ha ragione, perché abbiamo detto mille giorni di te di me, però sì, non abbiamo detto chi la cantava. Ha ragione.
1: Chi la cantava? Sai che aspetta, non ci viene proprio.
0: Oh, scusa, Fica, chi la cantava mille giorni di te di me?
1: Claudio. Bisio.
0: Claudio Baglioni, lui la cantava.
1: Sì, siamo proprio dimenticati, siamo anziani. Intanto preparatevi, perché inizia la vera sveglia dell'Italia. E com'è la sveglia dell'Italia?
0: Con una sigla, una sola sigla, fa

0: Danilo, Davide, Pompilio, sì, Albert, sì. Tutti coloro che ci stanno mandando già messaggi, tra poco vi coinvolgiamo.
1: Bravo. Anzi, 347 490 0042, memorizzatelo.
0: Oggi puntata tecnologica, te lo ricordo. Bruno Mars.

0: l'abbiamo cominciato alla grande. Salutiamo anche Pica, è entrato il piccolo Andrea. Pica è andato al concerto di Bruno Mars. Era talmente lontano al San Siro, la diciamo sempre
1: sì,
0: questa cosa, che sta ancora ascoltando l'ultima canzone che ha fatto il concerto.
1: Ha fatto una foto che non si vedeva neanche lui, non si, non era, neanche a Milano non era, fra l'altro.
0: Il palco era molto piccolo, ha detto.
1: Sì,
0: non
1: però
0: me la sono
1: lui,
0: goduta,
1: lui era lì, iniziava la provincia di Como dove c'era Pica. Però detto questo,
0: detto
1: invece,
0: questo detto,
1: perché la colpa qual è di Pica? Qual è stata? Che aveva una cosa tecnologica che non gli ha permesso di inquadrare bene,
0: è vero, è vero,
1: Bruno Mars.
0: Perché Pica, e stiamo dicendo una cosa che adesso Pica sviene, non è uno che sta dietro a tutte le novità tecnologiche.
1: Non è il mio livello.
0: Ve lo chiediamo. Attenzione, rispondete con un bel messaggio audio se vi va. Siete team attenti a tutte le novità tecnologiche o ve ne accorgete 2 anni dopo? Ecco.
1: Siete nel team Giannini sul pezzo o Vitale che ha ancora lo StarTAC e il Commodore 64?
0: Siete di quelli che amano la smart home, hanno lo smartphone di ultima generazione, in macchina hanno la dash cam, in vacanza hanno il mini drone?
1: Mamma mia, che
0: o
1: paura.
0: Siete di quelli che meno tecnologia uso meglio è? Siete di quelli che hanno il telesalva la vita Beghelli che va bene?
1: Ma siete come me che cercate di allargare le foto anche sui telefoni che non hanno lo schermo? 347 490 0042, di che team siete, dai, onesti.
0: Mandato il bel messaggio audio, tra poco li ascolteremo. Vogliamo sapere i nostri radioascoltatori se sono tecnologici oppure no.

0: La radio, bella
1: Buasserì, vuoi sapere la procedura?
0: Stiamo ascoltando e leggendo tutti i vostri messaggi, perché vi abbiamo chiesto se siete attenti a tutte le novità tecnologiche, oppure ve ne può fregare di meno, potete avere anche un
1: Nokia
0: degli anni 70.
1: Ma la cabina del telefono. Siete quelli che fa la fila pure dal negozio perché esce la novità, la notte dormite lì, o non ve ne frega niente?
2: Daniele D'Alegnano.
1: Eccolo.
2: Ciao, io sono del team che con il telefono solo con l'essenziale, ecco, come diceva Mingoni. Ciao, Bischis.
1: Ciao
3: Max, sono Abi da Milano. Io super tecnologico, super. Qualsiasi cosa, di qualsiasi novità c'è, io sono sempre lì ad ascoltare. Anche a casa ho tutto elettronico, la casa super domotica
0: cosa.
3: Tutto comandabile con Alexa,
1: le tapparelle,
3: cancelli, insomma. Di tutto, guai, l'unica cosa è che poi quando magari per qualche problema non c'è la rete, ho dei grossi problemi anche solo per avere una tapparella.
0: Grossi problemi è un eufemismo, tra secondo me, per come sei messo.
1: Il medico che dice?
4: Buongiorno ragazzi.
1: Ciao.
0: Buongiorno.
4: Io sono Morris e
1: ciao, Morris.
4: Dato che sono un content creator, mi occupo di Giappone insieme a mia moglie, dobbiamo avere delle ultime tecnologie. Purtroppo foto buone, video decenti, se non hai telefoni ultima generazione non ti notano le persone su Instagram, quindi prima di tutto la qualità e poi il contenuto.
0: Allora, se sei un content creator e un tech addicted, resta all'ascolto, perché tra poco avremo come ospite proprio un espertone.

0: Buon vento! Si muove il robot, quello che pulisce da solo. Si muove. Sì, visto... Va via, avanti e indietro da solo.
1: Gli umanoidi. Ho visto delle cose in questi giorni, ragazzi.
0: Te. Ascoltiamo altri messaggi a proposito di essere tecnologicamente addicted.
2: Salve, Elena dalla provincia di Napoli. Tecnologica per esigenza, ma ridotta al minimo sindacale.
0: Per esigenza significa fare qualche lavoro che la vedi costretta a essere tecnologicamente
1: sul pezzo. Sei portato diventa pesante, no?
0: Certo.
1: Pensa a me, mi obbligano. Che mi obbliga a fare?
3: Sono Francesco da Ragusa. Ciao, anche Francesco. Tecnologico. Per me il massimo della tecnologia è stato quando hanno inventato il filo lungo del telefono e potevo parlare in camera mia e non in corridoio. Io non per me era il massimo.
1: Mamma mia, la tecnologia, quello con la molla, mamma mia.
4: Team Max Vitale tutta la vita. Considerate che uno smartphone di una nota marca che ha oltre 10 anni e funziona ancora. Chissà tu.
0: Sei diventato un benchmark, un riferimento. Sei diventato.
5: Buongiorno a tutti. Ciao. Allora, io mi informo sulle ultime novità, giusto per sapere, giusto per informazione.
0: Però
5: non corro all'acquisto o al compensare quello che mi manca. Sto bene come sto.
0: Aspetta, gli scarti dei mariti, dei fratelli, quando uno lo lascia lì. No, ti serve.
1: No, non corre, fa correre il marito. Facile.

0: Il pomeriggio non si ascolta, si vive insieme. Con Alfio e Ciro, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss Kiss.
1: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
3: Kiss Kiss. Ho un'ossessione, stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
4: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.

0: Flamenco paranoia.
1: Che viene la paranoia quando esce un flamenco nuovo e tu lo vuoi prendere.
0: Bravissimo.
1: Acquistare subito.
0: A proposito di tecnologia, abbiamo scoperto che la maggior parte dei nostri radioascoltatori sono tecnologicamente addicted. Buona parte anche modello, ormai si è diventato uno standard. Max Vitale
1: significa che ha in tasca i gettoni alla scheda.
0: Ci sono due appuntamenti da non perdere per chi ama la tecnologia. C'è il CES.
1: Sì, e si sì, perché a me la tecnologia da sempre mi ha fatto
0: CES,
1: quello di Las Vegas.
0: Di Las Vegas. E lì fa di Berlino da oltre un secolo. Sono due appuntamenti mondiali importanti per l'elettronica di consumo e elettrodomestici. È appena conclusa ieri quella di Berlino, con numeri da capogiro: 1900 marchi, 49 paesi, quasi 250.000 visitatori, quindi interesse ancora alto. Inutile dire che l'assoluta protagonista è stata l'IA, l'intelligenza artificiale,
1: e i
0: robot umanoidi.
1: Finalmente, ma noi andiamo nella stanza dei bottoni allora.
0: Esatto, perché tra poco, per capire i progressi che ci sono stati e quanto siamo avanti, tra poco avremo in diretta con noi il nostro giornalista esperto di tecnologia, Stefano Rigazzi.
1: Forse. Perché potrebbe mettere un robot al posto suo, non ce ne accorgeremo noi.
0: Se ci potrebbe riusciamo a collegare con il tuo telefonino, Stefano Rigazzi, allora
1: come no? C'è una cabina del telefono qua vicino? Faccio le prove.
0: Rebecca Ferguson.

0: Mix YouTube for Flies disco eccezionale, scusate,
1: sì,
0: se vogliamo, ma è vero, stato bravo Martin Garrix.
1: Vabbè, anche perché comunque noi di Kiss Kiss abbiamo la musica più bella, ma chi me lo garantisce che sia lui e non un robot umanoide?
0: Oppure un'intelligenza artificiale l'ha fatta anche... lui, l'ha fatta lui. A proposito di robot, l'intelligenza artificiale e i robot entrano ufficialmente negli studi televisivi, non i nostri, perché noi siamo veri.
1: Siamo veri.
0: No, e poi non l'avrebbero mai fatti così brutti, voglio dire, no?
1: A questo punto no.
0: Entrano negli studi televisivi non per fare un'esibizione, ma proprio per condurre. Allora, la nuova stagione di Forum, ascolta, su Canale 5, Barbara Palombelli, che salutiamo, nella prima puntata ha presentato Jeeves, un robot umanoide che avrà il ruolo di suo assistente, che sarà utilizzato anche per analizzare dati, leggi, orientamenti giurisprudenziali, senza però sostituirsi ai giudici. La decisione finale resterà sempre umana. Il debutto è stato simpatico, lui ha detto: guarda, sono carico al 100%.
1: con tutta la batteria.
0: Come ti senti? Ti senti emozionato? No, sono carico.
1: Ma il futuro, ragazzi, ormai il futuro è qua da un bel po'. E arriveranno anche a decidere
0: Io penso che qualche giudice un po' di preoccupazione la sta avendo. Questo si comincia a mettere sentenze.
1: Secondo me dovremmo restare un po' human.

0: brava.
1: Torna Ariete dopo 3 anni di assenza con un nuovo album che si intitola Tutti tornano a casa, e con questo singolo si è presa una bella compagnia.
2: E infatti lo fa, c'è anche Angelina Mango, ed è dedicata ai robot che ci faranno far nulla adesso. Il titolo è Che bella vita, New Kiss.

0: che bella vita.
1: Che bella vita fin quando c'è il sole. Ariete, Angelina Mango, questo è il New Kiss, eh?
2: A questo punto, se cosa facciamo? Lo chiediamo a loro se c'è ancora il sole.
1: Ma il balcone o no?
2: Ma che ne so, non si capisce nulla. Chiediamo agli amici di ilmeteo.it, buongiorno.
3: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Un brusco calo della pressione determina un peggioramento delle condizioni meteorologiche, soprattutto al nord, con una diminuzione delle temperature anche di 8 gradi. Nelle prossime ore maltempo al nord-ovest e spostamento graduale verso est, soleggiato altrove. Durante le ore pomeridiane i fenomeni temporaleschi tenderanno ad estendersi a tutto il nord, con una maggiore nuvolosità lungo il versante tirrenico centrale, piogge in Toscana, massimi in calo tra 23 e 31 al settentrione, tra 29 e 33 al centro e al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
4: Il mondo cambia ogni giorno. Rita Manzo te lo racconta ogni sera in
5: Portami a casa, kiss kiss.
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21, solo su Radio Kiss Kiss.
6: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su syscom.eu.
8: Kiss Kiss, un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
9: D'ora in poi lascerò.
8: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
10: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
8: Kiss, kiss.
11: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
12: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Kiss Kiss. La musica più bella.

0: Magnaticum, The Bowser.
1: Sei baieie, sottotitolo. Questa è Radio Kiss Kiss. Allora, stamattina stiamo parlando di novità tecnologiche e in diretta con noi c'è il nostro esperto tech Stefano Regazzi, chief editor di Tech Princess, che è appena stato all'IFA di Berlino, è appena tornato. Buongiorno, come va Stefano?
2: Buongiorno, buongiorno. Sono contento di essere tornato in patria, ne avevo abbastanza un po' della cucina tedesca, sono... Ecco.
3: Soddisfattissimo
2: di essere qui.
1: Allora, ci sembra di capire da quello che stiamo leggendo che le principali novità della fiera di Berlino quest'anno siano robotica, umanoide, smart home ed elettrodomestici, ma soprattutto intelligenza artificiale. Ci confermi tutto questo?
2: Sì, sicuramente la robotica sta sempre di più giocando un ruolo importante, diciamo, poi in tutte le fiere che visitiamo durante l'anno. Berlino e IFA sono sempre stati il posto dove si scoprono elettrodomestici, smart home, ok, tutte quelle, la tecnologia che poi ci portiamo effettivamente in casa. Ma quest'anno, oltre ai robot per la pulizia, abbiamo visto anche robot umanoidi che facevano sfilate in mezzo alla fiera, e quindi abbiamo visto degli esoscheletri che puntano appunto a farci far meno fatica quando facciamo sport nella montagna. Abbiamo visto molto l'espansione di questa categoria, guidata sicuramente dall'apprendimento accelerato dall'intelligenza artificiale.
1: Ecco, a proposito di intelligenza artificiale, si prendono sempre più performanti, veloci, precisi alle nostre richieste, ma qualcuno vuole alzare l'asticella. Parliamo di intelligenza artificiale che dovranno addirittura anticipare le richieste dell'utente.
3: No, anticipare no.
1: Cioè,
3: dai.
1: Ci spieghi questa cosa?
2: Esatto. Sì, diciamo che i due trend che abbiamo visto nella smart home sono, da un lato, il fatto che l'intelligenza artificiale adesso capisce meglio le nostre richieste, ma secondo me la svolta vera è il fatto che diventi proattiva, quindi capisca l'ambiente in cui viviamo, capisca la nostra routine, capisca come ci muoviamo e anticipi le cose prima che noi le chiediamo. Quindi se le diciamo ho ospiti a cena, magari inizia a abbassare la temperatura al giusto livello, piuttosto che inizia a preparare gli elettrodomestici per cucinare.
3: E quindi sa già anche cosa
2: stiamo ancora
3: cucina,
2: parlando
3: magari.
2: Sicuramente.
3: Anche ci sta.
2: Questo potrebbe essere un passaggio successivo. Diciamo che il fatto di avere un ecosistema connesso per anni è stato comodo, ma non essenziale, nel senso, sì, siamo contenti che la lavatrice sia connessa perché mi arriva la notifica quando ha finito i panni. Adesso si sta arrivando a una specie di maggiordomo digitale, che è l'intelligenza artificiale, che ci gestisce la casa in maniera completa e appunto intelligente, proattiva, anticipando le nostre esigenze.
3: Ma quando pagherà anche le bollette lo comprerò,
1: Stefano,
3: anch'io.
1: Allora, in chiusura, visto che tu sei stato proprio lì, la cosa che più ti ha impressionato, che hai provato personalmente, perché lì fa praticamente c'è anche la possibilità di provare, che cosa ti ha impressionato di quello che hai provato proprio fisicamente lì all'IFA?
2: Allora, sicuramente appunto il vedere questi robot umanoidi sfilare è stato un primo passo molto interessante. Mi è molto piaciuto questo prototipo di Roomba, che prevede un super robot gigante per la pulizia profonda, che poi ha sulla testa una specie di robottino più piccolo che abbassa con un braccio meccanico per andare negli angoli. Sembrava molto da Jetson questa variante.
1: Belle notizie, ci stai dando belle notizie, soprattutto per chi si occupa delle faccende di casa. Per il momento ti ringraziamo, grazie di essere stato con noi, grazie davvero.
2: Grazie per l'invito.
1: Salutiamo Stefano Regazzi, chief editor di techprincess.it, e grazie a tutti coloro che ci stanno seguendo e che sono appassionati di tecnologia.
3: Era lui.

0: Oh, madame.
1: Madame. Ciao, madame.
0: Non vi distingo. E siamo arrivati all'History Kiss e meno male, fra virgolette, che non c'è più, non tanto lui, ma quello che gli portava la mantella, perché col robot perdeva il lavoro, secondo
1: però
0: me.
1: Attenzione, perché i robot non potranno mai sostituire delle macchine da sesso come noi due, per esempio, no?
0: Come te, Giannini, come te, fidati.
1: Delle sex machine. Era talmente in voga James Brown a quel tempo che decisi di fare questa canzone per tutti coloro che come lui si sentivano sex machine. 1970.
0: Vorrei dire che come noi sostituirci bastano due batterie.
2: Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? 1, 2, 3, 4.

0: machine.
1: Yellow machine.
0: Yeah. Stay on the scene.
1: Guarda il movimento del bassino. Like a loving machine. Sinner. Lo dici? Stan the Sinner.
2: Sego Sinner.
1: James Brown, 1970, Sex Machine.
2: Tanta roba, come Antonio Mercurio, le news.
3: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Apriamo con la cronaca. Crolla un balcone e muore un'anziana. È accaduto a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. La vittima è un 86enne proprietaria dell'abitazione in una palazzina che al momento del cedimento si trovava affacciata. La donna è caduta da un'altezza di oltre 4 metri. Inutile il trasporto in ospedale, dove è giunta gravemente ferita. Evacuato lo stabile, tre le famiglie accolte in una struttura a carico del comune. Un attacco di droni russi contro un valico tra Ucraina e Moldavia ha causato morti e feriti, lo fanno sapere le guardie di frontiera ucraine, informate le autorità moldave. Si registrano danni, sospese le attività al confine, le vittime sarebbero almeno due. Il raid a poche ore dalla telefonata tra Putin e Trump, con il presidente russo che avrebbe rassicurato quell'americano di non voler attaccare l'Europa nei paesi della NATO, dicendosi anzi disponibile a colloqui utili ad una soluzione negoziale del conflitto. Ancora dall'estero, Teheran attacca una base americana in Giordania, a fuoco incrociato a Hormuz su navi militari statunitensi, alcune petroliere iraniane vicino all'isola di Karg. E alla nuova escalation tra Stati Uniti e Iran si aggiungono i raid degli Houthi con missili contro quattro città dell'Arabia Saudita. Intanto lo Yemen sembra un passo dalla guerra civile dopo una settimana di scontri tra ribelli e forze governative. La Croce Rossa chiede lo stop alle ostilità e parla di drammatica emergenza umanitaria. L'Italia non aderisce alle sanzioni volute da Gran Bretagna e altri 11 paesi, tra cui Francia, Portogallo, Spagna e Olanda, che hanno deciso di vietare i prodotti dagli insediamenti israeliani in Cisgiordania dopo le violenze dei coloni a danno di civili palestinesi. Per il ministro degli esteri italiani c'è il rischio di distorcere il mercato interno. Alcune decisioni ferme vanno prese dall'Unione Europea e Londra non ne fa parte. Ancora la cronaca, arrestati i presunti mandanti dell'omicidio di Fabrizio Piscitelli, l'ultra della Lazio noto come Diabolic, ucciso nel parco degli acquedotti a Roma il 7 agosto 2019. Eseguite 7 ordinanze di custodia in carcere, indiziato come mandante apicale il boss Michele Senesi al vertice dell'omonimo clan, che secondo gli inquirenti avrebbe dato il suo assenso preventivo e determinante per l'uccisione di Piscitelli. Si sarebbe trattata di un'azione punitiva per riaffermare il potere del gruppo criminale su un proprio affiliato. Nubifragio a Potenza, un violento temporale accompagnato da raffiche di vento a 70 km orari ha causato allagamenti e sradicato alberi caduti su auto in sosta. Negli interventi di rimozione e messa in sicurezza impegnate 3 squadre di vigili del fuoco. Lo sport, calcio, Inter sprecone, punita da 2 errori individuali a Madrid dal Real dell'ex Mourinho. La prima stagionale in Champions dei nerazzurri è una sconfitta per 2-1 al Bernabeu, ma i presupposti per fare meglio ci sono tutti. E stasera tocca al Napoli, che ospita al Maradona gli inglesi dell'Arsenal, giunti in Campania solo ieri sera alle 22 per un problema al traffico aereo di Londra. Massimiliano Allegri, dopo McTominay, perde anche Anguissa e annuncia De Bruyne titolare. Sulla qualità dell'avversario il tecnico azzurro è realista.
4: Le partite iniziano tutte da 0-0. Che l'Arsenal sia favorita contro di noi credo che sia una cosa normale. Nello stesso tempo noi dobbiamo avere l'ambizione, la voglia di fare una grande partita e alla fine vedremo che risultato saremo riusciti a fare.
3: Bene, ci fermiamo qui. Ora tornano Giannini e Vitale. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
2: Antonio Mercurio lo salutiamo e lo dice come un avviso, occhio che torna.
1: Ma noi non andiamo mai via, Antonio, noi siamo sempre qui, dai.
2: Anche per colpa tua, perché il Mercurio continua a stare alto.
1: Però tra poco ci sarà il ribaltone. Però meno vogliamo male. Salutare i tifosi dell'Inter.
2: Sì.
1: Che ieri hanno rischiato di perdere 4-1.
2: Sì, però praticamente hanno vinto 3-0, perché le cose li sono fatti loro, ci pensi.
1: Il primo quarto d'ora però...
2: comunque ha giocato molto molto bene la Juve fa niente. Parliamo d'altro, parliamo della bufala, preparatevi, perché fra poco arriva Carolina.
1: Esatto, prima di Carolina però ci sono Peggy Goo e...

0: Tachikum.
1: Caccia alla bufala.
0: C'è una DJ che sta prendendo il sopravvento. Peggy Goo è che è amica di
2: la nostra conosco, Carolina. La conosco, so già come si chiama.
0: Come si chiama?
2: Peggy Moo. No! Scusaci, hai ragione. Siamo pronti noi? Siete pronti invece voi? Perché c'è il caccia alla bufala, 347-490-0042. Memorizzatelo. Adesso noi leggiamo tre notizie, una è una bufala. Esatto. Se indovinate al via di Giannini, aspettate il via di Giannini, verrete premiati.
0: Con i gadget e Radio Kiss Kiss, più veloce, vinceranno i gadget estivi, perché abbiamo ancora quelli estivi, no?
2: Sì, però tecnologici.
0: E ci aggiungiamo, ci aggiungiamo anche il vecchio telefono di...
2: No, col cavolo, sai quanto vale adesso?
0: Col cavo, quello col cavo.
2: Col cavo a molla.
0: Quello col cavo, proprio
2: no,
0: quello.
2: No, siamo tecnologici, mettiamo una Commodore 64. Siamo pronti?
0: Vai.
2: Cominciamo con la notizia, stranamente, numero uno. Negli Stati Uniti un uomo ha chiamato la polizia perché qualcuno gli aveva rubato la macchina. Giustamente. È arrivata la polizia, hanno iniziato a prendere i dati, solo che quest'uomo si era dimenticato un piccolo dettaglio, ma piccolissimo.
0: Che piccolo dettaglio?
2: Piccolo, sì, che a sua volta, 20 giorni prima, la stessa macchina l'aveva rubata lui stesso.
0: No.
2: Sì.
0: No.
2: Poi l'hanno controllato, ma questa risulta già una denuncia, e l'hanno arrestato. Questo un genio del furto. Ragazzi, Arsenio Lupin, notizia numero uno.
0: Notizia numero due, per capire quanto è sano un tipo di terreno, alcuni ricercatori hanno ideato un esperimento davvero particolare. Hanno seppellito mutande in giro per il mondo, circa un migliaio, in oltre 25 paesi, e tra circa 6 mesi saranno disotterrate, e in base alla quantità di tessuto che sarà stato mangiato o meno dagli organismi, si riuscirà a capire quanto è sana l'attività biologica del terreno. La domanda è se le mutande sotterrate sono pulite o sporche. Erano pulite o sporche?
2: Ma comunque cosa cresce? Piante di caghi, cosa vuoi che cresce?
0: Questa è la notizia numero 2.
2: Oh mamma, notizia numero 3. In Giappone alcuni hotel hanno introdotto una tariffa speciale per chi vuole dormire senza cuscino. Sì, perché ci sono tanti giovani ultimamente, che un po' una moda pare, che usano dormire sdraiati senza cuscino, levano tutto. Allora hanno detto, visto che non lo usate, vi facciamo lo sconto se non usate il cuscino. È un'ottima idea. E se non uso il letto mi danno i soldi loro a me? Potrebbe essere un'altra idea. Notizia numero 3. E adesso aspettate via di Giannini, tocca a voi. Qual è la bufala? La numero uno? Il genio dei furti d'auto? La numero due? La vendemmia delle mutande? O la numero tre? Se dormi per terra non paghi.
0: Non vi lasciate ingannare dall'incredibilità delle notizie. Pronti? Via 347 490 0042. Vogliamo le risposte, dai!

Se stai lavorando, guidando o semplicemente vivendo la tua giornata, hey, fallo con Good Morning Kiss Kiss.

0: Mamma mia.
1: Tu puoi aspettare. Ma Patrizia no, Patrizia non può aspettare perché ha vinto.
2: Patrizia, pronto? Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno.
1: Chissà te, da dove ci chiami, Patrizia?
3: Da Castro dei Volsci, in provincia di Frosinone.
2: Ma che bella.
1: Pianino è innamoratissimo da sempre.
2: La Tuscia è una delle zone più belle d'Italia. Castro dei Volsci è un paese fantastico. Complimenti, Patrizia.
1: Poi, Patrizia, grazie. Ricordiamolo, è il paese di Saturnino, è, bravo, è nato lì il grande Nino Manfredi. Allora,
3: possiamo vantare di questo, sì.
1: Ma di anche tante altre cose. Come ti potrai vantare dei nostri gadget appena ci dirai qual è la bufala di oggi, la 1, la 2 o la 3?
3: La... non mi ricordo.
1: Quella che hai scritto, Vale?
3: Oddio, era la 2?
1: No, no, hai scritto la 3, vale la 3.
3: La 3, scusatemi, ma stavo lavorando.
1: No. Mamma, quindi c'è qualche italiano che lavora, lo vedi, Giannini?
3: Oh. Leggermente, sì.
2: Meno
3: leggermente.
2: Male che
3: qui
2: l'hai
3: si
2: scritto,
3: lavora.
2: Meno male
1: sì,
2: che l'hai scritto.
1: Ma sei tecnologica o stai facendo un lavoro manuale?
3: No, e sono commessa, quindi comunque
1: allora...
3: sto facendo un lavoro manuale.
1: Sì, commessa, mamma mia, a che fare con tutte le bestie come noi che facciamo i clienti. Perfetto, allora ti mandiamo tutti i gadget con comodo, ovviamente. Tu preparaci qualcosa da mangiare e ti salutiamo così.
3: Va benissimo, senza problemi.
1: Vedi come c'è da mangiare la Tuscia. Kiss kiss a te.
2: Ciao
1: Patrizia.
2: Ciao.
3: Buona
2: ciao.
3: Giornata.
2: Grazie. A te.
4: Caccia alla bufala. Tutti i giorni in Good Morning.

0: Io sto pensando ancora a quelli che sotterrano le mutande per vedere se il terreno è biologicamente attivo oppure no.
1: Ma soprattutto quelli li pagano, cioè non è che vanno lì per perdere tempo. Good morning Kiss Kiss, Max e Max fino alle 12, oggi puntata tecnologica. Infatti c'è la nostra amica Marcella che dice: io vi vedo con l'app della radio su un telefono da 80 euro. Scaricate, non c'è bisogno di esagerare, siete bellissimi.
0: Parlando di social, sì? Perché l'app di Radio Kiss Kiss è anche un social, volendo.
1: Anzi,
0: c'è un'iniziativa da parte di TikTok che sarà già attiva a partire dal mese di ottobre.
1: Allora, mi fa paura sta cosa. Dimmi.
0: Il social ha annunciato l'arrivo dei commenti vocali, cioè sotto un video non saremo più costretti a scrivere soltanto la nostra opinione, ma potremo registrarla direttamente con la nostra voce, esattamente come facciamo ogni giorno su, per esempio su WhatsApp, no?
1: Ah, cioè anche i vocali come commenti.
0: Esatto. Nella casella dei commenti comparirà l'icona del microfono e si preme, si registra un messaggio, massimo 60 secondi,
1: massimo un minuto.
0: Una volta pubblicato chiunque potrà toccarlo e ascoltarlo. Ma le novità non sono solo queste, infatti nei commenti arrivano anche sondaggi che permetteranno ai creator di proporre fino a 5 risposte al proprio pubblico. Poi sempre nei commenti sarà possibile pubblicare caroselli fotografici, live foto.
1: Vai alle prime 5 telefonate la mountain bike.
0: L'obiettivo è abbastanza evidente: farci restare più a lungo dentro TikTok.
1: Ma non gli hanno appena fatto una multa mega galattica perché fanno queste cose che obbligano i ragazzi a scrollare, fare quelle robe lì?
0: Devi andare su TikTok
1: e non mi piace TikTok.
0: Vai su TikTok, ci devi stare almeno 3 ore al giorno.
1: Ah, io ci sto.
2: Fuori

0: È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.

0: Noemi, questa è Radio Kiss Kiss. Allora, io te lo ricordo perché te l'ho detto all'inizio, ma secondo me ti sta sfuggendo questa cosa.
1: Cosa?
0: Oggi puntata tecnologica.
1: Oh mamma, sì, mi era proprio sfuggita. Ma che mi hai fatto pensare? Posso andare a casa?
2: Sì.
1: Posso. Che voce ha, prof?
3: Vita!
1: Eccala, di me.
3: Muore! Animo!
2: Vita! Vita!
1: Che è?
2: No, dico vita da boomer!
1: Eccola! È arrivato vita il momento boomer della rubrica! Vita! Buongiorno a tutti i boomer di tutto il mondo, ci stiamo riunendo. Mi fai sentire di nuovo la voce di Pierpaolo? Pronto,
3: dopo,
1: papà?
3: Dopo.
1: Oddio, questo chi è? Scream. È arrivato il momento di vita da boomer. Tutti noi boomer impariamo una parola che sentiamo usare dalla Gen Z, dagli amici, ma non sappiamo il significato.
0: Delle nuove generazioni.
1: Oggi.
0: Se io ti dicessi, oh, ma lo sai che prima ho incontrato Anna Chiara?
1: Sì.
0: Mi ha fatto una mezz'ora di glazing. Imbarazzante, guarda.
1: Sì?
0: Ha fatto mezz'ora di glazing.
1: Ma perché te lo sai che lei va in palestra, fa il corso di inglese?
0: No. Tu hai cominciato a parlare di Pippo Pelle e diceva è bravo, è l'unico che sa fare gli scherzi divertenti, sa come prendere i radioascoltatori, è amico di tutti, insomma un glazing allucinante, guarda, io non lo so.
1: Ma la parola da indovinare è Pippo Pelo o glazing?
0: Glazing. Significa riempire qualcuno i complimenti in maniera talmente esagerata da risultare quasi ridicoli. Grinch.
1: Il leccapiedi, praticamente.
0: Bravo,
1: diciamo,
0: bravo.
1: Oh, allora è una parola che non conosco. Se fossi stato un leccapiedi io, caro Giannini, fossi stato leccapiedi io, adesso ho tanti di quei soldi che il mio tecnico TV era Elon Musk. Ti dico solo questo.
2: Avete ascoltato?
1: Cosa?
2: Vita da boomer!
4: Vita da boomer!
2: Piaciuta,
1: Che tristezza noi boomer.

0: Glazing, questa radio Fischi Soul. Sai che a me, guarda, veramente, cosa? Tornando al discorso del glazing,
1: sì,
0: quanto mi dà fastidio, quanto mi danno fastidio i leccaculo.
1: Hai ragione, Gianni.
0: Guarda quelli che...
1: Un po' che sei il più bravo, lo puoi dire.
0: Sì,
1: bravo.
0: Guarda, ma io guardo, quando li vedo...
1: Lo so, a me lo dici, guarda, io sto sempre d'accordo con te. Sai che tu per me sei il numero uno. Io anch'io odio i leccapiedi, eh. Sei comunque il più bravo di tutti. Vuoi anche i soldi e ti accontenti dei complimenti. Però intanto c'è gente che ha fatto carriera così, ricordiamoci.
0: Anzi, io ne approfitto, sì, per salutare Antonio, un nostro carissimo
1: ascoltatore,
0: ascoltatore, editore anche.
1: Anche editore, anche lui, prima era
0: io saluto, sì, io ti stimo, ti apprezzo. Guarda, Antonio è bravissimo.
1: Ma stai parlando per caso del nostro editore generale mega galattico? Ma fai le capiedi, fai?
0: No, no, voglio dire, Antonio, Antonio, sì, io mi auguro che ci stia ascoltando.
1: Puramente.
0: Ha una scrittura pazzesca.
1: Sì.
0: Come, guarda, cioè, l'hai mai vista la sua firma?
1: Sì, una sola, sì, quello che ho scritto licenziati.
0: Io no.
1: Che leccapiedi che sei. Comunque Antonio ti ho lavato la macchina, eh.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, spice,
0: to the flow now, ooh.

0: È fastidioso che sei, Giannini. Meno male che arriva lei, eh. Olivia Rodrigo.
1: Ah, questa è una canzone dedicata a te.
0: Sì, no, al contrario, è dedicata a me, perché se fosse per me sarebbe Song Stupid. Invece la canzone è Stupid Song. Bisogna invertirla, ma sempre canzone New Kiss. Brava!

0: dalle 19 alle 21 con Rita Manzo. Solo su Radio Kiss Kiss.
1: Alla ricerca della qualità. La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina. Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex. Come il latte Selex UHT parzialmente scremato da un litro per tutto settembre con spesa di pesa a soli 69 centesimi. Nei migliori supermercati come Ottimo Doc e Sole 365. Porca vacca, non sul tappeto!
0: Kiss, kiss. Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley.

0: insieme. 10 settembre, Napoli, Italia-Svezia. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
2: 99, 99, non è possibile.
1: Tesoro, tutto ok?
2: 99, Puma, microtasso.
1: Calmati, ora chiamo qualcuno.
2: 99, Puma.
1: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
2: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
0: Kiss Kiss.

0: but my body's ready. Allora, prima abbiamo ascoltato Olivia Rodrigo e ho imparato due cose che sono davvero interessanti. Una, che ha detto durante un'intervista che i suoi fan più scatenati indossano i pannolini per stare in prima fila ai miei concerti.
1: Allora, questa...
0: lo sai come se ne è accorta?
1: Come?
0: Che lei quando li andava a salutare per omaggiarli, perché sentiva un odore particolare,
1: strano,
0: qualcuno gli ha confessato: guarda, per essere qui in prima fila a omaggiarti, noi abbiamo i pannolini.
1: Perché giustamente se vai ragazzi, se lasci il posto per andare al bagno te lo fregano, no?
0: Sono cose sconcertanti, cioè veramente.
1: Io posso capire concerti. Il chirurgo, sai che anche il chirurgo, no, usa il pannolino quando fa le operazioni di 20-30
0: certo,
1: ore.
0: Ed è vero.
1: Ma lì ha un motivo. Ma andare sotto, vabbè, contenti loro, contenti tutti.
0: Un'altra notizia che riguarda, a proposito di tecnologia, invece, gli occhiali, quelli che stanno diventando di, insomma,
2: quelli tutti, da spia.
0: Bravissimo. Gli occhiali particolari, quelli che
2: registrano.
0: Sono vietati, sarebbero vietati sia ai concerti che ai cinema.
1: Ah, sì, come mai? Sì, come mai? Soprattutto in cinema, come mai?
0: In un cinema incomincia a registrare il film e poi subito dopo
1: lo giri e
0: lo fai vedere ai tuoi amici, e anche ai concerti, molti concerti che sono produzioni, sono diritti riservati,
1: certo.
0: e non si possono mettere online,
1: e soprattutto perché comunque c'è anche la privacy, tu non mi puoi riprendere
0: tra poco. A proposito di smart glasses, ci sono delle notizie particolari, una che verrà fuori proprio il 16 settembre.
2: Cosa succede se...
0: sarà presentato un prodotto particolare.
1: Lo voglio.
0: Sì,
1: anche da boomer, lo voglio.
3: Dove ancora mattina? L'alba è una scusa ridicola, nel cuore ancora una spina. Non sono libera, ma almeno valuto un'alternativa. Per respirare il cielo è verticale, oggi mi ha già fatto a pezzi male, sono sola con me confusa.

0: Lasciamo
1: signore e signori, vi ricordate l'Eurodance?
0: Oh mamma,
1: la Italo Disco? Ecco, c'erano i Black Box che hanno fatto la storia della Italo Disco.
0: E noi c'eravamo!
1: 1990, uscì questa canzone, qui c'è da dire, la cantante era una certa, chi ascolta la musica house la conosce bene, forse il piccolo Andrea la conosce, Martha Walsh, voce storica della musica house. Questa è la sua voce in Everybody, Everybody.
0: Era lei che spinge qua.
1: Sì.
0: E allora era il 90, eh?
1: Black Box.

0: nelle macchine mentre scendeva la lacrimuccia ricordando i fantastici anni 90, 1990, Everybody, Everybody, Black Box.
1: E ancora con la lacrimuccia di quel periodo, caro Giannini, Bax e Bax, fino alle ore 12 con Good Morning Kiss Kiss, anche sul canale 158, Kiss Kiss TV, sulle app, e a breve, mi dicevi Giannini, potremo vederci anche con un altro mezzo.
0: Sì, allora, tra poco parleremo, perché un altro di quegli articoli che uno deve avere per forza, stanno diventando gli smart glasses.
1: Oh, mamma mia.
0: Allora, tra poco, il 16 settembre, sarà presentato un modello particolarissimo, ne parliamo tra poco.
1: Adesso, non vedo l'ora.
0: Goya!
1: Ah!

0: Guarda, tra tutte le collaborazioni che ci sono in giro in questi ultimi tempi, questa tra i Pinguini Tattici Nucleari, Fabri Fibra, è una delle più belle, bravo.
1: Vero, beh ragazzi, bella accoppiata comunque.
0: Bella accoppiata. Allora, sempre a proposito di tecnologia.
1: Mi avevi detto, metti via dei soldi che c'è una novità per te.
0: Bravo.
1: Mi devi convincere, sentiamo un po'.
0: Even Spiegel, fondatore di Snapchat.
1: Come?
0: Snapchat.
1: No, quello che hai detto prima.
0: Even Spiegel.
1: Come Snapchat.
0: Sta preparando il lancio commerciale degli Specs, che sono gli occhiali a realtà aumentata. Cioè, non sono gli Specs, non sono occhiali quelli normali come quelli di Meta, per intendersi, che gli smart glass.
1: No,
0: cioè, mentre tu li metti, mentre cammini davanti a te, tu per esempio inquadri Andrea e lui ti dice: Andrea è un fonico di Radio Kiss Kiss, ha 35 anni, si sta per sposare. Oppure poi ti giri, inquadri le sedie, quella sedia è stata fatta da Renzo Piano, hai capito?
1: Ah,
0: è una cosa
1: pensa
0: pazzesca.
1: Che rottura di tutto, ma io sto con questi occhiali che ti rompono
0: mentre
1: le palle.
0: Camminiamo, possiamo vedere indicazioni stradali davanti agli occhi, chiedere informazioni all'intelligenza artificiale, parlare con gente, guardare dei film.
1: Io già vedo gente che parla da solo. No, ci manca quello che va in giro a vedere i film con gli occhiali.
0: Sarà lanciata, sarà presentata il 16 settembre, messa in commercio negli Stati Uniti, Regno Unito e Francia per adesso, poi in tutto il mondo. Unico piccolo problema è che costano.
1: Quanto costeranno?
0: $2,195.
1: Mi tengo i miei, presi dai marocchini a 4 euro. Fidati.
0: È una cifra molto
1: alta. Saluto Abdul che mi ha fatto lo sconto.
0: Tenendo presente che i Meta Smart Glasses costano intorno ai €300.
1: Ah, beh, allora quelli sono regalati.
0: Sono regalati. Sì,
1: comunque, praticamente ti aiuta, ti dà tutta l'informazione
0: per
1: che
0: esempio,
1: vuoi.
0: Io ti guardo con gli, con gli Specs e lui mi dice che cosa sei tu.
1: Allora, se fossero buoni, si Specs, se inquadri me da soli.

La mattina è già iniziata, ma può ancora migliorare. Radio Kiss Kiss. Good morning Kiss Kiss con Max e Max dalle 9 alle 12 su Radio Kiss Kiss.

0: ti ho detto mille volte, Max, di non fare questi versi, perché ci illudi, perché noi ci crediamo che ti stia venendo una sincope.
1: Intanto continuiamo a parlare di tecnologia e di smart glasses.
0: Ripeti,
1: che sono il futuro.
0: 2200 è $2200 quelli, no, al momento, quelli di prima,
1: quelli di Snapchat.
0: Ma adesso?
1: Adesso sono tutti un po' preoccupati perché le loro incredibili funzioni stanno preoccupando anche le forze di polizia di mezzo mondo, soprattutto quella americana.
0: Ah, perché con gli occhiali tu li puoi riprendere.
1: Ripetiamo, bravo. Con gli smart glasses si può registrare video, fare foto, registrare auto, utilizzare l'intelligenza artificiale indossando questi occhiali smart.
0: In maniera anonima?
1: In maniera anonima. È vero che questi dispositivi hanno dei LED che si accendono quando sono in funzione, ma pare che non sia così difficile, insomma, a girare il problema.
0: Sei sicuro? La vedo dura. Però perché col telefono si vede, no? Se ti sto riprendendo, sto facendo un video. Dice, con l'occhiale, tu in questo momento magari mi stai facendo un video e io non lo so.
1: Le stesse forze di polizia che usano e hanno usato questi occhiali in operazioni sotto copertura adesso temono per la sicurezza di luoghi pubblici strategici che non possono essere studiati, monitorati senza che nessuno sospetti.
0: Soprattutto facevamo l'esempio dell'ICE, no? In America, senza gli occhiali che le riprende non vedevamo certe cavolate che hanno fatto.
1: La questione ormai è preoccupazione interna e siamo solo all'inizio di questa tecnologia, siamo
0: solo all'inizio, Max. Io me la ricordo sempre i film ai nostri tempi, no? Le spie, gli occhiali, negli anni 60.
1: Ma te li ricordi gli occhiali?
0: Ma come, non ne ho comprati 10 per vedere le donne nude sotto i vestiti? Comprati 10 paia, ne avesse funzionato uno
1: se non guardavi da quel buco.

0: cosmonauti borghesi, gomma americana, questa è Radio Kiss Kiss. A proposito di smart glasses, io li ho provati 6 o 7 mesi fa e devo dire che mi hanno fatto una certa impressione.
1: Veramente, che senso, però?
0: Nel senso, sono stato piacevolmente colpito. Anzi, lo chiediamo ai nostri radioascoltatori. C'è qualcuno che li ha provati? Ci descrive come
1: la sensazione,
0: la sensazione che ha provato? 347 490 0.

0: ti schissa a te che dopo anni di duro lavoro finalmente sei il capo e ti godi il panorama dai piani più alti. Chi schissa a te che da piccola eri timida e riservata. Oggi invece ami stare sotto le luci della ribalta. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare d'ora in poi lascerò.
2: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
3: Kiss Kiss. Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm e se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
4: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
5: Kiss Kiss.
6: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro. Oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro. 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8,99. Tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700

0: la bad girl, regina dell'hyper pop italiana, Anna Weigel-Wassett. Questa Radio Kiss Kiss, vi abbiamo chiesto praticamente se avete mai provato gli occhiali, gli smart glasses, e che impressione avete avuto. Allora, ci sono sia detrattori che quelli che ne sono entusiasti.
1: Mio marito non me le fa usare. Questo è il messaggio di Laura, perché?
0: Invece, allora, c'è Antonio che lavora sui cantieri, quanto pare che sia un geometra, e dice: li uso nei cantieri per mostrare i progressi ai clienti a distanza in tempo reale. Ho le mani libere per lavorare, intanto chiacchiero con loro come se fossimo insieme. Tecnologia utilissima, porca miseria, più che utile.
1: La tecnologia comunque ci aiuta, no? Certo, però a volte si esagera.
0: Invece c'è Luca che dice: il display a realtà aumentata dopo 20 minuti mi fa venire il mal di testa fotonico. Inoltre, li trovo ancora troppo pesanti sul naso dopo un uso prolungato.
1: Tu li
0: fastidio.
1: Hai provati, Max, fisicamente? Come sono? Cioè, a livello di peso? Non c'entra niente, io me li immagino una cosa.
0: Allora, a livello di peso si sente la differenza rispetto anche a questi classi. Bold che ho io, no?
1: Però sono i tuoi?
0: Bold.
1: Usain?
0: Sì, che Bold.
1: No, ho capito.
0: Bold.
1: Ah, il mio nome è James Bold.
0: Vabbè.
1: Se lo vediamo, quante ne vuoi,
0: Sì, lo so. Se vuoi sapere la mia opinione,
1: no.
0: Se vuole.
1: No, sono stupidato.
0: Allora, fa impressione perché vi ritrovate le informazioni davanti agli occhi senza che vi diano fastidio. Perché molti pensano: vabbè, ma se io mi ritrovo tutta una serie di informazioni davanti agli occhi, non vedo la strada. Non
1: l'immagine
0: vedo...
1: è quella.
0: E invece no, sono studiati in modo che tu possa leggere e al tempo stesso possa essere anche attento a quello che ti capita davanti. Quindi
1: non mi distrae.
0: Bella storia. Bella
1: non mi distrae.
0: No, non ti distrae.
1: Ma mi stai quasi convincendo.
0: Non ti distrai più di quello che ti distrai.

0: c'è la coda, c'è la coda.
1: Sì.
0: C'è la coda. Sì, c'è la coda. Via.
1: Che cos'è la coda?
0: Sienna Spire, Material Lover. La coda, allora, sì. Ci sono le canzoni. Alcune canzoni finiscono sfumata fredda, si chiama le SF, cioè finiscono pam, e si chiude lì. E invece ci sono canzoni che finiscono.
1: Continuano.
0: È strumentale, con la parte strumentale dove tu puoi incominciare a disannunciare, a parlare.
1: Capito? Ma la coda.
0: E allora c'è il tech che dice: ragazzi, c'è la oda, c'è la oda.
1: Ma se lo dice in un modo quasi. Sembra quasi un insulto, ma abbiamo colpito col fatto degli occhiali di prima che hai detto. Molti sono interessati e sono convinti di comprarli anche loro. Come hai detto tu, hanno paura solo del peso.
0: Non stiamo facendo pubblicità,
1: no, no, è il futuro.
0: Ci sono anche quelli che non la pensano come noi. Certo, quelli contrari che sono in molti.
1: Rano.
0: Per esempio, nel mondo della musica sono tanti i cantanti che li stanno adottando. Perché? Sì, perché sia per i testi, sia per le indicazioni, perché molti fanno degli spettacoli interattivi pazzeschi, quindi le indicazioni te le danno visivamente anziché nell'auricolare. E poi questi occhiali hanno una trasmissione sonora a conduzione ossea. Cioè si appoggiano sul cranio, quindi non hai bisogno più di mettere le cuffiette, trasmettono il suono attraverso le ossa del cranio. È una cosa pazzesca anche quella.
1: E attenzione, permetterebbe addirittura anche a chi ha problemi, no?
0: Bravissimo,
1: di vista,
0: bravissimo.
1: Allora vedi, ancora più utile questa
0: quindi
1: cosa.
0: Quindi state attenti a condannare le nuove tecnologie perché potrebbero ridare la vista agli svitati e l'udito agli sdutati.
1: Stai parlando sempre di me comunque.

0: These beautiful things that I've got.
1: Oh, li abbiamo visti esibirsi al Fuori GP a Monza. Tutti e tre insieme abbiamo avuto l'esclusiva.
2: Ecco, soprattutto Guzzanti, te lo ricordi? Uelo era Guzzanti con Alvaro Soler, Roy Paci e Il Sole.
1: Molto bella.
3: Mio kiss.

0: Uelo, Alvaro Soler e Roy Paci, il sole, New Kiss.
1: Uelo.
0: Allora, a proposito di smart glasses, ci sono anche i detrattori, vanno letti anche questi.
1: Ah, certo.
0: No, sembra che noi vogliamo vendere gli smart glasses.
1: No, noi vogliamo vendere la tecnologia positiva.
0: C'è Elena, tra l'altro nostra coetanea, che le ha provati, dice esteticamente sono anche carini, ma la batteria dura pochissimo. Se inizi a fare qualche foto, a riprodurre musica, dopo due ore sono completamente scarichi.
1: Beh,
0: per quello che costa non ne vale la pena.
1: Due ore comunque non è poco, e poi il tempo, no?
0: E poi Gennaro che dice provati e restituiti il giorno dopo la qualità delle foto.

0: era pessima, l'applicazione si disconnetteva continuamente dal telefono e c'è ancora molta strada da fare.
1: Quella cosa, Max,
0: il futuro è lì dietro l'angolo, però.
1: Ma bisogna fare quella cosa che si fa quando esce una cosa nuova, dobbiamo solo aspettare un attimo, perché tanto le migliorano grazie alle vostre segnalazioni. Poi arriverà la batteria da 40 ore, le foto perfette, quindi bisogna solo aspettare.
0: Ho scoperto che la nostra Lucilla li ha regalati al babbo. Come li ha trovati il babbo gli smart glasses? Li utilizza o li ha messi lì sul comodino, dentro il primo cassetto del comodino?
1: Li usa come la solita, un fermacarte sono diventati, no?
0: Il primo cassetto del comodino è la custodia di tutte le cose inutili che non servono più.
1: È la vecchia soffitta della cicletta.
0: Bravo.
2: Se stai lavorando, guidando o semplicemente vivendo la tua giornata, fallo con Good Morning Kiss Kiss.
3: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
4: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
5: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Kiss Kiss. Come un'ossessione, strana te, ritorni qui al centro delle mie fantasie.
7: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900€. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: dice proprio cazzo fai.
1: Lo dice
0: cazzo fai. Cazzo fai. Lo dice.
1: Ma te lo diceva anche lui all'ingresso della danzeria.
0: Stevia, grande Andrea, visto che è una virtual machine.
1: L'ha fatta davvero?
0: È uno sketch, cosa che fatto... No, non ero io a fare lo sketch.
1: Mi sono cascato come un pollo.
0: Allora, sempre a proposito di occhiali smart, mi rompe le scatole dire smart glasses.
1: Per me restano solo, io ce ne sono gli smarties, smart. Punto, ne ho mangiate a tonnellate.
0: C'è un dispositivo presentato proprio all'IFA o AIFA di Berlino che ci permetterà di vedere musei e attrazioni turistiche in maniera diversa. Senti che figata, tu li metti, arrivi in prossimità del Colosseo e lui ti dice... di che cosa si tratta, quando è stato costruito, che cosa ci facevano dentro, oppure passi davanti a un quadro in un museo e lui ti dice da chi è stato fatto, che cosa rappresenta.
1: Il lavoro della guida, diciamo,
0: esatto,
1: ai tempi.
0: Esatto, difatti è una guida turistica integrata negli occhiali, si chiama Goya.
1: Aia.
0: E si attiva con la frase Hey Goya! Sì. Hey Goya! Come una canzone di Fabri Fibra.
1: Sì, Hey Goya! Sì.
0: E gli puoi chiedere qualsiasi cosa. Guarda, che è una figata pazzesca, perché non te lo fa soltanto con i monumenti, con, e con i quadri, ma anche con qualsiasi cosa ti ritrovi davanti agli occhiali.
1: Però Max, avendo già comprato gli occhiali prima, quelle con le informazioni, già me lo fa quella cosa lì che mi informa. Quindi è una ripetizione per me. Io resto per la guida fisica, la guida come negozio, riesco la guida di persona.
0: È vero, forse la guida turistica è
1: magari
0: più...
1: come a Roma c'è la nostra amica Bea che ci manda sempre i messaggi. L'occhiale sì, ma l'emozione che dà la guida vera non te lo dà l'occhiale.
0: Salutiamo tutte le guide turistiche italiane, le più brave del mondo.
1: Bravo.

0: lo dice la canzone. Dubita sfortuna, stasera attento. E c'è la partita, caro Giannini. Ma sorvoliamo.
1: Ma guarda, mi fa rimettere le mani in tasca proprio alla fine del programma.
0: Perché mi stai cercando la moneta? La l'hai trovata?
1: Allora, siamo alla fine, vi salutiamo con Katrina and Waves, Walking on the Sunshine dal 1985. Giusto il tempo di ringraziare tutti i baldi giovani, giovani e meno giovani, Arduino, che ci hanno coadiuvato. Tra pochissimo, Paolino e la nostra Lucilla.
0: Pronti, salutiamo e ringraziamo Andrea. Allora, Max e Max, domani ore 9 e...
1: Kiss.

0: Era il nostro History Kiss dal 1985, Walking on Sunshine.
1: Adesso però, come di consueto, è arrivato il momento delle news. C'è Umberto Aprea.
2: Buongiorno e ben ritrovati. Nuova escalation nel conflitto tra Stati Uniti e Iran. Le guardie rivoluzionarie dichiarano di aver colpito una base americana in Giordania, due navi statunitensi, 8 petroliere e altre 10 imbarcazioni nel Golfo in risposta agli attacchi americani contro 5 petroliere iraniane. Amman riferisce di aver intercettato 18 dei 20 missili diretti verso il territorio giordano. Nessuna vittima. Ieri i ribelli Houthi hanno colpito 4 città saudite provocando 73 feriti e incendi in impianti petroliferi. Intanto il Brent ha toccato quota $100. La riforma della legge elettorale arriva nell'aula del Senato senza mandato al relatore. La Commissione Affari Costituzionali non ha terminato l'esame nei tempi previsti. Si riparte dunque dal testo approvato alla Camera. L'emendamento sulle preferenze dovrà essere votato nuovamente. La cronaca: 7 arresti per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, l'ultrà della Lazio conosciuto come Diabolic, ucciso nel parco degli acquedotti a Roma nell'agosto del 2019. Per gli inquirenti, il mandante apicale sarebbe il boss Michele Senese, che avrebbe dato il proprio assenso all'agguato. L'omicidio sarebbe stato una punizione contro Piscitelli, che si era reso autonomo nel traffico di droga. A Marano Vicentino un uomo è stato trovato morto nella sua abitazione, ucciso con diverse coltellate. Secondo le prime informazioni, a colpirlo sarebbe stato il figlio, forse al culmine di una lite avvenuta durante la notte. L'allarme è stato dato poco dopo l'una dall'altra figlia. Indagano i carabinieri. È arrivato questa mattina a Quinzano, in provincia di Lecce, il feretro di Lorena Isceri, la 45enne rapita e uccisa dall'ex compagno che l'ha gettata da un cavalcavia dell'autostrada 1. La bara bianca è stata portata nella chiesa Maria Regina, dove alle 17 saranno celebrati i funerali. Proclamato il lutto cittadino, la madre ha accolto il feretro stringendo l'orsacchiotto che Lorena aveva ricevuto da bambina. La perturbazione atlantica porta a piogge temporali diffusi al nord, con rischio di nubifragi, grandinate e forti raffiche di vento. Precipitazioni più sparse su Toscana, Umbria e Marche. Temperature in sensibile calo al settentrione, ancora caldo al centro-sud, con massime tra 35 e 37 gradi. Siamo allo sport con il calcio. Esordio amaro in Champions League per l'Inter, battuta 2-1 al Bernabeu dal Real Madrid di Mourinho. I nerazzurri hanno costruito diverse occasioni ma hanno pagato due errori difensivi. Questa sera alle 21 tocca intanto al Napoli, che ospita al Maradona l'Arsenal. Allegri deve rinunciare a McTominay e Anguissa. De Bruyne va verso una maglia da titolare. Gli inglesi sono arrivati ieri sera in ritardo per problemi al traffico aereo britannico. Infine il tennis: sorpresa agli US Open, lo statunitense Ben Shelton ha eliminato il campione in carica Carlos Alcaraz al super tie break del quinto set dopo 4 ore e 28 minuti. In semifinale affronterà Francis Tiafoe. E con questo abbiamo concluso. Vi lascio con Lucilla e Paolo Franceschini. Da Umberto Aprea, buona giornata e kiss kiss a tutti.

0: Mi fai dare un buongiorno subito così di apertura in questo 9 settembre? Scusami Lucilla se passo davanti a noi stessi, ma volevo approfittarne per fare gli auguri al mio fratellone Nicola che oggi compie gli anni.
1: Nicola Franceschini, tanti auguri a te, che bello, grazie Andrea Cimmino per questo contributo di applausi. Un saluto anche alla nostra regia TV prontissima, Arduino, Luigi Fischetti, Giuseppe D'Amelia. Fammi salutare anche il nostro Giuseppe che ci scrive tutti i giorni con buongiorno.
0: Una certezza, noi abbiamo una certezza ogni volta che entriamo in onda, c'è Giuseppe che ci scrive dalla portineria del suo condominio di Palermo. Giuseppe, sei come il Natale, una certezza per noi.
1: Però ci tiene a chiamarti Francesco, lui prende questa licenza poetica.
0: Vabbè, io prendo qualsiasi cosa. Iniziamo una bella puntata di Trend Zone, partiamo subito con Partenope, Merck & Cremont.

0: Merken Cremo, Antopartheno, Pensiema, Serena Brancale e The Colors. State ascoltando Radio Kiss Kiss, in particolare la Trend Zone con Paolo e Lucilla.
1: Oggi... È vero, io sono Paolo.
0: Ciao Paolo.
1: Ciao Lucilla.
0: Allora, oggi mercoledì sentiamo già un po' l'odore del weekend, quindi siamo tutti belli, allegri e contenti.
1: Ma veramente, di già?
0: Senti?
1: No, guarda che c'è un detto a Ferrara, un detto dialettale che vale dal giovedì, che si dice zobi arrivata, smana passata. Vuol dire che quando arriva il giovedì la settimana è finita. Oggi è mercoledì, ancora non vale.
0: Ancora no, vabbè dai, allora da domani. Però nel frattempo anche oggi mercoledì puntata ricca di cose. Come sai, questo è il momento del nostro sommario.
1: Allora, io mi rifiuto di fare la sigla, però tu mi stai obbligando tutti i giorni a fare la sigla. La faccio.
0: È una consuetudine.
1: Sigla che la cambio anche oggi. Il sommario. Oh!
0: Un po' di rap ho sentito.
1: Era carina questa. Sommario di oggi.
0: Allora, di cosa parleremo in questa puntata di Trend Zone? Spunta il nome di Laura Pausini nei trend. Scopriremo tra poco perché. Esatto. A proposito di Solarolo, anche di Ora Solare parliamo oggi.
1: Si parla di Ora Solare, ma proprio per il fatto dei trend che l'hanno lanciata.
0: Era
1: quasi
0: al primo posto ieri sera.
1: Sì, quasi inspiegabilmente, ma entreremo nel dettaglio.
0: E quindi legato all'Ora Solare c'è anche del jet lag di cui parlare, quel malessere che ti viene quando vai incontro ad un diverso fuso orario.
1: Il fuso orario, certo.
0: E poi abbiamo anche un ospite oggi.
1: Un grande collegamento, avremo una favolosa... Ho già coniugato al femminile.
0: Non spoilerare, tu già hai detto che è una donna.
1: Vabbè, abbiamo comunque un grandissimo collegamento e quindi io l'unica cosa che posso dire non è sono quelle cose per tenervi collegati a noi attaccati, ma abbiamo veramente una grande ospite oggi al telefono.
0: Che ci darà il suo punto di vista sulla questione Laura Pausini. Però vi diciamo tutto tra poco, prima c'è Measure All About The Money.

0: Io che sono cresciuta negli anni 90 posso dirvi che le Ketsai mi sembrano le nuove Spice Girls qui su Radio Kiss Kiss
1: con
0: Animal.
1: Sono d'accordissimo. Sei d'accordo? Sì, verissimo, verissimo.
0: Hanno delle reminiscenze. Dunque, abbiamo aperto questa puntata di Trenzona dicendo che avremmo parlato della questione Laura Pausini. Cosa è successo,
1: perché,
0: Paolo?
1: Perché Laura Pausini è mega trend? Perché domenica era tra i tantissimi ospiti del Gran Premio di Monza, sì, ed è stata una delle tantissime persone che ha pubblicato poi una foto anche riguardo tutto ciò. La foto che ha fatto, diciamo, scandalo tra virgolette, quella in cui è presente con Kimi Antonelli, sì, con Bezzecchi, che è il pilota della MotoGP, e con Sinner.
0: Sinner.
1: Perché? Perché ci sono delle versioni differenti della stessa foto. La versione originale, chiamiamola così, pubblicata sia dalla Mercedes che da Kimi Antonelli stesso, e la versione ritoccata pubblicata sul suo profilo, e sto parlando di Laura Pausini.
0: Tante persone hanno quindi rilevato questa differenza. Pare che lei si sia fatta delle modifiche al fisico, al viso, eccetera, e soprattutto le polemiche che sono scattate riguardano questa riflessione qui. Se anche Laura Pausini, che è un personaggio notissimo, famoso, seguito da tante persone, anche tanti giovani e tante giovani, se lei si ritocca, che messaggio stiamo dando? Quindi non accettiamo il nostro corpo? Queste sono le polemiche che sono scattate.
1: Ecco, questo è il dato di fatto del motivo per cui Laura Pausini è in molto trend. In trend oggi. Quindi se volete adesso avere l'occasione in questo momento, se non l'avete ancora vista, andate a ribeccare questa foto. L'unica cosa che posso dire in totale oggettività è che effettivamente confrontandole si nota una differenza.
0: Nota una differenza. Però tu non ritocchi mai le foto, Paolo? È una domanda che faccio anche ai nostri ascoltatori. Penso che lo facciamo un po' tutti.
1: Ma sì, ma non è neanche tanto il fatto di ritoccarle o meno, ma è il fatto proprio della scelta, anche in mezzo a magari 100 scatti, no?
0: Talvolta. Sì, anche la ricerca della posa giusta prima di fare la foto potrebbe essere un ritocco, a suo modo.
1: Anche questo.

0: Paradiso, che Tommaso Paradiso, l'ho detto bene, sì, che abita Coca-Cola. No, c'è stato un attimo, mi ero un attimo bloccato.
1: Siamo sì, perché stavamo ascoltando tutte le note audio dei nostri ascoltatori, sì, che ci stanno arrivando.
0: Che stanno già arrivando riguardo appunto al fatto di Laura Pausini, che adesso in questo momento è lei in mezzo al trend, ma come dire, chi è senza peccato scagli la prima pietra.
1: Esatto.
0: Chi non ritocca le proprie foto, o anche molto semplicemente, non dico chi ritocca, chi non sceglie una delle varie foto. Cioè, ad esempio, quando magari metti anche solo questo, siamo a una cena, dai, facciamoci la foto. Quante se ne scattano?
1: La foto? Le 2000 foto.
0: Se ne scattano 2000 e poi dopo si guarda sempre quella dove si è riusciti meglio. Credo che sia una cosa.
1: E infatti là comincia la guerra della pubblicazione, perché nessuno è mai contento.
0: Guarda, è arrivato questo messaggio da un nostro ascoltatore, si chiama Antonio, se non sbaglio, sì.
2: Buongiorno ragazzi,
0: ciao.
2: Sono Tony, ecco, volevo dire la mia riguardante la Pausini. Allora, io farò 65 anni a breve.
1: Auguri.
2: E mi ritocco, ma in maniera simpatica, diciamo. E ogni tanto anche per migliorarmi qualche foto, rendermi un po' più carino. Lo facciamo tutti, penso, adesso vabbè, generalizzo, in tantissimi le vedo,
0: ma
2: sui social si vedo. Guarda, la Pausini non può farlo?
0: Guarda, Tony,
2: fatemi capire.
0: No, Tony, guarda, ti dico, cioè, lo facciamo tutti, sì. Cioè, ma veramente mi viene da dire sì. Cioè, quante persone scattano una foto e la pubblicano istantaneamente,
1: allora,
0: così com'è?
1: Facciamo così: se c'è qualcuno all'ascolto che non si ritocca e pubblica la foto come è venuta, però anche senza filtri, senza scelta della posa migliore, 347-490-0042, vogliamo il purista della foto con noi.
0: Ma la voglio anche vedere, ma ce la mandate proprio, perché io la voglio vedere.
1: Vogliamo le prove.
0: E la commenterò per dire: bravo, sei persona onesta o persona che chissà se mi stai trollando o meno, è vero?
1: Vediamo se esiste.

0: doccia in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
0: Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley.

0: insieme. 10 settembre, Napoli, Italia-Svezia. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
2: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
0: Kiss Kiss.

0: Off, parlare d'amore su Radio Kiss Kiss nella Trend Zone insieme a Paolo e Lucilla. Stiamo parlando della foto ritoccata di Laura Pausini che ha fatto il giro del web e anche tanto scalpore. Ci è piaciuto molto a tal proposito il parere di una collega giornalista bravissima, secondo me, da seguire, che è Francesca Barra, collegata con noi questa mattina. Ciao Francesca!
1: Ciao, buongiorno.
2: Ciao Francesca, benvenuta su Radio Kiss Kiss. Hai scritto un post che io e Lucilla condividiamo con te al 100%, quindi ti chiediamo anche di condividerlo con i nostri ascoltatori.
1: Sì, ho aperto questa pagina di Substack per riuscire a fare delle analisi un po' più lunghe, perché secondo me anche questa storia merita di essere analizzata sotto due punti di vista. La prima, oggettivamente, è quella che ha destabilizzato un po' tutti, perché da un personaggio noto che ha anche sensibilizzato sul rigore, sulle diete, sul suo percorso, cioè Laura Pausini, che avrebbe fatto per un anno in cui è dimagrita, è ovvio che ci si aspetta che in qualche modo il suo buon esempio corrisponda poi a una sicurezza in se stessa. E quindi questo, la critica è legittima, cioè abbiamo visto la foto modificata e ci siamo chiesti che impatto può avere questo soprattutto fra le ragazze più giovani, ovvero se una donna come Laura Pausini ha bisogno di ritoccarsi malgrado tutti i messaggi che ha usato. Allora, per prima cosa bisogna dire che le foto ritoccate le hanno tutti, dai giornali, dalle copertine dei giornali, Photoshop del 1990, credo, ma poi siamo tutti attenti a postare la foto migliore, se c'è il grand'angolo, a stare attenti in qualche modo, ci ritagliamo, ci stringiamo, perché magari la foto, il contesto ci piace, però siamo venuti male. Sì. Quindi secondo me l'aggressività che è seguita a questa condivisione è eccessiva rispetto poi al fatto in sé, cioè lei evidentemente in quella foto, perché è vero, se la guardate attentamente, la foto sembra stata scattata con un ingrandimento, perché lei nella sua parte soprattutto laterale sembra più larga, ma in maniera inverosimile, cioè non stiamo parlando della ciccia. Ok, detto questo, però la nostra incoerenza dov'è? È che noi siamo le prime, e oggi leggevo alcuni commenti alle donne sui red carpet di Venezia, a non perdonare l'imperfezione e l'autenticità di una donna.
2: Ecco.
1: Per cui cosa pretendiamo? Cioè Laura Pausini non dovrebbe ritoccarsi, dovrebbe essere autentica, ma noi l'autenticità non la vogliamo. Allora dobbiamo fare pace col cervello se vogliamo diventare i nuovi moralizzatori per le nuove generazioni, e soprattutto chiederci anche cosa spinga una donna a ritoccarsi perché non si piace. Probabilmente tutto questo odio che tocca tutte quante, ha scalfito anche Julia Roberts, un premio Oscar, no? Che si è sentita mortificata dagli insulti sui social quando aveva postato una foto, la sua prima foto sui social, con gli occhiali da vista e la coda di cavallo, e ci è rimasta malissimo, perché io non pensavo che una foto normale, domestica, potesse scatenare tutto questo odio. Ecco, quindi la doppia morale è secondo me più deleteria per le nuove generazioni rispetto a un ritocco di una fotografia che comunque è stato anche un ritocco molto leggero.
0: Siamo, guarda, proprio allineati perfettamente con te. Ti ringraziamo per questo nuovo spunto di riflessione. Grazie Francesca Barra.
1: Grazie a voi.
2: Grazie Francesca.
0: A te.
2: Ciao.
0: E tra poco ci torniamo.
2: Assolutamente.
3: Quello che conta, quello che si condivide, quello che si commenta. Kiss Kiss Trend Zone.

0: Che bella questa di Ed Sheeran. Camera ci accompagna verso il New Kiss della Trenzone.
1: Ragazzi, una canzone che di per sé può diventare una poesia o altrimenti è una poesia. Questo bel featuring tra Julie e Bresh dove ci invitano a vivere la vita come il titolo.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: La ricerca di se stessi, Julie Brescia, serenamente il nostro New Kiss.
1: Sai che stamattina prima di uscire ho steso i panni, ma poi prima sono uscito, ho visto che ci sono delle nuvole preoccupanti.
0: Sì, all'orizzonte.
1: Ma per vedere il meteo lo chiediamo ai nostri amici del meteo.it.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Maltempo al nord in spostamento graduale verso il centro, con temporali e vento. Nel corso del pomeriggio altri rovesci forti interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, nonché l'alta Toscana. Nubi in aumento anche al centro-sud, ma con fenomeni ben più rari. In serata e nella prossima notte il maltempo si estenderà dal nord-est verso parte del centro, in particolare su Toscana, Umbria e Marche, meglio altrove, massime in calo. Tra 22 e 31 al nord, tra 30 e 32 al centro, tra 30 e 34 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
3: Good morning, kiss kiss!
4: Good morning!
3: Con Max e Max, da lunedì al sabato, dalle 9 alle 12.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
7: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce. D'ora in poi lascerò. Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
8: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
9: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
10: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.

0: Carol G e Manu Ciao a Kiss Kiss Trend Zone, dove oggi stiamo parlando di foto ritoccate e non ritoccate. Prima abbiamo lanciato a provocazione, sì, ho detto mandateci le vostre foto.
1: Beh, devo dire che è un plebiscito di ascoltatori che non si ritoccano e ce lo hanno anche dimostrato. Quindi adesso noi ascoltiamo qualche nota audio, ma nel frattempo chi ha la fortuna di guardarci al 158 del digitale terrestre, quindi su Kiss Kiss TV, potrà anche vedere i nostri bellissimi ascoltatori al naturale.
0: Belli come il sole, sentiamo qualche nota.
2: Ciao Radio Kiss Kiss, ciao. Mi sto ascoltando e io posso dire che non mi ritocco le foto perché io mi piaccio così.
0: Bravo.
2: Quindi mi lascio sempre naturale, anche perché poi tanto la gente vede sempre come sei nella vita reale.
1: Beh, è vero.
0: Vero anche quello.
1: Sì.
0: Sì, sì, assolutamente.
3: Sono Elisa dalla Sardegna e io pubblico tutto rigorosamente, senza modifiche, senza filtri, perché non mi piacciono, li odio, mi fanno schifo. Tanto comunque la gente avrà sempre qualcosa da ridire, quindi a me non me ne importa un fico secco. E pubblico tutto senza filtri e senza modifiche.
1: Power!
0: Che bello, il non me ne importa un fico secco è bellissimo. Non la se- è più o meno come per Dindi Rindina in Notting Hill.
4: Ciao Kiss Kiss a tutti,
0: ciao.
4: Sono Carla da Piasco, ho 73 anni e questa foto l'ho scattata adesso. Kiss Kiss a tutti.
1: Grande
0: vista.
1: Carla.
0: Sì, mi sono ricordato qual era la foto associata. Brava, sì. Carla, sei bellissima, te lo dico anche.
5: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
5: Buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Perché ritoccarsi? Poi quando ti incontrano di persona trovano un'altra persona. Ciao, Kiss Kiss a tutti.
1: È vero.
5: Dietro dalla Spezia.
1: Ricorda un po' il buio di quando, ti ricordi, andavamo in discoteca quando eravamo giovani, incontravi una ragazza, un ragazzo e poi il giorno dopo.
0: O come diceva Jovanotti, ti svegli al mattino, ti sembra una strega, no?
1: Quella che, esatto, la cosa che diceva. Può succedere.
6: Ciao, sono Alessandro. Calcola, ciao, che sto lavorando da stamattina alle 7.
0: Sì.
6: Io non ho nessun problema, non mi trucco, non, anzi, più naturale sei. Poi quando ti incontrano si nota subito la differenza, quindi
0: Alessandro,
6: anche la donna a me piace naturale, non truccata.
0: Vedi, Alessandro.
1: Bene.
0: Visto nella sua foto, devo dire un signore
1: fresco come una rosa,
0: signore perfetto, nonostante sia sveglio da molto presto.

0: le 12.51 e tutto va bene, siamo nella Trend Zone su Radio Kiss Kiss con Paolo e Lucilla. Abbiamo aperto questo vaso di Pandora sulle foto ritoccate partendo da Laura Pausini. Vogliamo riassumere un po' il pensiero di tutti i nostri ascoltatori?
1: Beh, diciamo che nella maggior parte, io oserei dire plebiscitaria, il fatto dei messaggi arrivati dai nostri ascoltatori che dicono che non si ritoccano perché tanto comunque loro si accettano così, si piacciono così e soprattutto chi se ne frega di quello che dice la gente.
0: Eh sì, perché diceva un'ascoltatrice giustamente, tanto avranno sempre tutti qualcosa da ridire.
1: Ma...
0: e questi sono coloro che ci hanno scritto tantissimi che non si ritoccano.
1: Sì.
0: Ma noi lo sappiamo che sì, lì nascosti da qualche parte ci siete anche voi.
1: Vi stiamo
0: che
1: vedendo.
0: Vi ritoccate.
1: Comunque mi piace molto anche questo messaggio che spero che abbia anche un po' una sfumatura provocatoria, che ci scrive Roberto e
0: sì,
1: scrive: ciao, ma voi in televisione siete ritoccati? Allora Roberto, in
0: no,
1: realtà non siamo ritoccati, cioè però c'è effettivamente un senso, chiamiamolo senso estetico, per andare in TV da renderci un minimo presentabili anche.
0: Saranno queste 3000 luci allo tipo studio di Barbara D'Urso.
1: Puoi dire che cosa ti ha detto l'altro giorno un ascoltatore che ci ha incrociati per
0: questa
1: strada?
0: Questa breve parentesi, Gianluca che saluto, un ascoltatore di Radio Kiss Kiss, mi ha fermato, mi ha guardata, mi ha detto: Lucilla, ma tu da vicino sembri una ragazzina, ti ho guardato in TV, sembravi una vecchia. Grazie mille del complimento.
1: Sì. E posso ammettere che Lucilla è una vecchia, no? Questo lo possiamo ammettere.
0: No, questo per dire che non mi ritocco, noi non ci ritocchiamo, ma sui social non posso dire lo stesso, qualche volta.
1: Ogni

0: si conclude con Billie Eilish e la sua iconica Bad Guy. Questa prima ora insieme a Paolo e Lucilla nella trenzone di Radio Kiss Kiss. Facciamo un salto indietro al 1978, Paolo.
1: Per la nostra history Kiss, 1978, quando io avevo non ancora i denti proprio in bocca.
0: Dove sei un giovanotto.
1: Quindi. Esatto, e dove arrivavano per la prima volta i cartoni animati giapponesi anche in Italia e spopolò Goldrake, tra l'altro.
0: E da lì in poi tutti poi giapponesi, Mileshiro, Lie Benji, la carrellata che conosciamo e che amiamo tanto.
1: Nello stesso anno usciva anche questo grandissimo pezzo dei Rolling Stones che ci ascoltiamo, Miss You.

0: La storia della musica rock, i Rolling Stones con Miss You, era il nostro History Kiss dal 1978.
1: Mercoledì 9 settembre siamo qui insieme nella Trend Zone su Radio Kiss Kiss. Paolo, Lucilla, tutti voi ascoltatori prontissimi per una seconda ora insieme.
0: Lucilla, ti devo dire che è arrivato un messaggio da un tuo estimatore. Mario da Treviso scrive: ciao Lucilla, sono passata in radio un po' di tempo fa a salutare Ciro, c'eri anche tu e devo dire sei veramente una bellissima donna.
1: Ma grazie, ma davvero non ricordo, ma non è che era Alfio che l'ha scambiato? No.
0: Poi anche lo diciamo che c'è Nicola, c'è tale Nicola che ti scrive tutti i giorni.
1: Grazie Nicola, ti dedico questa Mango Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Che meraviglia, Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore su Radio Kiss Kiss. Non a caso su Radio Kiss Kiss suona solo la musica più bella. Dunque, siamo nella Trend Zone con Paolo e Lucilla, una seconda ora insieme, un secondo trend.
2: Che cosa è successo? Allora, giusto per ribadire, non perché ci dobbiamo autoincensare, ma noi ogni giorno studiamo per riuscire a capire quali sono gli argomenti da riproporre il appunto durante le nostre puntate, e come al solito noi parliamo delle tendenze, dei trend che troviamo sui motori di ricerca e sui social. Ieri pomeriggio, anzi ieri era sera, a un certo punto vedo che come trend c'è ora solare. E io dico, ma com'è l'ora solare? Ma l'ora solare è finito. Al che mando un messaggio a Lucilla e dico, ma Lucilla, ma hai visto che c'è l'ora solare? Ma perché c'è l'ora solare?
1: Tra l'altro al primo posto dei trend, quindi una cosa cercatissima nella giornata di ieri, specialmente nelle ore serali. Perché? Dunque, diamo prima la coordinata. Nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre tornerà l'ora solare.
2: Ottobre? Ma come da sempre? Cioè,
1: Paolo, ma non lo sai che questa è una guerra, è una maratona verso le cose? No. Ma sei pronto per Halloween? Sei pronto per Natale? Per Pasqua sei pronto?
2: Ragazzi, è allucinante questa cosa. Allora, o ieri è arrivata una velina alle varie agenzie di stampa, perché poi questo trend da cos'era dato? Da tanti quotidiani online, siti anche di TV, che davano come notizia che a fine ottobre ci sarà l'ora solare. Mi veniva da dire, e sti cazzi, cioè, ma è una cosa che
1: si sa.
2: Ma guarda,
1: forse è fatto per coloro che come me, sai, io ho un problema, un bug nel sistema, ho un virus, non riesco a ricordarmi precisamente la differenza tra metto le lancette avanti e indietro. Ogni volta chiamo mia mamma, ma stanotte ora solare, indietro o avanti?
2: Ormai è tutto automatizzato, i telefoni sono automatizzati, le macchine sono automatizzate, mancano proprio le ultime cose analogiche, ma insomma, per dire, no? Cioè, io nel mio vecchio furgone, che era molto analogico, per sei mesi avevo l'ora giusta, per sei mesi avevo un'ora diversa.
1: Però lo sapevi, quindi
2: era la tua organizzazione mentale. Mi fa molto strano appunto vedere l'ora solare, se ne parla dall'8 settembre, che sarà a fine ottobre.
1: Eh sì.

0: Cold Heart, Elton John e Dua Lipa su Kiss Kiss, nella Kiss Kiss Trend Zone. Allora, Lucilla, scusa un attimo, facciamo un piccolo excursus perché abbiamo tirato fuori che c'è in super trend quest'ora solare, sì. E al che c'è anche venuto un altro dubbio. Ma non si era discusso del fatto di toglierla?
1: Mi stavo chiedendo la stessa cosa. Siamo andati un po' a scovare nel passato perché c'erano anche tanti articoli al riguardo. Effettivamente nel 2018 la Commissione Europea ha fatto una consultazione su questo tema ed erano tutti d'accordo. Sì, aboliamo il cambio d'ora. Quindi nel 2019 progrediva questo iter fin quando poi non si è bloccato. Si è bloccato perché gli stati che dovevano mettersi d'accordo in Europa non sono riusciti a farlo, perché la domanda è: ma teniamo l'ora legale o teniamo l'ora solare?
0: La capacità di perdersi in un bicchiere d'acqua, anzi in una tazzina d'acqua, sì, è favolosa e tra l'altro è trasversale a livello globale.
1: Tu pensa che nel 2021 doveva essere ufficiale questa abolizione del doppio cambio e invece poi si sono persi in questa cosa, poi sono subentrate priorità diverse e si è messa un po' nel freezer, come quella cosa che rimandiamo sempre: devo andare dal meccanico, ho 26 spie accese, ma vabbè, poi ci vado.
0: O quando ti avanza appunto tipo il formaggio con un po' di muffa dentro.
1: Ed è rimasto lì per secoli. La cosa interessante è che gli italiani sicuramente preferirebbero l'ora legale, fosse anche solo, guarda, ti leggo i dati di Terna, dal 2004 al 2025 l'ora legale ha consentito all'Italia di risparmiare 12 miliardi di kilowattora di energia elettrica, quindi parliamo di 2,3 miliardi di euro.
0: Vero?
1: Tanta
0: roba.
1: Allora
0: abbiamo modo per riuscire ad abbattere le accise. Ah no?
1: Vuoi aprire davvero questo argomento? Io direi che forse è meglio evitare. No, però il risparmio non fa mai male, ecco.
0: Però dicevo, se sono 2 miliardi usiamoli per fare qualcosa, no? Se c'è stato un risparmio, risparmio è il primo guadagno, no? Quindi chissà quest'ora solare se resterà o meno. Sinceramente, vuoi che ti dica?
1: Sì.
0: A me

0: la testa un po' gira a pensare appunto a quello di cui stiamo parlando nella Kiss Kiss Trend Zone. Paolo e Lucilla, dicevamo dell'ora solare, che effettivamente se ne sta parlando, è entrata in mega tendenza, nonostante manchi ancora un mese e mezzo al fatto e che non sia una novità. Ma
1: Su questo proprio ci ha mandato un messaggio
0: un'ascoltatrice. Sentiamo.
2: Ciao Paolo e Lucilla, chicca del Ragusa. Secondo me è anche una follia parlare di Natale. È da ieri che parlano di Natale. Ci sono negozi famosissimi in Italia che praticamente già vendono tutto per l'albero di Natale, compreso l'albero, e non è neanche iniziata la scuola. Quindi, diciamo, a parte l'ora solare, è proprio un volerci distrarre magari da altro.
0: Distrarre
1: questa è una bella chiave di lettura.
0: Ma guarda, sono anche in parte condivido, devo dire questa cosa, ma ci arriva anche un altro messaggio. Io sinceramente questa non l'ho vista perché probabilmente non fa parte dei miei social, dei miei feed. Ci dice questa ascoltatrice che le influencer stanno già aprendo vari calendari dell'avvento a partire da metà agosto.
1: È vero, anche io l'ho vista questa cosa, ma guarda, non ti nego, a luglio più o meno entravi in un negozio generalista, vedevi la crema solare e accanto le cartelle, gli zaini, i quaderni per la scuola. Cioè è sempre un tutto un anticipare.
0: Sabato ti ho mandato un messaggio, ero in un mega store a Roma, sono entrato e la cosa che mi ha stupito è che c'era una corsia immensamente lunga e alta, già piena di tutti gli articoli legati ad Halloween. Ho detto, ma cavoli, ma il 6 settembre?
1: Ma Halloween ormai è già passato, Paolo, è roba vecchia, adesso c'è l'uovo di Pasqua. Però dai, voglio fare un sondaggione, ti va? Facciamo questa
0: cosa con gli ascoltatori.
1: Perché io per esempio vivo in una famiglia dove mia madre il 25 agosto ci ha inviato un messaggio a tutti noi, ha detto, ragazzi, 4 mesi al Natale.
0: Mamma
1: quindi
0: mia.
1: Per farti capire, capisco il sentimento di chi pensa che sia troppo presto, ma anche il sentimento di coloro che gioiscono a pensare già al Natale. Quindi 347 490 0042, voi siete già nel Christmas time, nel Natale, oppure troppo presto?
0: Quando hai detto Chris stavo per dire

0: Ci schissa te, che ami stare dietro le quinte e ti piace organizzare ogni dettaglio dello spettacolo. Chi schissa te, che nei momenti di sconforto e confusione trovi conforto solo nella preghiera. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Kiss Kiss. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Kiss Kiss. I'ma love you.

0: Bruno Mars, On My Soul, Kiss Kiss, Trend Zone. Io qua è un bruttissimo periodo, chiedo aiuto a tutti gli ascoltatori perché sono nel fuoco incrociato tra Lucilla, la mia compagna, amanti del Natale con tantissimo anticipo,
1: sì.
0: E io sono un Grinch.
1: Quindi... che poi non è vero alla fine. Vuoi travestirti da Grinch, ma poi non è vero.
0: Insomma, diciamo che il 26 dicembre per me è una liberazione.
1: Vabbè dai, poi apriremo tutti i vari capitoli sugli incontri con i parenti, le lunghe tavolate, le cene fino a notte, poi ne avremo modo di parlarne. Però
0: sì.
1: Intanto l'aria del Natale pare che per alcuni ci sia, per altri no. Sentiamo un po' di note audio.
2: Ciao ragazzi, guarda, mi ha preso le parole di bocca la ragazza che ha mandato il vocale prima. Sono Maria Grazia. Sì, e il problema è che ci sono già gli addobbi natalizi, è tutto troppo frenetico. Ci vogliono far fare una vita frenetica, ma dobbiamo tornare alla lentezza, alla delicatezza. Bisogna rallentare.
0: Sono d'accordo.
2: Rallentare e godersi tutto, ogni momento.
0: Voto per te.
2: Ma
0: chissà a te, voto per te se ti candidi.
1: È un po' buddista come cosa, vivere il qui e ora,
0: ma
1: giusto,
0: sì,
1: come filosofia.
0: Assolutamente.
3: Sentiamo. Ciao Kiss, io Ciao. Penso al Natale, perché pensando al Natale mi viene in mente il fresco,
1: ecco.
3: Così allontano un po' il pensiero da questa calura costante che ormai non ci molla più.
1: Beh, questa è una chiave di lettura di tanti ascoltatori.
0: È arrivata anche da Francesca dalla Puglia, non specifica dove, ci ha mandato la foto del cruscotto con la macchina che fa 36 gradi.
1: Infatti lei dice, come faccio a pensare al Natale quando qui siamo ancora a sudare? È vero.
4: Ciao Ramona da Pavia. Ma allora io il 20, domenica 20, parto per le mie vacanze. Quindi cioè, sentire parlare di Natale mi viene anche un po' la nausea, no?
0: C'hai ragione.
4: No, restiamo coi piedi qua, siamo qua adesso, l'estate addosso.
1: Viva Giova!
4: Natale. Chi se ne frega?
0: Cioè, allora io sono di questa chiesa, cioè di questa parrocchia, come si dice.
1: No, io invece sono della parrocchia. Che bello pensare ad Halloween, al Natale, anche per i bambini, no? C'è la magia che arriva, l'attesa, il sabato del villaggio. Ma
0: io
1: guarda, ma non mi fare sta faccia.
0: Io l'ho sempre detto, Walt Disney ha rovinato vite intere per amori e per attese incredibili,
1: Guarda, tra poco ascolteremo anche qualche altra nota audio, ma ci sono anche ascoltatori che sono d'accordo con me.
0: Sì,
1: non
0: dici?
1: Ci credi?
0: Va bene, dai, Coldplay.

0: Momento The Sun su Radio Kiss Kiss, ma la musica più bella non si ferma qui perché c'è ancora della musica da ascoltare. Andrea.
1: Ascolta. Allora.

0: quel periodo sarò in America, che vado a trovare mia figlia e la mia nipotina, e lì mia figlia mi ha detto che là è già strapieno di robe di Halloween, ma da fine agosto già c'era addobbi di Halloween.
1: Ah, qua sento un accento veneto,
0: quindi
1: comunque.
0: Niente, non vedo l'ora.
2: Dai.
0: A tutti.
2: Dai. Anche a me piace Halloween. Molto, signora Paolo sta sudando. Non ce l'ha fatta.
3: Radio Kiss Kiss, io sono già proiettato sulla neve, perché qua a Messina stiamo morendo dal caldo. È 4 mesi che ci sono 37, 38, 36. Non meno di 36. Voglio la neve.
1: Sì, chissà se arriverà.
2: C'è tanta gente che vuole il Natale anche per il fresco, anche se quest'anno potremmo rischiare, secondo i meteorologi, di avere comunque un Natale in Bermuda.
1: Natale in infradito con Paolo e Lucilla su Radio Kiss Kiss.
4: Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla.

0: su Radio Kiss Kiss, che ci introduce ad una novità, Lucilla.
1: E sì, incontriamo nel New Kiss Ernia con un disco scritto, pensa, nel 2023, che adesso finalmente esce come nuovo singolo, una dedica alla sua città, la sua Milano. Ernia con dedica. New Kiss.

Ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Ero con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Se sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
2: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
3: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.

0: Jenny, Dracula su Radio Kiss Kiss, sono le 13:48 appena scattate, ma se ci fosse l'ora solare che ore sarebbero?
1: Le 12:48.
0: Io non ce la faccio, a me non entra questa cosa in testa.
1: Però più che altro, allora, ritornando a quella questione dell'ora solare, abbiamo detto anche che a livello europeo si è bloccato il tutto, non solo a livello nazionale, perché non si riesce a trovare un accordo su quale ora tenere. Già questa cosa fa abbastanza ridere.
0: Sì, fa molto
1: però,
0: ridere.
1: Effettivamente ci siamo chiesti fuori onda, ma scusate, ma il problema quale sarebbe? Mettiamo caso che, non so, si mettono d'accordo quasi tutte tranne la Svizzera.
0: Ok.
1: No, tu sei a Como, sono le 12:48, devi andare a Lugano e sono le 11:48. Ma qual è il problema effettivo?
0: Allora, abbiamo fatto un po' una ricerca, quello che è venuto fuori è che potrebbero esserci dei problemi anche organizzativi, di voli aerei, treni, spostamenti, riunioni di lavoro, magari anche, non lo so, programmi televisivi, quindi potrebbero esserci dei problemi in questo senso qui. Però comunque in tanti favorevoli.
1: Ecco, però vedi, allo stesso tempo parliamo di nazioni estese tipo gli Stati Uniti, la Russia, che hanno al loro interno 9 fusi orari.
0: 11.
1: Addirittura si arriva a 11.
0: Ma sai che io non sapevo il paese che ha più fusi orari al mondo. Pensavo anch'io Stati Uniti, Russia, invece la Francia.
1: Vabbè, ma perché ha
0: i territori d'oltremare.
1: Sì, tipo
0: ne ha 12, quindi sì.
1: Sì, sì, effettivamente. Vabbè, però lì...
0: Però sono molto estesi.
1: Lì però è una cosa... lì estremizziamo questa cosa. Cioè, tu pensa agli Stati Uniti, comunque sia, che ne so, una trasmissione della CNN va in onda e tu la puoi vedere sia a Los Angeles che a New York.
0: Beh, sì, organizzandosi in qualche modo poi si riesce. Quindi diciamo che l'Europa forse a volte vacilla su delle questioni, inciampa in delle questioni che sono di facile organizzazione. Però allo stato dei fatti la proposta è stata congelata per ora, quindi mi sa che ci tocca fare il cambio d'ora ancora per un po'.
1: Ancora per un po'. È dal 1966 che comunque ce l'abbiamo di fila.
0: Protestando, Paolo, mi sembri contento.
1: No, non lo so, anzi, però sai cosa faccio? Faccio come dice Neffa, sto molto calmo.
2: Devi stare molto calmo.

0: Lucilla, qui è la Kiss Kiss Trend Zone, dove andiamo verso la chiusura della puntata e anche al discorso dell'ora solare legale, tutto ciò
1: del
0: che ne
1: cambio
0: concerne.
1: D'ora, sì. Ci sono arrivati diversi messaggi in merito, ascoltiamo cosa dice Ketty su questo.
2: Ciao ragazzuoli.
0: Ma
2: ciao. Vi volevo dire la mia.
0: Dicela.
2: Riguardo il cambio dell'ora. Io non sono contraria al fatto di mettere un cambio, cioè di mettere un orario e non cambiarlo più. Sono contraria a andare contro natura, nel senso l'orario energetico, l'orario solare corrisponde all'orario energetico. Quello che mi spaventa è rendere permanente l'ora legale.
1: Sono d'accordo, anche perché il ritmo circadiano, si chiama così, potrebbe essere influenzato dal tenere per sempre l'ora legale.
0: Che qua mi tiri fuori una chicca per la quale io ci ho combattuto tempi per parlare dei ritmi circadiani, quanto sia importante riuscire a cadenzare determinati orari nella nostra vita per il nostro benessere.
1: Ma allora sarà l'argomento della puntata di domani della Kiss Kiss Trend Zone.
0: No, perché sarebbe molto importante, ed è una consuetudine che come tante si è persa poi nel corso del tempo, perché siamo diventati estremamente razionali, solo ed esclusivamente scientifici, che non dico che sia sbagliato, però talvolta va anche un pochino integrato il tutto.
1: Ma sai che ho anche scoperto di recente, viaggiando anche un po' oriente occidente, che il ritmo circadiano è molto male influenzato quando ci si sposta verso est. Se sentite un jet lag, quindi un malessere maggiore quando vi spostate verso est, è proprio perché il ritmo circadiano lo sopporta veramente poco.
0: Sì, perché quando si va in ore in più è un po' più complicato avere un recupero abbastanza breve. Quindi pensate magari a degli atleti o ai tennisti, non so, che adesso in questo momento sono negli Stati Uniti, ma già a fine mese ci saranno i tornei in Cina. Cioè, anche pensare che devi essere al massimo livello, perché devi essere al massimo livello quando competi a quei livelli lì, la ripetizione, e ti devi adeguare anche ad un fuso orario importante, perché se adesso sono a New York e poi vanno a Pechino, cos'è? Un cambio di 12 ore, 13 ore all'incirca.
1: Non lo so,
0: no?
1: Io ancora devo capire un'ora in più, un'ora in meno dell'ora solare. Per piacere, non mi fare ste domande troppo complesse. Vado a fare i conti.
0: La facciamo facile, perché siamo giunti alla fine di questa puntata anche.
1: Ecco, ci ritroviamo domani sempre a partire dalle 12, confermi le 12.
0: Sì,
1: su
0: alle 12 legali in questo momento.
1: Esatto.
0: Paolo e Lucilla con Kiss Kiss Trend Zone.
1: Però intanto diamo la linea a Marco e Raff con Dedi Kiss. Salutiamo tutta la squadra. Andrea Cimino in regia, grazie. E su alla regia TV Luigi Fischetti, Giuseppe D'Amelia, ma anche Arduino.
0: Vi lasciamo con State of the Nation dal 1900.

0: Kiss ancora su Radio Kiss Kiss dalle 14 alle 16 con Anna Chiara Mansino in redazione con Pasquale Spider-Man Viola in regia. Puntata di oggi dedicata
1: piace a tutti ma a me no, lo riproponiamo,
0: il mare
1: il format
0: piace a tutti ma a me no.
1: Aspetta, partiamo però da una notizia culinaria in realtà che arriva direttamente da una delle testate più famose del mondo, ovvero il New York Times. Tra un po' andiamo a approfondire, ma come sempre

0: 4 voliamo metaforicamente parlando,
1: sì,
0: a New York, perché sembrerebbe che la matriciana del New York,
1: stiamo volando a New York, sì,
0: del New York Times, è un caso.
1: Allora sì, perché in realtà qualche giorno fa l'hanno pubblicata e hanno pubblicato una ricetta rivisitata.
0: Ma quando siamo... si rivisitano comunque le ricette classiche,
1: c'è sempre polemica.
0: Già c'è polemica, sì.
1: Allora, siamo d'accordo che la matriciana piace a tutti, no?
0: Sì.
1: Cioè, possiamo essere d'accordo. Sì. Ora, magari a pochissimi non piacerà, ma mette d'accordo tutti. Ora, che cosa hanno fatto in America? Al posto del guanciale, la matriciana si fa col guanciale,
0: hanno messo la mortadella.
1: No, la mortadella.
0: No, hanno messo, scusa, no. Beh, hanno messo il prosciutto crudo.
1: No, neanche il prosciutto
0: crudo. Il cotto.
1: Neanche.
0: La fisa di tacchino.
1: La sai la notizia o no?
0: No.
1: E allora te la dico io. Cosa hanno messo al posto del guanciale? Il chorizo affumicato.
0: E la domanda è: che cos'è il chorizo affumicato?
1: Allora, il chorizo affumicato è un insaccato spagnolo. Infatti, chorizo, chorizo.
0: La mortadella.
1: No, è tipo
0: l'equivalente della mortadella italiana.
1: No, è tipo un salame in realtà. Cioè, è un salame.
0: Sacrilegio!
1: Sai di quelli famosi un po' che si vedono belli rosso fuoco?
0: Salame della matriciana, no, grazie.
1: Esatto, quindi l'hanno fatto così. Chiaramente a molti in realtà piace la matriciana rivisitata in questo modo.
0: Sì.
1: Potrebbe piacere anche a noi, attenzione.
0: No.
1: Ma se tu la devi mettere in una delle riviste più importanti, uno dei quotidiani più importanti al mondo, come il New York Times, è chiaro che allora lì poi diventa popolare in tutto il mondo e non è quella classica fatta all'italiana.
0: E allora oggi ci siamo chiesti, ma perché non facciamo proseguire una frase ai nostri ascoltatori? Ovvero, la matriciana piace a tutti?
1: Beh,
0: vi chiediamo di proseguire la frase: piace a tutti, ma a me no.

0: Ciao Marco e Rat,
1: ciao.
0: Piace a tutti, ma a me no, le melanzane. Ma poi riguardo la matriciana, gli americani cosa capiscono di cibo? Che si mangiano gli spaghetti con il ketchup.
1: Guarda, dai, il New York Times, chi schissa te, il New York Times comunque non è nuovo a queste uscite, cioè parla della matriciana senza il guanciale, ma ha anche parlato della carbonara con il pomodoro, la pancetta affumicata e poi anche un goccio di panna. Però vabbè andiamo avanti.
2: Non è una carbonara, l'hanno chiamata carbonara, non sapevano come chiamarla.
3: Sacrilegio!
1: Quello che però ci tenevamo a dirvi oggi è che la frase da proseguire è piace a tutti, ma a me no. Però non andiamo solo ed esclusivamente a parlare di cibo, perché piace a tutti ma a me no, si può parlare dell'estate, cioè piace a tutti ma a me no l'estate proprio no, non mi piace né il mare né l'estate, perché
2: mamma
1: il mare
2: mia, sei
1: troppo
2: triste.
1: Sole,
2: capito, sei triste,
1: preferisco
2: però
1: tutta la vita la montagna e l'inverno,
2: capito,
1: capotto, bello,
2: capito, ma l'estate è così bella, spensierata, quanti ricordi abbiamo legati all'estate.
1: Francesca per esempio ha capito subito e scrive piace a tutti ma a me no guardare i film al cinema. Cioè, secondo me non c'è cosa più bella di andare al cinema e guardare i film. Anzi, purtroppo le persone vanno sempre di meno al cinema e bisognerebbe andare sempre di più, soprattutto ai ragazzi più piccoli di noi. Però
2: vabbè, in generale, dai, per qualsiasi età. Però, insomma, noi vogliamo agganciarci proprio alla matriciana, perché ci siamo detti, oh, ma la matriciana piacerà a tutti. Ma forse non è detto. Quindi cibo, non cibo, stagioni, oggetti, ma anche cose da fare.
1: Tutto.
2: Tipo andare al cinema, oggi vale tutto. L'importante è proseguire la frase piace a tutti ma a me no. Se vi va, messaggio scritto o meglio vocale al 347 490 0042.
4: Ciao Marco e Raffa e Mario da Cicatena. La cassata siciliana piace a tutti,
1: no,
4: a me proprio
1: certo.
4: No, preferisco i cannoli.
1: Vabbè. Anche io come te preferisco i cannoli, ti dico la verità.
2: Sì, però non è un paragone, dai, la cassata siciliana è buonissima.
1: Io sono team però salame.

0: Ragazzi, piace a tutti Zendaya, ma a me no. L'attrice. All'espressività del mio divano.
1: Ma come?
2: No, quest'anno ha fatto un sacco di film.
1: Oh, Spider-Man. Guarda che queste sono Dune.
2: Dune, ha fatto quello con
1: Drama.
2: The Drama.
1: Oh, queste sono delle dichiarazioni forti.
2: Ha fatto Odissea quest'anno. Ma infatti mi sa che proprio ha detto... Questo 2026 mi vedrete spesso, poi mi prendo una pausa perché...
1: La rivedremo nel 2032.
2: Non credo, però...
3: Buonasera, Gabriele da Firenze.
1: Ciao.
3: Il tartufo piace a tutti, ma a me no.
1: Buonissimo.
3: Si schizza a tutti.
1: Ma vabbè, anche io sono come te, il tartufo no, perché sono... Credo di essere intollerante, cioè ogni volta che lo mangio mi viene mal di pancia.
2: Ma non è credo, cioè non è che se lo... scusami, va fatto le prove allergiche, ha fatto le intolleranze. Andò virale un po' di tempo fa, quel video di quel ragazzo che andò al ristorante, gli misero un tartufo al posto di un altro.
1: Sì.
2: E ci fu una replica sul pagamento.
1: Ero io quel ragazzo.
2: Sai che la spolverata di tartufo costa tanto sui piatti, no? E quindi lui replicava il fatto che avessero messo un tartufo che non aveva chiesto, molto costoso.
1: Perciò sono allergico, perché ho letto il conto e quindi ho detto ok, basta.
4: Ciao Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
4: Vi sto ascoltando e...
1: Grazie.
4: In merito al piace a tutti, ma a me no,
2: sì.
4: Il Natale. Per questo vi dico mancano 109 giorni a Natale e non vedo l'ora. Un bacio da Jennifer, Kiss Kiss a tutti.
2: No, Jennifer, scusami, non hai allora capito la domanda. Cioè, no la domanda, o me. Cioè, piace a tutti, ma a me no. Quindi a te piace il Natale, ma il Natale piace a tutti. Cioè, capito?
1: Sì, c'è confusione. Cioè, Jennifer, tu dovevi dire... Cioè, se tu dici piace a tutti, ma a me no, no, il Natale... Significa che il Natale non ti piace.
2: Esatto, tu invece nel vocale hai detto infatti sto contando i giorni, non vedo l'ora che arrivi, quindi vuol dire che ti piace e quindi non va bene come...
1: Potrebbe anche essere che no, lo sta contando i giorni per il Natale per detestarlo.
2: No, ma ha detto non vedo l'ora, scusa un attimo, no.
5: Piace a tutti, ma a me no. Amare, essere innamorato. È questo... di una pesantezza dopo un po' di stanchezza.
1: Parole forti!
2: Questo ascoltatore va chiamato. Io adesso voglio capire perché
1: molto forti.
2: Non gli piace essere amato.
1: C'è un trauma.

0: Sei già trendzonato? Le storie che fanno discutere, i trend del momento e le opinioni di chi li vive ogni giorno. Kiss Kiss Trendzone con Paolo e Lucilla, da lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
2: Yes. Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
3: Ciao Alex.
2: Kimi, ma sono io su questo poster?
3: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
2: Per vederci le partite insieme.
3: Magari, però non ho ancora il wifi.
2: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
3: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
2: Sono appena stato sorpassato.
4: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.

0: da Corinne. Buon pomeriggio Corinne, benvenuta su Radio Kiss Kiss.
1: Pronto?
2: Buon pomeriggio.
1: Ciao Corinne, dici un po', perché oggi l'argomento, lo dico chiaramente a chi si è collegato adesso alle 2:30 di questo mercoledì su Radio Kiss Kiss, è piace a tutti ma a me no.
0: Frase da proseguire, qual è la tua frase?
2: La pizza.
1: Non ci credo.
2: Sono l'unica italiana che però a me non mi piace.
1: Ma come è possibile?
2: Non mi piace proprio. Non lo so com'è possibile. Soltanto che, cioè, se vuoi dirmi andiamo a mangiare la carne, andiamo a mangiare sushi, andiamo a mangiare pesce, andiamo a mangiare.
0: Cioè, tu scusami, scusami Corinne, tu tra sushi e pizza scegli?
2: Sushi?
1: No, ma lei tra tutto e pizza sceglie tutto.
0: E cos'è che non ti piace della pizza?
2: Il McDonald's.
1: Cos'è che non ti piace della pizza in particolare? Cioè, com'è composta, il fatto che magari non ti sazia?
0: Pomodoro, mozzarella, le acciughe, troppo piccante, troppo salata.
1: O per magari ti sazia troppo.
2: Posso mangiare il pomodoro, posso mangiare la mozzarella, ma messi insieme così sulla... Non lo so, non è... Che poi la mamma ha insegnato che si mangia tutto, quindi se la devo mangiare la mangio.
1: Ah, vabbè,
2: però...
1: certo. Se la devi scegliere non la scegli.
0: Scusami, Cori. Allora, quindi tra sushi e pizza, sushi.
2: Sì.
0: Tra hamburger e pizza?
2: Hamburger.
0: Tra pasta e pizza?
1: Ma non hai capito
2: pasta,
1: allora.
2: Tutta la vita.
3: Sacrilegio!
1: Non hai capito. Tra prato con la maionese e pizza, prato con la maionese.
0: Confermi? Cioè?
2: Maionese.
1: Ecco, appunto.
0: Conferma.
1: Era per dire, era per esagerare, il prato con un gusto, diciamo, che conosciamo. Senti, prima di salutarci Corinne, perché sai che le pizze, no, ci sono differenze, la napoletana, la romana, la focaccia, qualsiasi tipo di pizza non ti piace?
2: No, ancora quella fritta.
1: Ah, la fritta te la mangi.
2: Perché si sa che è buono tutto.
1: Vabbè, certo, fritta te la mangi. Va bene.
0: Cori, hai capito esattamente quello che volevamo oggi. Piace a tutti, ma a te no. E tu ci hai parlato della pizza. Chissà a te.
2: Anche a voi, ciao ragazzi.
1: Ciao,
0: ciao.
1: Ciao,
0: ciao.
2: Ciao.
0: Ho dimenticato.

0: su Radio Kiss Kiss. No, allora Raff, scusami, devo leggerti il messaggio di Erika che dice: no raga, com'è possibile, questa ascoltatrice non ama la pizza, delirio forte, espelletela dall'Italia.
1: Vabbè, oh, questo programma noi ascoltiamo ma non giudichiamo, ci sta, nel senso, la pizza non può piacere a tutti quanti, sacrilegio anche per noi, nel senso che, cioè, tra sushi e pizza è difficile poter scegliere altro.
0: Sì, no, ma proprio il fatto che lei abbia detto qualsiasi cosa ma non la pizza.
1: C'è Francesco che dice: ciao Marco, ciao Raff, piace a tutti ma a me no, uscire il sabato sera. Francesco ci scrive anche che lui fa parte della generazione Z e ci manda un articolo secondo me interessante che dice che i ragazzi della Gen Z oggi preferiscono restare a casa il sabato, cioè se prima il sabato si usciva, dai mangiamoci la pizza, vabbè, oppure mangiamo qualcosa,
0: si esce ancora,
1: oggi però i ragazzi della generazione Z, quelli più piccoli di noi, preferiscono casa, social network e vedere un film sul divano piuttosto che magari uscire, andare al cinema.
0: No, oppure, come dice anche questo articolo, secondo me Francesco, questo nostro ascoltatore, l'ha mandato per farci capire che non è l'unico, evidentemente sì, e infatti l'articolo che abbiamo avuto il tempo di leggerlo diceva anche che magari si radunano proprio a casa, quindi anziché fare le cose fuori lo fanno a casa, forse perché magari molti preferiscono, non sarà anche l'unico e né l'unico della sua generazione, molti preferiscono magari uscire quando non c'è troppa folla fuori.
1: Ciao Marco, ciao Raff, mi sono sposato nel 92, dal 92 non esco più, schissa a tutti, quindi ce lo scrive Mattia, ciao Mattia.
0: Vabbè, lascia stare. Mettiamo una canzone, anzi una canzone che proprio ci porta su col morale, perché anche
1: bello,
0: il titolo dice questo, ma ovviamente se vi va continuate con l'interazione del giorno, piace a tutti, mamma e no.

0: il buongiorno si vede dal mattino, allora è Good Morning Kiss Kiss. Dalle 9 alle 12, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
3: Kiss, kiss.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online. Kiss Kiss.
0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raff, da Olivia Rodrigo con Drop Dead e da Georgia. Si chiama così la nostra ascoltatrice che voleva proseguire anche lei la frase, voleva partecipare al programma di oggi. Piace a tutti, ma a te no. Cosa?
1: Pronto?
2: Ciao, ciao a tutti.
1: Eccola, eccola Georgia, raccontaci un po' il tuo piace a tutti ma a te no, appunto.
2: Cosa non mi piace? A me non piacciono le serie televisive.
0: Cioè preferisci film oppure non le guardi proprio?
2: Allora, io guardo lo sport prevalentemente in televisione e in genere, se no, preferisco un film che inizia e finisce.
1: Ok, quindi nel senso non sei da serie TV, ne hai mai vista però qualcuna che magari
2: mi
1: non ti ha appassionato?
2: Mi hanno provato a forzare, tipo Breaking Bad, ma dopo la quarta puntata ho mollato.
0: Ma perché è troppo lunga e quindi tu sei
2: perché
0: tipa
2: devo
0: che...
2: devo guardarne troppe
0: non
2: di
0: ce
2: fila,
0: la fa.
2: Serie infinite.
0: Però io penso che, guarda Giorgia, io penso che la bellezza delle serie TV è che tu poi ti puoi affezionare ad un personaggio,
1: certo,
0: puoi vivere...
1: alla storia
0: i
1: proprio.
0: Personaggi, si entri proprio all'interno della storia rispetto a un film che ha un inizio, uno svolgimento e una fine.
2: Non mi convincete.
1: No, allora posso dirti, Giorgia, io in parte ti capisco. Infatti qui in radio mi prendono sempre in giro, perché se esce una nuova serie io non la vedo. Per esempio, se citiamo alcune serie famose, tipo, che ne so, famose tipo Squid Game, io non l'ho mai vista.
3: Bella, ce l'ho.
1: Poi altre famose le vedo così. Devo dire che quando inizi e ti appassioni poi è difficile staccarti. Ma anche io sono un po' del tuo parere, che preferisco i film. Sì, anche io sono team film.
2: I film o gli audiolibri o lo sport.
0: Senti, Georgia, ti posso chiamare Geo?
2: Diciamo, certo, certo, mi chiamano tutti la Geo.
0: Geo. Senti, la Geo, ma giusto per salutarci in chiusura, quanti anni hai detto di avere?
1: Non l'ha mai detto.
2: 56.
4: Il mio!
1: Ecco qua.
0: E anche oggi una donna con esperienza ascolta. Kiss kiss, ciao Geo.
1: Ciao Geo.
2: Ciao.
1: Un abbraccio, kiss kiss a te. Vabbè, oh, ci

0: faceva leggere il messaggio di questo ascoltatore, Marco, si chiama Eugenio, che dice: ciao Marco, ciao Raffa, volevo partecipare anche io all'interazione di oggi. Volevo dire la mia.
1: Vai.
0: Piace a tutti, ma a me no, bere il caffè. La mattina preferisco tutta la vita prendere un bicchiere d'acqua, poi un bicchiere con la spremuta d'arancia e poi mangiare tranquillamente le mie uova, ma bere il caffè la mattina tutta la vita no.
1: Allora posso dire che io per esempio sono uno di quelli che non beve mai il caffè appena sveglio, quindi da un lato lo capisco, però sai, un caffè poi a metà mattinata o comunque che ne so, prima di pranzo, anche poi dopo pranzo eccetera, quello è piacevole.
0: Condivido invece quello che dice Claudia, che dice: piace a tutti, ma a me non andare in palestra. Anche io, come Claudia, ho veramente tanta difficoltà fare sempre le stesse cose, ripetere sempre gli stessi esercizi, vedere sempre la stessa gente.
1: Tu sono più o meno 5-6 anni.
0: Sì, io faccio palestra da 5-6 anni.
1: Però aspetta, però
0: sono iscritto da 5-6 anni.
1: Hai sempre pagato, hai sempre pagato l'abbonamento tutti gli anni. Cioè, tu sei fedele a te stesso, tu comunque lo paghi.
0: Io sono coerente, io pago per poi
1: annuale. Certo, per dire agli altri quando ti chiedono
0: alleno
1: lo sport.
0: La testa io.
1: Ah, tu alleni la
0: Questa
1: testa.
0: È mentalità.
1: Ho capito.
0: Ciao Marco, ciao Raffa, buon pomeriggio. Piace a tutti, ma a me no. Fare colazione al bar. Non mi piace fare la colazione al bar, quindi condivido quello che dice l'ascoltatore, di non prendere i caffè.
1: Colazione al bar.
0: Colazione al bar è bello, nel senso.
1: È bella, dai, sì.
0: Scambi chiacchiere, conosci gente.
2: Ciao a tutti, sono Antonella. Una cosa che piace a tutti, ma a me non piace, sono tre. Esattamente, sono la birra. Vino e il caffè.
1: Birra, tre bevande, diciamo. Quindi,
0: con birra e vino mi trovi d'accordo.
1: No, quindi scusami, non so se si è firmata, non ricordo. Comunque, ascoltati, Antonella. Quindi se usciamo insieme non posso né chiederti di andare a bere un caffè.
0: Zero.
1: Non posso né chiederti di berci una birra, né chiederti un calice di vino.
0: Cosa possiamo fare quindi?
1: Se usciamo e dobbiamo bere una cosa, che ci beviamo? Un bicchiere d'acqua?
3: Ciao, Chiara da Firenze. Piace a tutti, ma a me il gelato non piace.
1: Non ci credo. Questo posso dire, almeno per gusto mio, che si avvicina all'ascoltatrice Corinne di inizio ora, che ci ha detto: piace a tutti ma a me no la pizza.
0: Cioè, piace a tutti la musica più bella, quella di Radio Kiss Kiss. È arrivato il momento di mettere un History Kiss. Suoniamo un History Kiss. Un History Kiss che potrebbe far parte tranquillamente dei 5 minuti d'amore. A proposito, i 5 minuti d'amore torneranno domani a partire dalle 15:14.
1: Anche gli orari

0: Con Eros Ramazzotti, più bella cosa dal 1996, anno in cui siamo nati. Magari tantissimi nostri ascoltatori nel 96 chissà che cosa stavano facendo. Nasceva qualche figlio di qualche ascoltatore, magari erano fidanzati, si stavano per sposare.
1: O magari qualche ascoltatore invece c'ha proprio l'età nostra e nasceva nel 96.
0: Qualcuno chissà. Ascoltava Radio Kiss Kiss. Anna Chiara Mansino che mi fa segno con la mano, non lo posso dire. Che cosa ti è successo, Anna Chiara? L'estate proprio.
1: La redazione fa quell'effetto.
0: Pasquale Spider-Man Viola in regia.
1: Noi siamo Marco e Raf, oggi puntata dedicata al piace a tutti, mamme no. Seconda ora, Daddy Kiss.

0: Voglio iniziare la seconda ora con questo messaggio. Vai. Ciao Marco e Raff, piacciono a tutti, ma a me no, i piedi smalto bianco con i piedi piccoli.
1: No, aspetta un attimo.
0: Allora,
1: come fanno a non piacerti, amico mio?
0: Voglio aprire una parentesi. Se c'è qualcuno che sta ascoltando la radio e anche in forma anonima, che non sia Marco, in forma anonima,
1: quindi non posso chiamare la radio io.
0: Che
1: adesso
0: ci vuole dire? Quanto ama i piedi? Perché c'è qualcuno che in questo momento alla radio è appassionato ai piedi, che magari qualcuno ha un fetish inerente ai piedi. Vi prego, scriveteci o mandateci una nota vocale, perché in questo programma noi diamo spazio a tutti.
1: No, posso dire che secondo me sta roba dei piedi
0: è sopravvalutata.
1: No, non è sopravvalutata, perché figurati, io sono dal lato a cui piace, però non è questo il senso. Che secondo me è diventata un po' esagerata, cioè come se fosse diventata una moda. Ti piacciono? Sì, anche a me, cioè è come se ci fossimo passati un po' la moda del
0: negli anni 80, negli anni 90, no, anche cioè, negli anni 80-90 si parlava di piedi.
1: E probabilmente sì, poi sai com'è?
0: Io penso di no.
1: Il social diffonde di più, magari. No. Questo è un po' il senso. Forse non piaceva negli anni 80-90, non lo so, va bene.
0: Mattia ci scrive: ciao Marco e Raff, se solo si caricasse WhatsApp. Perché?
1: E ciao Marco e Raff,
0: i piedi piccoli
1: ti
0: piacciono. No, si è bloccato WhatsApp.
1: Cacchio, ho due ore per leggere un messaggio. Vabbè, comunque dai, se troviamo qualcuno bene, se no, oppure WhatsApp. Posso dire anche una cosa: una donna che magari è stata con un uomo appassionato dei suoi piedi, anche potrebbe essere.
0: Poi si
1: un
0: dice
1: esempio.
0: Si dice sempre: l'uomo apprezza i piedi delle donne. Ma c'è una donna che apprezza.
1: Non lo so. Ci
0: qualcuno
1: sarà una.
0: Ci sarà.
1: Non so se la becchiamo alle 3-5 minuti di questo mercoledì 9 settembre.
0: Vediamo, dai, mettiamo un disco comunque. E poi se c'è qualcuno che apprezza in modo
1: anche
0: particolare.
1: In anonimo lo dico, perché magari qualcuno si fa avanti.
0: Se c'è qualcuno che apprezza in modo particolare i piedi, noi vi portiamo a telefono.
2: Daddy Kiss! Daddy Kiss con Marco e Raff. Dalle 14 alle 16, solo su

0: siamo partiti durante questa seconda ora parlando di piedi, perché l'ascoltatore diceva piace a tutti ma a me no i piedi. Andiamo al telefono un attimo però da Sara, che ci vuole parlare dei suoi di piedi.
1: Ah,
0: pronto!
2: Sì, bene. A me praticamente è successo che avevo pubblicato una foto su Instagram, io al profilo aperto, in cui mi facevo un selfie, ero scalza.
0: Come si chiama il tuo profilo Instagram?
1: No, aspetta un attimo, fai raccontare.
2: Te lo dico.
1: Fai raccontare la storia, Sara, prego.
2: E praticamente mi scrive sto tipo in continuazione in chat che voleva le foto dei miei piedi. E io inizialmente non gli ho risposto, poi lui mi ha detto guarda che se me le mandi ti pago. E mi ha detto io voglio solo le foto dei piedi, tutto qua. E io gliel'ho mandata e lui mi mandava dei buoni Amazon e mi faceva delle ricariche per queste foto.
1: Scusami, a te piaceva questa cosa?
2: Vabbè, erano solo piedi, che mi frega.
0: Quanto costava un piede?
2: Allora, le foto mi dava 15 euro, poi se facevo un video in cui muovevo i piedi, le dita, oppure facevo vedere che mi mettevo lo smalto, dipende dalla durata del video, eccetera.
0: Hai creato un business?
2: Beh, con questo tipo sì, poi mi ha consigliato anche i suoi amici.
1: La gang dei piedi.
0: Allora io
2: alla fine delle gambe,
0: rifaccio la domanda, la rifaccio. Qual è il tuo profilo Instagram? Lo puoi condividere?
2: Lo dico in privato.
1: Vedi, in privato ci vuole far vedere i piedi. Scusami, ma lui diceva che aveva bei piedi o gli piacevano tutti i piedi del mondo?
2: Ma questo non lo so, però diceva che i miei erano belli, erano carini.
1: Vabbè, è vero anche che ormai il piede è un business, cioè molte persone ci guadagnano.
0: Fa
1: strano dirlo,
0: numero,
1: ma è così.
0: Che numero è?
2: 36,
0: quindi 36, ok, piccolissimo.
1: Curato.
2: Ci siamo.
1: Ok, a Lucevalgo no.
2: No. Per ora no.
1: Scusami, anelli sulle dita dei piedi?
2: No, piedi normali.
1: Tatuaggi nei pressi dei piedi?
2: No,
0: Caviglia. Ti devo salutare perché Marco sta perdendo il controllo.
1: Non si può fare niente. Ciao Sara,
2: ciao.
1: Un abbraccio. Ciao.
3: Ciao Marco, ciao Raff.
1: Ciao.
3: Schisso a tutti.
1: A te.
3: La mia compagna gli piacciono i miei piedi.
1: Sì.
3: Dice che ho i piedi più belli del mondo.
1: Addirittura.
3: Perché sono lisci come il culo di un bambino.
0: E quante volte li lavi?
1: La tua ragazza commenta così i tuoi piedi. Questo è atipico.
0: Ascoltiamo ma non giudichiamo.
1: Sempre, ma non l'avevo mai sentita una cosa così.

0: Comunque sì, è vero, c'è tanto business sulle foto dei piedi. E l'ascoltatrice di prima che ha deciso di parlare al telefono con noi e dirci che lei vendeva le foto dei suoi piedi così e ha creato un business, è da apprezzare quello che ha detto.
1: Piedi e culo degli uomini.
0: Diversamente da lei.
2: Sì, nel senso che proprio non è una cosa. Però anche il lato B.
0: Io non capisco perché c'è del razzismo nei confronti dei piedi maschili. Perché i piedi delle donne sono sempre che bello, e il piede dell'uomo bisogna sempre dire: mamma mia, che schifo, guarda, è gigante, è brutto.
2: E poi poi ci saranno piedi maschili curati, no?
3: Bella Marco e Raffa, bella Ricky da Bologna.
2: Ciao Ricky.
3: Fuggito per lavoro. No, piano, fermi tutti. Io adoro il piede femminile.
2: Molto bello.
3: È sexy, di tutto e di più.
2: Non
3: è
2: sei
3: bellissimo.
2: L'unico. Non sei l'unico, hai ragione. Sì, potrebbe essere una parte molto femminile.
0: Oltre il piede, però, femminile ci sono anche le spalle. Secondo me, le spalle fanno veramente. La schiena, non ve lo dico proprio.
2: Certo.
0: Soprattutto quando la schiena c'ha. Quella
2: una specie di rientranza, certo, ho detto una parte molto femminile,
0: la rientranza è l'ernia
2: molto
0: no,
2: sexy
0: quando c'ha la rientranza,
2: perché la
0: quando c'ha la schiena curva,
2: stai facendo un gesto con le dita,
0: cioè no, non la gobba,
2: no, nel senso,
0: oddio, io sono stato con una donna con la gobba, attenzione,
2: sì, nel senso, sei un po' inarcato, questo vuoi dire che è
0: perché si allena,
2: è una rientranza perché sei allenato e poi hai dietro un po' sporgente,
0: sì. Devo raccontare una cosa.
2: No, ma non la voglio sapere.
0: Una volta sono stato con una ragazza che aveva la gobba. Può capitare.
2: Gobba in che senso?
0: Aveva la gobba.
2: Cioè proprio la gobba sopra.
0: Aveva la gobba.
2: Vabbè, ok.
0: E lei aveva 20, 21 anni.
2: Okay,
0: io ne avevo quindi, 18, 19, sì.
2: Vabbè, coetanei più o
0: meno. Mi ricordo, mentre facemmo l'amore, appoggiai la bottiglia di vino sopra la gobba.
2: Hai problemi molto forti anche.
0: E lei disse: ma che
2: gravi
0: fai? Gioco erotico.
2: Un gioco.
0: Lo so.
2: Vabbè, non la volevamo sapere questa storia. Comunque oggi stiamo dedicando la puntata al piace a tutti, ma a me no, stiamo spaziando, ecco, dal corpo umano, passando per cose da mangiare o anche attività

0: Chissà te che ami scoprire la natura in solitudine, ascoltarne i suoni e perderti in essa. Chissà te che dopo una vita da artigiano lavori ancora nella tua bottega con dedizione e amore. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
4: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
5: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Kiss Kiss.
7: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
8: La musica più bella.

0: Stile Pinguini Tattici Nucleari, sorry scusa lo siento, questa è Radio Kiss Kiss. Frase da proseguire: oggi piace a tutti, ma a me no, visto che siamo partiti dalla notizia che sul Times Square, questo giornale importante del New York Times, no, un attimo, sbagliato, no, no.
1: Non è che se sei stato a New York un giorno della tua vita nel mese di agosto, conosci New York.
0: Volevo dire il New York Times, no, sul Times Square.
1: Il New York Times.
0: New York Times, che è questo
1: è famoso,
0: giornale famoso, sì, americano. C'era scritto come si faceva la carbonara.
1: Sì, è stata pubblicata.
0: E la matriciana.
1: È stata pubblicata una ricetta nuova, in realtà solo della matriciana, non della carbonara.
0: Anche della carbonara.
1: La carbonara, sì, qualche anno prima, vabbè, ma il New York Times parla di tutto. E nella fattispecie, nella matriciana, se non vi è ancora capitato questo articolo sott'occhio, era stato rivisitato perché non era stato messo il guanciale, il piatto, ma era stato fatto con il chorizo affumicato, che è questa specie di salame, comunque è un affumicato spagnolo.
0: Vabbè, la matriciana col salame
1: spagnolo. Quindi ovviamente molti italiani, tra cui noi, abbiamo un attimo storto il naso, no? Perché cavolo, si fa con la pancetta, non si fa né con la pancetta né col salame, ma si fa col guanciale.
0: C'è un po' di confusione culinaria.
1: No, col guanciale, chiaramente.
0: E quindi ci siamo chiesti: quali sono quelle cose che piacciono a tutti tranne a voi?
2: Piace a tutti, ma a me, ragazzi, il formaggio non piace per niente. Non mangerei nemmeno un pezzettino di formaggio, di tutti i tipi di formaggi, nemmeno per un milione di euro.
0: Tu pensa che in Gran Bretagna la tradizione dice che devi mangiare il formaggio sulla torta di mele. Quindi immaginati.
1: Ma poi scusa un attimo, ha detto nemmeno per un milione di euro. Io non sono convinto che il nostro ascoltatore vede un milione di euro qui sulla scrivania e dice: no, io ho questo piatto di formaggi.
0: Ma anche per 200.000 euro io lo farei.
1: Tu lo faresti anche per 20 euro.
0: Pure 20 euro.
1: Lascia stare.
3: Schisso, Mariella da Napoli. Piace a tutti, ma a me non piace le fragole e non sono allergica.
4: Musica. È una community che non smette mai di vivere emozioni insieme. Daddy Kiss con Marco e Raff.

0: tutti amici di radio, chissà, hola. Piace a tutti, ma a me non piace la trip. Non so solo dire il nome.
1: Che ti dà fastidio. Ti dà fastidio anche dire
2: è
1: il nome.
2: È svenuto l'ascoltatore.
1: Posso dire una cosa, non so se piace proprio a tutti, no? Cioè, ha un gusto forte, deve piacere proprio, quindi non so se piace a tutti. A differenza delle giostre, che bene o male piacciono a tutti, ma Sara
0: la
1: questa...
0: La trip.
1: Poverina. Sara, questa nostra ascoltatrice, invece ci dice piacciono a tutti le giostre, in realtà no, a me no, neanche quelle dei parco divertimenti molto famosi, e cita dei parchi molto famosi.
2: Allora, vi dico una cosa, le giostre in Italia sono totalmente diverse dalle giostre americane.
1: Tu le
2: sono
1: fatte.
2: Stato in un parco divertimenti in America che si chiama Six Flags in New Jersey, mai più nella mia vita.
1: Veloci?
2: Perché sono svenuto, non mi era mai successo, ma sono svenuto sulla montagna russa.
1: Gira la testa?
2: Oh, stai
1: testa
2: malissimo.
0: Gira.
2: La differenza tra le giostre italiane e le giostre americane è che tipo in Italia ti fermi a un tot.
1: Fermi a un tot, che vuol dire?
2: 80-90 km orari, se non sbaglio.
1: Ok, sì.
2: In America invece arrivi a 120, 130, 140, 150 km orari. E gli americani si divertono. Ho sofferto e ho sviluppato questa nuova paura. Quindi le giostre da 80 km orari in giù.
1: Invece, a differenza della trippa, che probabilmente non piace veramente a tutti, ma la crema spalmabile alle nocciole piace a molti.
2: Ah, scusami, ma si chiama la...
1: Come si chiama?
2: La... O no?
1: Sì, no, l'ultima parte proprio non ho capito.
2: Ho detto la crema spalmabile è la...
1: Alle nocciole, chiaramente. Sì, quella
2: la...
1: Sì. L'hai detto, ma non l'hai detto.
2: Quella lì.
1: Ci ha scritto Ilaria, dice piace a tutti, ma a me no. In effetti anche quella, sì, quella piace a tutti. Ma poi ci sarà qualcuno che non piace, tipo questa nostra ascoltatrice Ilaria, certo.
3: Piace a tutti, ma a me no. L'anguria.
2: No, fratello, l'anguria no.
1: L'anguria piace a tutti.
2: Sempre
1: dai.
2: In estate.
1: Senti, comunque Dani, un ascoltatore, dice sì, Six Flag, questa dove sei andato tu è a

0: Sam, mi gente su Radio Kiss Kiss 2017, l'anno prossimo compie 10 anni questo pezzo.
1: Mamma mia, incredibile.
0: E ogni volta che lo ascolto, ascolto pezzi del 2017, 2016, già sono passati 10 anni, mi sento sempre più vecchio. Vabbè, immagino, capito, quelli che ascoltano gli Story Kiss, gli ascoltatori che ascoltano gli Story Kiss e dicono: cavolo, 1980, 1990.
1: Già è passato tutto questo tempo. Vabbè, ho capito, voglio dire, fa parte della vita, come fanno parte di Radio Kiss Kiss le canzoni nuove che suoniamo come queste.

0: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
1: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
2: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky. La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: Kiss.
1: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
2: d'ora in poi lascerò.
3: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
0: Kiss, kiss.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: cari amigacci di Radio Kiss Kiss, in che modo? Giocando alla password del giorno, bisogna indovinare parola e numero che compongono appunto la password.
1: Allora, vediamo un attimo chi sarà il più veloce ad indovinare oggi, perché abbiamo deciso che la parola di oggi la trovate in cucina.
0: E quindi in cucina immaginate tutto quello che si trova, no? In cucina, dal lavandino, dal lavabo, dal tavolo, perché molte persone hanno il tavolo in cucina e non in salone, magari forchette, coltelli, bicchieri, frigorifero.
1: Vabbè, dai, un po' di cose si trovano in cucina. Vogliamo essere buoni, perché la cucina è, non è cibo, però mettiamola così, dai, è un oggetto da cucina, mettiamola così. Abbiamo dato un piccolo indizio.
0: Il numero?
1: Il numero invece è il numero delle uova che servono per preparare la cacio e pepe.
0: E dipende quanti siamo, cioè
1: la cacio e pepe. La cacio e pepe.
0: 347 490 0042, il più veloce in C-Gadget di Kiss Kiss.
2: Password. Una parola, un numero, mille tentativi. Indovina anche tu la password del giorno.

0: la parola di oggi e del numero di oggi.
1: Allora, la parola di oggi la potete trovare in cucina.
0: Ok.
1: Mentre invece il numero è il numero delle uova che servono per preparare la cacio e pepe.
0: L'ho capito dopo io, uova, cacio e pepe.
1: Certo, certo.
0: Ho poca dimestichezza, diciamo,
1: con la cucina.
0: Con la cucina.
1: Sì, lo so,
0: tutti fornelli.
1: Ti fermi al toast.
0: Chi è?
1: Sentiamo cosa arriva.
2: Ragazzi, la password di oggi può essere lavandino zero.
0: Bravo!
3: Accesso negato.
0: No, è sbagliato. No, non è lavandino zero.
4: Mestolo zero. Ciao da Catania.
1: Neanche il mestolo, neanche il mestolo. Sentiamo ancora, vai.
5: Cola pasta zero.
0: Allora,
3: accesso negato.
0: La parola di oggi fa abbastanza rumore quando la utilizzate.
6: Buongiorno Radio Kiss Kiss, la parola di oggi è pentola zero.
0: Bravo!
3: Beh, accesso negato.
1: Certo, ci sono delle pentole che possono fare tipo quella pressione, no, fa un fischino, no?
0: Non ha detto pentola.
1: Pentola ha detto.
0: Allora, non bravo.
7: Password di oggi è zero frigorifero.
1: Non è neanche
3: accesso
1: frigorifero.
3: Negato.
0: Allora, la parola di oggi può essere, la potete trovare di fronte al frigorifero, in cucina,
1: sì,
0: magari accanto al lavabo. Ed è una cosa che può essere utilizzata, la utilizzate.
1: Beh, anche a fianco al frigorifero, dipende com'è disposta la cucina.
0: E fa abbastanza rumore. Può servire anche per le verdure, ma anche per il latte.
8: La password di oggi è latte. Padella 2.
1: Non è neanche accesso la padella, anche se pure quella fa un certo rumore.
0: Per
1: no?
0: il latte, perché se tu lo utilizzi, puoi mettere all'interno il latte.
1: All'interno, attenzione, quindi
0: sì,
1: è un recipiente, un contenitore.
0: Se fai tipo banana
1: e latte, fai il frullato di banana. Capito? Però andiamo avanti, per favore. Allora,
0: sì,
1: sentiamo un attimo chi c'è al telefono. Pronto?
0: Pronto?
9: Pronto? Ciao, Ricky.
0: Come ti chiami?
1: Xana, penso.
9: Mi chiamo Oksana, sì.
1: Grande,
0: ciao,
1: grande Xanax.
0: Xana. Allora.
1: No, Xanax, Xana.
0: Xana.
1: Xana.
9: La Oksana.
0: Oksana.
1: Oksana. Oksana.
9: Sì, sì.
1: Oksana, la password di oggi è...
9: frullatore zero.
0: Scusami, se dico che tu metti all'interno del recipiente,
1: sì,
0: metti all'interno di questo recipiente
1: il latte
0: e la banana, frulli,
1: io alla fine,
0: quello è un frullatore.
1: Io alla fine ho detto viene un frullato.
0: E quindi è giusto.
1: E quindi brava Xana. Vuoi salutare qualcuno, dedicare la password, la vittoria a qualcuno?
9: Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Kiss Kiss, saluto tutti voi.
1: Grande, grande.
0: Hai vinto un frullatore.
1: Immagini.
9: Ah, bello.
1: Immagini. Allora, grazie Xana e un abbraccio a te.
0: Oksana.

0: acqua gym o aerobica, più che la coreografia che, vabbè, gli amici che ci hanno visto su 158 avranno potuto ammirare,
1: sì,
0: va?
1: Io faccio la coreografia di quel TikToker che è molto famoso su TikTok e su Instagram.
0: Ah, ok, ok, ok. Tu sei quello che segue le coreografie dei TikToker ballerini.
1: Tra l'altro, la coreografia che ho fatto l'ha fatta anche Stefano De Martino.
0: Ah, quella
1: in affari tuoi.
0: Ah, sì, quella di Mario Bobo.
1: Bravissimo.
0: Cioè, lo conosciamo, come no, lo salutiamo anche. Salutiamo Anna Chiara redazione, salutiamo Pasquale Spider-Man Viola.
1: Virtual Insanity dal 1996.
0: Spazio ai Corrieri, noi ci sentiamo domani.
1: Forse.

0: Finisce talmente morbida questa canzone che è quasi un peccato metterci sta voce
1: posso
0: sopra.
1: Posso dire una cosa? Ma e mettiamola per... di nuovo?
0: No, no, lascia stare, che cominciamo, beh, vai, già mi dopo intanto.
1: Ti ringrazio. Qualcuno mi dice in cuffia, ma Ciro, ma che bel capello! Ma stiamo scherzando! E allora sì, non perdetevi questa opportunità, ragazzi, perché sì, è sì, importante.
2: Sì. Come un culo da gaddina.
0: Se volete vedere il capello di Ciro Limatola, fresco proprio, vittima consenziente di un parrucchiere senza scrupoli, 158 del Digitale Terrestre Kiss Kiss TV.
1: Grazie, allora, grazie, grazie mille.
0: Ho una buona notizia.
1: Ah, attenzione, una buona notizia.
0: Alfio non si toccherà più. Sai che no, aspetta.
1: Anche io l'ho sempre detto, no, ma
0: non mi toccherò più le cuffie perché ho quelle nuove.
1: Ah, attenzione, ah, già finalmente pensavo a delle cose sconce.
0: Ah, dai, partono i corrieri.

0: ascoltando su Radio Kiss Kiss.
1: Potrebbe essere questa la come dire, riproposizione del testo, però in realtà il testo è molto più, cioè il titolo è più semplice, è Woman, cantata da Peggy Gou e Aida Star.
0: È più
1: signori, buon pomeriggio, è mercoledì 9 settembre, perché noi per fare i cretini poi all'inizio del nostro programma non diamo quelle coordinate da professionisti che si dovrebbero dare, ok?
0: Quali non siamo,
1: tra l'altro forse per questo che non le diamo. Mercoledì 9 settembre, intanto i Corrieri di Kiss Kiss ha al timone, sì, quelli bravi dicono al timone, anche il nostro Pasquale Viola alla regia, e ciao Fischetti.
0: Speriamo
1: anche
0: che non naufraghi. Naufraghi.
1: Proviamo con una consonante.
0: Speriamo che non naufraghi.
1: Che non naufraghi, sì, che non naufraghi, no. Partiamo male.
0: Pasquale ha sentenziato. Oggi giornata di merda.
1: A proposito di giornate, ma ce l'abbiamo una bella giornata mondiale da celebrare oggi?
0: Ce l'abbiamo dopo, perché è arrivata ufficialmente la notizia, è arrivata la mail.
1: Non è vero.
0: No, è vero, è arrivato. Cos'è? Hanno pubblicato il video di ieri.
1: Ah, quello della canzone mesciata.
0: Esatto. Quindi è su tutti i social, soprattutto Instagram,
1: sì,
0: potete andare a vedere la canzone mesciata di ieri,
1: che è stata molto carina, devo dire. Ma aspettavo molto peggio, perché quando Ciro dice prendo la musica, come dire, il testo di un brano e lo metto su una canzone, su una musica di un altro brano, ho sempre molta paura.
0: Posso solo dire una cosa?
1: Dipende dalla cosa.
0: Il video è stato ripostato dai fratelli Gallagher. Dico solo questo.
1: L'hanno usata per offendersi.
0: Fidati,
1: tra l'altro
0: l'hanno usata per...
1: E Saldavinci non l'ha riproposta
0: ancora, no, perché è impegnato in qualche serata.
1: Ah ragazzi, The Golden Age su chi?

0: È così che ritorniamo nei Corrieri di Kiss Kiss anche con Fulminacci. Maledetto me. Posso leggere questo messaggio?
1: Certo.
0: Che è arrivato al 347-490-0042, quindi annotatelo, sentitevi liberi anche di mandarci qualunque cosa vi vada, anche un fatto posto.
1: Allora, posso dire invece a questo punto una cosa? Per la giornata mondiale, cambiamo la giornata mondiale e dedichiamolo a questa categoria.
0: Mi piace.
1: E allora
0: mi piace.
1: Vai di sigla, animale. Vai, giornata mondiale. Tutto quello che accade. Allora, oggi mercoledì 9 settembre, giornata mondiale dedicata ai portieri dei condomini.
0: Bello, mi piace, perché ci è arrivato un messaggio da parte di Peppe da Palermo che dice: ciao Alfio, ciao Ciro, da Palermo, portiere di condominio. Che è un messaggio che non dice niente,
1: ma dice tutto, perché ragazzi, a volte sottovalutiamo la grande importanza di alcuni mestieri, perché il portiere di condominio, che negli anni è sempre stato quello un po' di controllore del dell'ordine dei condomini, poi anche psicologo dei condomini, perché se scende la signora e si lamenta quell'altro, e quindi lui deve fare un poco
0: anche
1: da pacire,
0: anche un po' agenzia ANSA, cioè quello che sa le cose, magari le comunica se c'è necessità,
1: anche
0: di
1: agenzia immobiliare,
0: va volendo, sì,
1: quello
0: vende
1: che sa che al terzo piano se vende appartamento, non preoccupate, signor, metto io spia.
0: Sa pure a quanto. No, è vero, hai detto una cosa giusta, però adesso il lavoro del portiere di condominio
1: è aumentato,
0: però devo dire una cosa: il portiere di condominio fino agli anni 90, che è stato incredibilmente in auge, c'era proprio un grande bisogno del portiere di condominio, per un po' di tempo, sbaglio o è sparito o comunque è passato un po' in secondo piano?
1: Piano piano li stanno levando, piano,
0: secondo, terzo, quarto,
1: molto
0: quinto.
1: Brutta sta battuta.
0: Allora, no, in realtà è ritornato alla grande da quando abbiamo cominciato a ordinare cose online.
1: Sì, sti poveri cristiani stanno lì, io a volte vedo nelle casupole dei portieri di condominio, ma una quantità di pacchi incredibile.
0: È vero, che questi già non solo si devono occupare di una serie di cose gravose per quanto riguarda l'immobile, e adesso devono anche fare, insomma,
2: ha ragione Ciro, grazie.
0: Ma stiamo dicendo la stessa cosa, scusa.
1: Salutiamo tutti i portieri di condominio
0: d'Italia e del mondo.
1: Tutti,
0: no, però poi un'altra cosa te la voglio aggiungere dopo. Sai che in America non ci sono i portieri, lasciano le cose delle piattaforme online a terra davanti ai portoni, nessuno tocca niente.
1: Ma veramente?
0: Te lo giuro.
1: Ma dobbiamo andare su.

0: cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm e se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.

0: mai più.
1: Mai più.
2: Con Noemi. Oh, parla
1: mai
2: tu.
1: Mai
2: che...
1: più.
2: Oh, devo capire adesso come si mettono le nuove cuffie. Parla. Ah, no, no, no, ci sono, le ho messe. Signori, Noemi su Radio Kiss Kiss. Intanto, abbiamo detto prima giornata mondiale questo mercoledì 9 settembre.
0: Sì.
2: Va detta anche un'altra cosa importante.
0: Va detta un'altra cosa. Attenzione, finalmente.
2: Ok, finalmente in questo 9 settembre, secondo tutte le associazioni meteorologiche riunite internazionali, arriva il famoso calo delle temperature.
0: Oh! Finalmente! Tanto desiderato questo calo delle temperature. Tra l'altro vogliamo ricordare anche quali sono i benefici di un calo delle temperature.
2: Dai, intanto ti dico il primo. Risparmiamo un po' sull'aria condizionata.
0: E quindi un risparmio energetico, economico, importante.
2: Puoi lasciare l'acqua fuori dal frigo.
0: Bene.
2: Puoi
0: bravo.
2: Lasciare un po' l'acqua fuori dal frigo senza andarla a prendere ogni volta congelata che ti si rovina.
0: Puoi dormire non su di la notte.
2: Mi piace, mi piace anche questo. Cos'altro, cos'altro?
0: Puoi abbassare il finestrino e quindi mentre cammini dire la sciaccarella. No, ciao, sciaccarella, come stai?
2: No, il caffone lo fai tu. Poi
0: non
2: io
0: è una questione di
2: non lo faccio né col vecchio.
0: Non è essere caffone, no, questa è galanteria.
2: È
0: savoir-faire. È
2: importunare le altre vetture è galanteria, va bene. Cos'altro, cosa vogliamo dire?
0: Non lo so, che cosa si può fare?
2: Secondo me si può fare l'amore finalmente senza mettere necessariamente l'aria condizionata a 16 gradi.
0: È vero.
2: No, posso, lo dico perché adesso non vorrei essere tendenzioso o magari anche un
0: po'
2: scoccio.
0: 15 gradi non saranno più, solo 16.
2: Se, cosa sarà?
0: Vabbè, per dire. Per...
2: va bene, questo è giusto dire, va bene. L'importante è che adesso poi ci dispiace quando il calo delle temperature improvvise provochi magari grandinate o comunque catastrofi, perché per, su quello non andiamo proprio a metterci bocca, mi dispiace comunque.
0: Allora, attenzione, attenzione, attenzione,
2: che
0: attenzione,
2: succede?
0: Vedi, vedi, tutto diretta.
2: Sì.
0: Messaggio da parte di mia sorella.
2: Che dice tua sorella?
0: Mia sorella.
2: Quale delle due però, scusa?
0: Ornella, Ornella. È più organizzatrice. Okay. Devi sapere che si stanno organizzando per fare il compleanno l'anno prossimo.
2: Ma di chi?
0: Loro.
2: Il compleanno di chi?
0: Loro, delle gemelle.
2: Ah, delle gemelle,
0: sì,
2: ok.
0: Perché okay. compiranno 40 anni.
2: Ah, che bello, okay. ci
0: lo compiranno il 3 giugno.
2: Si sono fatte grandi.
0: Ma io le ho detto, guarda che il 3 giugno
2: sì.
0: io non ci sto, perché c'ho una serata, devo lavorare, cioè. Stanno posticipando al 4 giugno.
2: Ma per te lo stanno facendo? Ma hai detto, sì, sono sì, pazzi, Ornella,
0: guarda,
2: adesso
0: guarda,
2: ti prego.
0: E ha scritto, lo so perché, perché. Ah. Ciro, il 4 giugno ci sei per fare il compleanno nostro eventualmente?
2: Non parla così tua sorella.
0: No, è vero, l'ha scritto.
2: No, però non parla con quel tono da, da signora
0: Maria.
2: Sembra
0: mia madre.
2: Di
0: comunque mi ha chiesto questa cosa per capire se ci sto, perché? Perché devo andare a cantare al loro matrimonio okay. e così non pagano, hai capito?
3: Sarebbe la denuncia.
0: Quindi aspetta, mando un messaggio. Ornella, purtroppo è 4 settembre. È 4,
2: 4 giugno.
0: È 4 giugno, c'ho la febbre. Non posso venire.
2: Sì, Madonna, guarda.

0: il titolo della canzone di Bruno Mars. Signori, questi sono i Corrieri di Kiss Kiss. Non promettiamo grandi cose, ma di sicuro promettiamo una comfort zone che sì, fa anche delle nostre rubriche.
1: Ma soprattutto tanta curiosità. Vai con la sigla.
2: La sera, sera, sera, segnata stampa.
1: Allora, attenzione, attenzione,
0: cosa
1: sigla regale.
0: Perché
1: siamo molto rassegnati
0: sì,
1: per il principe George.
0: Per il principe
1: il futuro
0: George,
1: re, ragazzi, perché comincia una delle scuole più importanti della, del mondo.
0: E appunto, scusami, che c'hai da rassegnarti? Lui ha cominciato scuola, va all'Eton College, uno dei college più prestigiosi, no, dico del Regno Unito, ma direi anche del mondo.
1: No, io non sono rassegnato per il principe George, ma no, per i genitori che devono sborsare circa 75.000 euro sì, all'anno per la retta.
0: Ma sono pieni di soldi, ma figurati qual è il problema. Poi credo che un pochino paghino anche i contribuenti inglesi.
1: Attenzione,
0: no?
1: Interessante inglese, osservazione di Fischetti che dice: ma perché pagano?
0: Ah, certo che
1: io
0: sì,
1: credo di sì.
0: No, però,
1: Fischetti è, no, no,
0: no, paga, ma pagheranno.
1: Dice no.
0: In quanto reali avranno anche il loro contributo.
1: Attenzione,
0: da parte
1: attenzione,
0: del
1: Pasquale
0: popolo,
1: che è molto addicted a questa,
0: sì,
1: dice: dipende dal modello ISE. Cioè, se rientri in una fascia bassa è possibile che
0: no,
1: non paghi.
0: Ah, dici, avrà una borsa sì, di studio per ISE basso? Sì. Probabilmente potrebbe succedere anche quello. Chi può dire? Dipende se, se non dichiarano, cosa ne sai? Magari non dichiarano. No, però dai, scherzi
1: ma
0: a parte.
1: Ma secondo te i reali fanno il nero? Come lo fanno il nero?
0: Ma cosa dici? Ma non da adesso vogliamo entrare in guerra anche con l'Inghilterra? Smettila. Allora, intanto volevo solo dire questo. È uno dei college più prestigiosi. Tu pensa che tra gli alunni sì, che sono andati lì ci sono ben 20 primi ministri britannici.
1: Ah, compresi Boris Johnson.
0: Poi
1: David Cameron.
0: Poi no, è inutile che dici i nomi degli attori che ci sono andati perché non li conosci, cioè non, lascia stare. No, però
1: Hugh Jackman.
0: Tu hai capito che scuola è?
1: Cir.
0: Hai capito che loro vanno Ciro Limato. Vabbè, capisco che tu sia la risposta italiana del Elton John, però così mi sembra anche troppo.
1: Comunque io pagherei per vedere un incontro tra mio padre e questi qui della corona. Mamma mia.

0: Tanto che fa un po' ridere se uno ti dice: ma cosa mi fai stasera? Ma tu che mi fai?
1: Ti faccio la disco parada.
0: Che può significare tutto e niente. Intanto, hai presente quel gruppo musicale house norvegese che ci ha deliziati con Magnetic fino a poco?
1: Yappa.
0: No, sto parlando dei The Bosa. La nuova è Lose Myself.

0: ci sono i mattinieri con Max Poli e la Leti. Dalle 5 alle 7, dal lunedì al venerdì, attualità, rassegna stampa leggera e l'appello degli ascoltatori per caricarsi insieme con il Ce la posso fare! Perché il mattino da mattinieri è pieno di animo. Animo!
1: 99, 99, non è possibile!
2: Tesoro, tutto ok?
1: 99, Puma, microtasso!
2: Calmati, ora chiamo qualcuno.
1: 99, Puma.
2: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
1: 99 euro al mese, anticipo.

0: Tipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.

0: Madonna su Radio Kiss Kiss. Allora, parlavamo del principino George, secondo in linea di successione come erede al trono in Inghilterra, che ieri, primo giorno di scuola all'Eton College. Effettivamente, se pensi al primo giorno di scuola, è importante per lui come lo è stato per noi, come lo è per tanti, tra l'altro, in questi giorni.
1: E poi in questo periodo assistiamo tutti, no, a delle fotografie dei figli dei nostri amici, nipotini, tutti quanti che pubblicano la foto dei pargoletti. Vabbè, il primo giorno di scuola.
0: Io ho una foto del primo giorno di liceo di un bel po' di anni fa, del mio primo giorno di liceo, che era il quarto ginnasio perché andavo al classico, dove ero improponibile per una serie di motivi, a partire dai capelli, lasciamo perdere, e ancora adesso mantengo quello standard, ma la verità è che ero convinto di vestire...
1: Quindi non ce li avevi?
0: No, ce li avevo ma male, adesso non ce li ho male, all'epoca ce li avevo ma male. No, però ero vestito, secondo la mia idea, hip hop, ma la verità è che era complicato trovare dei posti dove si vestisse, cioè dove si comprassero abbigliamenti, cioè cose, oversize hip hop, quindi io compravo solo delle cose di tre taglie in più rispetto alla
1: per essere hip hop.
0: Quindi sembravo un barbone a cui avevano regalato dei vestiti di taglie più grandi.
1: Primo giorno di liceo, primo anno di liceo, ho litigato subito con un tizio.
0: La notizia è già che tu sia andato a scuola.
1: Ma io non sono mai stato un tipo che litigioso.
0: Lo sono diventato
1: con gli incompetenti con cui lavoro.
0: Vabbè, la colpa
1: perché
0: è nostra.
1: Il lavoro per me è sacro, ma quando andavo a scuola, visto che per me la scuola non era sacra, ecco
0: appunto.
1: Comunque arrivo lì, c'era questo di quarto, quinto, cioè quindi più grande, il solito cretino che voleva atteggiarsi. Io poi sono sempre stato piccolino, effettivamente ero piccolino. Poi ho fatto anche la primina.
0: La piccola era più piccola di quanto
1: ero piccolino. Arrivo al primo liceo e quello mi fa la scuola media è di fronte e io subito il portice a mamma molto elegante,
0: ma scusa,
1: perché dovevo far vedere subito che non mi dovevo far mettere i piedi in testa.
0: Ma vedi che noi avevamo un'altra classe proprio,
1: avevamo un altro imprinting.
0: Noi gli scherzi che si facevano al liceo era venivano da noi matricole del primo anno, dicevano puoi andare un attimo in terza B a chiedere se può uscire per favore Giordano Bruno, e noi andavamo a bussare professoressa per fare poi un favore a quelli grandi, no? Per meritarci i loro favori, andavamo a bussare a chiedere se poteva uscire Giordano Bruno.
1: Sì, sì. E poi là dicevi: no, non può venire perché
0: l'hanno bruciato.
1: Esatto.

0: Vorrei capire cosa significa un grammo di kush.
1: Grammo di kush
0: Lascio?
1: Sì.
0: Non lo so. Vabbè, intanto bello questo pezzo di Gali. Voilà, intanto bello anche l'History Kiss dell'anno 1976.
1: Che anno, ragazzi? Che anno per il calcio italiano?
0: Ma,
1: nasceva Pier Giovanni Ruzzitu.
0: Ruzzitu?
1: Ruzzitu.
0: È difficile da scrivere e da leggere.
1: Ruzzitu.
0: È difficile anche da ricordare. Non capisco perché tu lo stia facendo in questo momento.

0: che grande gruppo musicale. Di dove erano i Boston?
1: Di Sanji.
0: Di New York. No, di Boston,
1: incredibile,
0: scusami. Incredibile,
1: ma
0: che perspicacia quest'uomo.
1: Buon pomeriggio, buon
0: grazie.
1: Pomeriggio. Ieri è cominciata la Champions League.
0: Ieri,
1: stasera ci sarà un'altra partita di Champions League.
0: Aspetta, che ti faccio il calcolo del tizio che me ne frega. Ok, benissimo. Così, bene, a posto.
1: Volgarità, quest'uomo. Io chiedo scusa a tutti gli amici, ma soprattutto ai bambini, perché i Corriere di Kiss, voi sapete.
0: Io no, tu in realtà
1: sono molto ascoltati dai
0: hai
1: bambini.
0: Chiuso la seconda ora raccontando che hai detto a uno del quarto anno portaci a mamma, te la voglio
1: ma
0: dire
1: perché quello mi ha offeso. Io ho dato un insegnamento ai bambini.
0: Mercoledì 9 settembre i Corrieri di Kiss sono sempre Alfio e Ciro, ma se volete la squadra si allarga, se consideriamo quel povero uomo che è lì in regia. Dai,
2: ciao, ciao.
1: Ciao, ciao Pasquale,
0: ciao Luigi Fischetti, regia TV, ci guardate anche in televisione e ascoltate anche lì Anna.

0: terrorizzato da questo pezzo di Anna che mi prende proprio la psiche, è un po' anche delica.
1: Allora, a proposito di psiche, sì, avrà preso anche a questa ragazza un po' la psiche, perché sì, vi raccontiamo una storia molto bella, molto bella,
0: bella. Vero,
1: una
0: vero,
1: ragazza italiana,
0: una aspirante poetessa,
1: una aspirante poetessa,
0: dire,
1: ha mandato al re Carlo d'Inghilterra una lettera, una poesia. Come no?
0: Sto immaginando. Scrivi al tuo idolo generalmente.
1: No, che capito, hai scritto al re parlando della pace, parlando del problema della guerra. Insomma,
0: a Jared Leto. Cosa scrivi al re Carlo?
1: Ma tu perché non capisci niente tra noi politici che ci organizziamo con le persone
0: storia,
1: importanti
0: vai,
1: della vita.
0: Qual è la storia?
1: Ha mandato questa lettera con questa poesia e lui ha risposto di suo pugno.
0: Ah, ma che
1: facendo,
0: di suo pugno?
1: Perché tu dici è facile fare il poeta con la penna degli altri.
0: Ha risposto un funzionario, non credo abbia risposto lui direttamente, figurati se si prendeva la briga.
1: Comunque si è congratulato con questa ragazza, significa che la lettera l'ha letta.
0: Certo, probabilmente sì, anzi ha pregato, ha pregato un suo funzionario di rispondere alla ragazza e di commentare una poesia che lei ha mandato, che si intitola Sotto lo stesso cielo. Poesia molto bella,
1: molto
0: devo
1: bella,
0: dire.
1: Molto bella.
0: L'ho vista online, ho visto le foto, gli screenshot del testo, non ce lo abbiamo qui riproposto, però lui si è complimentato per la cura con cui ha utilizzato le parole, con cui ha composto i versi. Molto bello, perché è come se, per dire, tu Ciro,
1: sì,
0: scrivessi una poesia e già mi fa ridere.
1: Sorry.
0: Che so, come se tu scrivessi a Mattarella e lui ti rispondesse.
1: E se scrivessi, c'ho il numero di...
0: C'è il numero di Mattarella.
1: Ma chi sei? Sì. La modena...
0: Che cosa?
1: Sergio.
0: E cosa ce l'abbiamo realizzato? Sergino?
1: No,
0: come ce
1: Sergiolino.
0: L'è? Sergiolino.
1: Sergio, ma noi ci sentiamo sempre a Natale per gli auguri.
0: Ah sì, ecco.
1: Per le vacanze.
0: Ah, ecco a chi si ispira per il discorso di Capodanno, ai tuoi messaggi di auguri.
1: Guarda, che vuoi vedere? Lo chiamiamo?
0: No, che chiami? Non chiamiamo, no, non lo chiamiamo, non lo disturbiamo, perché credo che Mattarella alle 17.05 sia molto impegnato.
1: Non sta riposando, alle 2 riposa, ma quando mai?
0: Sia molto impegnato.
1: Ma alle 5 in punto deve fare un sacco di cose.
0: Va bene, lettere commoventi.

0: Mi mette quasi ansia il finale di questo pezzo, comunque.
1: Ma non è vero, non è vero. Stai su, attenzione. A proposito di stare su, salutiamo tutti gli amici che ci stanno ascoltando.
0: Ma tutti, tutti, nessuno escluso.
1: Tutti, in particolare in questo momento, ad Anna Laura,
0: Anna
1: con
0: Laura,
1: la figlia, con la bimba, sì, Kate, che Kate ci stanno ascoltando. Ci ascoltano tutti i giorni. Saluta, saluta.
0: Ciao, Kate, Kate e Caterina.
1: Penso di sì.
0: Se no, se Kate all'anagrafe. Ok, va bene. Ciao, Kate.
1: Non
0: ciao,
1: è
0: Anna.
1: Catello.
0: No, credo
1: sicuramente non è Catello.
0: Potrebbe essere Catella, però, comunque. Al di là di questo, scusami, prima abbiamo parlato di questa ragazza italiana che ha mandato una poesia al principe Carlo, il re Carlo, scusatemi, re Carlo III, ha risposto addirittura. Mi ha fatto venire in mente quando da ragazzino, avevo 10-11 anni,
1: sì,
0: io e mio cugino avevamo comprato, non mi chiedere il disco di quale gruppo musicale internazionale,
1: sì,
0: famosissimo, ma non mi ricordo quale. Uno dei brani non aveva le parole.
1: Non aveva le parole.
0: Però,
1: e voi che avete fatto?
0: Noi abbiamo scritto alla casa discografica.
1: Ti ricordi molto qual era?
0: No, lo posso dire.
1: Certo, lo puoi dire.
0: Abbiamo scritto alla Sugar.
1: Ah, la Sugar, okay,
0: credo, non so come si pronunci Sugar.
1: Okay,
0: Sugar.
1: Vabbè, vabbè.
0: Abbiamo scritto dicendo
2: Sugar, che?
0: No, ma che Sugar?
1: Dice
0: Sugar, forse è Sugar, non è Sugar. Comunque, noi abbiamo scritto alla casa discografica dicendo: scusate, noi abbiamo speso dei soldi che avevamo messo da parte per comprare questo disco,
1: sì,
0: ce ne avete dato uno difettoso.
1: Perché non sono le parole?
0: Perché non sono venute registrate le parole.
1: E loro che hanno risposto?
0: Loro ci hanno risposto in maniera educatissima.
1: Suca.
0: No. Ci hanno risposto: era solo un brano musicale.
1: Quindi avete fatto pure una bella figura. Però vedi,
0: si
1: vede da subito, da bambini, quando uno si vuole atteggiare.
0: Ma non è
1: quando
0: quello.
1: Uno è presuntuoso. Sei sempre stato presuntuoso.
0: No, non sono presuntuoso.
1: Io non avrei mai pensato a 11 anni di scrivere all'etichetta discografica.
0: All'epoca si scrivevano le lettere. Posso dire una cosa mia di scolpa?
1: Sì,
0: nel libretto, quello correlato al disco, quel brano portava le parole, che però poi l'etichetta ci ha spiegato era solo una poesia abbinata a una musica tanto bella. Come facevo a sapere?
1: A proposito di poesie, guarda qua dove ti porto.
0: Dove ti porti?
1: A prendere un caffè,
0: c'è John Legend. Oh.

0: Chi schissa te, che ami giocare col tuo amico a quattro zampe, sai bene che ti sarà sempre fedele. Chi schissa te che non riesce a prepararti in pace con lui intorno, ma anche questo lo rende speciale. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
2: D'ora in poi lascerò.
1: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
3: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
4: Kiss, kiss.
5: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
6: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
4: Kiss, kiss.
0: Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley 2026 per i campionati europei maschili di pallavolo, con musica, giochi, animazione e collegamenti in diretta, perché le grandi emozioni si vivono insieme. 10 settembre, Napoli, Italia-Svezia. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
4: Kiss, kiss.
7: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.
0: Kiss Kiss.

0: Namyo Renge Ryong.
1: Ma che stai dicendo? È Namyo, Namyo Renge Kyo.
0: Capito, però dai.
1: Vabbè, comunque bella canzone di Saif su Radio Kiss Kiss 17:25. Allora Ciro,
0: sì,
1: dobbiamo cominciare a parlare seriamente di una cosa che sta succedendo in Russia, soprattutto in Russia, ma la si può vedere ormai con la globalizzazione social anche sui nostri TikTok.
0: Allora,
1: varie ed eventuali.
0: Che cosa sta succedendo in Russia?
1: Nuova tendenza.
0: Qual
1: nuova
0: è?
1: Tendenza. Ti compri un iPhone, sì, di quelli nuovi, il 17 Pro Max Ultra, okay, stellare, okay, lo paghi 1.500-1.600. Lo rompi.
0: Come lo rompi?
1: Lo distruggi.
0: Ma come? Che cazzo di tendenza?
1: Lo trapani,
0: ma
1: lo perfori,
0: lo trapani,
1: lo martelli.
0: Voglio capire la motivazione.
1: Lo sdilinquisci. Allora, la motivazione semplicemente pare che abbia origine da questi post che le ragazze russe stanno mettendo sui loro social, dicendo, facendo vedere dei vecchi modelli di iPhone, tipo l'11, il 10, tutti distrutti, corrosi dal tempo, e dicendo, ragazzi, questi sono i telefoni per veri uomini, non quelle cosine perfettine.
0: Quindi
1: che avete voi adesso.
0: Quindi questi deficienti, per apparire dei veri uomini,
1: più
0: che
1: maschi,
0: fanno, distruggono il proprio telefonino.
1: Ma tu donna, scusa, adesso mi rivolgo alle donne,
0: cioè,
1: italiane.
0: Se, bravo, quello che dico, se tu vedi poi uno che distrugge il telefono per apparire un figo,
1: scusa,
0: ma lo reputi figo?
1: Ma no, lo reputo un coglione.
0: Posso dire la verità?
1: Dipende.
0: Questa è una situazione alquanto esecrabile.
1: Ma sì, sì, guarda che qui esecrabile, sì, ci sta. Bravo, volevi sbagliare termine, ma l'hai beccato.
0: Ecco, vuoi sapere che significa?
1: No, voglio sapere che significa da te.
0: Sicuramente non significa vetusto.
1: No. Adesso comincio a spararli così come capita.
0: Ma anche neghittoso.
1: Neghittoso, certo. Cosa vuol dire neghittoso? Ricordiamolo.
0: Sicuramente non luculiano.
1: Va bene, a posto così. Intanto, oh, ma perché le tendenze? Non esce mai una tendenza figa che dici,
0: una tendenza,
1: caspita,
0: positiva, per dire, stamattina la faccio anch'io.
1: Esatto, che mi fa capire che il quoziente intellettuale.
0: Mi fa capire
1: che il quoziente intellettuale.

0: Volevo salutare Max Giannini e Max Vitale, soprattutto Max Giannini, che mi ha cambiato completamente il punto di vista di questa canzone da quando Dracula è diventato Dracula.
1: Dracula. Io invece sto scrivendo le pizze per stasera.
0: Ma che stai facendo in onda? Che stiamo lavorando?
1: Una margherita, una salsiccia e friarilla, provola e pepe, Ciro, all'uscita ombra di pomodoro.
0: Ma con chi? Ombra di pomodoro? Ma chi lo sta, a chi lo stai prendendo storto? Chi è pomodoro, che te le ha commissionate?
1: Gli amici che vengono stasera a casa.
0: Gli amici che vengono stasera a casa? No, ma scusami, Pasquale Viola, non puoi lasciare la regia venire al microfono a darmi
1: un forte? No, ma è inutile che fate così, lo sapete perché? No. Sai perché mi piace organizzare queste cose? Perché? Io mezz'ora fa ho mandato un messaggio a 2-3 amici: voi stasera sarà partita, venite. Chi mi ha detto di sì, mi hanno detto anche le pizze.
0: Ma solo perché paghi le pizze vengono, non vengono
1: quello
0: per
1: che è, se lo dicessi a voi stasera volete... bisogna organizzarsi, mandare la...
0: Allora, io ti voglio ricordare che non c'è bisogno che tu ci dica di venire a casa. Siamo noi che te lo stiamo chiedendo da mesi, ma se non anni addirittura, di venire a cena a casa tua una sera.
1: Tranquillo, scusami un attimo.
2: Ciro, fai schifo.
0: Allora. Ma sì, ma hai voglia, ma mettilo tre volte questo messaggio.
1: Pomodorini.
0: E basta.
1: Rucola.
0: Vogliamo continuare il nostro appuntamento.
1: Prosciutto crudo.
0: Sei veramente terribile. Si dice primavera, pizza primavera, non rucola.
1: Cacchie di parmigiano.
0: È la primavera, scusami. Scrivi almeno
1: senza
0: le cose.
1: Senza mozzarella.
0: Chi è che è intollerante al lattosio?
1: Alessio, non può mangiare.
0: Va bene, allora, scusate per questa parentesi un po' idiosincratica, come dire.
1: Ce ne manca una, Franci!

0: Allora, vorrei che qui si fermasse il tempo, vorrei che qui si fermasse tutto, perché stiamo per annunciare la novità che io stavo aspettando non da giorni o settimane, ma da mesi e mesi, ok?
1: No, la state aspettando?
0: La stavo aspettando e finalmente è arrivata.
1: Ragazzi, quando si incontrano sti due è sempre un botto,
0: Marrakesh con Nagüè, questa è Casini.

0: Il mondo cambia ogni giorno. Rita Manzo te lo racconta ogni sera in
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21. Solo su Radio Kiss Kiss.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
4: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
5: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm.

0: centimetri. E se spendi almeno 1.999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. Un euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online. Kiss,
1: kiss. Alla ricerca della qualità.
2: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
1: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come il latte Selex UHT parzialmente scremato da un litro per tutto settembre con spesa difesa a soli 69 centesimi nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
2: Porca vacca, non sul tappeto!

0: sì, quella parola lì che hai detto tu.
1: Allora salutiamo anche un'altra amica.
0: Basta.
1: Sì, che oggi compie gli anni, il compleanno di Tina.
0: Tina.
1: Sì, l'amica di Anna.
0: Ah, io la cercavo. Sì. Io cerco la Titina da molto tempo.
1: Titina.
0: Sì, perché è una canzone meravigliosa di Gabriella Ferri. Intanto, visto che prima, scusa, mi fai continuare con questa puntata che la nostra autrice Lucilla ha così sapientemente.
1: Dai, continua senza fare i chirigori.
0: Hai ragione. Allora, intanto parlavamo di chi è?
2: Allora, una provola e pepe su ombra di pomodoro.
0: Ma che modo è di ordinare le pizze?
2: All'uscita, se puoi, un po' di basilico.
0: Perché è?
1: All'uscita? Vuole questa pizza qua?
0: Sono gli amici tuoi che stanno ordinando la pizza per questa sera e ti mandano i messaggi.
1: Sì, perché io ho detto datemi le pizze perché va a finire che poi la pizza stasera sarà la partita, ce la mangiamo a mezzanotte.
0: Cosa mica significa ombra di pomodoro?
1: Ombra di pomodoro significa pomodoro, ma non tanto perché lui soffre un po' di stomaco.
0: Con poco pomodoro, scusami.
1: Sì, con poco pomodoro. Allora, ombra di pomodoro. Si vuoi dire, mamma mia.
0: È come sul letto di...
1: di
0: verdure.
1: Di fragole.
0: Va bene. Allora, insomma, non posso continuare questa puntata che dicevo sapientemente la nostra meravigliosa autrice Lucilla ha messo a punto per noi, perché c'è tutta una notizia interessante a proposito dei cellulari, degli smartphone che noi acquistiamo, che dopo un po' di tempo, grazie all'obsolescenza programmata, non funzionano più.
1: E poi che facciamo noi? Invece di buttarli, li conserviamo.
0: Li teniamo
1: in quel cassetto di cose che ormai non usiamo più.
0: I psicologi dicono che noi non riusciamo a separarci di una cosa che ha avuto così tanta importanza nella nostra vita.
1: Quale motivo dici tu?
0: Lo posso dire io.
1: Aspetta, gli psicologi cosa dicono?
0: Che non riusciamo a separarci da qualcosa che ha avuto una importanza centrale nella nostra vita, ci abbiamo dei messaggi importanti, ci abbiamo vissuto situazioni.
1: Quindi ha un'importanza sentimentale, questa è la motivazione.
0: Sì, messaggi conservati.
1: Ma Alfio dice: perché noi non li buttiamo?
0: Perché li abbiamo pagati un sacco di soldi.
1: Vedi, ragazzi.
0: È complicato separarsi.
1: Alla fine
0: da qualcosa.
1: Gira sempre tutto intorno
0: a quello.
1: Ma
0: è così, scusa, una cosa che tu hai pagato su chi è?
2: Basta.
0: Salutiamo Tony, tra l'altro. Ma è il maestro Tony?
1: Sì, è il maestro Tony. Però io, sai che faccio? Non glielo faccio avere il basilico, glielo prendo direttamente dal giardino. Lo metto crudo su.
0: Pur di risparmiare. L'acqua la prendi al rubinetto della radio.
1: Ovvio.
0: A posto così.
3: Perché

0: A me una quattro formaggi ben cotta. Grazie Ciro.
1: Io
0: grazie
1: me ne vado. Io me ne vado perché mi rifiuto di stare al vostro sporco gioco. Tu, dei tuoi amici, dei tuoi pizzaioli di fiducia, degli ascoltatori che ti danno retta. Anzi, resto solo perché c'è un history kiss, tra l'altro anche dell'anno 1979.
2: Un anno importantissimo perché aprimmo la prima pokeria d'Italia.
1: Ah,
2: ragazzi,
1: il poker, finalmente siete proprio avanti.
2: Era una
1: avanti.
2: pokeria. Era un negozio che vendeva tutto ma poco. Poca roba.
1: Non so se sei più deficiente tu o Pasquale Viola che ride. Io non lo voglio sapere, voglio solo ascoltare Christopher Cross.

0: Christopher Cross, che grande la musica di Radio Kiss Kiss, la musica più bella anche quando si tratta di quella della storia.
1: E lanciamo anche...
0: Che lanciamo?
1: Le novità!
0: Le news!
2: Una buona serata e bentrovati. In apertura del conflitto russo-ucraino, Mosca considera Abu Dhabi, capitale degli Emirati Arabi Uniti, la sede perfetta per i colloqui sull'Ucraina, ha dichiarato Shakov, consigliere del Cremlino, aggiungendo che gli Stati Uniti dovrebbero sospendere gli aiuti a Kiev se si vuole porre fine ai combattimenti. Il Cremlino aveva dichiarato in precedenza di sperare che i colloqui mediati dagli Stati Uniti volti a porre fine alla guerra in Ucraina riprendessero presto a seguito di una telefonata tra il presidente statunitense Trump e quello russo Putin. Una telefonata invece è prevista per oggi fra il cancelliere tedesco Merz e il presidente statunitense Trump in vista dell'anniversario dell'attentato dell'11 settembre, è stata rinviata dalla parte tedesca. La decisione non è dovuta a problemi di agenda, ma è stata presa dopo che l'inquilino della Casa Bianca aveva commentato con un wow che vittoria il successo storico della AfD in Sassonia. Veniamo in Italia. Le stragi di mafia del 1992 e del 1993 avrebbero dovuto essere utilizzate da Cosa Nostra come strumento politico, come se fossero suggerite dalla sinistra con l'obiettivo di favorire la discesa in campo di Silvio Berlusconi. Lo ha riferito il collaboratore di giustizia Giovanni Brusca, ascoltato in collegamento da una località segreta. La deposizione si inserisce nel procedimento che riguarda le dichiarazioni di Salvatore Baiardo, accusato di aver sostenuto e favorito l'ipotesi di un presunto patto stragista tra Cosa Nostra e l'allora nascente Forza Italia. A Squinzano, comune in provincia di Lecce, funerali di Lorena Isceri, la 45enne originaria del Salento, uccisa dall'ex compagno Federico Vella. La bara bianca è stata accolta in silenzio, seguita dai familiari e parenti stretti. La madre stringeva tra le braccia l'orsacchiotto bianco della figlia che le era stato regalato quando era bambina. In lacrime anche il padre, Franco, che nei giorni scorsi ha lanciato un appello a unirsi contro la violenza. Non ce l'ha fatta il bambino di 5 anni caduto dalla finestra di un appartamento al terzo piano di un palazzo nel quartiere di Begato a Genova. Il piccolo era stato trasferito in codice rosso all'ospedale pediatrico Gaslini, ma purtroppo non è stato possibile salvarlo. Secondo le prime informazioni, il piccolo era in casa con la mamma, che si trovava in un'altra stanza quando è successa la tragedia. Al momento l'ipotesi più accreditata è quella della caduta accidentale. Chiudiamo con lo sport. Calcio: il Napoli fa il suo esordio in Champions League. Stasera alle 21 gli azzurri sfidano l'Arsenal al Maradona nella prima giornata della massima competizione europea. Allegri deve rinunciare a McTominay e Anguissa. De Bruyne va verso una maglia da titolare. Con questo abbiamo concluso. Vi lascio con Alfio e Ciro da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.
0: Posso dire che Cristina Manco ormai fa parte delle mie giornate quasi quanto un familiare.
1: Sì, è vero.
0: Proprio grazie Cristina Manco, grazie.
1: Beh, a Cristina Manco, io e te l'ascoltiamo tutti i giorni. Sentiamo tutti i giorni perché è sempre a quest'ora.
0: Chissà che l'altro giorno c'era Umberto Aprea, io mi sono preoccupato. Ho telefonato alla redazione dicendo: dov'è Cristina?
1: È vero.
0: Che fine, ridatecela.
1: Allora ragazzi, questa è la terza ora dei Corriere di Kiss Kiss.
0: Dopo 10 anni dovresti cominciare a dirlo
1: bene. Perché dopo 10 anni torna anche un'altra bella rubrica.
0: No, non proprio dopo 10.
1: Non lo diciamo?
0: Non lo diciamo ancora, no, non lo diciamo ancora perché effetto sorpresa. Tra poco Corriere di Kiss Kiss, Alfio e Ciro, parte la terza ora.

0: Allora, con questa terza ora dei Corrieri di Kiss, in realtà noi dobbiamo andare anche un po' su quel concetto dei telefoni che non buttiamo, ne abbiamo già parlato, ma dove vanno a finire poi i telefoni che non buttiamo?
1: In teoria in un cassetto dei ricordi, un cassetto dove poi mettiamo tutti i cavetti, perché poi anche i cavetti passano di moda. Tu ci hai fatto caso, ci stanno le varie prese,
0: come no,
1: che sono diverse poi da quelle attuali.
0: No, poi la verità è che ogni dispositivo che tu compri elettronico, e la maggior parte delle cose che compriamo oggi sono estremamente elettroniche, hanno un cavetto, hanno un caricatore. Quegli oggetti si rompono in men che non si dica,
1: esatto.
0: Tu non li utilizzi più, poi magari l'oggetto, se vuoi, lo butti, ma il cavetto no.
1: È vero.
0: Il cavetto ti resta, tu non sai
1: e
0: neanche a cosa
1: appartenere. E può sempre servire nella tua testa, quindi
0: certo.
1: C'è una busta di cavetti inserita in un cassetto, ma il cassetto poi si riempie e quindi ne apri un altro.
0: Ma il cassetto non si riempie mica solo di cavetti, si riempie di tutta una serie di oggetti. Io lo chiamo, il mio, quello che ho a casa, io lo chiamo il cassetto delle meraviglie, perché ogni volta che io lo apro dico... Caspita, ma
1: c'ho ancora
0: sta roba. Cioè, mi meraviglio ogni volta di aver conservato
1: cose. Quella cosa che per te, che è ancora in quel cassetto, e dici, porca miseria, ragazzi, io c'ho ancora quell'oggetto.
0: Allora, le lampadine halogene.
1: Bella.
0: C'ho ancora un sacco di lampadine, perché non so per quale motivo, siccome ho sempre avuto il terrore di restare al buio senza la possibilità di cambiare una lampadina a tempo debito, ne compravo delle scorte. Nel frattempo il mondo si è evoluto,
1: certo.
0: Siamo passati
1: quelle
0: a LED,
1: certo.
0: E io c'ho ancora delle lampadine che non uso più perché
1: io ho ancora tipo un paio di TomTom,
0: un paio. Una volta uno ne comprava, cosa due TomTom?
1: Perché uno è rotto e un altro potrebbe funzionare ancora. Poi ho addirittura un palmare. Tu ricordi tra il telefonino e gli smartphone?
0: Sì,
1: c'è stato un periodo che praticamente sono nati questi palmari.
0: Sì,
1: non servivano a nulla.
0: È vero, erano anche molto lenti.
1: Potevano avere un TomTom all'interno o una rubrica.
0: L'agenda, certo.
1: L'agenda, alcune cose potevi scrivere.
0: Forse anche un file
1: inutile.
0: Di scrittura che però era molto lento.
1: Era totalmente inutile.
0: Però figurati se Ciro non lo comprava per essere all'ultimo grido.
1: Esattamente.
0: Ecco, figuriamoci. Però chiediamolo anche ai nostri ascoltatori. Quel cassetto lì che avete a casa.
1: Qual è l'oggetto più strano che avete?
0: Ragazzi, anche un po' gli oggetti. Ditecene almeno due o tre, dai. Giusto per capire di cosa sono riempiti. Io ti potrei dire le lampadine alogene, ti potrei dire le custodie degli occhiali, ma quante ne vuoi?
1: Bello
0: quante
1: questo.
0: Ne vuoi e rotoli di scotch come se non ci fosse un domani.
1: 347 490 0042.
2: Consegniamo la musica più bella e recapitiamo: buon umore,
3: i Corrieri di Kiss.
2: Siamo i Corrieri di Kiss.

0: sono inquietanti, i quadri di Goya.
1: Sì.
0: Stavo dicendo i quadri di Goya.
1: I quadri di Goya.
0: I quadri di Goya. Allora, dopo questo pezzo dei Pinguini Tattici Nucleari,
1: le cose che avete nei vostri cassetti, le cose che non usate più, che sono vecchie.
0: Il cassetto della miscellanea.
1: Della miscellanea.
0: Mettiamo qua. Te l'avevo già detto che c'ho anche. Come si chiamano quei...
1: La candida?
0: No, i cosi vibromassaggianti.
1: I vibromassaggianti?
0: I cuscini. Quelli che ti metti dietro la schiena.
1: Ah, quelli dietro che si mettono sulla poltrona.
0: Ho aperto un cassetto l'altro giorno, ne ho trovati tre. Io non capisco perché ne abbia tre, visto che non ne ho mai utilizzato neanche
1: lui
0: uno.
1: Lui ne ha trovati tre, sentiamo.
2: Vai. Ragazzi, buonasera. Ciao. Premesso che giù a Galaci c'è un museo, no, il cassetto.
0: Ecco.
2: Un museo delle meraviglie.
0: E che c'è?
2: Ma la cosa che più ricordo è che mi fa nostalgia sulle macchine fotografiche da Arrodini.
1: Gli Arrodini?
0: No, macchine fotografiche con...
1: Gli è arrivato l'Arrodino?
0: No, con i rullini forse.
1: I rullini?
0: Sì.
1: Vabbè, comunque ragazzi, vado a leggere questo messaggio perché mi ha emozionato.
0: Sì, addirittura.
1: Allora, c'è Paolo che dice: ragazzi, non riesco a staccarmi dai palloni.
0: I palloni?
1: Ha detto che ha un garage strapieno di vecchi palloni, addirittura di Super Santos ne ha 37.
0: Addirittura.
1: Lui, guarda che non è facile riuscire a non buttare tutte queste cose.
0: No, te ne tieni uno per modello se sei un appassionato.
1: C'ha solo 37 Super Santos. Vabbè. Pensa quanti altri
3: come
1: palloni
3: mi
1: avrà.
3: Mi piacciono le palle cresciute.
0: Allora, Marianna dice: ho un cassetto pieno di lettori CD e ho, senti come specifico, e ho anche una calcolatrice. Le calcolatrici che tanto ci hanno supportato quando era
1: allora,
0: l'ora di
1: matematica. Allora, se c'è questa calcolatrice, fammi sto conto della margherita.
0: Non voglio sapere niente della

0: è arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: 99, Puma, microtasso.
2: Tutto ok?
1: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
0: Kiss, kiss. Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolta.

0: insieme. 10 settembre, Napoli, Italia-Svezia. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
2: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi,

0: Così proprio arriviamo in un momento cruciale dei Corrieri di Chischissi in questo pomeriggio alle 18.22. Ciro è molto emozionato.
1: Sono molto emozionato per stasera.
0: Sono molto emozionato perché questo è un grande ritorno.
1: Bella
0: di
1: pizza.
0: Una...
1: No, ma... Ah, per quello che faccio, chiedo scusa.
0: Non per la pizza di questa sera, della quale, per favore, giusto per non riaprire una ferita che sto cercando di ricucire, non vorrei parlare. Vorrei invece porre l'attenzione su una rubrica dei Corrieri di Chischis che è storica, che abbiamo sempre fatto, anzi hai sempre fatto con i tuoi precedenti partner, e che mi ritorna. L'unica preoccupazione che ho è la sigla.
1: Ma stai scherzando?
0: No, ragazzi, non sto scherzando.
1: E la sigla è il top del top. Fermi tutti perché ritorna Sono Solo Scarole.
2: Sono solo scarole.
0: Perché?
1: Guarda che sigla.
0: Non ce n'è bisogno.
2: Sono solo scarole.
0: Yeah.
2: Le nostre, okay. Sono solo scarole.
0: Ma era solo parole, yeah. Tra

0: perché? Ma non c'era bisogno.
1: Allora, come funziona? Sono solo scarole. Andiamo
0: molto
1: a
0: semplice.
1: Ricordare.
0: Molto semplice. Allora,
1: ricordamelo pure tu a me che mi ricordo.
0: Ma infatti, che sai che sto cercando di spiegarlo io per la prima volta, perché prima ero un fruitore di Corriere di Kiss. Allora, funziona in questa maniera. Voi dovete prendere,
1: dovete individuare tutte le canzoni con una parola che vi diciamo noi.
0: Esatto. In questo caso la parola è stelle.
1: Stelle.
0: Dovete prendere quella parola, toglierla dalla canzone e ricantarci quella stessa canzone senza stelle ma con
1: palle.
0: Oddio, ma veramente?
1: Tu scendi dalle palle.
0: Ma non era spalle, scusa, perché l'hai cambiata?
1: Così, così, con palle. Non era spalle, ma era palle.
0: Quindi scusami, dovrebbe essere noi siamo figli delle palle.
1: Che comunque ha una verità.
0: Però ragazzi, scusa. Assolutamente sì. Però scusate, adesso omnia munda mundis,
1: sì,
0: tutto
1: sì,
0: è puro per
1: dicono.
0: I puri. Per palle noi intendiamo le forme sferiche, non
1: sì,
0: quello
1: sì.
0: che state pensando voi.
1: Allora, il numero
0: dai.
1: È sempre lo stesso, vogliamo sentire proprio le belle voci.
0: Ce la dovete cantare. Butterò questo mio enorme cuore tra le palle un giorno. Giuro che lo farò. 347-490-0042. Provate a lavorare un po' di ricordi. Tutte le canzoni che contengono la parola stelle, togliete stelle e mettete
1: palle.
0: Ah, e adesso ne sentiremo delle belle. Dobbiamo ricordare di nuovo il numero, secondo te?
1: Palla pallina, la notte si avvicina.
0: Era stella stellina.
1: Appunto.
0: Ai ai ai. I didn't hear you.

0: Pronto? Allora, la margherita diventa una margherita cotta e funghi.
1: Allora, no, scusate, anziché fare sono solo scalone, non possiamo sostituire Ciro anziché le parole nelle canzoni, scusate.
0: Allora, ragazzi, dopo 8 anni ritornano Sono solo scalone.
1: Ah, che meraviglia. Tra l'altro devo dire che abbiamo avuto molta fiducia in voi, fiducia ben riposta, perché avete subito colto, posso dire, la stella al balzo.
0: Bellissimo, abbiamo detto,
1: punto.
0: Individuate tutte le canzoni con la parola stella,
1: esatto,
0: o stelle, e sostituitela con palle,
1: esatto,
0: e questi sono i vostri messaggi.
1: Senti,
0: vai,
1: senti.
2: Palla gemella, dove sarai?
1: Bellissimo. La palla gemella.
0: La palla gemella, lì, vai.
1: Sì, ma non è sempre qua.
3: Sono tante, milioni di milioni, le palle di
1: no, dovevi bippare palle in realtà.
0: Invece
1: però...
0: ci pia, bravo, bravo.
1: Ci
0: sul
1: stanno
0: pezzo.
1: Sguazzando gli ascoltatori.
4: Ma lascia andare, segui il tuo cuore arrivando alle palle. Prova a prendere quelle.
0: Prova
4: nessuna è più bella di te.
1: No, ma poi scusami, noi che ci indigniamo, abbiamo detto che palla, noi intendiamo
0: la figura
1: l'elemento sferico, certo.
0: Vai, vai, vai,
5: dipingi una finestra tra le palle,
1: no,
5: da dividere col cielo.
1: Ma questa è una poesia di Annalisa, non me la puoi rovinare così. Una finestra
0: molto
1: tra le
0: palle. Guarda palle,
1: no, no,
0: guarda,
1: no, guarda
0: in questo mare di palle. Meraviglioso.
5: Mi perderò con
1: bungaro, bungaro.
5: Te.
0: Bungaro, una canzone meravigliosa.
1: Beh, lo era
0: guarda
1: fino a
0: palle.
1: Lo era fino a un attimo fa. Vai.
6: Video kill the radio boy.
1: Amico.
6: Video kill the radio boy.
0: Anche internazionale.
1: Certo,
0: vero, vero.
1: Figurati se non la fai anche in inglese. Vai.
7: New York, New York.
1: Come fa qui?
7: È una scommessa d'amore.
1: Sì.
7: Chiamami e ti vestirò come una palla di Broadway.
1: La palla è a Times Square, volevo dire.
0: La stella di Broadway.
1: E la Broadway passa lì vicino.
8: Ti brucerà.
1: Oddio, cos'è?
8: Piccola palla senza cielo.
1: Abbiamo anche il coro.
9: Sono Ligabue.
1: Ma scusate,
9: e sono molto onorato.
1: Ma abbiamo modo di riascoltare altri messaggi? Dove?
0: Abbiamo modo, ma stai scherzando?
1: Ma non è che qui ci denunciano.
0: Ma
1: per...
0: no, vai, vai, vai, continuate a mandare messaggi.
1: Ah, 347-490-0042, sostituite la parola stelle con palle.

0: stato citato Ligabue in Sono solo scarole, adesso è tornato nella sua versione con il nuovo pezzo, il muro, ah non è il nuovo, scusatemi, il muro del suono, ma la novità arriva adesso su Radio Kiss Kiss. Siena Spyro, attenzione.
1: Sì, io continuo invece ad ascoltare le canzoni della, come si chiama? Di Sono solo scarole.
0: Sì, ma perché i messaggi sono tanti. Intanto sentiamo Great Expectation, la nuova di Siena.

0: voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
1: No, no, a giocare a calcio.
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
3: Kiss, kiss.
4: Dimmi quando.
2: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
5: Oh.
2: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.
3: Kiss, kiss.
6: Un'idea geniale?

0: Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.

0: però non ci agitiamo, cerchiamo di stare calmi, capito? Agitare Coca-Cola, cerchiamo di stare calmi in un momento così importante per la radiofonia italiana come la rubrica Sono solo scarole.
1: Oggi la parola era da sostituire, era stella. Via stella, e dentro palla.
0: Cioè, non potevamo cominciare in maniera peggiore, guarda. Non potevamo. Che ho fatto?
1: Non funziona mai sto computer, funziona adesso quando non doveva.
0: Si è acceso un messaggio vocale, ho tolto l'audio. Va bene così. Intanto, grazie alla regia perché ci passa i nostri messaggi che arrivano da voi. Vai.
2: Viva Pacchio!
1: Scusami, aspetta. Mi hai sbagliato, abbiamo detto palle al posto di stelle.
0: Capisco, noi ci stiamo mascherando, anzi ci stiamo nascondendo dietro un dito dicendo che palle noi intendiamo le forme sferiche, le
1: esatto,
0: palle.
1: Esatto. O Pacchio, andiamo avanti, per favore.
3: Noi siamo figli delle palle, figli delle palle che girano intorno.
0: Come girano?
1: E anche questa è una grande verità, vai avanti.
4: stai, palla,
1: bella!
4: Su di me, nei miei occhi un SOS.
0: Bella. Mi piace anche la voce, lei è molto intonata, carina proprio.
1: Umberto Tozzi, giusto?
0: Umberto Tozzi, stella stai o palla stai, poi
3: le palle stanno in cielo.
0: Ma è questo?
3: E i sogni non lo so. So solo che sono pochi quelli che si avverano.
0: Allora,
1: questa l'ha scritta lui?
0: No, è una canzone di sicuro famosa perché voglio essere fiducioso. Però sembro io quando mi invento le canzoni non conoscendo le parole.
1: Attenzione,
0: vai.
1: Mi dicono l'ultima, vai.
5: Gloria! Contenuta sul divano, faccio palle di cartone pensando a Gloria.
1: Che bella,
0: che meraviglia, ragazzi.
1: Ragazzi, siamo partiti alla grande con
0: questa
1: rubrica. Ricordiamo, Sono solo scarole ritornerà.
0: Ritornerà
1: mercoledì prossimo.
0: E allora è un peccato che sia andata alla grande, perché se fosse andata male non sarebbe ritornata.
1: Devi stare molto calmo, capito?
0: Va bene, e mi sento questa con voi.

0: le tue pizze per i tuoi amici, per la tua cena alla quale non siamo invitati noi Corrieri di Kiss Kiss.
1: Hai detto bene.
0: Ce la siamo segnati questa nel libro nero del rancore e delle invettive. Allora, domani
1: i Corrieri... apriremo domani dalle 16 alle 19.
0: Ovviamente con il nostro ritorno al Fiocino. Stanno per salutarvi. Prima salutano non solo Pasquale Viola che è in regia qui alla radio, ma anche la regia TV, il 158 del Digitale Terrestre. Ciao Luigi Fischetti. Arriva Rita Manzo?
1: Arriva Rita Manzo con Portami a casa Kiss Kiss. Alfio Battaglia.
0: E come Ciro, anche Alfio vi dice...
2: Tanti saluti a tutti gli radio Kiss. Ma che...

0: If You Believe, gran pezzo del 1998, infatti è un history kiss su questa canzone d'amore di Sasha, Alfio e Ciro. Se ne sono andati via mano nella mano come due innamorati. Linea alla nostra redazione per le ultime notizie di oggi.
1: Un saluto e bentrovati. Il presidente finlandese Stubb e la premier italiana Meloni chiedono cessate il fuoco in Ucraina, ma il loro scopo è quello di far guadagnare tempo a Kiev, lo ha detto il ministro degli esteri russo Lavrov in un'intervista. Mosca intanto apre colloqui a tre con Stati Uniti e Ucraina. Abu Dhabi, capitale degli Emirati Arabi Uniti, sarebbe la sede preferita, ha dichiarato Shakov, consigliere del Cremlino, aggiungendo che gli Stati Uniti dovrebbero sospendere gli aiuti all'Ucraina se si vuole porre fine ai combattimenti. La Commissione europea ha deciso di erogare alla Spagna oltre 114 milioni di euro per contribuire a gestire la situazione a seguito degli arrivi illegali avvenuti il 30 e il 31 luglio. Il finanziamento sosterrà misure volte a rafforzare sorveglianza delle forniture, infrastrutture per la sicurezza e dispiegamento di personale. Servirà anche per istituire strutture per il controllo dei migranti e l'accoglienza a seguito anche per i minori non accompagnati. Veniamo in Italia. Chiesa e sagrato gremiti a Squinzano, comune in provincia di Lecce, per l'ultimo saluto a Lorena Isceri, la 45enne originaria del Salento, uccisa dall'ex compagno Federico Vella. Nella navata della chiesa, piena di persone addolorate, si sono riuniti anche rappresentanti di molte istituzioni, tra cui il presidente della provincia di Lecce e una quarantina di sindaci salentini con la fascia tricolore. C'è una differenza abissale tra l'amore e il possesso, e dobbiamo dirlo con chiarezza, soprattutto ai giovani, ha detto Don Vanni Visconti nell'omelia. Se una persona ti dice no, quel no va rispettato. Se una persona decide di non continuare una relazione, non ti sta togliendo qualcosa che ti appartiene, perché l'altro non ci appartiene. Si è tenuta oggi la deposizione in aula di Fiorenza Cossentino, la mamma di Martina Carbonaro, 14enne uccisa dall'ex fidanzato, reo confesso, Alessio Tucci, a maggio del 2025 a colpi di pietra. L'omicidio era avvenuto ad Afragola, in provincia di Napoli. L'amore è libertà, non possesso. Io voglio giustizia, ha ribadito la donna. Alessandro Di Battista in miglioramento dopo l'intervento operatorio del 5 settembre a Cuba. L'ex parlamentare ha iniziato a parlare nella giornata di ieri, mostrando progressi definiti eccellenti dai medici. Se l'evoluzione delle condizioni lo consentirà, Di Battista potrebbe rientrare in Italia venerdì, una prospettiva che rappresenta un significativo passo avanti rispetto ai giorni immediatamente successivi all'intervento, quando ogni ipotesi sul trasferimento era rimasta necessariamente sospesa. Prima il nord, poi il centro, infine il sud. L'Italia si prepara a passare nel giro di pochi giorni da temperature da piena estate a un'atmosfera decisamente più settembrina. Il messaggio più semplice è questo: non è ancora l'addio definitivo all'estate, ma è certamente una svolta rispetto al caldo eccezionale degli ultimi giorni. Oggi allerta arancione in Veneto, Emilia Romagna e Lombardia, gialla in altre 11. Lo sport, calcio, prosegue la prima giornata della fase a gironi di Champions League. Delle italiane in gara stasera tocca al Napoli, che al Maradona attende l'Arsenal. Fischio d'inizio alle 21. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Rita da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.
0: Kiss kiss a te Cristina, grazie redazione. L'informazione su Radio Kiss Kiss torna domani mattina, i Corrieri tornano domani alle 16 e da Rita kiss kiss a tutti. Ho finito, posso andare. Ore 19 in punto, mercoledì 9 settembre. Ciao, buonasera, bentrovati. Inizia Portami a casa Kiss Kiss. Da ora fino alle 21 si viaggia dritti verso sera, senza fermate. Proprio andiamo spediti come un treno oggi. Musica, notizie e curiosità dal mondo, questa è la nostra formula. Naturalmente siete e sarete i benvenuti in ogni momento al 347 490 0042. Vi saluta anche Roberta Sepe in regia. La musica più bella? Ho detto? L'ho detto, vero? E proprio cominciamo così con Olivia Rodrigo.

0: Più bella è Radio Kiss Kiss che state ascoltando. Ciao a tutti da Rita, benvenuti a Portami a Casa Kiss Kiss. Buon mercoledì sera insieme a me fino alle 21. Apriamo con la notizia musicale dell'anno, oserei definirla tale, notizia che sta letteralmente mandando in crash i social proprio in questi minuti. Preparate le agende, tenetevi liberi per luglio 2027 se siete fan degli Oasis, perché gli Oasis arrivano a Roma. I canali ufficiali della band hanno appena pubblicato un video, direi abbastanza inequivocabile, con una Vespa tra i vicoli di Trastevere, quindi le fughe di notizie parlano già di una doppia data storica allo Stadio Olimpico. Ora, visto il delirio planetario per i biglietti, vedi quello che è successo l'anno scorso, chiedo ai fan dei Gallagher: quale organo interno siete disposti a vendere pur di accaparrarvi un posto in curva?
1: Portami a casa

Una bellissima novità che arriva direttamente dal backstage del Jova Summer Party, anche se immagino che molti di voi sappiano benissimo, no, che Lorenzo Jovanotti ha deciso di usare i maxi schermi dei suoi mega concerti per una missione speciale, una missione importante: promuovere l'adozione responsabile di cani e gatti. E quindi ha avviato una collaborazione con i canili delle città ospitanti, e prima della musica, appunto, sul palco compaiono i musi dei cuccioli in cerca di casa, perché purtroppo, e questo va detto, in Italia i numeri degli abbandoni sono ancora una ferita enorme, e tutti gli angeli con la coda meritano sicuramente una famiglia. Se invece avete un gatto in casa, ho una brutta notizia per il vostro ego, però la brutta notizia per il vostro ego: non siete voi i padroni, ma immagino anche in questo caso che ne siate perfettamente consapevoli. Torneremo sull'argomento tra poco, state con me nella musica più bella.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Alla ricerca della qualità.
3: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
2: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex. Come il latte Selex UHT parzialmente scremato da un litro per tutto settembre con spesa di pesa a soli 69 centesimi. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
3: Porca vacca, non sul tappeto!

Mi domando dove andranno tutte le hit dette tormentoni dell'estate, quando l'estate finirà e arriverà l'autunno, perché l'autunno arriverà, vero? Cioè tu me lo prometti, cara Roberta in regia? Sì! Allora, se avete un gatto in casa, amici, poco fa dicevo ho una brutta notizia per il vostro ego, perché non siete voi i padroni, siete semplicemente il personale di servizio. Ora, chi ha un gatto in casa sa che più o meno va così la vita. Però c'è questo nuovo studio di etologia che ha confermato una cosa che probabilmente in molti sospettavamo, e cioè che il miagolio dei gatti non è affatto casuale, cioè loro addirittura sono riusciti a calibrare le frequenze del loro miagolio per imitare il pianto dei neonati umani. In pratica ci manipolano a livello biologico per costringerci, che so, a dargli da mangiare, ecco, ci plagiano per andare ad aprire la scatoletta anche alle 6 del mattino. Comunque i gatti hanno sviluppato l'ingegneria sociale applicata alle crocchette, per cui non bisogna fare altro che applaudire alla loro intelligenza. Io lo dico sempre, i gatti sono esseri superiori. Dunque, a questo punto chiedo agli amici, numerosi amici gattari e amiche gattari all'ascolto, e so che ne siete in tanti, qual è il livello di schiavitù psicologica che avete raggiunto con il vostro felino di casa? Cioè chi comanda davvero in casa? Questo voglio sapere. Spazio ai messaggi dei padroni gatti schiavizzati, anzi ai padroni schiavizzati dai gatti. 347 490 0042. Vi aspetto ora i gossip.

Radio Kiss Kiss che state ascoltando. Buonasera a voi. Come immaginavo, numerosissime sono le testimonianze di umani schiavizzati dai propri gatti. Io veramente non so da dove cominciare. Parto da questo di Manuela di Roma, che dice: la mia gatta ha deciso che il cuscino matrimoniale è suo. Io e mio marito dormiamo incastrati a Tetris sul bordo del letto per non disturbare Sua Maestà, che dorme a Stella Marina nel mezzo. A Napoli si dice a quattro di bastoni. Se ci muoviamo emette un sibilo che sembra l'esorcista. Manuela di Roma. Davide invece dice: ragazzi, confermo tutto lo studio scientifico, il mio gatto mi sveglia ogni notte alle 4:15. Io faccio finta di dormire e lui inizia a far cadere uno alla volta e lentamente gli oggetti dal comodino. Me lo immagino con la zampina, ting! Prima le chiavi, poi il telefono, poi l'acqua. Non è un felino, è un terrorista. Così chiude il suo messaggio il nostro amico Davide. Quindi la scienza conferma e voi sottoscrivete, siamo ufficialmente una specie sottomessa ai gatti, che però, ragazzi, sono esseri meravigliosi.

Sia su Radio Kiss Kiss, grande hit del 2014, New Kiss in arrivo, Ariete che collabora per la prima volta con Angelina Mango, un brano che adesso abbiamo imparato ad amare, ecco, lo ascoltiamo spesso qui su Radio Kiss Kiss, e che racconta il valore di incontri fortunati. Si intitola Che bella vita.

0: che bella vita.
1: Ariete e Angelina Mango fra i New Kiss. E buonasera Lorenzo, ti dici de ilmeteo.it per un aggiornamento sul tempo previsto per domani.
2: Un saluto agli amici di radio Kiss Kiss. Nelle prossime ore il maltempo si estenderà dal nord-est verso parte del centro e soprattutto su Toscana, Umbria e Marche. Nella mattinata di domani condizioni di forte instabilità su buona parte del centro-nord, soprattutto al nord-est e su Toscana, Umbria e Marche, nubi in aumento altrove, più sole al sud. In giornata precipitazioni diffuse su Emilia-Romagna e ancora su tutto il centro, compresa la capitale. Massime tra 21 e 27 al nord, tra 23 e 31 al centro, tra 24 e 35 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
3: Se sei made of kiss kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss! Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
4: Poi un'ossessione, strana, te ritorni qui al centro delle mie fantasie.
5: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
6: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
7: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
8: Kiss Kiss. Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
9: D'ora in poi lascerò.
8: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
10: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris. E modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
11: Kiss, kiss.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
13: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
12: Colombo, navigando sull'app Family?
14: Ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
3: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella.

The Bosa, stiamo ascoltando il nuovo singolo in questi giorni tra i nostri new kiss, però Magnetic è sicuramente e resta nei nostri cuori, diciamo, perché è il pezzo che ce li ha fatti conoscere. Dai gatti passiamo agli alligatori. No, perché se pensavate che il souvenir più bizzarro da infilare in valigia al ritorno da un viaggio fosse una calamita, magari anche un po' kitsch, all'aeroporto di Torino un tizio ha alzato decisamente l'asticella. È successo che durante i controlli hanno trovato nel bagaglio di questo passeggero di ritorno da Miami una testa di coccodrillo essiccata. Una testa di coccodrillo essiccata avvolta nella carta da pacchi, come se fosse un pezzo di parmigiano. Ora, al di là dell'ovvia denuncia che questo ha ricevuto, perché insomma credo che si tratti di import-export di animali illegali, cioè di robe illegali, credo, la vera domanda che a me è venuta proprio spontanea: ma quale processo mentale porta una persona mentre sta facendo le valigie in Florida a guardare un alligatore e pensare: sì, questo starà benissimo sopra il mobile in corridoio vicino alle chiavi di casa, no? Però questi sono i famosi misteri, ecco, quei misteri che rendono affascinante la mente umana. B.O.B. su Radio Kiss Kiss, canzone del 2010, Airplanes. Can we

0: Il mondo cambia ogni giorno. Rita Manzo te lo racconta ogni sera in
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21, solo su Radio Kiss Kiss.

Gomma americana, cosmonauti borghesi su Kiss Kiss, History Kiss in arrivo. C'è una linea di basso direi inconfondibile che non appena parte ti costringe a muovere la testa a tempo. Era il settembre del 2001 quando Michael Jackson regalava al mondo l'ultimo grandioso biglietto da visita della sua carriera. Un brano che unisce la classe senza tempo della Motown a un groove veramente pazzesco. Impreziosito peraltro nel video da un leggendario cameo di Marlon Brando. Comunque a 25 anni dalla pubblicazione di quel disco lo ascoltiamo. Michael Jackson, You Rock.

C'è un trend che spopola sui social dove si vedono file di persone che avanzano coordinate con un'attitudine pazzesca, danzando appunto sulle note di You Rock My World, e il merito è della crew Quickstyle, che ha preso questo pezzo di Michael Jackson e lo ha trasformato nel trend più virale del momento. Centinaia di migliaia di video in tutto il mondo. Vedi il potere del re del pop. A distanza di 25 anni basta un suo groove per far ballare in sincrono intere generazioni anche sul web. Ciao a tutti da Rita, inizia la seconda parte di Portami a casa Kiss Kiss, che dire? Benvenuti a bordo!

Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

Prima Francesco Gabbani, Summer Funk, poi Maroon 5, Makes Me Wonder del 2007, Elton John, Britney Spears. Infine con Hold Me Closer qui su Radio Kiss Kiss nella musica più bella ad aprire la seconda parte di Portami a casa Kiss Kiss di oggi. Buon viaggio verso sera. Allora, c'è un incubo che unisce tutti gli italiani e soprattutto gli automobilisti italiani da nord a sud, ed è quel momento esatto in cui il cielo si fa nero nero, siete in auto e sentite il primo minaccioso toc sul parabrezza. Ecco la grandine che vi coglie di sorpresa. E quando la grandine è abbondante, la carrozzeria si danneggia. Succede, capita. Ebbene, c'è un ragazzo di 21 anni, stavo reggendo questa notizia mentre ascoltavo la musica insieme a voi. Questo ragazzo di 21 anni ha deciso di risolverla, la faccenda violenta grandinata che rovina la carrozzeria. Questo ragazzo si chiama Davide, studia economia a Padova e ha inventato un'applicazione geniale che si chiama proprio Grandinometro. In pratica è una rete civica che incrocia i radar meteo ufficiali con le segnalazioni in tempo reale di chi è già sotto la tempesta, e così l'applicazione la scarichi ovviamente e ti manda una notifica sul telefono 20 o 30 minuti prima che i chicchi di ghiaccio colpiscano la tua zona, dandoti quindi il tempo di correre a salvare la macchina, che so, sotto una tettoia oppure in un parcheggio coperto. È un'applicazione gratuita ed è facilissima. Fantastico, veramente. Davide, se ci stai ascoltando, le compagnie assicurative e le nostre finanze ti ringraziano per questo scudo salva carrozzeria del quale non sapevamo di aver bisogno. Madame nella musica più bella, mamma non mamma.

0: Avete mai fatto caso al suono della vostra città? Tra clacson, sirene e motorini c'è un rumore quasi impercettibile che in realtà ci dice esattamente come stiamo, com'è la salute nostra e quella delle nostre città. Ed è il ronzio delle api. Il WWF ha appena lanciato un report chiarissimo intitolato La città degli impollinatori. E il messaggio è veramente semplice. La salute di un centro urbano e dei suoi cittadini si misura da quanti insetti utili lo popolano. Se ci sono le api, l'aria è respirabile e l'ecosistema regge. Se spariscono le api, abbiamo un problema tutti. Ecco, la buona notizia è che possiamo fare qualcosa di concreto, perché il prossimo 3-4 ottobre torna in tantissime piazze italiane l'iniziativa Urban Nature. Lo slogan di quest'anno è, secondo me, molto bello: la natura si fa cura. Quindi nelle piazze potrete portare a casa una pianta di erica della biodiversità, comprarla per finanziare appunto e per dare una mano a questi piccoli eroi, le api, ma soprattutto per curare i nostri spazi urbani.
1: Green Kiss. Green Kiss.

0: Chi schissa a te che questa sera non hai impegni e decidi di uscire da sola per vedere cosa ti riserva la notte. Chi schissa a te che non sai gestire i tuoi capelli ribelli e per tenerli a bada chiedi aiuto alla tua migliore amica. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Kiss Kiss. Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Kiss Kiss.
2: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro. Oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro. 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8,99. Tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro. E con un pieno fai più dei 700 chilometri.
4: Kiss Kiss.
0: Più bella. Suona solo su Radio K.

My Soul, arriva Bruno Mars su Radio Kiss Kiss con Rita, insieme a voi ancora fino alle 21 di questo mercoledì 9 settembre. Roberta Sepe vi saluta dalla regia. Stavamo commentando il fatto che un nostro amico in comune è appena tornato da un viaggio in Giappone e ci ha raccontato una cosa che così ci ha lasciato un pochino perplesse. Allora, niente di importante, premessa, però è un fatto curioso. Questo tizio è stato da Kanazawa Ice, che è una gelateria che è diventata molto famosa perché vende il gelato che non si scioglie, cioè il gelato che non si scioglie nemmeno sotto il sole, nemmeno quando ci sono 30 gradi, nemmeno sotto il getto del phon caldo. Merito di un estratto naturale della fragola che è stato scoperto per errore, cioè sto gelato è nato per errore. Ora, io so che cosa state pensando, ma se non si scioglie, come si mangia? Bisogna morderlo come si fa con un cubetto di ghiaccio? No, e qui sta la genialità. Cioè, il gelato, questo gelato, si scioglie all'istante solamente quando entra in contatto con gli enzimi della saliva. Allora, l'invenzione è sicuramente interessante, però così mi fa un po' tristezza dire addio, qualora dovesse espandersi in tutto il mondo il gelato che non si scioglie, dire addio al brivido della sfida contro il tempo per non farcelo colare sui vestiti. Cioè, anche quello è il bello, no? Di mangiare un gelato, quella rotazione geometrica della lingua per salvare la camicia bianca, dove la mettiamo? Quella situazione lì. Comunque, un gelato immobile e indistruttibile non è, secondo me, un gelato, ma è un materiale da costruzione, quindi francamente non sono d'accordo. Torniamo alla musica più bella con un gran pezzo di Tiziano Ferro che tutti conosciamo ed è Perdono.

È la musica più bella sicuramente qui su Radio Kiss Kiss, e c'è una data cerchiata in rosso sul calendario dei fan degli U2, e questa data è venerdì 25 settembre, perché quel giorno gli U2 celebreranno esattamente 50 anni dal loro primissimo incontro nella cucina di Larry Mullen a Dublino. È tutto nato lì. 5 decenni di storia della musica scritti dalle stesse 4 persone, e per l'occasione si dice, e pare che sia assolutamente vero e confermato, che la band sia pronta a rompere il silenzio con un nuovo singolo intitolato, ironia della sorte, proprio Silenzio. Comunque 50 anni sul palco senza mai perdersi è veramente tanta roba, quindi in attesa di sentire questo nuovo capitolo di Bonovox e compagni, noi stasera abbiamo celebrato, come dire, la leggenda ascoltando il nuovo singolo degli U2 con Martin Garrix, ed è la seconda volta che collaborano insieme. Il pezzo era Fireflies. Su Kiss Kiss anche Stay With Me.

Sam Smith e Mary J. Blige insieme, ma ci sono altri due pesi massimi in arrivo e questa volta sono due pesi massimi della nuova scena pop e urban italiana. Sto parlando di Julie e Bresh, che ci invitano, come dire, a prendere le cose con un pizzico di leggerezza in

siamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Portami a casa Kiss Kiss.
1: Portami a casa Kiss Kiss.
0: Con Rita Manzo.
2: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
3: d'ora in poi lascerò.
4: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
0: Kiss Kiss.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein che
7: gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein che ha scoperto che tutto non è relativo, ma come.

Buonasera a voi, grazie per aver scelto di viaggiare verso sera con la compagnia Kiss Kiss anche oggi. Ciao a tutti da Rita. Allora, a New York è in corso la Fashion Week. Ma la notizia che sta facendo impazzire tutti non arriva direttamente dalle passerelle, perché Christie's ha appena aperto un'asta pazzesca, fortemente voluta da Meryl Streep, dove chiunque, portafoglio permettendo, può portarsi a casa gli abiti originali del film Il Diavolo Veste Prada. Quindi parliamo di giacca di Schiaparelli, tacchi di Valentino, sì, c'è persino il famigerato maglioncino ceruleo, quello indossato da Andy nel film, no? La cosa importante e bella di tutta questa faccenda è che il ricavato andrà interamente in beneficenza, quindi che è sempre una cosa apprezzabile, no? Incredibile, Miranda Priestly è diventata buonissima. And a bit.

So easy to fall in love, Olivia Dean su Radio Kiss Kiss. Una lezione di vita pazzesca arriva direttamente dal red carpet del Festival del Cinema di Venezia. Non so se avete visto, l'attrice premio Oscar Ellen Burstyn ha ritirato qualche sera fa il Leone d'Oro alla carriera alla veneranda età di 93 anni. Lei è la storica protagonista dell'Esorcista e la sua vitalità sul red carpet è diventata proprio il contenuto più virale, più commentato del festival, perché l'energia con cui ha sfilato, ha scherzato con i fotografi, ha incantato veramente tutti. Praticamente a 93 anni lei ha più vitalità di quanta ne abbiamo noi certe sere mentre cerchiamo faticosamente il telecomando sul divano, no? Comunque la lezione di vita, e questo poi insomma è qui che volevo arrivare guardando Ellen Burstyn, è che finché c'è una passione che ti accende, no? Che ti fa bruciare dentro, il tempo veramente non può farti niente. E la Burstyn ci sta dicendo di smetterla una buona volta di fare i vecchi prima del tempo e di iniziare a vivere ogni giorno con i giri al massimo. Quindi brava, bella. Cesare Cremonini per voi nella musica più bella, la nuova stella di Broadway. Lui è...

destinazione raggiunta. Portami a casa Kiss Kiss, torna domani alle ore 19. Accolgo con un abbraccione il nostro Stefano Piccirillo che arriva con Io tuo Kiss Kiss. Saluto e ringrazio Roberta Sepe, ottima compagna di viaggio, e tutti voi naturalmente, passeggeri adorati, vi auguro un'ottima serata con la musica più bella e con Radio Kiss Kiss. Mi mancherete come l'acqua manca ai deserti. Per citare gli Everything But The Girl, che videro balzare in testa alle classifiche mondiali, e la loro Missing, grazie al remix di Todd Terry nel 1995, e lo ascoltiamo ora. Da Rita, Kiss Kiss a tutti!

Like the Desert Miss the Rain. Todd Terry portò la house music al Paradise Garage a New York insieme a Larry Levan. Questo è uno dei remix più famosi per Everything But the Girl.

pensare che era un lento. Almeno nella versione originale ci sono canzoni che definiscono un'epoca e canzoni che definiscono voi stessi all'ascolto della sera della comitiva, perché ogni canzone questa sera parlerà di te, quindi senza formalismi, connessione, quattro parole, io, tu e Kiss Kiss. È l'appuntamento fino alla mezzanotte. Giocheremo con la musica, ricorderemo cose, torneremo all'attualità, c'è anche tanto sport, il vostro movimento serale di questo 9 di settembre. Stefano Cucirillo vi parla fino alla mezzanotte, si parla con Emma, con Fabri, Fibra.

Mi è sempre piaciuta Emma per la sua personalità, oltre che per la sua qualità vocale e musicale, e ancora una volta si è presa tutte le responsabilità proprio pochi minuti fa per una decisione non sua, perché le è stato annullato il concerto di questa sera a Milano. È andata tra le transenne, tra i fan, ha detto: guarda, ad un fan, io sono dispiaciutissima, come te ho fatto le prove fino a 5 minuti fa e ci tenevo tantissimo, però non posso mettere a repentaglio, magari, vedi, la sfortuna, il meteo, il maltempo, ormai non piove più, piovono arance sotto forma di grandine qualche volta, quindi insomma hanno fatto bene ad annullare il concerto da un punto di vista proprio sia logistico che di salute, indipendentemente che piova tantissimo nei prossimi minuti a Milano piuttosto che no. Comunque Emma si è messa lì, ha messo la faccia e ancora una volta 10 e lode per lei. Cosa succede nella prima parte di Io, Tu e Kiss Kiss il mercoledì sera? Siamo molto rock. Subito una curiosità: ad esempio Wonderwall degli Oasis doveva cantarla solo Noel Gallagher, perché sai che ai tempi i fratelli non facevano la reunion anche sentimentale, andavano d'accordo, diciamo, erano un po' fratellini coltellini, però poi si decise di cantarla insieme, brano che ha consacrato sì gli Oasis a livello mondiale, ma Wonderwall sapete benissimo che è anche un'esclamazione, cioè può essere qualsiasi cosa, è solo una bella parola, disse proprio Liam Gallagher, è come quando non trovi il biglietto dell'autobus, sei salito sull'autobus, inizi ad imprecare, poi finalmente lo trovi in fondo allo zaino o nella tasca interna dei pantaloni e esclami Wonderwall, tipo wow, questi gli Oasis.

E poi venne fuori la storia dell'allora ragazza di Noel Gallagher. Disse Noel, lei aveva una società che ha chiuso e si è sentita a pezzi per la cosa. Il sentimento è che non c'era motivo di sentirsi giù. Doveva darmi una mano a risolvere anche la mia di vita, perché ero a pezzi per la metà del tempo. C'è una parte della canzone, infatti, che recita: Maybe you're gonna be the one that saves me. Forse sarai tu a salvarmi. Poi, insomma, la signora, una volta che lesse il testo e tutti i media parlavano di lei, disse: vabbè, è per me, cioè, dovete accettare questo tipo di situazione. E pensate che questa signora ha avuto dedicata questa esclamazione tipo wow, Wonderwall, ed è diventata una delle canzoni più famose non solo degli Oasis ma della storia del rock in generale. 10 minuti dopo le 21 arrivarono i Clash moltissimi anni fa, negli anni 70, rappresentavano un po' la differenza rispetto all'esplosione della disco music negli anni 70, o ascoltavi la disco o il rock sotto forma di punk messo in evidenza da Joe Strummer, Top Redon, una band pazzesca, anche se loro strizzarono l'occhio con una canzone molto danzereccia intitolata The Magnificent Seven. Qui si parla proprio di un inno chiamato London Calling, che loro ascoltavano alla radio molti anni prima. I Clash usarono questo richiamo per svegliare la gioventù inglese mondiale, avvertendoli dei problemi reali come la disoccupazione, la violenza, gli errori nucleari, tutti temi che purtroppo in parte sono ancora straordinariamente attuali. Tutto questo accadde nel 1979, ma era anche un avviso musicale. Attenzione, Londra sta chiamando, e quindi, amici della disco music, sta per accadere qualcosa di pazzesco. E in effetti negli anni 80 la famosa British Invasion, la New Wave, tutte canzoni inglesi che dominarono le classifiche di tutto il mondo con un nuovo genere. Precursore i Clash, London Calling.

La rivoluzione dei Clash, London Calling, quando il mercoledì sera siamo molto rock. E che band abbiamo preparato per voi, il menù della cena musicale della comitiva di O2 e Kiss Kiss, partiti con gli Oasis e l'inno Wonderwall, un anno inno anni 70 con London Calling, per parlare poi di un artista italiano che mise su una band niente male nel Salento, che ha avuto un discreto successo, ma proprio piccolo piccolo nella storia. Sto parlando di Giuliano Sangiorgi, che dice anche: i miei viaggi più belli li ho fatti con i libri o con la musica. Penso che l'immaginazione sia la vera libertà che ci resta. Un vecchio che rincorre quell'attimo fuggente, l'avesse preso prima non ne avrebbe fatto niente, dall'amore qui non passa. Quanto amore raccontano i Negramaro all'interno della loro discografia, di tanti concerti che abbiamo e avete visto, di tante dichiarazioni accorate. Quando si parla d'amore si parla anche del concetto di amore esteso nei confronti di persone più care, degli amici. Ad esempio, amico è chi ti fa sorridere e basta, non devi spiegarti il perché. E anche l'amicizia fa combo con i sentimenti in questa che si chiama Parlami d'amore.

0: È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
3: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.

con Danzeteria tornata, meglio conosciuta come Everybody Get Up and Dance. Prima abbiamo avuto la parentesi molto rock con gli Oasis, ad esempio. A tal proposito, per i fratelli Gallagher, saluto Marcella che scrive: durante il concerto di Gallagher a Roma per il 1° maggio di qualche anno fa, io ho avuto la notte d'amore più potente in assoluto, mistica, fantastico. Così vi vogliamo al 347 490 0042. A proposito, anche questa sera ti metto la canzone della tua vita. Manda un WhatsApp perché c'è la possibilità di essere protagonista di Un anno, una canzone, pochi minuti dopo le 22. Cominciamo a fare un po' di fila via WhatsApp. Buon compleanno a chi è nato oggi e festeggia stasera, e buon compleanno a Michael Bublé.

It's a beautiful day. It's a beautiful day. Un ragazzo di 51 anni, fantastico, un uomo molto legato anche all'Italia per tanti show, tanti live di grande successo, ma inevitabilmente legato al Natale, cioè la canzone di Natale si presenta proprio con la voce di Michael Bublé. A tal proposito, mancano 107 giorni a Natale 2026 che vivremo in costume da bagno.

Is the Sarandi, si chiama così, so che ti piace, ripeto spesso il nome di quest'artista, bello nuovo, una hit globale che si chiama Good Old Days. Siete su Radio Kiss Kiss, anche serata di Champions League, come ieri e come lo sarà domani al Maradona, gioca il Napoli ovviamente, ma contro l'Arsenal, vice campione d'Europa e detentrice del trofeo della Premier League, la Serie A inglese, il punteggio è 0-0 e siamo alla mezz'ora. Nomi belli ne abbiamo al 347-490-0042, ma certo c'è anche Jaliwa, all'ascolto con Tamara e Daniel, ho scoperto di recente che Jawila significa benedetta o dotata o ricevuto per grazia come nome, quindi ha un significato anche molto ma molto suggestivo. Tra poco vi metto anche un po' di musica nuova perché ci sta e scopriremo anche il nuovo singolo di un artista italiano molto amato. Prima i One Republic.

città metropolitana famosa quale Milano viene vissuta esteticamente come città da cartolina soprattutto per i turisti. Chi la vive tutti i giorni sulla propria pelle ne dà un'immagine molto personale, questa la dedica di Ernia alla sua città che è Milano.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Se sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
2: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
3: Ciao Alex.
2: Kimi, ma sono io su questo poster?
3: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
2: Per vederci le partite insieme.
3: Magari, però non ho ancora il wifi.
2: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
3: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
2: Sono appena stato sorpassato.
4: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV.
2: Come te.
3: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
2: Sono appena stato sorpassato.
4: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese.

0: Dracula o Dracula, come viene intonato nella canzone, stai succhiando via il caldo a Bra, infatti ci sono 19 gradi, serata con 19 gradi, pagherei da queste parti, grazie Eliana. Devo salutare anche gli amici di San Calogero, località preziosissima, bellissima d'ascolto di Radio Kiss Kiss, che si trova in provincia di Vibo Valentia. C'è un buon compleanno, ciao Marianna, 54 per te, sei nata nello stesso giorno di Michael Bublé, ma anche di Gabbani, abbiamo un po' di compleanni musicali da festeggiare, ma anche di ricorrenze, perché esattamente 28 anni fa, la sera del 9 settembre, purtroppo passava a miglior vita il grande Lucio Battisti.
1: Oh mare nero, mare nero, mare nero, tu eri chiaro e trasparente come me.
0: 1968 presentò Balla Linda al Cantagiro, nel 69 Acqua Azzurra, Acqua Chiara, che vinse anche il Festival Bar di quell'anno, e poi il binomio Battisti

Ciò Battisti a 28 anni dalla sua scomparsa e dopo la separazione da Mogolli, successivi album d'avanguardia con Pasquale Panella, Battisti scelse poi il silenzio dopo gli abbattistamenti, così che vennero definiti. Ho visto Lucio Battisti in giro, ma era lui, non era lui, perché decise, così come fece Mina ai tempi, di abbandonare ogni riflettore e passare a vita rigorosamente privata. Questo è il nostro umile piccolo ricordo, una briciola nel mare delle sue canzoni. Dal 2000 torna la voce di Nelly Furtado.

Primo tempo per la Champions League, Napoli-Arsenal al Maradona della città partenopea. Intanto sempre a Napoli domani Piazza del Plebiscito ospita per la prima volta una partita all'aperto dei campionati europei di volley maschile. Ci sarà Italia-Svezia. Oggi c'è stata una conferenza stampa meravigliosa. De Giorgi, l'allenatore dei pallavolisti azzurri, ha dato l'attenti, ovvero ha detto: con le medaglie al collo l'Italia è campione del mondo di pallavolo, non si vince nulla, ripartiamo da zero. E prima della partita domani sera a Piazza del Plebiscito a Napoli si esibiranno anche i Planet Funk, quindi appuntamento da non perdere. L'Italia del basket ai mondiali femminili sta giocando in questi minuti contro l'Australia per accedere ai quarti di finale. Australiane avanti 53-33 e siamo arrivati al terzo quarto.

così con questa vibe di Giorgia dal 2014, appunto, io fra tanti. C'è una buona notizia che riguarda Phil Collins, nuova musica possibile, un album dopo 16 anni, una carriera fantastica, prima con i Genesis e poi l'attività solistica. Qui vi riportiamo nel 1984, un film non strafamoso, Due vite in gioco, la colonna sonora di gran lunga, insomma, sfidò il film ed ebbe più successo della pellicola cinematografica grazie a questa canzone intitolata Against All.

contro ogni previsione, ovvero Against All Odds, da Due vite in gioco, la voce di Phil Collins con Take a Look at Me Now, guardami adesso. Così si cercava di riconquistare l'ex fidanzata ai tempi senza fare parecchi casini, e la musica salvava, salverebbe anche oggi. 10 della sera, facciamo comitiva insieme in viaggio al lavoro, di ritorno dopo una lunghissima giornata, semplicemente con il vostro device Alexa, riproduci Radio Kiss Kiss, il classico sintonizzatore, ogni mezzo è adatto di trasporto e di ascolto. Per fare comitiva insieme a noi, sapete che nella nuova ora tra le 22 e le 23 abbiamo un po' di appuntamenti che vi coinvolgono direttamente, prendi ad esempio Un anno, una canzone, ma cominciamo con il fenomeno del momento da New York, e Somber, My Body Isn't Ready.

0: una canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
1: Ieri sera abbiamo sentito la storia di Giuseppe, siciliano doc, che ogni giorno fa 500 chilometri per lavoro. Sì, avete sentito bene, andata e ritorno tra Catania, Palermo e Messina, gente di commercio, tanti chilometri spesi la sera barra notte insieme a Radio Kiss Kiss. Ad esempio, tu sei nato nel 1975, la canzone più forte di quell'anno, quando sei venuto al mondo, Sabato pomeriggio di Claudio Baglioni. Sei nata nel 1986, c'erano Europe con The Final Countdown, ma anche Madonna con Papa Don't Preach. Sei nato nel 1997, anno fantastico per la musica, con i Verve, di Bittersweet Symphony, Around the World dei Daft Punk e tantissime altre, perché possiamo legare la tua data di nascita, che puoi scrivere a partire da questo momento via WhatsApp 347 490 0042 alla canzone più forte di quell'anno, ma anche in base al tuo racconto condividi un pezzo della tua vita all'interno di un anno, una canzone, quando la musica incontra i ricordi, che appunto sono i tuoi. E stiamo ascoltando, come sempre, le storie molto varie, molto belle, che ci fanno sorridere, ci fanno piangere di gioia, di commozione, e talvolta anche molto delicate. Un po' il potere della musica, siete voi le nostre canzoni. Marco Mengoni dal 2010, Credimi ancora.

0: The End of Beginning, consacrato l'attore Joe anche in veste di cantante, ma in realtà lui suonava già parecchi anni prima con una band, prima di diventare popolare anche a livello di classifica internazionale, soprattutto per Stranger Things. Siamo pronti per Un anno, una canzone, quando la musica incontra i ricordi che sono i vostri. Fate comitiva in Io, Tu e Kiss Kiss, lo fa anche Isabella da Ferrara. Ciao Isabella, buonasera, come stai?
1: Ciao a tutti, molto bene, grazie.
0: E allora, riprende l'università, se ho capito bene.
1: Sì, esatto.
0: Riprendo le notti insonni anche sui libri?
1: Sì, mi tocca.
0: Ok, e allora ci siamo noi, metti la radio, tranquilla, ogni tanto fai una pausa, fai due chiacchiere con noi, come è capitato questa sera. Di che anno sei, Isabella?
1: Sono del 2004.
0: Cosa studi?
1: Studio Scienze dell'Educazione a Ferrara.
0: Ok, come ti trovi, bene?
1: Molto molto, mi piace molto come indirizzo.
0: Ok, io ti aspetto alla laurea, ok? Mi devi telefonare,
1: certo,
0: e facciamo un festone incredibile. Cosa vuoi condividere con noi? Tu hai 22 anni, già compiuti o ancora da compiere?
1: Già compiuti, a gennaio.
0: A gennaio, sei Capricorno o Acquario?
1: Capricorno, il segno migliore.
0: Lo so, a chi lo dici?
1: Ah, ecco.
0: A chi lo dici? Cosa vuoi condividere con noi della tua vita?
1: La canzone?
0: No, proprio un tuo ricordo magari, cioè qualcosa di bello che vuoi condividere con noi, che vuoi raccontarci.
1: Riguardo la canzone, mi collego a questo, l'ascoltavo quando ero piccolina.
0: Ok.
1: Macchina con mio papà quando mi veniva a prendere all'asilo, era bello insomma il tragitto che facevamo insieme, mi ricordo i finestrini abbassati, io di fianco lui, insomma.
0: Ma che bella scena, sì, infatti.
1: Ce l'ho proprio in testa, nella mente, e quando poi tornavo a casa accendevo subito MTV.
0: Ok.
1: E la prima cosa che facevo e mettevo appunto, cioè quando vedevo questa canzone mi scatenavo, insomma.
0: È la canzone dell'infanzia, perché tu sei nata nel 2004, sì. Quando sei nata, te lo dico giusto per informazione se ti può interessare, andava forte, che so, Shut Up the Black Eyed Peas, la versione italiana di A Chi Mi Dice dei Blue, che era Brit Easy, ma c'era anche Britney Spears, c'erano i Maroon 5 con This Love. Noi con te abbiamo fatto una piccola eccezione, ma solo di qualche anno, perché il pezzo in effetti è del 2008, quindi asilo 4-5 anni avevi, sì. E suonava Amy McDonald con This Is The Life, che è proprio un pezzo di vita raccontato sotto forma di canzone. Te la faccio risentire così ricordi quel viaggio insieme a papà, va bene?
1: Va bene, grazie mille.
0: Ma grazie a te Isabella, sei dolcissima, auguri per tutto, kiss kiss,
1: grazie.
0: A te, ciao.
2: Un anno, una canzone, quando la musica

Chi schissa a te che vivi la vita come su un ring e sei sempre pronto con i guantoni per contrastare gli avversari. Chi schissa a te che hai donato un cane ai tuoi figli per farli crescere con un amico sempre fedele e leale. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.

È incacchiata nera con lui, ha fatto questa canzone. Noemi, tu cosa fai questa sera, in versione ironica, anche perché con te non esco, anche se vorrei e come se lo vorrei. 44 gatti e 44 anni per Francesco Gabbani.

A Carrara il 9 settembre 1982 accadde qualcosa di pazzesco, venne al mondo un polistrumentista, futuro cantante, anche giudice di grande successo, nonché vincitore di un Sanremo con questa Occidentali Scarma, è una bellissima carriera che continua per Francesco Gabbani. Devo salutare anche Anto, conquistata da un anno una canzone, così come la zia di Isabella che si è collegata, la mia nipotina Isabella in onda, amore. Grazie alla family che si allarga con io, tu e Kiss al 347 490 0042. Non sono finiti i compleanni della musica, abbiamo un po' di auguri in ritardo, di ricorrenze, poi giocheremo con voi, dovreste indovinarmi una canzone in un secondo, ne parliamo più avanti in io, tu e Kiss.

0: Hai tirato un urletto anche in automobile pensando di essere al Pascià di Ibiza, perché questa è la canzone ufficiale dei club di tutto il mondo dell'estate 2026, il French Touch di Ugel con la voce dell'immortale Ultra Nate, chi è in viaggio per un motivo ben preciso.
1: Buonasera Radio Kiss Kiss, Lele.
0: Ciao.
1: Da Melfi.
0: Ciao Lele.
1: Sono appena tornato da Ancona, nel centro di tricopigmentazione. Veramente hanno fatto sul mio cuoio capelluto un capolavoro.
0: Wow.
1: La tricopigmentazione, l'alternativa del trapianto. Io
0: capisci.
1: Faccio i complimenti a tutto lo staff, ma soprattutto sono in compagnia in questo viaggio di ritorno con Radio Kiss Kiss.
0: Ti immagino capellone a questo punto, con i capelli alla Joy Tempest degli Europe o altri gruppi, insomma anche più recenti o solisti più recenti. Ma intanto il 9, che per te è la data dei capelli, caro ascoltatore, dei capelli nuovi, è anche una data molto musicale. Il 9 accoppiato al 9 faceva 99 Love Balloons.

La cantante punk rock Nena, che si divertì un po' con la musica pop, 9 e 9 fanno 99 consecutivo per 99 Love Balloons. Avete già studiato, chi mi scrive 9 maggio di Liberato, giustamente, eppure t'aspette 9 di Renato Carosone, sono le 9 di Maria Monti, ma state studiando ogni giorno numerologia musicale a seconda del calendario che ci spetta vivere, speriamo con tanta gioia, tanta intensità, in questo caso anche passione per la musica copiata ai numeri che abbiamo appena lasciato. Lasciato è il passato, anche la fine di una storia d'amore. Senti la reazione di Lazza con 100 messaggi.

Siamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono. Tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo. Mi fa sentire in castigo.

0: dell'Arsenal al Maradona di Napoli, tiro dal limite dell'area, palo, gol, niente da fare per Milinkovic Savic, entrato al posto di Meret all'inizio dei secondi 45 minuti. Tempo di novità per Miley, ex Miley Cyrus, la sua nuova canzone è Best Persuaded.
1: Let's go.

0: pomeriggio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.

Scusa, dov'è la torre Pisa? Non si dice più la torre di Pisa, da quando Karol G canta insieme a Manu Chao, la chiameremo torre Pisa, che resta lì, fantastica come sempre. Sei un grande intenditore di musica, sai tutto, o comunque ti lanci a indovinare una canzone solo in un secondo, dovresti indovinarmi questa. Attenzione, so che sei in macchina, ma come, Stefano, me la fai risentire per favore? Indovina una canzone in un secondo. Che è un accordo fantastico per iniziare una song. Non do nessuna indicazione perché ho grande fiducia negli ascoltatori di Radio Kiss Kiss. Di quale canzone si tratta? A partire da questo momento, 347 490 0042. Il secondo della canzone da indovinare è questo. Pronti, via, senza appello, solo risposte sbagliate. Qualcuna esatta.

0: Vivian West, what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: C'è Mick in questo momento davanti allo specchio e si dice: sono favolosa, un po' di training autogeno che ogni tanto fa bene per alimentare l'autostima. Attenzione, 22:52, la canzone di un secondo da indovinare era questa. Cioè, il secondo era questo, ma voi cosa avete risposto?
2: Ciao, è una canzone di Ed Sheeran, da Giada Ravenna.
1: Ciao, grazie da Ravenna, ma la risposta è no!
3: Sono i mitici U2, One.
1: Non sono U2 con One.
4: Canzone di Ultimo, Tutto questo sei tu.
1: Oh.
5: Buonasera, Tutto questo sei tu di Ultimo è la canzone da indovinare.
1: La conferma.

0: completare i tuoi gesti.
1: Spegnerti la TV.
0: Ma soprattutto spegnerti la TV e accendere Radio Kiss Kiss. Scusa. Che pezzo, ragazzi. L'uomo più buono del mondo della musica. Teniamo il finale, dai.
1: Tutto questo sei tu.
0: Mamma mia, che storia, ragazzi, che storia. Anche se l'accordo iniziale, è vero, One Day U2, qualcuno ha scritto anche Maisie Gray, da grande appassionata con I Try. Domani rigiochiamo, riparte la sfida con voi, Comitiva di U2 e Kiss Kiss. Mar

S e Gwe sono pronti per l'anniversario di Santeria. Abbiamo ritrovato The King con Crazy Love. Intanto l'Arsenal ha vinto a Napoli, finale per la prima partita della fase a gironi della Champions League. Napoli 0, Arsenal 1, ma quante squadre forti che ci sono, eh? Cioè ieri l'Inter con Real Madrid, il Napoli con l'Arsenal. Domani tocca alla Roma contro il Fenerbahce. Domani sera l'esordio ufficiale del Como in Champions League in casa, Stadio Nuovo, contro il Lipsia. Vi porto nella storia della musica, lontano, lontano, lontano, dove lì stanno vivendo una sorta di autunno dopo l'inverno, cioè in Australia, altra parte del mondo, ad avercene un po' di fresco. Beh, più che autunno, precisamente primavera, ma comunque si sta bene. Da lì arrivano anche i Man at Work.

Guardavi Disco Ring in TV e c'erano i Men at Work con Who Can It Be Now. Parte della storia iniziale di Radio Kiss Kiss, che aveva 5 anni nel 1981. Sono le 23, ciao a tutti, bentrovati. Scatta l'operazione, manda un messaggio appena arrivi a casa, così zio Stefano sta più tranquillo. Ma davvero, operazione partita ieri per la tranquillità nostra, ci prendiamo cura di voi in quest'ora facendovi ascoltare delle cose bellissime. C'è ancora un augurio musicale, auguri in ritardo, niente niente male, 50 anni di Kiss Kiss, e subito invece Fabri Fibra, i Pinguini Tattici Nucleari.

the morning, possiamo dire buongiorno all'altra parte del mondo con l'app di Radio Kiss Kiss, canzone adatta, e poi mi viene in mente anche Good Morning Kiss Kiss con Max e Max, da titolo di questa canzone che saluto e che ascoltate ogni mattina tra le 9 e mezzogiorno. Sai che ultimamente se la tirano Max e Max, io mando i messaggi a loro in amicizia, non mi rispondono neanche. Ma Giannini, ma cosa ti succede? Ci conosciamo da 40 anni, un po' meno, con quel disgraziato di Vitale che comunque mi sta molto simpatico. Ancora auguri, auguri in ritardo, perché oggi era il compleanno di Dave Stewart.

1978, il duo tra i più famosi della New Wave anni 80, Eurythmics, la straordinaria voce che conoscerete senz'altro di Annie Lennox, esaltata dagli arrangiamenti di un uomo meraviglioso. A proposito dei messaggi che arrivano per rassicurarci, Stefano, sono a casa, manda un messaggio quando arrivi, fai parte della comitiva, ciao Paola, dopo un lungo aperitivo, andato bene, tutto a posto, grazie Paola, così ci rassicuri, ma davvero, siamo persone che parlano a persone, quando torni a casa manda un messaggio, a io tu e kiss kiss, sto tornando da effettivamente.

puntata rifaccio i trolley. Ci sono delle canzoni che ti ispirano la partenza immediatamente, compresa Bossa Nostra di Gaia. Complimenti comunque anche alle ragazze del basket femminile ai mondiali, ci hanno fatto sognare, mannaggia quel canestro contro gli Stati Uniti. Sono state eliminate questa sera dalle fortissime australiane e quindi Italia che si ferma agli ottavi, mentre domani la pallavolo scatta, come ben sapete, da Napoli con l'Europeo da Piazza del Plebiscito, momento storico, partita all'aperto in uno scenario davvero incredibile. Sto facendo riferimento a tanti che ci stanno scrivendo nel loro rientro a casa. Manda un messaggio prima che tutto sia definito, tipo controllare le porte e finestre, controllare gli elettrodomestici. Ci sono le fisse di chi va a dormire, poi si alza dal letto e controlla se ha chiuso a chiave la porta di casa, si assicura per la 36esima volta che il gas sia spento, che la cucina sia definitivamente disattivata prima di andare a dormire. Oppure c'è anche chi guarda sotto il letto o nell'armadio, un grande classico che è ereditato dall'infanzia, per assicurarsi che non ci sia l'uomo nero a casa. Davvero, queste cose esistono? Qual è la tua fissa prima di andare a dormire? Anch'io ce l'ho, e hai voglia, ho una compilation però quella più ricorrente: guai se non ho la bottiglia dell'acqua a fianco al letto, cioè quella ci deve essere assolutamente. Poi posso dormire sul divano, ovunque, a terra, sul letto, non è quello il problema. La bottiglia dell'acqua, qual è la mia fissa prima di andare a dormire? Qual è la tua? Magari ce lo scrivi o incidi un vocale. Walking down 29th and Park.

0: ogni giorno il meglio, il peggio e il più assurdo del mondo. Da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss Kiss con Alfio e Ciro.
1: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
3: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.

0: Leclerc della Ferrari ha inventato un nuovo gioco: rompi le scatole a Peggy Goo mentre mette i dischi e rovinale il DJ set, poi tanto arriva Matteo Berrettini. Questa è la storia in pochi secondi anche di Woman, fisse prima di andare a dormire. Cosa succede lì fuori?
1: Ciao Stefano, Denise da Torino.
0: Ciao.
1: Io sto tornando a casa adesso dopo una lunga giornata di lavoro, sono distrutta però felice perché si riprende, stiamo tornando alla solita vita.
0: Si
1: e io
0: ricarbura,
1: sono una persona
0: vero?
1: Molto attiva, quindi diciamo che un po' le vacanze così dopo un po' mi hanno stufata, dai, strano ma così. Allora, io ho una fissa che in realtà secondo me non è una cosina così piccolina, ma io sono fissata con l'ordine. Io riuscirei ad alzarmi dal letto in piena notte per mettere a posto la scrivania.
0: Aiuto!
1: Quindi niente, mi sa che questa cosa me la porto dietro per tante cose, perché... anche sull'armadio, io vedo che ho l'armadio in disordine, allora mi alzo, butto tutto giù, lo metto tutto a posto.
0: Alle 3 del mattino?
1: Eh sì, mi sa che è proprio una fissa.
0: Ok.
1: Ciao, a tutti, buonanotte, kiss kiss a tutti.
0: Dai un abbraccio a chi dorme con te, che pensa di avere l'uomo nero in casa, invece c'è chi allinea le ciabatte prima di andare a dormire. Tipo le bottigliette di Nadal al cambio di campo quando giocava Rafa, capisci? Ma tutti siamo pieni di fisse, di attacchi.

0: 50. La musica più bella. Suona solo, su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Se hai maneggiato un 45 giri, quel disco piccolo piccolo, una traccia da una parte, una traccia dall'altra, e poi l'accessorio che serviva sopra il giradischi per far suonare il 45 giri. Se non conosci quel vinile, te l'ho appena spiegato, così entri nel mood di 50 anni di Radio Kiss Kiss, dal 1976 al 2026. 670, 680, 690, 6 anni 2010, 2020, insomma. Ma sei il benvenuto, perché facciamo un po' di storia, di ricordi, ma anche un po' di canzoni che potresti ascoltare per la prima volta, perché sei estremamente giovane. 1980 e qualcosa, visto che è arrivato il croupier e abbiamo una roulette che gira che ci dà l'anno esatto. C'erano delle canzoni d'amore meravigliose, c'era Moonlight Shadow di Mike Oldfield, grande tecnico del suono che divenne musicista a tutto tondo grazie alla voce di Maggie Reilly, ebbe un successo pazzesco. C'era Robin Gibb, uno dei fratelli Bee Gees, con la mitica Juliet. C'era un duetto tra Paul McCartney e Michael Jackson, 3 volte 6 666, ma non il numero, proprio la parola di. Dimmi qualcosa quando Michael Jackson rubò i diritti dei Beatles agli stessi Beatles. Ma c'era la canzone d'amore per eccellenza, struggente, Bonnie Tyler.
0: 1983.

C'era una volta un tempo in cui mi stavo innamorando, ma ora sto solo cadendo a pezzi. Non c'è nulla che io possa fare, struggentissima, sto prendendo parte della traduzione di Total Eclipse of the Heart, un inno per i lenti anni Ottanta e delle storie d'amore frantumate in un tot, un'eclissi totale del cuore. E qui eclissi totale che Anna Oxa fece qualche tempo dopo. Ci fu questa analogia in Italia sul fenomeno eclissi, non quello atmosferico ma quello del cuore. Effettivamente, canzone da non ascoltare se hai appena finito una storia d'amore, poi ritorni tranquillo e ti mettiamo altre robe qui all'interno di 50, davvero struggente e intensissima. Vi porto da uno dei compositori più importanti della storia, il suo nome è Burt Bacharach, colui che ha inventato la musica pop dolcissima d'amore felice al servizio di grandi voci tipo Aretha Franklin o Dionne Warwick, che cantò la versione originale di Welcome By, canzone ripresa miliardi di volte. Probabilmente una delle versioni più belle fu realizzata all'inizio degli anni 2000. Anche lui voce straordinaria, Seal, la sua Welcome.

L'immortale Welcome By da Barb Bacharach a decine e decine di artisti che hanno rifatto questa canzone. C'era anche una versione di Ornella Vanoni, Se mi vedi sotto casa tua, passa e vai, si chiamava Passa e vai, qui Seal con Welcome By. Un'ossessione d'amore per Sal Da Vinci, un amatore nato. Tu per me sei ossessione, molto più dell'amore, più forte della passione che non se ne va. La nuova si chiama Fuga d'amore.

0: Kiss Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8.90.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Basta pronunciare un personaggio con 9 lettere. Giovanotti. Quando dici Giovanotti ti viene il sorriso, oppure dici troppo forte. Sono stato, stata ai suoi concerti, lo seguo da sempre, lo seguo da 20 anni, da 30 anni, da 10 anni, l'ho scoperto da poco, mi fa morire. È troppo forte per quello che fa su disco, sul palco e quello che dice nella vita di tutti i giorni. L'unico strumento che ti risponde in modo freddo su Giovanotti e l'intelligenza artificiale. Ho chiesto all'intelligenza artificiale quanto sei fan di Giovanotti. Niente gusti personali. Sono un programma informatico, non ascolto la musica per diletto. Mamma mia che antipatia. Valore culturale, conosco i suoi testi. Ah, vedi, vabbè, basta mettere i falli insieme. La sua evoluzione del rap, dagli esordi al pop rock e le sue grandi feste sulla spiaggia. Cioè, è come se parli con una persona che non ha mai sentito Giovanotti e parla per sentito dire. Anche questo, lo dico a tutti, è l'intelligenza artificiale, non solo l'evoluzione, ma anche la non risposta. Cioè, cosa fai? Sono un programma informatico. Vabbè, ma cosa stai facendo? Mi stai rispondendo comunque anche tu. Tornando a Lorenzo, Giovanotti potremmo pescare ovunque, ma siamo nella seconda metà degli anni 90. La casa, parola che lui utilizza spesso, è una canzone intitolata Questa è la

0: Buonanotte nella storia del 1997, che bello ritrovarlo con ogni canzone. Questa sera abbiamo pescata uno che non si sentiva da tempo. Allora, adesso, caro frequentatore delle discoteche fine anni 70, inizio anni 80, ti scatterà la lacrimuccia. Tu che frequentavi il Much More a Roma o nello stesso momento, nella stessa città, il Jackie O, ancora la Baia degli Angeli a Gabice Mare, il Cosmic alla Zise sul Garda, insomma tutte discoteche iconiche. La discoteca Kiss Kiss a Napoli, che già spaccava, come si direbbe oggi, nel lontano 1979. Canzone che non t'aspetti, singolo firmato da Dominique Troiano. Oggi si direbbe un one shot, una one hit wonder, cioè una canzone, una botta e via, che ha avuto successo, poi il personaggio sparito. Anche questa canzone, oggetto di covers, si intitola We All Need Love, ma scopriamo esattamente l'anno in cui frequentavi le discoteche che ho appena citato.
1: 1979.

45 giri, non tutti erano disco mix 12 pollici, e c'era la bellezza di questa canzone infinita firmata Dominic Troiano con We All Need Love. Che viaggio questa sera, quante emozioni, ci siamo divertiti. Domani torneremo in formato comitiva dalle 21 alle 24, grazie a Roberta per la regia, e insieme alla voce di Dolores O'Riordan, che ci manca tanto, cogliamo l'occasione per mettere su Animal Instinct, canzone di un'intensità incredibile firmata Cranberries 99. Da Stefano Piccirillo, Notte Notte, Kiss.

Sei già trendzonato? Le storie che fanno discutere, i trend del momento e le opinioni di chi li vive ogni giorno. Kiss Kiss Trendzone con Paolo e Lucilla, da lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14.

0: Il mondo cambia ogni giorno. Rita Manzo te lo racconta ogni sera in
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21, solo su Radio Kiss Kiss.
2: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.